0: poteva non scontrarsi con l'incubo per antonomasia, la cosmogonia orrorifica proiettata nel mondo da Lovecraft, dalla figura antica di Cthulhu. Allora, Dylan Dog non si è mai scontrato direttamente con Cthulhu, ma se ho ben capito ha incontrato almeno una volta il suo autore H.P. Lovecraft. È effettivamente così, Michele Masiero?
1: Sì, è effettivamente così. Diciamo che non c'è un contatto diretto e non, anche se abbiamo qua e là, appaiono mostri che possono essere quelli immaginati dalla perturbante fantasia di Lovecraft, chiaramente nel corso di 40 anni qualcosa è spuntato qua e là e qualche omaggio c'è, però c'è proprio un incontro molto strano, molto surreale anche in una storia, una delle prime, l'album numero 18, quindi eravamo nel 1988, si chiamava Cagliostro. Cagliostro è il nome di un gatto che evoca una strega in paradiso e appunto grazie a questo gatto Dylan Dog vive avventure, un'avventura surrealissima. Per esempio lascia Londra per andare in America, ma lui non prendendo mai l'aereo ci arriva in nave, quindi mettendoci mesi, la nave dovrebbe sbarcare a New York, invece viene appunto fatta sbarcare a Providence, pensiamo un po', e lui suona il campanello proprio di una casa di uno scrittore che gli hanno detto potrebbe prestargli un'auto degli anni 20, fra l'altro, per raggiungere New York. Una situazione surrealissima, e chi apre la porta è proprio lui, Lovecraft, che fra l'altro, finita questo diciamo gag, e Dylan Dog parte a bordo di questa scassatissima automobile, Lovecraft rientra in casa e si dà in pasto, proprio letteralmente, in modo molto truce, si fa divorare da uno dei suoi mostri. È un mostro marino, metà anfibio, metà uomo, metà pesce, quindi immaginiamo che sia un abitante del profondo, un deep one, ecco, della sua cosmologia. Però la storia è surreale, insomma, non è truce, non è orrorifica, anche se c'è sangue a fiumi, insomma, e quindi è un omaggio sentito a questo scrittore, che sicuramente fa parte del pantheon di Tiziano Sclavi.
0: E questo è sì l'omaggio forse più importante e più esplicito, no, di Lovecraft nelle storie di Dylan Dog. Possiamo però dire che l'universo dell'orrore creato da Lovecraft, appunto questo abisso della coscienza umana, è molto emblematica, no, questa scena di Lovecraft che si fa divorare da uno dei suoi stessi mostri, ha comunque indirettamente profondamente influenzato la costruzione dell'immaginario intorno a Dylan Dog.
1: È successo senz'altro, perché Tiziano Sclavi e comunque gli sceneggiatori di Dylan Dog hanno sempre attinto all'immaginario della letteratura, del cinema, ma mescolando non soltanto l'horror ma anche tutto quello che gli poteva stare attorno. Quindi in Dylan Dog convivono la commedia sofisticata alle scene gore più truci, piuttosto che la fantascienza appunto con il gotico dell'inizio del secolo scorso. Quindi Lovecraft fa parte, possiamo dire anche insieme a Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce e altri, no? dei fondatori, insomma, del gotico, ma soprattutto Lovecraft, per questo suo perturbante e mostruoso, fa parte del pantheon, dicevo, da cui attingere, da cui nascere non solo Lovecraft stesso e quello che ha scritto, ma anche tutto quello che è stato ripreso negli anni, quindi scrittori, fumettisti, registi che hanno ripreso dal suo immaginario, e anche questa visione è stata poi portata all'interno di Dylan Dog per rimessa, no, nuovamente. Quindi è un gioco continuo di rimandi. Sicuramente Lovecraft fa parte, insomma, della base da cui partire quando si vuole raccontare qualcosa di questo tipo, di perturbante, che mostra un orrore anche molto evidente, anche carnale, no? E anche fisico, ma molto anche mentale e metafisico.
0: Ci avviciniamo alle conclusioni, arriviamo ai festeggiamenti delle prossime ore per i 40 anni di Dylan Dog, festeggiamenti che inizieranno già questo pomeriggio alle 18 presso la libreria Ubik di Viale Monterosa a Milano, per poi continuare domani, insomma data esatta del 40esimo. Domani tra l'altro uscirà un numero speciale, tutto a colori, intitolato Prima che sia l'alba, sceneggiato dalla bravissima Barbara Baraldi, che lo ricordiamo dal 2023 è la curatrice della serie di Dylan Dog. Fra l'altro, l'albo ha 4 copertine diverse, può essere acquistato in confezioni a sorprese, ed ecco che in una delle copertine vediamo alle spalle di Dylan Dog un mostro piovrato di Tuluniana memoria. Allora, io so, Michele Masiero, che non vuole anticiparci troppo la storia, che esce ufficialmente domani. Possiamo chiederle almeno di alimentare la nostra curiosità.
1: Certo, l'alimento proprio non rivelando nulla, ma dicendo che ovviamente una storia è l'albo del mese di Dylan Dog, quindi quello che festeggia i 40 anni, perché cade proprio il 26 di settembre, 40 anni dopo. Ci siamo immaginati questo gioco appunto delle varie copertine con tirature diverse, quindi qualcuna sarà un po' più rara, dentro una busta a sorpresa, proprio per alimentare insieme, diciamo, l'hype attorno a questa uscita. Però quello che è importante è ciò che sarà una volta che sarà aperta la copertina, cioè la storia effettivamente, che è un rimando agli orrori e all'universo di Dylan Dog. Quindi torniamo nella sua cosmogonia, torniamo ad affrontare la storia e quello che possiamo dire dell'universo di Dylan Dog e a rivelare particolari che ancora non sono stati rivelati. Quindi chiaramente lascio la curiosità e lascio appunto alla festa che si apre oggi, citato le date, gli appuntamenti milanesi di oggi e domani, ma in verità questa festa è in tutta Italia,
0: certo,
1: nelle librerie ubiche, in alcune fumetterie, è una sorta di festa diffusa, insomma, in ognuno di questi, dalle Alpi alle Piramidi, potremmo dire, i lettori potranno andare e incontrare autori, perché in ogni punto abbiamo pensato di mandare autori, e di festeggiare assieme, insomma, come una tribù, come il mitico horror fest che facevamo negli anni 90. Adesso l'abbiamo fatto diffuso in tutta Italia e non solo a Milano.
0: E allora tanti auguri a Dylan Dog per questi 40 anni. Il mondo è cambiato, lui non invecchia e neppure il suo successo, e buoni festeggiamenti a voi. Grazie a Michele Masiero, direttore editoriale della Bonelli, per essere stato in collegamento con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Questo è l'inizio di un contrasto nuziale noto nel napoletano come la canzone di Zeza. È una rarità assoluta, le cui origini risalgono al 600. Il frammento che avete appena ascoltato proviene da una registrazione effettuata da Alan Lomax in provincia di Avellino nel gennaio del 55. La canzone di Zeza veniva rappresentata durante il carnevale. Ed è l'unico caso di cui si conosce anche la musica e non solo il testo. È una delle tante scoperte che apprendiamo dal libro di Raffaele Di Mauro Agli albori della canzone napoletana, oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Grato. Il libro, edito da Squilibri, ha come sottotitolo Storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879 e si concentra sul periodo precedente la cosiddetta età dell'oro della canzone napoletana. Di Mauro parla di questo periodo come il secolo breve della canzone, che esploderà a partire dal 1880, data del suo primo successo milionario, Funiculì, Funiculà. Dunque si apre un mondo sul quale le notizie erano assai più rare e spesso contraddittorie, e di cui solo pochi sono i titoli sopravvissuti. Penso a Santa Lucia, a Fenestra Calucive, a Io te voglio bene assai, a Quando nascette Ninno. Il libro parte, dicevo, dal 1824, l'anno in cui Guglielmo Cottrau pubblica I Passatempi Musicali, la prima raccolta di canzoncine popolari napoletane rivolta ai nobili, specie donne, musicisti e cantanti. Ma i destinatari principali erano gli stranieri, a riprova di una strategia di marketing che pensava già globale. Si chiude nel 1879 con la morte del figlio Teodoro Cottrau. Queste due figure di editori, ricercatori e musicisti sono centrali nel promuovere un nuovo repertorio urbano che attinge sia dalla tradizione popolare sia da forme colte e salottiere, appannaggio della classe borghese. A inizio 800 Napoli è già città teatro, la cui propensione allo spettacolo vive anche nelle residenze private, dove si tengono le cosiddette periodiche, riunioni di amici, conoscenti dell'alta borghesia, dove sorseggiando rosolio si ascoltavano canzoni e brani strumentali pensati per il ballo. Un ruolo di primo piano nella diffusione di canzoni era svolto poi dai cantastorie, detti anche cantarinaldi. Cantavano le ottave dei poemi cavallereschi sul molo, dove la gente poteva assistere a spettacoli di saltimbanchi, domatori, mangiatori di fuoco. Quelle storie duravano anche 2 ore. Altri narravano le gesta di briganti e masnadieri, e fra questi gli orbi, esecutori a loro agio con orazioni, novene, canti carnascialeschi, ballate epiche, canti risorgimentali, vite di santi e canzoni vere e proprie. Erano mediatori tra la cultura popolare e quella colta. Il libro accentua il superamento di 2 luoghi comuni romantici, antitetici, duri a morire. La canzone come prodotto colto, figlia della romanza d'opera, in cui il popolare non entra per nulla, e la canzone come prodotto popolaresco di derivazione contadina.

0: Quando so fatta cenere.
1: È la voce di Roberto Murlo che interpreta Io te voglio bene assai, il primo tormentone della storia che risuonava in tutti i vicoli di Napoli. A questa canzone Di Mauro dedica ben 20 pagine e non è uno sfoggio di erudizione, o meglio è anche quello risultato di una ricerca certosina tra gli archivi, ma è anche un atto dovuto perché con quella canzone nasce il repertorio moderno, napoletano e di conseguenza italiano. Io te voglio bene assai esordì in veste poetica nel 1835, fu pubblicata per canto e pianoforte nel 40. L'autore commenta 7 versioni presso altrettanti editori, più altre 3 su fogli volanti, a cui aggiunge le numerose risposte, alcune delle quali basate su un libello anonimo che ebbe a sua volta una notevole diffusione. Si intitolava Sfogo di un galantuomo stanco di udire la canzone napoletana Io te voglio bene assai. Il libro riferisce anche di alcune edizioni straniere, una Londra del 48, una parodia in francese datata 1842, ma a me risulta in realtà che le edizioni inglesi fossero molto di più, sull'onda dei successi conseguiti del celebre basso Luigi Lablache, che inseriva le novità napoletane in coda ai suoi recital. Già nel 44 infatti ne era uscita una versione come Aria Napoletana, Neapolitan Air, poi un'altra con titolo e parole in inglese, Why Turn Aside With Fear From Me, e una persino in Germania, O wie gut bin ich dir traute, mentre nel 1850 ne uscì una terza, forse una quarta versione in inglese dal titolo All Love Is Everywhere. Nel libro si legge di 180.000 copielle vendute, tutte da verificare, ma fa parte del mito, sottolinea Di Mauro. Così come fanno parte del mito le false attribuzioni, l'avrebbe composta Donizetti, qualcuno dice Bellini, false attribuzioni che hanno perdurato nel tempo, almeno fino a quando seri studiosi hanno dimostrato trattarsi di falsi, appunto, giustificati dalla volontà di nobilitare un prodotto urbano evocando una paternità colta. Il successo di questa canzone diede il via alla industrializzazione della musica artigiana, urbana. Si era scoperto un filone aureo che sarebbe cresciuto lungo tutta la metà del XIX secolo. Gli editori si premurarono di capitalizzare il fenomeno dando alle stampe raccolte che includevano non solo canzoni napoletane ma anche calabresi, siciliane, romane. Pensate, queste raccolte per un mercato internazionale agli albori ma pronto a recepire e valorizzare questi prodotti pubblicizzati come esempi di stile nazionale, e non a caso raccolte analoghe videro la luce presso editori londinesi, parigini, eccetera, eccetera. Qualche anno dopo Io te voglio bene assai, nel 48, sarà la volta del primo grande successo in lingua italiana, Santa Lucia, su cui rimane tra l'altro irrisolto il dubbio se sia nata prima in lingua o prima in napoletano. La produzione che precede il periodo d'oro nasce dall'ibridazione di 3 ingredienti, scrive Di Mauro: musica vocale operistica o da camera, musica di tradizione orale specialmente urbana e musica d'uso per il ballo. Il mercato era diviso in 2 fasce di acquirenti. Alla nuova borghesia, i nobili, gli stranieri erano destinate le canzoni per canto e pianoforte sfornate dagli editori. Ai lazzaroni e al mondo artigiano i fogli volanti degli stampatori. Di Mauro sottolinea il mutamento genetico di Piedigrotta da festa rituale a festa spettacolare e commerciale legata agli editori e dominata dalla pubblicità. Lo slogan era «Dalla canzone della festa alla festa delle canzoni». Cambiano i contenuti e le funzioni, predominano temi lirici e amorosi, riflesso dei gusti borghesi, cambia la struttura delle canzoni con l'affermarsi del modello strofa-ritornello, di fatto una canzone d'autore ante litteram. Voglio chiudere con un classico dell'era preclassica, Fenesta Calucive, che si ricollega all'antica ballata La Sposa Morta, diffusa in Europa e anche in Italia, dove è stata adattata a situazioni e a dialetti locali. Sul brano aleggia ancora lo spirito di Bellini, la cui paternità non è stata del tutto smentita né ovviamente confermata, come ci assicura con una punta di ironia e di rassegnazione, direi, Raffaele Di Mauro. E anziché scegliere una delle 8 versioni presenti nei 2 CD allegati al libro, ho fatto un montaggio artigianale di alcune di loro per dimostrare come una stessa melodia possa vivere in forme diverse, per voce sola, per voce coro, accelerata a ritmo di tarantella. Un saluto da Paolo Prato.

0: E ve lo dicevo nel sommario, noi questa mattina andiamo a Bologna dove ad attenderci c'è Alessandro De Bona. Allora intanto buongiorno, ben trovato Alessandro.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi oggi siamo a Bologna perché in città, in pieno centro, due passi dal Nettuno, è in pieno corso, si sta svolgendo la 18ª edizione del Festival Francescano che, Alessandro, al di là dell'interesse per il ricchissimo programma, in qualche modo ci suggerisce, ci porta ad osservare il rapporto che esiste tra la città, tra Bologna, storicamente colorata di una parte politica, e la Chiesa.
1: Sì, e prometto che non torneremo al 1400 dei contrasti tra i Bentivoglio e il potere papale, anzi, come dicevi proprio, saremo immersi nella strettissima attualità, che è appunto il Festival Francescano, che è un festival che è nato nel 2009 in occasione dell'800° anniversario dell'accettazione della prima regola di San Francesco e che in questi 20 anni scarsi è cresciuto molto fino a diventare veramente un momento importante della cultura e della riflessione di Bologna. E da sempre, secondo me negli ultimi anni sempre di più, lo è con un programma che indubbiamente non si può dire conservatore o dogmatico, anzi, chiaramente in queste giornate l'anima e l'aria sono, diciamo così, religiose, con tanto di reliquia di San Francesco esposta nella Basilica di San Petronio, ma quantomeno è una religiosità in dialogo e con voci che già da sole raccontano una chiesa, ad esempio quella, la voce di quei due quasi papi o di due papabili di cui si è parlato molto quando poi è stato eletto Papa Leone, come i cardinali Zuppi e il cardinale Pizzaballa.
0: D'altra parte Matteo Maria Zuppi è arcivescovo di Bologna.
1: Sì, arcivescovo molto amato. Di parole sempre serene, calme, ma allo stesso tempo molto chiare. Al di là dell'essere una delle poche voci che ha tentato e tenterà ancora, si è letto in questi giorni, la diplomazia nel conflitto in Ucraina, anche giusto 2 giorni fa ha commentato come inaccettabile la proposta del governo di mettere un tetto per classe agli studenti stranieri. E come lui, il cardinal Pizzaballa, patriarca Gerusalemme, al di là della partecipazione al festival di cui sarà ospite, lui racconta 2 volte in questi giorni il rapporto tra Chiesa e Bologna perché la settimana scorsa, il 18 settembre, ha ricevuto dalle mani del sindaco la cittadinanza onoraria per l'impegno umanitario, la difesa della dignità umana e proprio del dialogo.
0: Ecco Alessandro, come dicevi, voci chiare, nette, in dialogo che già raccontano l'indirizzo di questo Festival Francescano.
1: Sì, e ce ne sono tante altre. Restando in casa, diciamo così, c'è anche quella di Don Luigi Ciotti, che è fondatore del gruppo Abele e di Libera, Associazione contro le Mafie, un'altra voce che è sempre molto chiara, netta. Ma secondo me a fare un bellissimo rumore sono soprattutto le voci laiche che saranno ospiti del festival, perché ci saranno Concita De Gregorio, che non ascriverei al giornalismo cattolico,
0: No.
1: Stefano Nazzi, che conosciamo. Autore di podcast come Indagini e altre indagini, o addirittura Javier Cercas, scrittore che si è sempre professato ateo e che dopo aver viaggiato con Papa Francesco fino in Mongolia si è definito agnostico, diciamo con una sospensione del giudizio, o ancora ci sarà Ines Testoni, filosofa della scuola di Emanuele Severino, quindi il padre della teoria dell'eternità degli essenti, grande studiosa di Elisabeth Kubler-Ross, che conosciamo benissimo, o autrice di tantissimi libri che trattano il tema della morte, smontandone i dogmi occidentali e in larga parte cattolici. Tra i suoi titoli, cito solo, Il terzo sesso, perché Dio non è maschio.
0: Alessandro, non abbiamo citato, non citi il tema della morte a caso, perché in fondo è il tema di queste giornate del Festival Francescano. Ci arriviamo adesso.
1: La settimana in Bologna è tappezzata di manifesti con scritto a caratteri cubitali Sorella Morte per pubblicizzare proprio la 18ª edizione del festival che durerà fino a domenica. Diciamo che a 360 gradi è un festival che smonta una distanza, che non a caso esce dalle chiese, scusate, e vive nelle piazze. Il cuore del festival non è dentro San Petronio, ma davanti, in Piazza Maggiore, sul cosiddetto Crescentone. E peraltro, tra l'altro, proprio in San Petronio, nell'ultimo giorno di festival, domenica, saranno ordinati beati Padre Martino, Don Elia e Don Ubaldo, che sono tre sacerdoti vittime dell'eccidio di Montesole, quindi parliamo del più grave massacro di civili nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui furono uccise 1830 persone, tra cui loro tre.
0: Ecco, a proposito di manifesti, c'è un'altra iniziativa che in questi giorni ha fatto parlare di sé e che racconta ancora una volta un altro lato della Chiesa.
1: Sì, è la campagna Pop Fluo di Don Davide Baraldi, che è un parroco di una delle parrocchie di Bologna, che ha deciso di coinvolgere la popolazione per la settimana di missione popolare, che sarà a inizio ottobre, con giganteschi manifesti fluorescenti con scritto "Cerco proprio te". Ecco, a chi gli ha chiesto, ma Don, perché questa scelta? Lui ha risposto che non voleva una cosa troppo pretosa. Ecco. D'altronde parliamo del sacerdote che nella propria chiesa parrocchiale, sotto un dipinto di Carracci, ha installato un confessionale futurista che sembra davvero una gigantesca PlayStation o una Tesla, che forse effettivamente è orrendo o quantomeno discordante, ma allo stesso tempo è una forma nuova nel rispetto assoluto della funzione e racconta qualcosa di interessante.
0: Ecco, volevo dire, questo è davvero molto interessante, riflettendoci dunque, cosa raccontano, Alessandro Lebon, secondo te questi due spaccati, benché molto differenti, perché uno è un festival con già una storia e l'altro l'iniziativa di un singolo, ma in qualche modo hanno qualcosa di comune?
1: Sì, secondo me entrambi raccontano una possibilità. Come dicevi tu, no? In una delle città più politiche o politicizzate d'Italia, raccontano non solo che esiste un tessuto sociale in cui può esserci un dialogo, ma che forse è questo il tessuto ideale per accenderlo e farlo accadere. Proprio accogliendo la cittadinanza onoraria, Pizzaballa l'altro giorno ha detto che dialogare non significa rinunciare alla verità o alle proprie convinzioni, ma rifiutare di ridurre l'altro alle sue posizioni o alla sua appartenenza, continuando a riconoscerne la persona. E le città, ha ricordato, sono i luoghi concreti dove la convivenza non è una teoria, ma è una strada, una scuola, un quartiere, un ospedale, è incontrarsi ogni giorno con persone che non abbiamo scelto, ma con cui condividiamo una parte della nostra vita. E io credo che in questo senso la Bologna universitaria, la Bologna dell'università più vecchia del mondo, popolata di provenienze, geografie, culture, sia stata allo stesso tempo il terreno e l'innaffiatoio fondamentali per questa crescita, questa maturità e questa consapevolezza civica e sociale.
0: Sì, è anche vero, Alessandro, che al di là delle confessioni o dell'appartenenza, pensando a questo festival francescano nel pieno centro della città, insomma, un po' di spiritualità non ci fa male, non nuoce, diciamo anche questo, no? Di questi tempi.
1: Assolutamente. Ecco, benché i tempi suggerirebbero altro, credo che sia un'ottima riflessione finale. Quanto ci farebbe bene tornare a un respiro di quel tipo.
0: Ecco, allora noi lo ricordiamo, abbiamo un po' raccontato questa 18ª edizione del Festival Francescano, che ci ha raccontato forse un volto, un lato di Bologna non così noto. Alessandro Lebon, come sempre è stato un piacere, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te, a voi, buona giornata.

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale sovrabbondante è tutt'altro che di scarto, anzi è prezioso quanto quello che va in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti e originali. Ospiti di questa settimana, il chitarrista Paolo Tofani e il batterista Zeno De Rossi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. La protagonista di oggi è la clarinettista svizzera Anastasia Schmidlin, musicista attiva come solista e camerista in contesti molto diversi tra loro, dal repertorio contemporaneo alla musica da camera. Membro dell'ensemble di musica contemporanea Dissolution, collabora regolarmente con il pianista Denis Zadonov e con numerosi musicisti provenienti da differenti ambiti artistici, dedicando particolare attenzione alla nuova musica e al dialogo con i compositori del nostro tempo. Nel corso della sua carriera ha suonato come solista con importanti orchestre svizzere, tra cui la Luzerner Symphony Orchestra e l'Argovia Philharmonic, collaborando con personalità quali Heinz Holliger e Dieter Ammann. Ha inoltre ricoperto il ruolo di primo clarinetto dell'Ensemble Symphonique de Genève e si dedica all'insegnamento presso la Hochschule Luzern e la Scuola di Musica di Lucerna. Per iniziare il nostro percorso d'ascolto ci affidiamo a un'incisione pubblicata nel 2025 dall'etichetta Prospero Classical, intitolato Miniature Pieces for Clarinet and Piano, interpretata da Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte, un album che attraversa il Novecento europeo, passando dalla Russia alla Francia, dalla Svizzera alla Gran Bretagna fino alla Polonia, tra miniature, danze, musiche di scena e paesaggi sonori di grande varietà espressiva. Al centro del programma troviamo opere accomunate da fantasia timbrica, eleganza e spirito narrativo. Tra queste anche una pagina rara della produzione svizzera, l'andante per clarinetto e pianoforte di Ottmar Schoeck, un brano dal lirismo raccolto e cantabile che mette in evidenza tutte le possibilità espressive dello strumento. Ascoltiamo dunque di Ottmar Schoeck, andante per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

Abbiamo ascoltato di Otmar Schöckl, andante per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore, con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte, una pubblicazione di Prospero Classical del 2025. Rimaniamo all'interno dello stesso album con una trascrizione da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev. La celebre partitura del balletto viene qui ripensata per clarinetto e pianoforte, conservando tutta la forza evocativa delle scene originali. Drammaticità, leggerezza e slancio danzante convivono in una scrittura che permette al clarinetto di assumere quasi una dimensione teatrale. Ascoltiamo l'introduzione e la giovane Giulietta da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev nella versione per clarinetto e pianoforte con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

Il clarinetto di Anastasia Schmidlin e il pianoforte di Denis Zdanov, qui in un estratto da Romeo e Giulietta, balletto in quattro atti, opera 64A, la versione per clarinetto e pianoforte, abbiamo ascoltato l'introduzione e la giovane Giulietta di Sergei Prokofiev. Proseguiamo con una figura affascinante della musica francese del Novecento, Germaine Taillefer, unica donna del celebre gruppo dei Sei. Il brano che ascolteremo proviene da La Nouvelle Citer, balletto commissionato da Sergei Diaghilev negli anni 20 e ispirato ai viaggi del navigatore Bougainville presso Tahiti. La morte improvvisa di Diaghilev impedì però la realizzazione del progetto e l'opera venne a lungo considerata perduta, prima di essere riscoperta molti anni più tardi. Nata come balletto in 10 movimenti, la Nouvelle Citer alterna eleganza settecentesca, ironia e gusto per il colore. Ne ascoltiamo due episodi particolarmente caratteristici, la Pavane e il Galop. Germaine Taillefer da La Nouvelle Citer, Pavane e Galop, nell'elaborazione per clarinetto e pianoforte di Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov.

Pavane Galop dalla Nouvelle Citerre di Germaine Taillefer, qui nell'elaborazione per clarinetto e pianoforte con Anastasia Schmidlin e Denis Dzanov, una pubblicazione di Prospero Classical del 2025. E come ultimo brano di questa prima parte di Concerto.ch, dedicata proprio al disco Miniature Pieces for Clarinet and Piano, pubblicato nel 2025 da Prospero Classical, vogliamo proporvi ora i due pezzi di Maiorca di Josef Horowitz, compositore nato a Vienna nel 1926 e scomparso in Inghilterra nel 2022. Due miniature luminose e ricche di colore mediterraneo. Ascoltiamole con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Dzanov al pianoforte.

Anastasia Schmidlin, clarinetto, Denis Zanov, pianoforte, con i due pezzi di Maiorca per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz, da Prospero Classical 2025, un album pubblicato da loro intitolato Miniature Pieces for Clarinet and Piano. E noi cambiamo disco, restiamo in ambito britannico, perché il prossimo album che vi proponiamo, The 20th UK, pubblicato nel 2026, sempre da Prospero Classical, raccoglie musiche per clarinetto e pianoforte di compositori britannici del Novecento. Un percorso che mette in luce la straordinaria varietà stilistica della produzione britannica, dal tardo romanticismo fino a linguaggi più moderni e influenzati dal jazz. Tra le opere presenti figura la sonatina di Josef Horowitz, composta nel 1981, una pagina brillante e comunicativa caratterizzata da grande vitalità ritmica ed è una scrittura che guarda talvolta proprio al mondo del jazz. Ascoltiamo il primo movimento, allegro, da questa sonatina per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz, sempre con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zdanov al pianoforte.

L'Allegro dalla sonatina per clarinetto e pianoforte di Josef Horowitz con Anastasia Schmidlin e Denis Zdanov. Proseguiamo ora con Malcolm Arnold, compositore tra i più significativi della musica inglese del Novecento, autore di sinfonie, musica da camera e colonne sonore, fra cui quella celeberrima del film Il ponte sul fiume Kwai, che gli valse il premio Oscar. La sua sonatina del 1951 è una delle pagine più amate del repertorio clarinettistico, brillante, spiritosa e trascinante. Ne ascoltiamo il movimento conclusivo, Furioso.

Furioso della sonatina per clarinetto e pianoforte opera 29 di Malcolm Arnold con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zanov al pianoforte. E chiudiamo questo percorso britannico con le Five Bagatelles di Gerald Finzi, composte durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale e sono oggi considerate tra le opere più rappresentative del repertorio per clarinetto. Finzi stesso le definì con modestia semplici bagatelle, ma il pubblico e gli interpreti le hanno trasformate in uno dei suoi lavori più eseguiti. La pagina che ascolteremo è la Romance, esempio perfetto della capacità del clarinetto di cantare con naturalezza e calore. Ascoltiamo allora Romance dalle Five Bagatelles, opera 23 di Gerald Finzi, con Anastasia Schmidlin al clarinetto e Denis Zanov al pianoforte.

Anastasia Schmidlin, Denis Stanov con le Five Bagatelles per clarinetto e pianoforte opera 23 di Gerald Finzi, abbiamo ascoltato Romance, un estratto da un disco di Prospero Classical del 2026 intitolato The 20th UK. E lasciamo ora per qualche minuto la figura di Anastasia Schmidlin per allargare lo sguardo al clarinetto stesso, protagonista di alcune fra le più interessanti pagine del repertorio concertante novecentesco. Tra queste occupa un posto di rilievo il concerto per clarinetto di Jean Francais, composto nel 1967 e presentato per la prima volta l'anno seguente a Nizza dal solista Jacques Lancelot. Si tratta di una partitura che riflette perfettamente la personalità del compositore francese: eleganza, umorismo, leggerezza e una straordinaria conoscenza delle possibilità tecniche dello strumento. L'opera è costruita in quattro movimenti anziché nei consueti tre e alterna movimenti di virtuosismo spettacolare a episodi più cantabili e introspettivi. Francais sfrutta l'intera tavolozza espressiva del clarinetto, dalla brillantezza acrobatica, dall'allegro iniziale alla cantabilità dell'andantino fino all'energia trascinante del finale. Ne ascoltiamo l'esecuzione affidata a Paolo Beltramini con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alain Lombard. Si tratta di un estratto dal disco uscito per Brilliant Classics nel 2019.

Paolo Beltramini al clarinetto, l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Alain Lombard per questa pubblicazione di Brilliant Classics del 2019 con il concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais. E dopo questa puntata di concerto.ch dedicata dapprima alla clarinettista Anastasia Schmidlin e poi più in generale al clarinetto, vi lasciamo con un ultimo ascolto scelto per noi da Lisa Nembrini, che ringrazio. Si tratta di un estratto dal divertimento per due clarinetti e orchestra, Il convegno opera 76 di Amilcare Ponchielli. Ascolteremo il terzo movimento, Allegretto scherzando, nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Pietro Mianiti, con due solisti molto conosciuti dal pubblico dell'orchestra della Svizzera italiana e di Rete 2, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Con questo ascolto io vi saluto e vi auguro un piacevole proseguimento di giornata, sempre in compagnia di Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: E se guardiamo a Berlino, vediamo il gruppo svedese Heimstaden arrivato a gestire tra i 20 e i 25 mila alloggi. Poi c'è la società franco-italiana Covivio con circa 15-18 mila unità e ancora il ben radicato Adler Group, detentore in passato di portafogli superiori ai 20 mila immobili. Questi solo alcuni dei colossi internazionali che potremmo dire hanno il controllo del parco abitativo di Berlino, una realtà che emerge nella sua drammaticità per le sue ricadute sociali anche in questi ultimi giorni in Spagna. A Madrid mercoledì è stata sfrattata dalla propria casa Mari Carmen, una cittadina di 87 anni in sedia a rotelle che nel giro di poche ore è diventata simbolo della crisi abitativa spagnola. E ancora in Svizzera, di fronte alla carenza di appartamenti e con i prezzi in continua ascesa, si sta correndo ai ripari con delle proposte di leggi che limitino l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà elvetiche. Allora, Cristina Artoni mi ha raggiunta in studio. Noi oggi torniamo a parlare della crisi degli alloggi e degli immobili.
1: Buongiorno, se esatto, lo facciamo proprio mentre qualcosa si muove a Bruxelles, dove il 9 settembre la Commissione europea ha presentato un nuovo quadro comune per consentire alle autorità di ciascun paese membro di cercare di intervenire nelle aree, diciamo, caratterizzate da una forte pressione abitativa. Il quadro europeo, denominato Affordable Housing Act, è ora all'esame del Parlamento e di Consiglio europeo. E oggi nel nostro approfondimento ci confrontiamo su questi temi con tre ospiti, tenendo anche presente che secondo i dati richiamati appunto dalla Commissione europea, oltre metà degli abitanti delle città europee considera l'accesso alla casa, all'alloggio, un problema immediato e urgente. Diamo subito il benvenuto a Sara Gainsworth, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ricercatrice indipendente, saggista e giornalista freelance, scrive di casa, abitare e urbanistica, spesso dalle pagine del Manifesto. Tra i suoi saggi ricordiamo l'ultimo appena pubblicato per Deriva Prodi, Airbnb città merce, storie di resistenza alla gentrificazione digitale. E ben ritrovato Alan Quaglieri, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Docente alla SUPSI, indirizzo Leisure Management ed Economia aziendale all'Università della Svizzera Italiana con il Master in Turismo Internazionale. Inoltre Quaglieri ha insegnato per molti anni a Barcellona e ne parleremo. E benvenuta ad Alphaville anche a Salvatore Papa, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Giornalista editor della rivista Zero, autore di un libro edito da Deriva Prodi, anche questo, che esce proprio oggi però in libreria e si intitola Bologna non è un'isola felice, retoriche e realtà del brand urbano. Sara Gainsworth, iniziamo con lei. Partiamo subito sul fronte, diciamo, siamo di fronte a un dramma visto anche le ricadute sociali di rilevanza, possiamo dire, globale. L'accesso alla casa. Una volta le famose mani sulla città le mettevano le società immobiliari locali con il sostegno, lo sappiamo, delle politiche sempre locali. Ora entrano in gioco invece i grandi colossi internazionali. Da quando c'è stato questo cambio di passo speculativo?
2: Sì, diciamo, siamo noi in un contesto generale economico di cambiamento del modo di produrre ricchezza. Questo, insomma, negli ultimi 3-4 decenni noi siamo passati da un modo fordista di produzione di beni di consumo, quindi un sistema fondato soprattutto sul lavoro, ha un modello di estrazione di ricchezza dall'esistente, in cui le rendite soprattutto immobiliari ma anche finanziarie pesano sempre di più. Questo è il grande tema, cioè ormai il lavoro non conta più nulla, no? Quello che conta è possedere, no, una casa, un'eredità, dei beni finanziari. Dentro questo sistema appunto ci sono diversi attori, no? in questo sistema di estrazione di ricchezza, dal lato appunto del mercato, no? Parlavi di società immobiliari locali. Quello che è successo è che soprattutto a partire dagli anni 90 i progetti immobiliari non sono più finanziati appunto da con capitale, no, delle società immobiliari che ottenevano prestiti dalle banche. Oggi siamo di fronte appunto a fondi di immobiliari che gestiscono i risparmi individuali e collettivi, cioè tutti quei risparmi che confluiscono, no, nei fondi pensione, le casse di previdenza. In Italia appunto ci sono una decina di grandi fondi immobiliari che gestiscono una liquidità molto consistente di circa 140 miliardi di euro. Il tema è che appunto questa liquidità, molto maggiore rispetto a quella che avevano gli attori tradizionali, è capace di condizionare le scelte delle amministrazioni locali, cioè proprio le politiche, e quindi i fondi immobiliari intervengono direttamente nella trasformazione della città, che diventa un prodotto finanziario, cioè per generare rendimenti molto alti, no? E quindi questo è un cambio di passo. Però ci tengo poi a sottolineare che se questo è un ruolo, no, dei i fondi immobiliari fanno i fondi immobiliari, quello che conta davvero è il ruolo del pubblico, cioè di quale cornice giuridica consente ai fondi immobiliari di operare in questo modo, e appunto quale anche patrimonio, perché l'altro aspetto che ha portato alla situazione attuale, di cui appunto Berlino, no, è un caso appunto in cui questo si sta affrontando, è la grande dismissione del patrimonio pubblico, cioè che c'è stata soprattutto dagli anni 2000, di alienazioni, vendite di patrimonio pubblico, che ha alimentato questo meccanismo di finanziarizzazione. Quindi oggi appunto stiamo ci stiamo rendendo conto che dobbiamo correre al riparo rispetto a questo processo, quindi soprattutto dal lato di, no, di quali politiche pubbliche, sì, per regolare questo processo finanziario, ecco.
0: E dunque grandi attori stranieri che vanno a sommarsi ai processi di gentrificazione, al turismo, al proliferare di piattaforme quali Airbnb per gli affitti brevi. Lei citava Berlino, un'altra città simbolo in questo senso è Barcellona, no? Capoluogo catalano, che ha visto erodersi il proprio parco abitativo, passato proprio nelle mani delle grandi multinazionali. Alan Quaglieri, lei per anni si è diviso tra due lavori che la portavano a insegnare a Lugano e appunto a Barcellona. Barcellona, dove la cittadinanza non è stata certo indifferente né passiva, ha risposto con un forte attivismo. Questo come ha influenzato la politica e anche la presa a carico da parte del pubblico?
3: Sì, va detto che innanzitutto la sensibilità appunto sul tema della casa è una sensibilità diffusa e anche articolata e bene organizzata. Si lega a una tradizione lunga nella città di Barcellona, dove l'attenzione su questi temi è stato un elemento catalizzatore anche dell'associazionismo vicinale. E sui temi della casa, diciamo, si limitava uno dei pochi spazi che anche già durante il franchismo la cittadinanza aveva modo di esprimersi insieme al calcio, va detto. Però ecco, uno dei pochi spazi su cui poi si è concentrato anche un attivismo di base, e innanzitutto per affrontare il problema, la grossa crisi abitativa che la città aveva soprattutto conosciuto a partire dagli anni 50, che con l'arrivo di grossi flussi migratori dal resto del paese. Quindi diciamo che c'è una storia, un tessuto associativo molto forte e molto resiliente, potremmo dire, nonostante le varie crisi e pressioni che lungo gli ultimi decenni ha sentito. E al tempo stesso, più recentemente, Barcellona, che sullo panorama spagnolo e forse anche internazionale si è contraddistinta anche per iniziative, nuove associazioni, nuove, diciamo, come dire, nuove battaglie che si sono sempre sommate attorno al tema della casa, in particolare dopo la crisi del 2008. Invito a citare due attori oggi importanti nel dibattito pubblico, anche mediatico, dove trovano spazio appunto questi temi. Uno è il sindacato degli inquilini, che è stato fondato a Barcellona nel 2017, un altro a Madrid quasi contemporaneamente, però quello di Barcellona, diciamo, che ha una grande visibilità e una grande anche collaborazione e articolazione anche sul resto del territorio, e poi la piattaforma della Tech Tower per la ipoteca, la famosa PA, potremmo tradurla con piattaforma delle persone, come dire, colpite dalla crisi dei mutui, e che è fondata a Barcellona e che ha avuto tra i suoi portavoci visi più visibili proprio ad Ada Colau, che è stata la sindaca di Barcellona dal 2015 per due legislature e che ha riportato anche al centro il dibattito politico e istituzionale a livello locale il tema della casa, insieme anche poi al tema della, diciamo, della turistificazione, come questo aspetto, queste dinamiche abbiano poi esacerbato il tema rispetto all'accesso della casa. Quindi c'è stato un risvolto anche politico, dove l'attivismo rispetto al tema della casa ha trovato anche una sponda a livello istituzionale, però poi, anche come ha dimostrato l'esperienza di Ada Colau, che sicuramente ha proposto anche iniziative interessanti che sono state anche prese a modello a livello internazionale, però poi si è dovuto anche confrontare con i grossi limiti che l'azione di governo a livello locale si incontra per gestire adeguatamente questioni molto complesse che vedono attori molto importanti, appunto grosse piattaforme multinazionali, e i meccanismi anche normativi a disposizione delle entità locali risultano comunque insufficienti per affrontare problemi così gravi e complessi.
1: Ecco, da Barcellona andiamo a Bologna. Salvatore Papa, nel suo libro in uscita, dicevamo proprio oggi, lei ricostruisce la trasformazione di Bologna negli ultimi anni e si concentra su un nodo preciso: la distanza tra l'immagine che la città costruisce di sé e gli effetti concreti di questa costruzione sulla vita di chi ci abita. E parte con una domanda: cosa succede quando una città smette di essere solo un luogo in cui vivere e diventa insieme un prodotto da vendere? Ecco, Salvatore Papa, cosa succede quindi a questa città dove lei vive?
4: A Bologna succede più o meno quello che sta succedendo in tutte le altre città che stiamo raccontando, quindi anche a Berlino e Barcellona, però Bologna rispetto a queste città è una città chiaramente più piccola, quindi ha delle dimensioni ridotte ed è anche una città che per la sua storia, a partire dal dopoguerra, è diventato un po' un modello riconosciuto in tutto il mondo di buona amministrazione. Cioè, noi dobbiamo pensare che a Bologna negli anni 70 venivano giornalisti, studiosi da tutto il mondo per osservare da vicino le politiche della giunta comunista di Renato Zangheri. Ecco, quell'immagine di città diversa che incarnava anche una sorta di alternativa rispetto al modello dominante, rispetto al modello capitalista stesso, quell'immagine ha resistito per moltissimo tempo e anche grazie un po' alla vivacità, diciamo, di una scena culturale caratterizzata da moltissimi spazi liberi, dal fiorire di sottoculture, controculture, eccetera. Le cose però hanno iniziato a cambiare molto velocemente dopo la crisi del 2008, quando questa città, appunto Bologna, che fino a quel momento non esisteva assolutamente nelle mappe del turismo, ha deciso di aprirsi al turismo stesso e quindi poi riposizionarsi, diciamo, sul mercato attraverso una strategia di branding che puntava sulla sua caratteristica più commerciale, che è il cibo. Da lì Bologna è diventata la cosiddetta City of Food e questo brand che è stato scelto insieme poi all'arrivo dei voli low cost ha fatto sì che la città improvvisamente, diciamo, si ritrovasse invasa da visitatori che volevano mangiare a tutti i costi, a ogni ora, tortellini, spaghetti bolognese, mortadella, eccetera. Ma soprattutto è stata invasa dalle piattaforme che in pochissimo tempo e in maniera molto aggressiva sono entrate nel mercato delle locazioni, che era già molto stressato comunque per la presenza dell'università, che a Bologna è molto forte, e quindi hanno drogato questo mercato fino a tal punto che oggi, appunto, come certifica un'indagine dell'IRES, quindi che è l'istituto di ricerche del sindacato CGL, le disuguaglianze tra chi non ha

0: alla Spagna, a Barcellona, fino a Bologna, proprio in questi giorni in Svizzera. Anche si dibatte sul tema il Consiglio nazionale attraverso un rafforzamento della cosiddetta Lex Koller, vuole limitare l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà immobiliari in Svizzera, proprio con l'intenzione di ridurre le tendenze speculative e anche la pressione sui prezzi. Allora, intanto io ricordo che una puntata tutta dedicata al tema è andata in onda 2 giorni fa sull'approfondimento di Modem, potete recuperarla online. Noi oggi vogliamo offrire una riflessione più di carattere generale. Sarah Gainsford, ecco, agire, limitare come dire, il margine di manovra per le grandi multinazionali straniere potrebbe essere una misura che dà degli effetti positivi, o non è quello, come dire, il cuore o l'unico cuore del problema?
1: Sì, in realtà, allora io non ho esaminato in dettaglio questa proposta appunto della Svizzera, però quello che salta subito all'occhio, no, da una parte sembrerebbe diciamo, insomma, interessante questa proposta, dall'altra il problema, credo che qui c'è diciamo, il criterio per regolare appunto il settore, no, immobiliare della casa è la nazionalità. Quindi questo, no, diciamo, poi se contestualizziamo la misura, no, anche rispetto al referendum che c'è stato, appunto, se limitare la popolazione svizzera a 10 milioni, c'è un tema un po' di, appunto, che non è quello, no, di tutelare l'uso della casa e quindi di tutelare diciamo, varie fasce reddituali, ma c'è un tema un po' di, appunto, come dicevo, di nazionalità, di limitare appunto l'ingresso di persone e capitali stranieri, e questo, insomma, risulta un po' difficile farlo perché effettivamente gli investitori stranieri spesso comprano azioni quotate in borsa, cioè non agiscono neanche soltanto attraverso l'acquisto della singola casa. Quindi, come dire, non mi sembra lo strumento più adatto per regolare appunto i processi di finanziarizzazione della casa. Ci sono altri casi invece di norme, per esempio io avevo scritto qualche anno fa una norma introdotta nel 2020 dalla provincia autonoma di Bolzano, che appunto limita, no, le seconde case. L'intento è questo, cioè di tutelare la residenzialità nelle aree, per esempio, dolomitiche a forte vocazione turistica, regolando però appunto l'uso attraverso il convenzionamento con il comune. Quindi questa norma riguardava tutti i comuni dove appunto le seconde case superavano il 10% e quindi obbligava tutte le nuove costruzioni ad essere convenzionate appunto con. Poi questa riforma è stata estesa anche nel 2025 ad altri comuni ancora, per cui appunto c'è una convenzione che regola chi può risiedere lì. Cioè e quindi chi abita o chi studia o chi lavora nella provincia, cioè non regola l'acquisto. E questo, insomma, questa è un'altra strada, no? Molto diversa da quella svizzera, che però credo che forse, insomma, sia forse più efficace. Ecco, sono diversi modelli di gestione a confronto che andrebbero, insomma, bisognerebbe vedere poi quali sono appunto gli effetti per capire, no? Quale misura è migliore.
2: Sara Gainsford, rimaniamo con lei da misura a misura, no? Da provvedimento a provvedimento. Andiamo a Bruxelles, appunto, con la nuova proposta della Commissione europea di cui accennavamo nella nostra introduzione, l'Affordable Housing Act. Cosa prevede e quanto a questo punto può essere utile per arginare lo strapotere dei grandi colossi internazionali, secondo lei?
1: Sì, questa sì, la proposta appunto di regolamento, insomma, mi sembra molto interessante. Appunto, non introduce nuove norme, ma appunto, come dicevi, è un quadro comune, cioè una cornice giuridica comune a livello europeo che stabilisce le condizioni, cioè quali condizioni si devono rispettare per adottare delle restrizioni e quindi per garantire l'accessibilità alla casa. Restrizioni in realtà appunto già consentite spesso, no, dal diritto poi nazionale, intervenendo appunto soprattutto, no, in due aree, cioè quella degli affitti brevi caratteristici e appunto l'uso delle case, cioè l'uso residenziale o meno, prevede appunto la dimostrazione dello stress abitativo, cioè introduce, no, questa metodologia comune per stabilire se un'area, no, urbana è sotto pressione, e questo criterio è un criterio appunto molto

0: molto interessante perché è il rapporto prezzo-reddito, quindi cioè, riportare no, il tema del valore della casa, rapportarlo al lavoro è un primo passaggio assolutamente fondamentale, quindi questo rapporto appunto non dovrebbe essere no, superiore a 8, cioè non bisognerebbe spendere no, più di 8 anni di reddito per l'acquisto di una casa. Il geografo Filippo Celata ha stimato per esempio che questa misura, questo criterio no, riguarderebbe a Roma addirittura la metà della popolazione residente, il 60% dell'intero stock abitativo, quindi rientrerebbe no, in questa classificazione, e quindi qui noi potremmo appunto regolare no, per esempio gli affitti brevi e l'uso degli immobili, e questo è l'altro aspetto che volevo sottolineare, per cui appunto questi criteri giustificano il limite degli affitti brevi, ma anche il limite per esempio invece di seconde case, case vuote, case appunto destinate ad altri usi che non siano l'uso residenziale, e quindi questo lo trovo appunto interessante da un punto di vista concettuale. Poi bisognerà un po' vedere appunto no, poi come no, i singoli stati e le amministrazioni, se decidono di effettivamente no, intervenire e regolare, diciamo che a livello europeo comunque no, questo pacchetto di misure sulla casa è anche un po' contraddittorio, comunque il problema viene identificato con la scarsità dell'offerta e per questo poi ci sono no, altri pezzi del piano che invece favoriscono, sembrano più dei piani per l'edilizia che per la casa, con appunto la previsione di sussidi per la costruzione. Sì. Quindi c'è ancora insomma quest'ottica un po'... ecco, diciamo più specifica sull'edilizia che sul diritto all'abitare, però insomma questa proposta è sicuramente interessante.
1: Sì, fra i miti che vengono progressivamente smontati no, dalla crisi abitativa in corso in Europa, c'è anche quello della città che beneficia e cresce grazie al turismo, che invece si trasforma in un inferno turistico, no? Questo emerge chiaramente anche nel libro di Salvatore Papa con il caso di Bologna, inferno turistico, queste le parole della giornalista Ilaria Maria Sala in un famoso articolo del New York Times. Ecco, Salvatore Papa, in questo passaggio verso una città che diventa macchina infernale, che ruolo ha e può avere la cultura?
2: Allora, diciamo che Bologna non è ancora esattamente un inferno turistico, per come possiamo intendere comunemente l'inferno. Credo che nemmeno Maria Sala lo pensasse quando ha scritto il pezzo, perché poi ha sottolineato più volte che quel titolo non l'aveva scritto lei. Però comunque, se per inferno turistico ecco, intendiamo l'overtourism, sì. Cioè Bologna è in qualche modo è infernale, ma non perché qui si vedano le masse di turisti di Firenze, di Venezia, cioè non come overtourism in termini di quantità, ma proprio di limiti. Cioè la città, come tante altre, ha già superato da tempo la soglia di resistenza alla pressione turistica, con le conseguenze che appunto oggi, come dicevamo, riguardano la crisi abitativa. Ecco, in questo la cultura ha avuto un ruolo importantissimo, perché alcuni dei momenti di svolta verso l'economia turistica hanno riguardato proprio il cambio radicale della politica culturale della città, ovvero a partire dallo sgombero per esempio di alcuni importantissimi spazi autogestiti, fino ad arrivare a quello che io poi nel libro definisco il vero punto di svolta, ovvero il passaggio della delega alla cultura, che fino a quel momento aveva per lo più riguardato persone esterne ai partiti, quindi poi la delega alla cultura è passata a un certo punto all'assessore al marketing territoriale del turismo, che era Matteo Lepore, che oggi tra l'altro è il sindaco di Bologna. In quel momento quella sovrapposizione tra turismo e cultura si è tradotta in un dominio del turismo sulla cultura stessa, che da quel momento è diventata poi funzionale, diciamo, a stimolare la famosa attrattività. Quindi oltre al fatto che è diventato tutto cultura, in particolare il cibo anche cultura, i bandi, le varie convenzioni hanno schiacciato la cultura su questo riposizionamento d'immagine, e soprattutto d'estate, ad esempio, che poi è la stagione in cui c'è il picco turistico, oggi la città cerca di spettacolarizzarsi, dico io, cioè diciamo, di mettere in mostra quella vitalità culturale con migliaia di eventi sparsi ovunque, che sì, da una parte offrono l'immagine di una città culturalmente vivace, però che passata l'estate poi lasciano ben poco, a parte qualche eccezione come ad esempio le attività della Cineteca di Bologna, che proprio perché hanno investito su una visione prioritariamente culturale, oggi sono riconosciute in tutto il mondo per la loro importanza.
1: La sovrapposizione turismo-cultura, Alan Quaglieri, è quello che è accaduto anche forse a Barcellona, la città 30 anni fa, ricordiamo, attirava i turisti grazie anche alla controcultura che si viveva, si respirava per le strade da un certo punto di vista, no? Se pensiamo anche alla Rambla, erano veramente dei palcoscenici a cielo aperto.
3: Sicuramente Barcellona ha visto cambiare molto il proprio paesaggio culturale in questi ultimi 30 anni. Va detto che già 30 anni fa, forse insomma appena dopo le Olimpiadi, c'era già stato un punto di svolta anche nella logica degli eventi in generale e delle politiche culturali nella città, però si era ancora una fase di transizione, quindi anche una fase di sviluppo anche del settore turistico, di crescita della domanda turistica, però siamo ancora in una fase molto diversa da quella attuale. Pensiamo che all'inizio degli anni 90 Barcellona il numero di turisti erano meno di 2 milioni nel 90 per arrivare a 16 milioni nel 2025. Quindi anche la relazione tra politica culturale e turismo è cambiata notevolmente. All'inizio degli anni 90 molti ragazzi, approfittando anche delle sviluppo del settore low cost, dell'Interrail, arrivavano attratti effettivamente anche da proposte controculturali, da un'atmosfera di una città comunque in transizione, che non era la città bella oggi, mutando un po' uno slogan che divenne famoso, ma era, potremmo dire, sexy, come si diceva di Berlino in quel stesso periodo. Poi nel tempo, soprattutto la seconda metà degli anni 90, la città cambia profondamente, il processo di terziarizzazione dell'economia e la cultura e il fenomeno turistico diventano proprio dei settori strategici in questo processo, e quindi la modificazione di un patrimonio culturale, la modificazione, potremmo dire, anche l'inserimento di una certa atmosfera culturale, un certo stile di vita all'interno delle strategie di marketing, quindi è una sorta di commodificazione anche di quello che precedentemente era magari percepito come più genuino, diventa un elemento della nuova marca Barcellona. E poi la politica dei grandi eventi, quindi molto meno spazio anche ai circuiti off, che avevano appunto rappresentato anche un elemento di attrazione, in favore di grandi eventi per attrarre grandi flussi di consumatori e anche molti flussi turistici, che hanno tolto anche spazio a spazi alternativi che perseguono altre logiche che non quelle necessariamente del consumo e dell'attrazione turistica.
1: E dunque, da Berlino a Barcellona, da Bologna fino alle città svizzere, realtà diverse, un problema comune, quello dell'accesso all'alloggio e alla casa a prezzi accessibili. Grazie ai nostri ospiti Sara Gainsford, Alan Quaglieri e Salvatore Papa per averne parlato con noi. Siamo tornati su questo tema proprio durante dei giorni dove sia a livello svizzero sia a livello europeo si stanno discutendo possibili soluzioni normative.

0: Il percorso musicale e artistico di Brandon Ross si distingue per una coerenza e un'originalità unica sulla scena musicale contemporanea americana. Chitarrista d'avanguardia, innovatore eclettico, è stato per decenni arrangiatore e direttore musicale di Cassandra Wilson. E non solo. Ha attraversato la musica nera a fianco di moltissimi artisti, tra cui Butch Morris e Archie Shepp. Bourbon Street ripercorre la carriera di Brandon Ross, dagli esordi all'incredibile sodalizio artistico con Cassandra Wilson, fino all'avventura più recente con il trio Harriet Tubman, dove ha saputo sposare blues, funk e improvvisazione libera. Il continuum nero di Brandon Ross, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Il Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno. Le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

Mostrami i tuoi mestieri, fammi vedere dove chiese. Tira fuori i tuoi salvanei, che vorrei essere aria anche a me. Accompagnarmi col temporale e baruffare coi campani, a fin di aprire essere vento e basare i fiori di sotto i sottani.

Vorrei essere la malombra quando chi torna dall'osteria. Nebbia de notte attraverso campi, il canto del fiume in mezzo e via. M'esconderia nei ragnatè, po' come un gatto te seguiria. Perché mi piace star terente, ma farte fusa può scampare via. Ma quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spieria. E so curioso dei tuoi segreti, e so invidioso della tua magia. Come

Lo incontrai il crocevia, che me gadai a mansanca, e ogo sempre intorno non va più via. Di notte che hai d'aver paura, perché i raise più che se storte, più va profonda e drento a terra, e più è ga scorsa dura. Ma quando suona a mezzanotte, mentre te dormi, te spia via, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso di atto magia.

panderecchina non fa notte, ghese tre streghe che fia lana, non fa notte una poesia, sto a candea che femo nana, la notte zionca come una conta, ghese tre streghe che fia lana, Mario Moiere pare fior, sto a candea.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto cordiale e un augurio di buon sabato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2 e di Verde Aurora Weekend, la fascia mattutina del fine settimana della nostra rete. Da parte mia, Ira Rubini, stamani al microfono. Uno sguardo, come sempre, un sommario della nostra mattinata con Verde Aurora, che prevede le rassegne stampa, gli appuntamenti dell'agenda culturale, i percorsi musicali dedicati ai protagonisti della musica classica, gli arpeggi e poi l'appuntamento con un attimino e la lingua italiana e naturalmente la sintesi del dossier di Alphaville alle 10. Alle 10.30 invece Charlot, Monica Bonetti, il teatro, K, il meglio di K e Spalla e infine i titoli del radiogiornale ci porteranno fino a Indovina chi viene al cinema, la nostra consueta rubrica dedicata al grande schermo, con il radiogiornale delle 13 che concluderà la mattinata con Verde Aurora. La incominciamo con una pagina di Georg Philipp Telemann dal concerto per due oboi, fagotto e orchestra in re minore. Ascoltiamo Vivace con l'Akademie für Alte Musik Berlin.

Georg Philipp Telemann, il concerto per due oboi, fagotto e orchestra in re minore, dal quale era tratto questo vivace, eseguito dalla Akademie für Alte Musik Berlin. E siamo al momento in cui diamo un'occhiata ai titoli dei quotidiani della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino. E uno dei titoli principali, che peraltro è richiamato in molti quotidiani internazionali, è quello che riguarda il Papa, che ieri ha pronunciato due discorsi a Parigi nel suo primo giorno del viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha ribadito la necessità di rifuggire il paradiso delle macchine. Dopo Madrid, capitale di una delle grandi nazioni cattoliche europee, Leone XIV ha sbarcato ieri a Orly per cogliere da vicino la sete di spiritualità evocata dal cardinale Jean-Marc Avelin, arcivescovo metropolita di Marsiglia, e per ribadire la necessità della presenza cattolica nella nazione che ha fatto della laicità il proprio destino. E invece altre notizie dalla prima pagina del Corriere del Ticino: l'emergenza climatica è tornata nelle piazze, l'onda verde torna in piazza dopo alcuni anni di assenza, complici soprattutto la pandemia e altre priorità geopolitiche. Le proteste per il cambiamento climatico stanno riprendendo vigore. Ieri in una decina di città svizzere, tra cui Bellinzona, migliaia di persone si sono riunite chiedendo l'attuazione immediata di efficaci misure di protezione dal caldo e del clima. Ancora, la Svizzera perde anche Embolo. Un altro caso scuote la nazionale alla vigilia degli impegni in Nations League. Giorni molto complessi quelli che la nazionale svizzera sta vivendo in attesa di debuttare nella nuova edizione di Nations League, dopo la rinuncia di Granit Xhaka per lo scandalo certificati. Ecco un nuovo caso, nuovamente legato all'epoca Covid. Murat Yakin ha perso anche Brill Embolo, pure lui depennato in corsa alla lista dei convocati. L'editoriale, sempre sul Corriere del Ticino, di Gianni Righinetti è intitolato «L'ordinario è pubblico, l'extra si addebita». Siamo d'accordo, chi devasta paga, chi organizza deve fare la sua parte perché una manifestazione si svolga senza violenze. Il principio è condivisibile, ma il conto non si può spedire a occhi chiusi. Bisogna distinguere tra il costo ordinario di garantire l'ordine pubblico e quello straordinario provocato da gravi disordini. Il primo spetta alla collettività, sul secondo è giusto discutere di un addebito parziale a chi organizza. Le Camere federali hanno approvato una mozione che incarica il Consiglio federale di proporre una base legale per addebitare agli organizzatori in tutto o in parte costi di sicurezza e di intervento in casi di grave disordini. Non è una fattura pronta, è un mandato politico. Questo l'incipit dell'editoriale sul Corriere del Ticino. Nelle pagine interne, scontro sul costo degli affitti, Consiglio federale, il governo propone un controprogetto all'iniziativa sulle pigioni. I promotori sono critici. E infine, a fondo pagina, Ucraina, c'è la licenza per i Patriot, importante novità per la difesa aerea ucraina. Secondo quanto affermato da Volodymyr Zelensky, gli Stati Uniti hanno concesso a Kiev la possibilità di costruire missili Patriot sul proprio terreno. Ci spostiamo sulla prima pagina della Regione, dove il titolo principale riguarda l'offerta di tregua da parte dell'Iran agli Stati Uniti. Tregua in 7 giorni. Stop alle ostilità e accelerata dei colloqui sul nucleare. Gli Stati Uniti sono spiazzati, tra l'altro nella notte è giunta la notizia che Donald Trump ha dichiarato che non accetta la proposta iraniana. Il commento di spalla alla Regione è firmato da Jacopo Scarinci. Le ali di un'aquila o quelle di Icaro? Prendere le redini di un partito che nelle cronache parlamentari una decina d'anni fa manco chiamavamo col suo nome perché annacquato dalla non esaltante esperienza della destra, con un 4,5% alle cantonali e 5 seggi in Gran Consiglio, per portarlo dritto in Consiglio di Stato passando attraverso una crescita costante che l'ha portato ad arrivare al 10,6% e quasi raddoppiare i seggi, oggi 9, il bilancio di 10 anni di presidenza dell'UDC di Piero Marchesi è più che lusinghiero e bisogna dargliene atto. Questo l'inizio del commento di Jacopo Scarinci. Invece un altro commento sempre sulla prima pagina della Regione firmato da Fabrizio Gabrielli e si intitola «Il gioco e la fine del gioco».
Qualche giorno fa in Brasile il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato di voler provare a fare la cosa forse più impopolare di fronte a un'industria abituata a crescere vertiginosamente: arrestarla. L'idea di Lula, in buona sostanza, è vietare, seppure temporaneamente, il betting online. Non limitarlo, renderlo più discreto, toglierlo dagli stadi. No, proprio vietarlo. Un verbo dal suono fragoroso, specie in un paese nel quale il betting, cioè le scommesse, ha colonizzato il calcio con la rapidità del granchio blu nel Mediterraneo. E infine, a fondo pagina della regione, una notizia di spettacolo: la vita è teatro anche e soprattutto al sociale. Presentata a Bellinzona la stagione 2026-2027, pregna ancora di più di quella passata dei grandi temi sociali e politici che animano il dibattito pubblico. Ne parla il direttore artistico Gianfranco Helbling. Questi alcuni dei titoli sulla stampa della Svizzera italiana di oggi.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato l'allegro dalla sonata per violino e clavicembalo in re minore con l'ensemble Le Caravanserai. E siamo arrivati al momento di dare uno sguardo ai quotidiani italiani, quotidiani d'oltre confine, il Corriere della Sera, fra le molte notizie una sportiva, l'esordio della nazionale con Roberto Mancini tornato ad allenarla la nazionale italiana. Sconfitta in Belgio per 2-0, sembra non appunto aver arrestato il declino di questa nazionale che da tre edizioni non riesce a qualificarsi per i mondiali. Mentre delle notizie di esteri, come sempre, la visita del Papa in Francia, la guerra non è inevitabile, il sì di Trump sui Patriot costruiti a Kiev e la minaccia di Putin ai paesi baltici. Questa è un'altra notizia che campeggia su alcuni quotidiani. Un'altra, sempre di sport, riguarda i malanni di Jannik Sinner che non andrà agli Open di Pechino. Il ginocchio non sta ancora come vorrei, ha dichiarato, non sono pronto e sono molto triste. Sulla Repubblica intanto sull'inserto culturale Robinson c'è un'intervista a Sylvester Stallone che racconta il mito di Rocky. Si ricorderà che il primo Rocky fu sceneggiato, proprio pensato da Stallone in persona, non solo interpretato. Ma un'altra notizia che troviamo anche su altri quotidiani è quella del ritorno a Mount Temple degli U2 o U2 se preferite, 50 anni dopo che avevano lasciato la scuola dove si erano formati a Dublino, il concerto per strada. 50 anni fa Larry Mullen Jr. mise un annuncio nella bacheca del Mount Temple Comprehensive School, un istituto scolastico del nord di Dublino, e l'annuncio recitava: batterista cerca musicisti per formare una band. Così nascevano gli U2, che sono dunque ritornati nella loro vecchia scuola per fare un concerto per gli studenti di oggi.

giorno di viaggio in Francia. Queste sono alcuni degli strilli, come si suol dire, dalle prime pagine dei giornali italiani di oggi.

Di Alessandro Rolla abbiamo ascoltato l'Allegro dalla Sinfonia in Re maggiore con l'ensemble Il Demetrio diretto da Maurizio Schiavo. Siamo arrivati così all'agenda degli appuntamenti

0: culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E iniziamo col ricordarvi che quest'oggi e domani, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, all'ex panetteria Arte Bianca di via Berenice 2 nel nucleo di Gentilino, il museo Hermann Hesse propone una artista, Giulia Sant'Ambrogio, il cui lavoro nasce dal dialogo fra la tradizione letteraria spirituale e le questioni contemporanee. Questo è l'anno dell'800° anniversario della morte di San Francesco. L'artista si avvicina all'immagine di un San Francesco al femminile, una figura poetica e radicale che porta con sé elementi letterari, l'autodeterminazione femminile, la presenza spirituale, la visibilità dei processi interiori. La mostra pop-up di Giulia Sant'Ambrogio, San Francesco al femminile, per Hesse Artist in Residence, all'ex panetteria Arte Bianca di via Berenice 2 nel nucleo di Gentilino, oggi e domani dalle 10.30 alle 17.30. Vi segnaliamo anche altri appuntamenti, per esempio conferenze, incontri, Divenire Bosco, Zapatiste femministe, riflessioni sul testo di Silvia Marcos a La Nocciola di Bellinzona alle 17. Anna Felder, letture, documenti e testimonianze d'amicizia. Ne parlano Stefano Barelli, Sara Garau, Fabio Pusterla e altri ospiti alla Biblioteca Cantonale di Lugano oggi alle 10. Alle 10.30 invece a Morbio Inferiore all'ex Saceba un talk fra arte, letteratura, teatro e traduzione con Mara Travella, Natalia Proserpi, Alan Alpenfeld e Delfino Fidel. E l'incontro con Olmo Cerri, scusate, a Banco, al teatro, alle ore 17, si parlerà di libri, incontri, dibattiti e film che lo riguardano. Porte aperte al teatro alla Murata a Bellinzona. A partire dalle 9 si potrà visitare il teatro. Crampi al cuore, il festival di musica, performance e arte a Casa Rusca, a Locarno, allo spazio MAD, a partire dalle 19. La festa di fine estate, perdonate, a Casa Andreina con i Canterini di Lugano e la compagnia teatrale Il Grappolo, a partire dalle 10, appunto, a Casa Andreina a Lugano. Fuori di Zucca, l'animazione e l'atelier per bambini che si terrà a Savosa in via Cantonale 16 a partire dalle 11. Per la musica, musica nel Borgo di Ascona, dal vivo, con i negozi aperti, a partire dalle 16 di questo pomeriggio. Al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20.45, Kenny Blues Boss Wayne, con Kenny Blues Boss al piano la voce, Haggy Vezzano alla chitarra, Russell Jackson al basso e Joy Di Marco alla batteria. E ancora una jam session a Jazz in Bass alle 20.30 a Lugano, con Lorenzo Erra al pianoforte, Marco Conti al contrabbasso, Massimiliano Salina alla batteria. Alla chiesa di San Nicolao di Lugano alle 20.45 il concerto Besso in Canto col coro Valgenzana di Massagno e il coro Nigritella di Monte Olimpino. Libri, la presentazione dell'ultimo romanzo Une Suisse au Noir di Isabelle Flückiger, edito da Antipodes a cura di Magda Mandelli e dell'autrice, a Villa Saroli a Lugano alle 16.30. Per la musica classica, Nini Nuzzubidze e Giorgi Gigashvili in concerto per voce e pianoforte con pagine di Chopin, Brahms e altri autori per Classica Ascona al Castello del Sole di Ascona alle 12. Alle 17.30 l'Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana con Next Generation Classic Ascona in Piazza Motta, sempre ad Ascona. E ancora, per musica parola, rimaniamo ad Ascona, alla Chiesa Evangelica, dove alle 18.30 Giulio Mandrile e Edoardo Dell'Oglio eseguiranno pagine di Beethoven, Rachmaninoff, Martucci e altri autori. Alla Domus Poetica di Bellinzona alle 17 Silvia Zabarella in un recital per voce e oboe. L'Ascona Baroque Academy con la direzione di Maurice Steger alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Locarno alle 16 sempre per Classica Ascona. E sempre per questa rassegna la Chiesa San Francesco di Locarno alle 19.30 Les Musiciens du Prince diretti da Gianluca Capuano con Cecilia Bartoli solista e Melissa Petit, soprano, eseguiranno Pagine di Gluck. L'orchestra vivace della Riviera, l'orchestra da camera del Locarnese, insieme per il concerto dedicato a Rodrigo e Dvorak a Olivone al Centro Polifunzionale. E poi per i ragazzi giochiamo a progettare l'atelier didattico a Chiasso al Max Museo alle ore 15. Mentre per il teatro vi ricordiamo il Guglielmo Tell per la scuola al Teatro Paravento di Locarno alle ore 19 da Max Frisch, l'Usignolo di e con il collettivo minimo dei Giullari di Gulliver a Minusio a Villa San Quirico alle 16, al Teatro Dimitri alle 20 il lato oscuro della musica, lo sconcerto teatrale di Henri Camus e la pensione Mare Chiaro di Valerio di Piramo a Palazzo Ex Scuole di Verscio. Ed è tutto per la nostra agenda.

0: Ed era il tango di Igor Stravinsky nell'esecuzione di Marc-André Hamelin al pianoforte e di Leif Ove Andsnes al pianoforte. Ed è il momento delle notizie.
1: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
2: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
3: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha precisato poco fa che è stato avviato un dialogo per facilitare lo scambio di opinioni su rischi e benefici. Ed è delle scorse ore anche la notizia delle interferenze senza conseguenze sulla sicurezza in siti del governo americano di alcuni sistemi sfuggiti al controllo di OpenAI. Secondo la startup, il problema è stato provocato da comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. L'Iran apre al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato a CBS News che Teheran potrebbe consentire l'ingresso degli inviati dell'ONU nel quadro dei negoziati di pace. Dall'interno Berna aumenta i fondi per promuovere l'integrazione e stanzia un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Alessio Veronelli ha seguito la conferenza stampa del consigliere federale Beat Jans.
6: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancora più.
7: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno, per finanziare i programmi cantonali e nazionali, 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale. La popolazione straniera in Svizzera è cresciuta, i cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese. Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beat Jans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
5: In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati a rischio una quarantina di impieghi. Marcello Ieraci ha interpellato Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD.
8: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
9: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da AOZ, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. L'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. La segreteria di Stato della Migrazione, da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
5: Le quattro infermiere del centro sanitario Bregaglia, licenziate l'anno scorso in febbraio, saranno indennizzate. L'accordo è stato raggiunto ieri davanti alla pretura di Lugano. Lo rende noto il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Anche a Bellinzona alcune centinaia di persone sono tornate a manifestare nel tardo pomeriggio di ieri a favore di una migliore protezione del clima. La mobilitazione è stata indetta in 15 città svizzere dalle organizzazioni ecologiste. Infine, ancora dall'estero, in tutta la città di Bangkok è stato decretato lo stato di calamità dopo le inondazioni provocate dai recenti nubifragi. La decisione delle autorità permette di intervenire con urgenza su tutto il territorio della capitale thailandese.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Patrick Locatelli. Niente da fare per l'Ambri Piotta che, nonostante la tripletta di uno scatenato Jarventier, ha subito la legge dello Zurigo capolista, impostosi 6-3 alla Gottardo Arena. Nelle altre partite, Rapperswil Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Berna Joa 2-3 all'overtime, Lagnau Zugo 5-3, Ginevra Friburgo 4-3 ai rigori. Questa sera si torna in pista, in programma c'è il primo derby tra Lugano Ambri Piotta con ingaggio d'inizio alle 19:45 alla Corner Arena, in Swiss League alle 17, Bellinzona Snakes contro Coira. Nella calcio, la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica rossocrociati raggiungono in vetta la Francia, che però una partita in meno. E questa sera gioca la nazionale di Iachini, impegnata alle 20:45 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Già alle 15 di fronte le altre due squadre del gruppo degli elvetici, vale a dire Slovenia e Scozia. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dalla Belgio nel giorno del debutto di Romano. Da un suo errore è nato la gola di Götze, che ha aperto le marcature. All'esordio invece di Zidane, la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Questa sera in campo Inghilterra, Spagna e Cechia contro Croazia. In Formula 1 a Baku si disputa il Gran Premio d'Azerbaigian. A partire davanti a tutti sarà il pilota della Mercedes George Russell. Si inizia alle 13 nel basket, prende il via il campionato maschile. Alle 17:30 Massagno è di scena Basilea contro gli Star Wings. Infine, ai mondiali di ciclismo in Canada si disputa la prima prova, la prova in linea femminile, 180 km da percorrere, con presente la ticinese Linda Zanetti.
0: Oggi il tempo sarà generalmente piuttosto soleggiato in quasi tutta la Svizzera italiana. Su alcuni banchi di nubi basse in mattinata, lungo le Alpi in Engadina soleggiato, a bassa quota la massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 20, in montagna vento generalmente debole da nord, 0 gradi a 4100 metri.
10: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Sono le 7.43, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 26 settembre. Abbiamo ascoltato questa romanze da Klavierstück opera 32 di Robert Schumann, eseguita al pianoforte da Cédric Péchat. La nostra rassegna stampa culturale ci riporta sulle pagine del Corriere del Ticino la sezione Weekend, l'inserto del sabato, dove nelle pagine dedicate alla società c'è un'intervista di Tommy Cappellini a Massimo Gezzi. Al Festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo è presente il poeta, narratore e professore al liceo di Lugano, Massimo Gezzi, classe 1976, è poeta, romanziere, traduttore e curatore editoriale, con ormai complessivamente oltre una ventina di titoli in curriculum, l'ultimo dei quali è il romanzo Adriatica, uscito per il marchio Gramma Feltrinelli, destinato alla ricerca letteraria di qualità. Gezzi è anche da molti anni professore al liceo cantonale di Lugano. Il prossimo 3 ottobre sarà presente al Festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo. E nell'intervista a Tommy Cappellini sulle pagine dell'inserto Weekend del Corriere del Ticino afferma: la cultura oggi rischia di sbriciolarsi, difendiamola. E ancora, una volta i compiti a casa erano determinanti, con il dilagare dell'intelligenza artificiale è più utile lavorare in classe. E una domanda: perché il Ticino non ha avuto il suo Bretis Tonellis? Bella domanda, ma non tutto è perduto. Un altro spunto di lettura dalle pagine dell'inserto Weekend del Corriere del Ticino riguarda proprio l'intelligenza artificiale. È un'intervista a Emanuele Crapanzano, che è il direttore scientifico della startup Prem SA, nata nel 2024, che ha trovato sede a Lugano. Chi si affaccia negli ex spazi di un'agenzia di viaggi trova ora una piccola Silicon Valley, una vivace crocevia di culture e competenze, il cui minimo comune denominatore, oltre alla lingua franca dell'inglese, e l'energia e l'entusiasmo per una nuova sfida. L'intervista è firmata da Raffaella Castagnola ed Emanuele Carpanzano dichiara: l'intelligenza artificiale può essere valorizzata al meglio con una strategia capace di unire tecnica e cultura. E ancora: la tecnologia più utile è al servizio delle persone, un'intelligenza accessibile e alla portata di tutti. Abbiamo l'offerta completa, dal calcolo agli agenti, tutto gestito in Svizzera. È un elemento distintivo. Ci spostiamo ancora di una pagina, sempre sull'inserto Weekend del Corriere del Ticino, e parliamo di pittori urbani. Con taccuino, matita e pennello, la comunità di Urban Sketchers osserva la città e disegna sul posto. Lo ha fatto anche con Lugano. Bruno Pinoli, architetto di interni di formazione, fondatore e presidente onorario degli Urban Sketchers Ticino, lo ha fatto anche a Lugano, protagonista della terza edizione di GEA Art Fest, la manifestazione promossa dall'associazione La Nozio di Palazzo Civico, con 1.959 presenze, incrementate anche rispetto all'edizione dell'anno scorso. 15 artisti degli Urban Sketcher Ticino hanno coinvolto tra l'altro 160 studenti in questa attività che diventa sempre più popolare. In tutto 189 opere di 15 artisti, accanto a incontri, laboratori, coinvolti appunto tanti studenti, più di 150. Molti dicono: mi piace ma non so disegnare. Poi partono con un foglio e fanno 10 disegni. Ce ne sono anche un po' di esempi di questi disegni degli Urban Sketchers Ticino. E poi ci spostiamo invece sulla regione, sulle pagine culturali della regione, dove vi accennavamo già, c'è la presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale di Bellinzona, nelle parole del suo direttore artistico Gianfranco Helbling. In scena La nostra storia, incluse le zone d'ombra, mai come quest'anno i grandi temi sociali e politici sono arrivati da sé, dichiara, e quindi ci sono anche tanti artisti internazionali. E poi, sempre sulle pagine culturali della regione, la presentazione
della mostra Giuseppe Antonio Petrini 1677-1757 alla Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust di Rancate. Da domani al 31 gennaio questa grande mostra, l'ultima che era dedicata a questo artista, era del 1991 e c'è appunto la presentazione in dettaglio. Ancora, sfogliamo ancora, scusate il rumore, ma con i quotidiani è difficile non farlo, le pagine culturali della regione, dove troviamo la presentazione della Turandot che inaugura la stagione del Teatro Sociale di Como nel centenario della prima rappresentazione con un allestimento under 35. Un addio all'attrice franco-russa Marina Vledi, morta a 88 anni, che ebbe una certa visibilità con un'attività che spaziava fra diversi paesi europei, la Francia e l'Italia. Aveva lavorato con Jean-Luc Godard, Marco Ferreri e altri importanti registi. E un altro addio alla sceneggiatrice e produttrice Silvia D'Amico. Anche qui siamo sulle pagine della cultura della regione, figlia della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico e del musicologo Fedele D'Amico. Fin dall'infanzia aveva respirato cinema, su invito di un'amica e collega della madre aveva preso parte alla nascita della prima agenzia di attori in Italia, aveva lavorato a molti importanti progetti cinematografici. Questi alcuni degli spunti di lettura dalle pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana.

Di Franz Vexei, Valse Triste in Do minore. Era l'allegretto eseguito da Jean-Guyen Kira al violoncello e da Alexandre Tarot al pianoforte. Ed eccoci sulle pagine del Corriere della Sera nella seconda sezione della nostra rassegna stampa culturale. C'è una notizia che poi viene rimbalzata anche altrove e che riguarda proprio l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In Francia l'Accademia Goncourt ha ritirato dalla lista dei concorrenti per il premio il romanzo d'esordio di Télison Aurélien, C'était ça ou mourir, pubblicato con grande successo in Quebec e poi rieditato dalla prestigiosa casa editrice francese Grasset. L'autore 38enne canadese originario di Haiti racconta il periplo che porta un professore migrante da Port-au-Prince fino all'accoglienza in Quebec dopo ogni genere di difficoltà e umiliazioni. Una storia giudicata appassionante, commovente dal pubblico e dalla critica, scritta però più o meno integralmente dall'intelligenza artificiale. L'Accademia, che il prossimo 3 novembre assegnerà il più importante premio letterario francese, che aveva selezionato C'était ça ou mourir tra i migliori romanzi della stagione, sottolinea che, in un comunicato, che i plagi commessi dall'autore risultati convergenti di molte analisi dei ricercatori dimostrano l'uso dell'intelligenza artificiale. Lo scandalo è scoppiato lunedì scorso. La mattina Télison Aurélien era ancora l'autore del momento e nel pomeriggio era sugli scudi per questa rivelazione. Pare che in passato l'autore abbia copiato alcuni articoli e anche una novella dello scrittore Louis Pauwels. Balance ton Claude ha svelato il caso dietro Samuel Fitoussi, giornalista anti-woke. Veramente un grande polverone che travolge questo autore davvero molto letto in questo periodo. Torniamo alla descrizione in dettaglio del concerto che gli U2 hanno tenuto a Dublino ieri nella loro vecchia scuola, dopo 50 anni che l'avevano lasciata. La band lo ha fatto per lanciare l'album Carnaval de Luz. Suonano nel loro istituto 50 anni dopo il primo concerto. Dobbiamo tutto al senso di comunità. E infatti il Corriere della Sera, sulle cui pagine culturali siamo, mette a confronto l'immagine del concerto tenuto ieri dalla band con tutti gli studenti della scuola che sono seduti vicino a loro, cioè una situazione del tutto informale rispetto ai mega concerti, con una fotografia di 50 anni fa in cui si vedono Bono e i suoi compagni di scuola praticamente che suonano nello stesso cortile, nello stesso punto. È piuttosto suggestivo. A Roma apre la festa del cinema, 150 film, molti ospiti internazionali, ci sarà Susan Sarandon, che tra l'altro recentemente è stata fermata dalla polizia per le proteste contro l'azione di Israele a Gaza, Louis Garrel, Javier Bardem, Naomi Watts, Stefano Accorsi e tanti altri. Una lunga rassegna, quella della festa di Roma, che ci ha abituati soprattutto alla presenza di molte star. Queste alcune delle notizie di cultura dalle pagine del Corriere della Sera di oggi.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Bonsoir con Lorsque soleil couchant, Les rivières sont roses. E la Philharmonic Ensemble Vienna a eseguirlo. Siamo all'ultima parte della nostra rassegna stampa culturale, siamo sulla Repubblica e vi segnaliamo un pezzo di Raffaella De Santis dedicato a Zygmunt Bauman, il grande sociologo. Un bastian contrario che temeva l'incertezza, così la figlia Anna Svärd ricorda il grande sociologo, irriducibile nemico di ogni nazionalismo, e dichiara: mio padre Bauman, che inseguiva la stabilità in un mondo liquido. C'è un convegno a Trento che lo celebra e lo ricorda, intitolato Zygmunt Bauman in dialogo sul futuro, curato da Riccardo Mazzeo, saggista studioso di Bauman e suo amico, e fra gli ospiti della giornata di dibattito c'è appunto una delle sue figlie, Anna Svärd, autrice di un libro appena pubblicato dal titolo L'identità dialogica, uscito per Pensa Multimedia nella collana Pratiche dialogiche. Anna è professoressa emerita di Mathematics Learning Sciences all'Università di Haifa ed è in Italia e risponde all'intervista di Raffaella De Santis, fugando anche tutta una serie di interrogativi che ci sono su suo padre. Infatti dice: mio padre sentiva l'esigenza di esercitare un controllo sulla sua vita quotidiana, non riusciva a lasciare le cose alla casualità, ma si impegnava nel fare piani, nel programmare, e perché fosse possibile aveva bisogno di stabilità. In un mondo precario, liquido appunto come lui stesso l'aveva definito, la sua strategia era cercare appigli perché quello che aveva oggi potesse sopravvivere anche domani. Così sulle pagine di Cultura della Repubblica, con cui concludiamo la nostra rassegna stampa culturale di oggi.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato da Otto Humoresque, opera 101 B187, la numero 7 in sol bemolle maggiore, eseguita al pianoforte da Stephen Hough.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Eccoci al nostro percorso musicale di oggi, dedicato ai grandi protagonisti della musica classica. Abbiamo scelto la pianista italiana Beatrice Rana. Nata in una famiglia di musicisti, Beatrice Rana, che appunto è cresciuta in una piccola cittadina della Puglia, Cupertino, ha studiato con diversi maestri, tra cui Francesco Libetta, si è aggiudicata la vittoria ad appena 18 anni del Festival pianistico di Montreal, e poi ha collaborato con grandi direttori d'orchestra, tra cui Pappano, Chailly, Gergiev, Temirkanov, Noseda, Nagano e Meita e tanti altri, e altrettante grandi orchestre hanno lavorato con lei. Diverse le sue produzioni musicali. Oltre a tutto questo, dirige anche un bel festival nella città di Lecce, un festival che si svolge appunto in estate, che si intitola Classiche Forme, oltre a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Benevento e appunto viaggiare per il mondo con i suoi concerti. Dunque, oggi l'ascolteremo in tre diverse pagine musicali con diversi compositori. Ascoltiamola adesso nell'Allegro dalla sonata per pianoforte numero 29 in Si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven.

Beatrice Rana nello scherzo della sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore di Friedrich Chopin. L'ultima pagina dedicata a questa celebre, anche se ancora giovane, pianista, la vede collaborare con la Amsterdam Sinfonietta, e in questo caso ascoltiamo l'Allegro dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore di Johann Sebastian Bach.

0: E dunque concludiamo il percorso musicale di oggi dedicato a Beatrice Rana, la celebre pianista. L'abbiamo ascoltata in quest'ultima pagina musicale dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore di Johann Sebastian Bach nell'Allegro, eseguito insieme alla Amsterdam Sinfonietta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Studio Maria Armanda Trezzini. Berna aumenta i fondi per l'integrazione e stanzia 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Il tasso di occupazione degli immigrati del 77% in Svizzera è tra i più alti tra i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In Ticino intanto preoccupa il cambio della società a cui sarà affidata l'assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati è a rischio una quarantina di impieghi. Per la Segreteria per la Migrazione, rassicura escludendo riduzioni del personale. Per la persistente siccità la Confederazione ha prorogato fino al 30 aprile l'esenzione dai dazi doganali per il mais da foraggio. Dal 1 ottobre saranno inoltre ridotte le tasse per alcuni prodotti ricchi di fibre che possono sostituire i mangimi grezzi. In tutta la città di Bangkok è stato decretato lo stato di calamità dopo le inondazioni provocate dai recenti nubifragi. La decisione delle autorità permette di intervenire con urgenza sull'intero territorio della capitale thailandese. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha precisato poco fa che è stato avviato un dialogo per facilitare lo scambio di opinioni su rischi e benefici. Ed è delle scorse ore anche la notizia delle interferenze senza conseguenze sulla sicurezza in siti del governo americano di alcuni sistemi sfuggiti al controllo di OpenAI. Secondo la startup, il problema è stato provocato da comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi di tempo per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e salute mentale. L'Iran apre al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato a CBS News che Teheran potrebbe consentire l'ingresso degli inviati dell'ONU nel quadro dei negoziati di pace. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 2 donne sono morte a Zaporizhia. La loro abitazione è stata distrutta da un drone di Mosca. Kiev ha colpito e danneggiato una raffineria nella regione russa di Krasnodar. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la mappa sostenuta da Trump per favorire l'assegnazione dei seggi ai repubblicani in Missouri e garantire il controllo del Congresso. Il voto per corrispondenza per le elezioni di metà mandato è già in corso. Infine Papa Leone lascerà Parigi dopo la messa delle 15 in Place de la Concorde, dove è atteso oltre 500.000 di persone. In serata raggiungerà la Grotta delle Apparizioni a Lourdes, l'ultima tappa della seconda giornata della sua visita di 4 giorni in Francia.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, niente da fare per l'Ambre Piotta che nonostante l'avvantaggio iniziale con Jarventi e nel secondo periodo complici le penalità ha subito la legge dello Zurigo capolista, capace di trovare la via del gol in 4 occasioni, 6-3 il risultato finale con tripletta per i bianco-blu dell'attaccante finlandese. Nelle altre partite Rapperswil-Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Bernajoie 2-3 all'overtime, Larnau-Zugo 5-3, Ginevra-Fiborgo 4-3 ai rigori. Stasera si torna in pista, in programma c'è il primo derby tra Lugano e Ambre Piotta con ingaggio d'inizio alle 19:45. In Swiss League alle 17 i Bellinzona Snakes ospitano il Coira. Nel calcio la Svizzera Under 21 a Lugano ha dominato 5-0 il Lussemburgo nell'ottava giornata delle qualificazioni agli europei. In classifica i rossocrociati raggiungono in vetta la Francia che ha però una partita in meno. Questa sera gioca convoca la nazionale di Iachini impegnata alle 20.45 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore e tra l'altro nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. Nel debutto di Zidane la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Stasera in campo Inghilterra-Spagna e Cecchia-Croazia. Si gioca anche in Coppa Svizzera femminile. Alle 19 le ragazze del Gambarogno ospitano il Servette Chenois. In Formula 1 a Baku in Azerbaigian si disputa il Gran Premio. A partire davanti a tutti sarà la pilota della Mercedes Giorgia Russell, semaforo verde alle 13. Nel basket prende il via il massimo campionato alle 17.30 Massagno è di scena a Basilea contro gli Star Wings. Infine ai mondiali di ciclismo in Canada si disputa la prova in linea femminile di 180 km con la ticinese Linda Zanetti.
3: Oggi sul Ticino centro meridionale banchi di nubi basse in mattinata, in pomeriggio abbastanza soleggiato con qualche cumulo in montagna, sulle Alpi in Engadina generalmente soleggiato, la massima sui 22 gradi a bassa quota, in Alta Engadina 20, in montagna vento generalmente debole da nord 0 gradi a 4100 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 8.39, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 26 settembre ed è il momento dei nostri arpeggi.
4: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Saluti e benvenuti a questa prima puntata del ciclo dedicato a John Coltrane nel centenario della nascita. Coltrane, sax tenore, compositore, in realtà polistrumentista, come vedremo, è stato uno dei grandi maestri moderni del sax soprano, strimpellava piuttosto bene il pianoforte, e si è cimentato in moltissimi altri strumenti, tra cui l'arpa, la chitarra, il sitar, quindi uomo dalle molte curiosità, ma indubbiamente è con il sax tenore che ha anzitutto lasciato un segno fondamentale nella musica del XX secolo, come cercheremo di capire in questa serie di incontri. In realtà il suo primo strumento è stato il sax contralto, che gli comprò la mamma quando aveva più o meno 14 anni, quando era un adolescente, e dopo aver imitato per un po' Johnny Hodges, Coltrane è rimasto folgorato dall'ascolto di Charlie Parker, al punto che nel 1945, a 19 anni, mentre è di stanza alle Hawaii a fare il marinaio per il servizio militare, con un gruppo di amici prova a registrare uno dei massimi capolavori di Charlie Parker, un pezzo fulminante, difficilissimo, che si chiama Coco. Il risultato è un mezzo disastro, ma ve lo voglio far ascoltare per intero perché vi fa capire quanto potesse essere audace questo ragazzo che osa scalare l'Himalaya del bebop, rimanendo probabilmente al campo base, ma provando a immaginare com'è lì in cima. Coco, John Coltrane, 1945.

Questo era Coco di John Coltrane, di un Coltrane 19enne, non ancora certo un ragazzo prodigio. Al contrario, Coltrane lavorò duramente anche quando decise di passare al sax tenore, mentre suonava rhythm and blues con vari gruppi, tra cui quello di Herb Bostick e di Vinson. E alla fine riuscì a entrare nel gruppo di Dizzy Gillespie, che all'epoca non è che se la passasse benissimo, parliamo dei primi anni 50. E c'è qualche raro assolo di Coltrane di quel periodo in cui lo si sente imitare in maniera abbastanza sfacciata Dexter Gordon, Sonny Stitt, Lester Young, è un sassofonista ancora acerbo, ma con qualche dettaglio interessante. Ascoltiamo giusto il suo assolo da un brano che si chiama Will Love to Boogie di Dizzy Gillespie nel 1951.

Il sax tenore elegante che abbiamo ascoltato è lo stesso che state per ascoltare nel prossimo brano. È un live con Johnny Hodges, l'ultimo leader importante che Coltrane ha incontrato prima di cominciare a suonare con Miles Davis. E sentirete invece un sassofonista rhythm and blues, aggressivo, arrabbiato, molto roco, che poi in realtà continuerà ad essere, ad affiorare nel corso della carriera di Coltrane, questa aggressività che molti gli rimproveravano e che in realtà era una sorta di esaltazione spirituale, è già presente in questa prova rhythm and blues, tra cui questo Castle Rock registrato dal vivo a Los Angeles nel giugno del 54.

Voglio offrirvi una provocazione. Se Coltrane fosse morto nel 1955-56 a 29, 30 anni, oggi non starebbe neanche nei libri di storia del jazz. Un musicista che nella giovinezza e nella prima maturità non ha in realtà realizzato nulla di memorabile. Un motivo c'è, non certo la mancanza di talento. Era la dipendenza dall'eroina che lo ha letteralmente bloccato a livello creativo fino all'età di 31 anni, quando poi si è disintossicato. E vedremo nella prossima puntata i grandi cambiamenti. Ma c'è una svolta importante alla fine del 55, quando Philly Joe Jones, il batterista di Miles Davis, lo segnala al suo leader, che è coetaneo, anche lui del 1926, ma si sta avviando ad una grande carriera, e Coltrane entra nel quintetto di Davis e finalmente ha modo di registrare per delle case discografiche importanti e soprattutto per un leader che è in piena ascesa. E in effetti viene fuori un musicista molto più maturo, con un eloquio fluente, un po' stentoreo, che è quello che si ascolta nell'assolo di If I Were a Bell, registrato con il quintetto di Miles Davis il 26 ottobre del 56, accompagnato da Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones.

E dopo l'assolo di If I Were a Bell con Miles Davis, ci dedichiamo al meraviglioso assolo di Round Midnight, registrato nello stesso periodo con lo stesso gruppo, il 10 settembre del 56, e dopo l'introduzione più crepuscolare, il tema monchiano suonati dalla tromba sordinata di Davis, ecco che arriva come una luce improvvisa il sax di Coltrane in tutto il suo slancio lirico e il suo afflato emotivo, che lascia intravedere i grandiosi sviluppi che verranno di lì a poco.

0: Gabriel Fauré, trio in re minore per violino, violoncello e pianoforte. Abbiamo ascoltato l'Allegro ma non troppo, eseguito da Pierre Fouchéneret al violino, Raphaël Merlin al violoncello e Simon Zawi al pianoforte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo arrivati all'appuntamento con Un attimino. Il titolo di questa puntata è L'avvocato biascicato. Il sottotitolo è Di pingoni e bambascioni, di ingordigie pantagrueliche e di amicizie quasi ventennali con Gianni Biondillo. Marco Pagani, Andrea Fazioli.
2: Lovvo, muoro, ciaone.
3: Caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericena,
3: pizzata,
2: un attimino,
3: un attimino,
1: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. La vedo distratto, Fazioli.
4: Sì, mi scusi, stavo cercando...
5: Sempre là, nascosto dietro quella muraglia di libri. Che cosa sta scartabellando?
4: È bellissimo verbo, è scartabellare.
5: Sì, è vero, ha ragione. Però non divaghi, che libro è?
4: L'ho trovato l'altro giorno a un mercato dell'usato, di Augusta Forconi, e si intitola La mala lingua, dizionario dello slang italiano, i termini e le espressioni gergali popolari colloquiali, edizioni Sugarco.
5: La mala lingua.
4: Sì.
5: Sai che mi piace il titolo?
4: E ci avrei scommesso, sì.
5: Quindi Fazioli vorrà dire che lei abbandonerà la sua proverbiale eleganza linguistica per mettersi a parlare come un membro della mala?
4: Potrei sorprenderla, Pagani. Il dizionario comunque risale al 1988, quindi ha quella deliziosa patina di lingua un po' datata.
5: E quale parola sta cercando ora?
4: E mi sono detto, come si dice che gli eschimesi abbiano tante parole per dire la neve, i malfattori devono averne per le loro faccende.
5: I soldi, il malloppo.
4: La grana, sì. Oppure le vittime, i polli da spennare.
5: I gonzi.
4: Vede, senza consultare il dizionario ne sappiamo già qualcuna. E in effetti vedo che i sostantivi non mancano. Non sono tutti legati al gergo della mala, ma anche al linguaggio giovanile dell'epoca. Per dire l'ingenuo, il tonto, per esempio.
5: Un allocco.
4: Sì, questa è un po' ricercata. Piuttosto un babbione, un bamba, un bambascione.
5: Bambascione è bellissimo. Anche bamba, bamba è un po' più mala milanese, però sì. Bambascione rende proprio l'idea.
4: Ma c'è anche farlocco, gnocco, micco, pingone, soggettone e Vincenzo.
5: Come Vincenzo?
4: È di origine toscana, a quanto pare.
5: Devo dire che alcuni mi suonano nuovi, altri li conoscevo. Pingone, per esempio, lo sentivo quando ero piccolo.
4: Sì.
5: Da dove viene? Che origine ha?
4: Vi faccio cercare, pingone, eccolo. È un termine di ambito lombardo. Augusta Forconi ipotizza che possa trattarsi di una crasi, ovvero di, leggo, un incrocio di pinguino e coglione.
5: Fazioli. Pingone.
4: Pingone, sì.
5: Non ci credo.
4: Sì, sì, pingone.
5: Fazioni, non c'è dubbio. Alle dizionari fanno un po' male.
4: Incipit. Accogliamo un autore che è già stato nostro ospite per la parola cara e che oggi si mette in gioco per la rubrica nella quale facciamo risuonare le prime parole dei romanzi o delle poesie.
5: Ed è un'occasione per entrare nel laboratorio degli autori. Oggi è il turno di Gianni Biondillo ed è un piacere accoglierlo un attimino, riaccoglierlo perché era già stato nostro ospite in passato. Buongiorno e benvenuto Biondillo.
6: Buongiorno a tutti voi e non sono un pingone.
4: Precisiamolo.
5: Ecco
4: precisiamolo.
5: Il caso, sì.
4: Fra pochi giorni uscirà per Guanda il nuovo atteso romanzo della serie con protagonista l'ispettore Ferraro. Si intitola La condizione del dolore e in anteprima, qui a un attimino, sentiamo dalla voce stessa dell'autore come comincia.
6: Amava regalarsi colazioni generose tutte le volte che soggiornava a Venezia. Non certo per ingordigia pantagruelica, semmai per l'opportunità di godere della tavola imbandita sulla spaziosa terrazza dell'albergo adagiata esattamente di fronte a Santa Maria della Salute, così vicina che sembrava quasi si potesse toccare con la mano. Era una questione estetica, insomma, se la giornata era assolata, come quella mattina, Poteva perderci anche un paio d'ore su quella terrazza, sfogliando il giornale, consultando il tablet, assaggiando le prelibatezze che i camerieri gli consigliavano, digitando messaggini, bighellonando. Era il suo modo di perdersi tutto il tempo, di prenderselo per sé, di sprecarlo. Era il suo regalo, il più intimo.
7: Posso dire, Biondillo, che mi porto via e mi permetto di riutilizzare e copiare l'espressione ingordigia pantagruedica, la trovo stupenda.
6: Bene, è regalata, prendetela e fatene quello che volete.
7: Ci vuole dare un po' di contesto, dove siamo in questo attacco?
6: Beh, appunto, come dico fin dalla prima riga, siamo proprio a Venezia, di fronte a Canal Grande, in una situazione di grande riccanza, qualcuno direbbe, utilizzando appunto
7: la mala
6: da slang, sì. Da slang, insomma. Tra l'altro il personaggio di cui vado parlando muore fra due pagine, quindi lo posso dire senza problemi. Ah. E niente, ho voluto iniziare il romanzo, io erano 4 anni che non pubblicavo un noir, perché in mezzo ho fatto tante altre cose di tutt'altra natura, partendo non come al solito, come faccio io, da Milano, ma da un punto inaspettato, insomma, appunto in un grande albergo nel cuore della Venezia storica, per poi in realtà mi ripiomberò inevitabilmente, come faccio sempre, nella mia città che viene raccontata e rigirato come un guanto di volta in volta, insomma. Però l'idea era questa qui: partire da una prospettiva molto lunga, molto lontana, per scoprire come poi tutte le cose si tengano insieme e tornano inevitabilmente nella complicata città dove vivo, che è Milano.
4: E anche la scelta di partire con un ritmo disteso, con una pacatezza, esatto. Una lentezza, qui si parla proprio, a parte l'ingordigia pantagruelica, cioè godere la tavola imbandita, c'è il verbo molto biondigliano, direi bighellonare, quindi c'è volutamente proprio un prendersi il tempo all'inizio.
6: Assolutamente sì, c'è l'idea appunto di un uomo che è soddisfatto della sua vita, ha raggiunto tutto quello che voleva, sta bene, è come dire al top, poi piano piano leggendolo lo scoprirete, ma già proprio dalle righe che arrivano dopo c'è una piccola crepa in tutto questo che si sta sempre più aprendo e che poi durante tutto il romanzo diventerà una voragine sostanzialmente, perché come vi ho detto questo personaggio, che sarà poi in qualche modo protagonista inevitabile del libro, muore in realtà subito e la storia sarà quella dell'ispettore Ferrario, che dovrà cercare di capire le ragioni per la quale insomma questo uomo è morto, insomma chi l'ha ucciso e perché sostanzialmente, che sono i grandi temi insomma di ogni buon romanzo giallo. Parto così nella totale pacatezza delle prime pagine per arrivare nel giro di 20 pagine dopo nella confusione di un paio addirittura, non una ma ben due manifestazioni nel cuore della città che saranno anche foriere di situazioni di tensione molto molto molto forti, molto importanti, e devo dire alcune di queste le ho assistito con i miei stessi occhi, sono passate sotto casa mia, una manifestazione pro PAL che ha creato una vera momento, non dico di guerriglia, però di grande tensione urbana, anche per raccontare insomma una città che in questo momento sta soffrendo molto i cambiamenti urbanistici. Io sono un architetto, come sapete, quindi ho questa piccola ossessione insomma che portano anche cambiamenti sociali molto forti. Questo credo che sia il romanzo più politico che io abbia mai scritto. Normalmente si dice che il noir è un romanzo sociale, ecco, questo non solo è sociale ma anche molto politico.
7: La condizione del dolore, ne abbiamo appena letto l'inizio con il suo autore Gianni Biondillo, uscirà per Guanda
4: fra pochissimi giorni e quindi non manchiamolo. No. Grazie Gianni Biondillo.
6: Grazie a voi, buona giornata.
2: Sima di Kanda Paye.
7: Fazioli, ormai sì. Quanti anni sono che ci conosciamo?
4: Ahi, quando la prende da lontano non è un buon segno.
7: Sono quasi 20 anni.
4: Ah, però.
7: Ormai possiamo dire che ci conosciamo abbastanza bene, non crede?
4: Sì, direi di sì, ma devo preoccuparmi?
7: Lei sa qual è il mio cantautore preferito?
4: Questo è facile, Lucio Dalla. Lo ha ripetuto diverse volte anche in questo programma.
7: Bravo, ottima memoria.
4: Grazie.
7: Si ricorderà che gli abbiamo anche dedicato un ciclo di questa rubrica in cui analizziamo i testi dei grandi autori di musica italiana.
4: Ma certo, 5 puntate sul mare nelle canzoni di Lucio Dalla. Inizio 2025, mi pare.
7: Beh, la sua è una memoria prodigiosa.
4: Pagani, più mi fa dei complimenti, più io mi inquieto.
7: Non abbiamo finito.
4: La nostra amicizia, intende?
7: Fazioli, la prego.
4: Lei mi è ancora amico, Pagani, mio caro Pagani. Lei non mi abbandona.
7: Fazioli, non sia tragico. Intendevo con Lucio Dalla. Non abbiamo finito. C'è ancora troppo da dire sulla sua opera.
4: Capisco, sì, c'è molto da dire sulla nostra amicizia, ma anche su Lucio Dalla.
7: C'è troppo da dire ed è una cosa che mi fa dormire male.
4: Immagino, sarà una delle sue numerose ossessioni compulsive.
7: Quindi le vorrei chiedere un favore.
4: In nome della nostra amicizia?
7: In nome della nostra pluriennale, quasi ventennale amicizia.
4: Spari. Cioè spari nel senso dica, non si sa mai, amicizia
7: sì.
4: No.
7: Io vorrei dedicare un secondo ciclo a Lucio Dalla.
4: E lo faccia, Benedetto Pagani, ma le pare che debba appellarsi addirittura alla nostra amicizia per chiedere una cosa del genere? Ma poi, da quando le serve il mio permesso per fare quello che le pare?
7: Ecco, lo sapevo, sei arrabbiato.
4: Pagani.
7: Arrabbiato, si vede?
4: Non sono arrabbiato. Sarò lieto di accompagnarla in un secondo viaggio alla scoperta di Lucio Dalla.
7: Grazie, lei mi rende un uomo felice.
4: Prego.
7: Non sa che peso avevo sulla coscienza, quale fardello.
4: Certo, adesso si calmi, proviamo a proseguire.
7: Vorrei che scoprissimo il Lucio Dalla futurista, per così dire, sì. Quello innamorato dei motori, delle macchine, della velocità.
4: È interessante.
7: Grazie. Non sa quanto significhi per me il suo apprezzamento.
4: Sì, oggi la trovo insolitamente emotivo.
7: È lei che ha cominciato a fare il tragico con la storia dell'amicizia.
4: Vero.
7: Poi
4: sì.
7: Lo sai, io mi commuovo.
4: Sì, vedo. Dunque, da dove cominciamo?
7: Seguirei l'ordine cronologico delle canzoni, se no ci perdiamo. E partirei quindi dal 1976, anno in cui esce il 33 giri Automobili, che contiene alcuni dei pezzi più interessanti di questo filone.
4: Un 33 giri, non un long playing o
7: no.
4: LP.
7: No, niente anglismi. Un 33 giri, il primo brano dell'album, termine di origine latina e non inglese,
4: of course.
7: Non ci provi, si intitola Intervista con l'avvocato. Chi ha qualche anno sa perfettamente di quale avvocato si parlasse in quegli anni quando si diceva semplicemente l'avvocato.
4: Certo, l'avvocato Agnelli, il padrone della Fiat.
7: Bravo, sentiamo allora un pezzo del brano.
8: Buongiorno.

0: Lucio Dalla, intervista con l'avvocato, un pezzo sfacciatamente futurista, non trova Fazio?
1: Vero, vero, dal punto di vista musicale sì, poi sappiamo che il pensiero di Dalla andava in una direzione diversa rispetto ai futuristi di inizio secolo.
0: Beh sì, Dalla era uomo di sinistra, pensatore libero soprattutto. Segnalo poi che qui siamo ancora nel pieno del sodalizio col poeta Roberto Roversi. Dalla si occupa solo della musica, litigheranno furiosamente proprio a causa di questo album e Dalla diventerà autore anche dei testi. Dal successivo.
1: Non lo sapevo. E quale fu il motivo della lite?
0: La RCA pretese di tagliare diversi brani dell'album giudicati troppo antisistema, diremmo oggi, e intervenne anche sui testi delle canzoni non tagliate. E Roversi ovviamente rifiutò.
1: E Dalla?
0: Beh, Dalla inizialmente provò a lottare insieme a Roversi contro la RCA, però poi si arrese alla casa discografica, da qui il litigio e l'allontanamento definitivo tra i due.
1: Capisco. E perché lei ha scelto proprio questo brano?
0: Perché intanto trovo geniale come hanno messo in musica tutta la scena. Il giornalista si presenta, e la musica qui è normale, pone una domanda molto politica, la risposta dell'avvocato è del tutto inintelligibile, è uno scat, la tecnica in cui Dalla diventerà poi maestro assoluto.
1: E la musica fa anche l'occhiolino alla contemporanea, che in quegli anni andava molto di moda.
0: Bravo, e proprio nel momento in cui risponde l'avvocato diventa musica atonale. Quello che è fortissimo però è il significato dietro le righe. Il potere non risponde davvero, non spiega, non ne ha bisogno. Si può permettere di biascicare sillabe a caso, tanto l'informazione chinerà il capo, come sentiamo alla fine del frammento, annuendo servilmente.
1: Sono temi, direi, ancora attuali. È strano che la RCA non abbia cassato pure questo brano.
0: Ma secondo me non lo hanno capito, e alla fine è meglio così.
1: E con questo nuovo ciclo su Dalla, che sigilla una ventennale amicizia...
0: Bello, ma non ricominciamo.
1: La faccio breve. Con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Sono le 9:20, questa è sempre Verde Aurora Weekend del 26 settembre, sabato. Abbiamo ascoltato Presto dall'ottetto per archi in mi bemolle maggiore di Felix Mendelssohn Bartholdy con il Quatuor Ebene e il Belsea Quartet.

Dal cofanetto dell'etichetta Brilliant Classics, che contiene ben 25 CD e dedicato alle compositrici, questo era Danse Gitane di Ida Presti, eseguito alla chitarra da Salvatore Fortunato e da Fabio Perciballi.

Allegro moderato da quattro brani romantici opera 75 B150 di Antonín Dvořák, eseguiti al violino da Renaud Capuçon e al pianoforte da Katia Buniatishvili.

0: Giovanni Sollima da Sonnet e Rondeau per quartetto d'archi, l'Alchemia Quartet ha eseguito questo Rondeau, con il quale siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: Federico Buffa è soprattutto noto come giornalista sportivo, ma da alcuni anni è diventato anche uomo di teatro. Ha anche una grande passione per la settima arte, che ogni anno, da moltissimo tempo, lo porta al Locarno Film Festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha comunicato il suo presidente Pezeshkian in un'intervista alla CBS News, dove ha affermato che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare ed effettuare ispezioni, è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Un canale di comunicazione per affrontare gli incidenti causati dall'intelligenza artificiale, quanto istituiranno Cina e Stati Uniti, un risultato dell'incontro tra i presidenti dei due paesi nel fine settimana a Washington. Ma il dialogo in materia non avrà solo questo scopo, permetterà anche uno scambio di punti di vista sui rischi e sui suoi vantaggi. Restiamo negli Stati Uniti, dove continua la nuova offensiva di Trump contro i media. I giornalisti della CNN, che normalmente seguirebbero il presidente, sono stati esclusi dal suo viaggio in programma oggi in Tennessee, dove si terrà una partita universitaria di football americano. CNN, parte delle emittenti televisive che a turno viaggiano con lui e mettono a disposizione la propria produzione agli altri, non figurava nel programma di ieri della Casa Bianca, né alcun altro media principale, salvo Lindell TV, un media filo Trump, guidato dall'imprenditore Mike Lindell. Dichiarato lo stato di calamità in tutti i distretti di Bangkok a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Lo comunicano le autorità della capitale thailandese, dove da giovedì pomeriggio piove quasi senza sosta, allagando le strade, facendo gonfiare i canali e infiltrandosi nei numerosi edifici che li costeggiano. Nel 2011 gravi inondazioni in tutta la Thailandia avevano provocato oltre 500 morti e danneggiato o devastato milioni di abitazioni. 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante la notte in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov, lo ha riferito il governatore locale. Ad Azov lo schianto di un drone ha inoltre danneggiato diversi edifici. Bersaglio invece della Russia, le regioni ucraine di Kiev, Kharkiv e Zaporizhia, dove le quali l'esercito ha lanciato nella notte 173 droni. Lo riferisce RBC Ucraina, citando un rapporto dell'aeronautica militare. A Zaporizhia un drone russo ha colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi senza vita di 2 donne. Un bambino di 4 anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: Rete 2.

E questa era l'orchestra della Svizzera italiana che abbiamo ascoltato proprio poco fa in Un giardino rosso di Maria Bonzanigo, dalle musiche di scena di Per te, lo spettacolo di Daniele Finzipasca.

di Franck Martin, Pavane couleur du temps, eseguito dal Quatuor Terpsichordes e con François Grain al violoncello.

0: Ed era il Gloria, lebhaft doch nicht übereilt, della Sinfonia numero 6 in Do maggiore di Felix Woyrsch con la Württembergische Philharmonie Reutlingen diretta da Howard Griffiths. E adesso è il momento di una recensione del nostro Nicola Cattò, che ieri sera ha assistito a Pathétique, il concerto principale della serata di ieri per Classic Ascona, l'81esima edizione delle ex settimane musicali di Ascona, e che aveva per protagonista il violinista Nemanja Radulovic, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Krzysztof Urbanski. Sentiamo.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ieri sera per Classic Ascona si è esibita nella chiesa di San Francesco a Locarno l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Krzysztof Urbanski e con Nemanja Radulovic al violino. Un programma tutto tchaikovskiano: nella prima parte il concerto per violino e nella seconda parte la sesta sinfonia, la celeberrima patetica. Vado subito al dunque. Sono rimasto abbastanza dubbioso sulla prova di Nemanja Radulovic, non certo perché non sia tecnicamente all'altezza, anzi è quello che proprio mette in mostra è la sua bravura tecnica, ma è il gusto nell'affrontare una partitura così particolare come quella di Tchaikovsky. Non dimentichiamo che il famoso critico Hanslick nell'Ottocento lo definì musica che puzza, proprio per definire anche questa sua stranezza rispetto alle forme canoniche. Beh, l'esecuzione di Radulovic certo non puzzava, ci mancherebbe, però secondo me sfruttava tutti i luoghi più famosi di questo concerto solo per mettere in sfoggio la propria bravura, che poi non era neanche così infallibile. Ad esempio la coda del primo movimento faceva ascoltare dei suoni non perfettamente a fuoco, e mai per servire la musica. Si sa che si dice ogni tanto la distinzione fra interpreti che servono la musica e interpreti che si servono della musica. Ecco, Radulovic legittimamente appartiene a questo secondo gruppo, ma queste sono obiezioni assolutamente personali, perché è stato investito da un successo addirittura tripudiante da parte del pubblico che affollava la chiesa di San Francesco. Ma d'altronde Radulovic è un musicista così, e lo ha dimostrato anche il bis che ha offerto. Ha suonato il Capriccio di Paganini numero 24, ma non nella versione originale, in una sua liberissima interpretazione che sembrava in realtà più difficile di quello che era, perché a volte è più difficile fare quello che c'è scritto che prendersi troppe libertà. Per fortuna, dico io, le cose sono tornate nell'alveo naturale con la patetica, una lettura, quella di Urbanski, che aveva avuto piuttosto difficoltà a seguire il solista nella prima parte e non si era messo in luce al meglio. Beh, in questa seconda parte ha fatto vedere di che pasta è fatto, una lettura di grande intensità drammatica eppure sobria, elegante e insieme espressiva. Davvero ha trovato benissimo, anche in un'acustica difficile come quella della chiesa di San Francesco, un equilibrio fra i legni, dove è spiccato naturalmente l'eccellente clarinetto di Corrado Giuffredi, e gli archi. Un'esecuzione davvero di grande qualità e che, insomma, ancora di più secondo me ha messo in luce una certa disparità di intenti, anche di idee, nel presentare la musica fra solista, direttore e orchestra.
0: Ed era la recensione del nostro Nicola Cattò del concerto che ieri sera, come lui stesso ricordava, si è tenuto nell'ambito dell'81esima edizione di Classic Ascona, le ex settimane musicali di Ascona, nella chiesa di San Francesco, e che aveva appunto per protagonista Nemanja Radulovic e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Krzysztof Urbanski.

E questo era Kozatzky, dal trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfield, con Patrizia Kopaczynskaja al violino, Re Tobieri al clarinetto e Polina Leschenko al pianoforte.

Ed era l'Allegro vivo da In Memory of an Artist per Orchestra d'Archi con l'ensemble Esperanza che eseguiva questa composizione di Alan Hovhaness.

0: E questa era una brevissima pagina, infatti era Tre vie et tre canailles, da L'invitation au château, la composizione per trio, per la musica di scena per l'opera teatrale di Jean Anouilh, che porta proprio questo titolo, di Francis Poulenc. Siamo arrivati così alle 10 ed è il momento di ascoltare la sintesi del dossier di Alphaville a cura di Barbara Camplani.
1: Buongiorno da Barbara Camplani, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova sintesi del dossier di Alphaville, che questa settimana era dedicato ai miti di Cthulhu a 100 anni dalla loro nascita. Sul finire dell'estate del 1926, infatti, lo scrittore, poeta e saggista statunitense Howard Phillips Lovecraft scriveva Il richiamo di Cthulhu, un racconto destinato a cambiare per sempre le sorti dell'horror. Attraverso questa entità seminale nasceva di fatto un genere, ma soprattutto un intero nuovo modo di concepire le narrative e gli immaginari dell'orrore. Ma chi è Cthulhu e perché i suoi miti acquisiscono un'importanza così straordinaria nella cultura del Novecento fino ad oggi? Ascoltiamo le riflessioni di Marco Malvestio, ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza e gotico, autore anche del saggio Nostalgia dell'orrore, edito per Meltemi nel 2026 e che è stato il nostro primo ospite di questo dossier.
2: Dunque, Cthulhu è, se vogliamo, il protagonista del primo racconto della maniera veramente grande, veramente innovativa, no? Della produzione di Lovecraft, che compie 100 anni, viene scritto 100 anni fa, esce a stampa un po' dopo, ma appunto è proprio nell'estate del 1926 che Lovecraft scrive questo racconto, a cui si dedica mentre sta lavorando anche a un'altra opera molto importante per la sua produzione, che è un saggio di medie dimensioni, L'orrore soprannaturale in letteratura. Quindi lui scrive Il richiamo di Cthulhu mentre sta studiando i suoi predecessori, ma soprattutto anche i suoi contemporanei, per scrivere questo saggio. Ed anche soprattutto dai suoi contemporanei comunque assume immediatamente tutta una serie di forme narrative, di stilemi e così via. Il richiamo di Cthulhu formalmente è un racconto che è molto in debito, per esempio, ha molte somiglianze con Il grande dio Pan di Arthur Machen, ma è il primo racconto grande di Lovecraft, diciamo, per due motivi. Prima di tutto in termini di sofisticazione narrativa, essendo comunque un collage molto raffinato, no? Di testualità diverse, certo. Un gioco di scatole cinesi, no? Che appunto Lovecraft riprende dalla tradizione anche vittoriana, no? Pensiamo a lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e lo stesso Machen, ma è anche l'inizio di un'ambizione narrativa diversa, non più racconti, diciamo, di paura, di marca gotica, e anche magari insomma con qualche virata eccessiva come I topi nei muri, ma un orrore veramente, finalmente cosmico.
1: Una grande sofisticazione proprio dell'impianto narratologico del richiamo di Cthulhu. Uno degli aspetti più originali, no, di questo mito è che l'orrore non deriva tanto dalla presenza di un mostro in sé, quanto più dalla scoperta che l'umanità occupi una posizione marginale e precaria all'interno dell'universo. È effettivamente così, Malvestio? Quanto è centrale nella poetica di Lovecraft questa idea di un cosmo indifferente all'essere umano?
2: Ostile. Beh, questo è l'elemento centrale della poetica di Lovecraft, della sua poetica maggiore, un elemento che fino a questo stadio della produzione è ancora sotto traccia. Lovecraft è tutta la vita ateo, materialista, non è uno stadio a cui arriva ora, ma è la prima volta che questa cosa trova una lavorazione letteraria e diventa effettivamente il perno del racconto, perché Cthulhu è un mostro, va bene, anche se poi il modo in cui è un mostro poi la cultura pop lo ha molto semplificato, perché anche qua il racconto di Lovecraft è più sofisticato di quanto uno non possa immaginare cercando su Google i ritratti di Cthulhu, che è questa piovra gigante, allora va bene, fa un po' ridere, no? Ma soprattutto è un simbolo, appunto, come recitano poi le righe di apertura straordinaria, no, del racconto, che del fatto che appunto l'essere umano è solo una particella in un cosmo che è tanto più vasto e tanto più incomprensibile quanto più si fanno sforzi per comprenderlo e per dominarlo.
1: Ed era Marco Malvestio, ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova, esperto di fantascienza e gotico. Nel corso della settimana abbiamo ulteriormente approfondito il concetto di abisso in Lovecraft. L'abbiamo fatto con uno dei massimi saggisti, traduttori ed esperti italiani di Lovecraft e della letteratura fantastica, fantascientifica e horror, Sebastiano Fusco. Sebastiano Fusco che insieme a Gianfranco De Turris ha avuto il merito di diffondere in modo sistematico l'opera lovecraftiana in Italia, autori insieme del monumentale H.P. Lovecraft, poeta dell'abisso, uscito nel 1979 e recentemente ripubblicato in una forma ampliata da B&T nel 2025. Ascoltiamolo dunque raccontarci cosa in Lovecraft è l'abisso.
3: L'abisso è innanzitutto l'abisso della nostra coscienza, la nostra interiorità, ma proiettata verso l'infinito. Dunque, in uno dei suoi saggi più famosi, intitolato L'orrore soprannaturale nella letteratura, Lovecraft comincia dicendo che il sentimento più forte e antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto, cioè del trovarsi di fronte all'abisso, l'abisso del cosmo e l'abisso della nostra coscienza. Allora, che cosa significa trovarsi di fronte a una cosa di questo genere? Per Lovecraft era particolarmente significativo questo sentimento, perché lui viveva nella condizione, diciamo, estremamente poetica di essere contemporaneamente un uomo dalla fantasia incredibile, dal mondo onirico lussureggiante, dal vivere la vita come se fosse una visione continua, e contemporaneamente avere una razionalità materialista, meccanicista, come diceva lui, assolutamente empirica nel giudicare le cose, cioè valutava che avessero importanza soltanto le cose che possiamo vedere, toccare e misurare con la nostra ragione. Questa è evidentemente una contraddizione fra il proprio abisso interiore e la realtà delle cose. Come riuscì a superare lui personalmente questa contraddizione fra ciò che sentiva e ciò che vedeva? Con il sistema dei letterati e dei poeti. C'era Pirandello che diceva: la vita o si vive o si scrive, e lui scrisse, cioè sublimò i suoi sogni, le sue visioni, i suoi incubi in una narrativa basata proprio su quel terrore dell'ignoto che era alla base della sua poetica. Bisogna considerare una cosa, che questo tipo di contraddizione non è semplicemente tipica di Lovecraft, ma è tipica della nostra società contemporanea. Noi veniamo da millenni di vita interiore nella quale il trascendente era considerato molto più importante della vita di ogni giorno. Ecco, era la base della nostra etica, non peccare se non vai all'inferno. Questa cosa noi l'abbiamo completamente superata. La nostra società oggi è materialista, non crede più a niente di ciò che non può toccare, e allora anche noi, come Lovecraft, sublimiamo questa nostra ansia di fronte all'ignoto, questa paura di fronte all'ignoto, nei nostri sogni, che sono i film, i romanzi, i giochi di ruolo e cose del genere, tutto quanto quel portato fantastico della nostra vita che ormai è puntato non più sul realismo ma sul fantastico, sull'orrorifico, sulla fantascienza e cose di questo genere. Quindi Lovecraft personalmente ha incarnato il disagio fondamentale della nostra società contemporanea.
1: Sebastiano Fuscopa, approfittiamo della sua presenza anche per sondare un'altra questione molto interessante legata alla ricezione e la fortuna di Lovecraft. È interessante constatare come in Italia, ma immagino non soltanto in Italia, le opere e i testi di Lovecraft siano stati pubblicati, penso anche ad alcune delle importanti curatele sue di Gianfranco De Turris, da case editrici legate alla destra o all'area tradizionalista conservatrice, quali appunto B&T, editore Settimo Sigillo, ancora Solfanelli. Quali sono i nodi della cosmogonia e della visione lovecraftiana che sono stati intercettati e accolti dai valori e dalle ideologie di destra, e in che misura erano già presenti nel testo originale di Lovecraft e quanto invece sono piuttosto una questione di ricezione e interpretazione posteriore che è stata attribuita dopo allo scrittore?
3: Diciamo, è abbastanza ovvio che la cultura di destra, specialmente giovanile, abbia un interesse particolare per Lovecraft, come un altro autore che ha grande importanza per i giovani, cioè Tolkien.
1: Tolkien, certo.
3: Dunque, questo perché sono autori che nella loro sostanza sono legati a un pensiero tradizionalista, cioè autori per i quali il trascendente, anche se soltanto a livello emotivo, aveva importanza tanto quanto l'immanente, il mondo di tutti i giorni, mentre oggi la cultura di sinistra bada soprattutto alla materialità, al razionalismo, alla concretezza, ai problemi reali della società. Invece a destra ancora c'è un atteggiamento un po' più romantico, diciamo così, nei confronti di questo modo di vedere la realtà. La sinistra inizialmente ostaggiò in maniera forte autori come appunto Lovecraft e Tolkien, perché diceva non interessano i problemi della società di oggi. Si è dovuta ricredere quando ha visto che i giovani in realtà erano interessatissimi a questo genere di autori, e allora ha cercato in qualche modo di riappropriarsene usando i sistemi della sua critica, cioè valutandoli da un punto di vista concreto, realistico, e anche adattandone il linguaggio, diciamo così, in un'operazione forse in qualche modo un po' spregiudicata. Ma questo è comprensibile, diciamo, fa parte proprio dei movimenti della nostra cultura, la nostra letteratura. Guai se non fosse così.
1: Lovecraft e la ricezione di destra, nelle riflessioni di uno dei suoi massimi studiosi in Italia, Sebastiano Fusco.

0: E questa era I'm Old Fashioned dal disco d'esordio del 2015 della cantante e contrabbassista jazz Kathy Theroux. E noi riprendiamo la sintesi del dossier su Lovecraft e i miti di Cthulhu a 100 anni dalla loro nascita, un dossier che abbiamo anche dedicato a colui che per primo tradusse il mostro di Cthulhu in un disegno. Parliamo del fumettista uruguaiano naturalizzato argentino Alberto Breccia, morto a Buenos Aires nel 1993. Abbiamo chiesto al fumettista, scrittore e saggista Daniele Brolli, che è stato il curatore dell'ultima edizione dell'opera di Breccia dedicata appunto ai miti di Cthulhu, di raccontarci come Breccia non si sia limitato ad illustrare Lovecraft, ma abbia davvero riscritto attraverso il linguaggio del fumetto quel mostro e quel mito.
1: Bisogna dire che Albert

0: disegnate a matita, storie con acquerelli, storie che mescolano tutte queste tecniche, sperimentali. È interessante sapere che questi racconti, appunto tratti dai miti di Cthulhu, che raffigurano diversi miti di Cthulhu, Breccia li pubblicò per la prima volta in Italia, su una rivista allora da Mondadori che si chiamava Il Mago negli anni 70.
1: E mentre parlava Daniele Brolli, io guardavo su internet alcune delle illustrazioni di Alberto Breccia di Cthulhu ed è davvero impressionante e fonte di se non orrore, sicuro turbamento, no? Questo pastiche di cui lei parlava, questa sperimentazione anche formale, questa materia stessa del disegno che diventa fonte di orrore non soltanto per ciò che rappresenta, quindi un mostro, macchie, graffi, collage, deformazioni, questi neri profondissimi, figure che sembrano dissolversi sulla pagina. Ecco, quale funzione attribuire alla tecnica di Breccia e che cosa a Breccia interessava trasferire del mostro originario di Lovecraft sulla propria pagina? Cosa mantiene e cosa magari anche cambia rispetto all'originale?
0: Sicuramente Breccia riesce a trasmettere quella profondità dell'orrore interiore che è presente in Lovecraft. Lovecraft sicuramente non ha la capacità narrativa, pur se dichiaratamente derivativo in alcune cose, di Edgar Allan Poe, non ce l'ha quella cosa lì, no? Non scrive mai bene come Poe, però crea una cosmogonia, e quella cosmogonia perché è sopravvissuta tanto? Perché ci corrisponde in qualche modo. Alberto Breccia sentiva questa corrispondenza e la cercava nella tecnica, in una tecnica che a volte è sporca, a volte nitida. Pensate che Breccia a un certo punto, e c'è qualche immagine che riguarda questa tecnica che si inventò Breccia disegnava facendo una campitura nera e disegnava con una lametta da barba, scalfendo questo nero, come a far emergere da quella profondità nera qualcosa che era interiore, una visione, una profondità. E in questo c'è corrispondenza, diciamo, analogia con quanto il lettore prova nel leggere un'opera, un racconto di Lovecraft, sicuramente.
1: E abbiamo ascoltato la voce del fumettista, scrittore e saggista Daniele Brolli. Concludiamo ora con un secondo anniversario che si interseca ai 100 anni della nascita dei miti di Cthulhu e che si festeggia proprio oggi, sabato 26 settembre, i 40 anni dalla nascita di Dylan Dog, l'indagatore di incubi che non poteva, nella sua lunga carriera, non imbattersi ovviamente in Lovecraft e nel suo immaginario orrorifico. Allora, delle presenze e delle influenze lovecraftiane nel fumetto noir più famoso d'Italia e non solo ci racconta Michele Masiero, direttore editoriale della Bonelli, la casa editrice che pubblica in Italia la serie di Dylan Dog.
2: Sì, è effettivamente così, diciamo che non c'è un contatto diretto, anche se abbiamo qua e là appaiono mostri che possono essere quelli immaginati dalla perturbante fantasia di Lovecraft. Chiaramente nel corso di 40 anni qualcosa è spuntato qua e là e qualche omaggio c'è, però c'è proprio un incontro molto strano, molto surreale, anche in una storia, una delle prime, l'albo numero 18, quindi eravamo nel 1988, si chiamava Cagliostro è il nome di un gatto che è evoca una strega in paradiso, e appunto grazie a questo gatto Dylan Dog vive un'avventura surrealissima. Per esempio lascia Londra per andare in America, ma lui, non prendendo mai l'aereo, ci arriva in nave, quindi mettendoci mesi, la nave dovrebbe sbarcare a New York, invece viene fatta sbarcare a Providence, pensiamo un po', e lui suona il campanello proprio di una casa di uno scrittore che gli hanno detto potrebbe prestargli un'auto degli anni 20, fra l'altro, per raggiungere New York. Una situazione surrealissima, e chi apre la porta è proprio lui, Lovecraft, che fra l'altro, finita questa, diciamo, gag, e Dylan Dog parte a bordo di questa scassatissima automobile, Lovecraft rientra in casa e si dà in pasto, proprio letteralmente, in modo molto truce, si fa divorare da uno dei suoi mostri. È un mostro marino metà anfibio, metà uomo, metà pesce, quindi immaginiamo che sia una

0: vita del profondo di Tuan, ecco, della sua cosmologia.
1: E questo è, sì, l'omaggio forse più importante e più esplicito, no, di Lovecraft nelle storie di Dylan Dog. Possiamo però dire che l'universo dell'orrore creato da Lovecraft, appunto questo abisso della coscienza umana, è molto emblematica, no? Questa scena di Lovecraft che si fa divorare da uno dei suoi stessi mostri, ha comunque indirettamente profondamente influenzato la costruzione dell'immaginario intorno a Dylan Dog.
0: È successo senz'altro, perché Tiziano Sclavi e comunque gli sceneggiatori di Dylan Dog hanno sempre attinto all'immaginario della letteratura, del cinema, ma mescolando non soltanto l'horror ma anche tutto quello che gli poteva stare attorno. Quindi in Dylan Dog convivono la commedia sofisticata alle scene gore più truci, piuttosto che la fantascienza appunto con il gotico dell'inizio del secolo scorso. Quindi Lovecraft fa parte, possiamo dire anche insieme a Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce e altri, no? Dei fondatori insomma del gotico, ma soprattutto Lovecraft, per questo suo perturbante e mostruoso, fa parte del pantheon, dicevo, da cui attingere, da cui nascere, non solo Lovecraft stesso e quello che ha scritto, ma anche tutto quello che è stato ripreso negli anni, quindi scrittori, fumettisti, registi che hanno ripreso dal suo immaginario, e anche questa visione è stata poi portata all'interno di Dylan Dog, per rimessa nuovamente, quindi è un gioco continuo di rimandi.
1: E con Michele Masiero e con Dylan Dog, che festeggia proprio oggi 40 anni dalla sua prima uscita, concludiamo questa sintesi del dossier dedicato a Lovecraft e ai miti di Cthulhu a 100 anni dalla loro nascita. Io vi ricordo che tutte le interviste sono riascoltabili integralmente sul nostro Play. Da Barbara Camplani vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione all'ascolto dei nostri programmi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 10.30, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 26 settembre. Questa era Katie Theroux in questo brano di Jerome Kern, I'm Old Fashioned. Era lei alla voce e al contrabbasso, insieme a Roger Neumann al sax tenore, a Graham Dechter alla chitarra e a Matt Vitek alla batteria, da Introducing Katie Theroux. E siamo arrivati così alle notizie.
1: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico, un ciclista di 75 anni che circolava alla guida di una bicicletta elettrica, ha perso la vita ieri a mezzogiorno a Filsbach. Secondo la polizia cantonale di Glarona, alcuni passanti hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno allertato i soccorsi, che hanno potuto solo constatare il decesso. La causa e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare il paese dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo le quali la proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Iran, che ha inoltre mostrato un'apertura alla collaborazione anche su un altro fronte, molto critico, con il presidente Pezeshkian, che ha affermato durante un'intervista con CBS News che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare ed effettuare ispezioni, è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Sempre a proposito del conflitto in Iran, il bilancio dei feriti è stato rivisto al rialzo a 861 dal Pentagono, senza fornire spiegazioni. Lo riporta il Washington Post, precisando che nel corso della settimana il numero è aumentato di 37 unità, di cui 29 marinai e 8 marine. Più della metà dei casi è classificata nell'ambito di operazioni avvenute all'estero. In precedenza il conteggio rientrava nell'operazione Epic Fury. Restiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilitarsi. In aggiunta aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 10.34 ed è il momento di parlare di teatro e spettacolo. La puntata di oggi del settimanale Charlot, curata e condotta da Monica Bonetti, si intitola L'architettura del cartellone, l'arte di comporre una stagione teatrale.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il nostro magazine settimanale sulle arti performative. Io sono Monica Bonetti e per la prossima ora sarò in vostra compagnia in una puntata tutta di argomento teatrale. Dopo la buffata di festival e spettacoli estivi, ci avviamo al debutto dei nuovi cartelloni, un po' in tutte le sale, nella Svizzera italiana, nel resto della Svizzera e anche nella piazza milanese. Le stagioni sono state presentate, in molti casi ne abbiamo riferito anche nelle pagine di attualità di Rete 2 e in questa puntata di Charlot vogliamo riflettere con i nostri ospiti su cosa si celi dietro il compito di un direttore artistico quando compone un palinsesto teatrale. Semplicisticamente si potrebbe pensare che il suo lavoro consista nel cercare o nel produrre una serie di spettacoli che possano soddisfare i gusti del pubblico del teatro che dirige, magari alternando qualche classico e qualche spettacolo di repertorio a delle novità drammaturgiche o anche a qualche sperimentazione. Ma esattamente come accade al curatore di un'esposizione d'arte che non si limita ad appendere dei quadri alle pareti, anche curare una stagione teatrale presuppone, oltre al lavoro di selezione, la creazione di un racconto che si dipana spettacolo dopo spettacolo, che mette in relazione, a confronto, visioni e contenuti, a volte affini, altri opposti. Visioni affiancate finiscono nei casi migliori con il suggerire qualcosa in più rispetto alla somma delle parti. È un po' alla ricerca di quel quid e di come dargli significato ancorandolo nella realtà in cui si manifesta che affrontiamo oggi un viaggio con i nostri ospiti. Ospiti che vi presento tra poco, subito dopo il primo brano della nostra colonna sonora, curata oggi da Barbara Tartari. Su il sipario e cominciamo.

0: La voce della compositrice, cantante e fisarmonicista pianista di origini greche Magda Giannikou, a capo del suo ensemble multietnico vocale strumentale Banda Magda. Il titolo del brano era Vem Morena. Andrea Amarante, direttore generale dell'AC, afferma che la scommessa del Centro Culturale Luganese, facendo coesistere al suo interno teatro, musica, danza, cinema, arte, corpo, tecnologia, è quella di mettere in relazione questi diversi ambiti, di farli, una volta messi in tensione, modificare reciprocamente. In questo incontro, in cui le forme artistiche che si incontrano, appunto, senza restare identiche a prima, risiederebbe la vera qualità dell'offerta, secondo Amarante. Un discorso questo che si può applicare, si può traslare anche a un altro incontro, quello tra le diverse proposte artistiche e il pubblico. Come si costruisce allora un cartellone? Come si alternano linguaggi e testi, soprattutto quando a sedersi in platea è un pubblico vario per età, per gusti, magari addirittura per lingua? Da questa domanda, che volutamente per il momento vogliamo lasciare così aperta in tutta la sua ampiezza, siamo partiti questa settimana per affrontare una riflessione sul costruire un cartellone. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti, che sono tutti direttori artistici di teatro e a vario titolo hanno legami con il nostro territorio. Vi presento prima di tutto i due che sono con me in collegamento telefonico. Benvenuti a Tindaro Granata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Tindaro Granata è attore, regista che il pubblico della Svizzera italiana ben conosce per averlo potuto applaudire più volte sulle scene a Lugano e non solo a Lugano. E dallo scorso anno è direttore artistico del Teatro degli Animosi di Carrara, che è gestito da Fondazione Toscana Spettacolo e di cui ha appena presentato la sua prima stagione. Insieme a lui c'è con noi anche Andrea Cerri. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Andrea Cerri è direttore dallo scorso anno, direttore artistico del Teatro Stabile di Bolzano, con cui anche il LAC collabora molto in tante produzioni e coproduzioni. E non nasce, diciamo così, sulla scena, ma è un direttore artistico e un manager culturale che ha accumulato un'esperienza davvero straordinaria nella produzione teatrale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni, soprattutto attraverso Scarti, di cui è stato uno dei fondatori nel 2006, e che forse la cosa più semplice è sia proprio lui a spiegarci che cosa ha rappresentato nella scena teatrale italiana.
2: Sì, è stata un po' appunto un'anomalia felice del sistema teatrale italiano, nel senso che è una realtà che è nata veramente dal basso in un territorio di provincia come quello della Spezia, tra l'altro vicino a Carrara, dove lavora ora Tindaro, e ha creato in un luogo dove appunto non passavano i grandi circuiti culturali nazionali, è riuscita a creare dal basso, da un gruppo di persone, una realtà che nel giro di 15 anni è diventata centro di produzione teatrale di innovazione, che nel sistema italiano è subito sotto i teatri stabili. Quindi in poco tempo, grazie alle produzioni, all'attività e alla programmazione all'interno dei teatri che ha gestito, si è affermata a livello nazionale come una delle realtà più dinamiche e significative, proprio partendo poi dalla promozione di giovani artisti emergenti.
0: Insieme a loro si unisce quantomeno idealmente Carmelo Rifici, direttore artistico dell'AC di Lugano, che in questo momento è impegnato nelle prove di Orestea, di cui è stata data pochi giorni fa una prima lettura scenica al Teatro Olimpico di Vicenza e che a metà gennaio debutterà all'AC. Proprio perché Carmelo Rifici in questi giorni era impegnato, non riuscivamo ad averlo per questo nostro incontro facendolo diventare a quattro, lo abbiamo raggiunto nei giorni scorsi e gli abbiamo sottoposto alcune domande che ci serviranno un po' da spunto per avviare la nostra riflessione qui in studio. Come prima cosa siamo partiti proprio da Orestea, che è, direi, l'asse portante in qualche modo del cartellone di quest'anno dell'AC, con i suoi interrogativi sul valore della democrazia, anzi sul valore della civiltà. In civiltà è, con una possibilità di doppia lettura ambigua assolutamente voluta, il titolo della stagione dell'AC di quest'anno. A Rifici abbiamo chiesto come si rapportino i temi su cui lavora come regista con quelli che guidano la sua costruzione dell'intero cartellone.
3: Il tema della stagione sicuramente è fondante per la costruzione di tutta la stagione teatrale, però chiaramente non può essere esaustivo di una stagione che poi si deve confrontare con molteplici pubblici, con molteplici discipline, dal teatro, la danza, la performance, la musica. Però sicuramente quello che comporta un direttore artistico è di darsi una linea guida. Il tema ti permette di organizzare tutte le proposte che si faranno al proprio pubblico all'interno di fuochi di attenzione, dove poi la produzione in qualche maniera diventa la parte più virtuosa di questa catena, perché è proprio nella produzione degli spettacoli, non nell'ospitalità di spettacoli, che il tema può diventare centrale e dare anche appunto una visione complessiva e complessa anche del lavoro che deve fare un direttore prima della costruzione di una stagione. Ovvio che la scelta di un tema non è mai una cosa semplice, perché bisogna scegliere un tema un anno prima, anche un anno e mezzo prima, e quindi il direttore deve avere quella capacità di intuire quali saranno le tematiche, quali saranno le problematicità, quali saranno i desideri e le necessità che un pubblico avrà fra un anno e mezzo. Però ecco, diciamo che forse è proprio quella la chiave d'accesso della capacità di una direzione, quella di poter scorgere per un anno e mezzo in anticipo le problematiche. Ecco, non le chiamo le tendenze perché noi non facciamo moda, però sono delle problematiche, sono dei discorsi di complessità che l'uomo, che l'essere umano si porrà, perché ciò che facciamo è quello di osservare il presente, osservare la realtà, e attraverso la realtà porci delle domande alle quali non rispondiamo, ma diamo accesso a quelle problematiche, a quelle domande attraverso gli spettacoli di produzione. Poi invece un palinsesto intero si compie anche di altre necessità, quelle di avere degli spettacoli multiformi da presentare al pubblico, e quello della sostenibilità economica, che è il terzo paletto di cui un direttore, al di là di qualunque tema portante, non può fare a meno di ragionarci: che budget avrò quell'anno e quindi con quel budget come posso muovermi.
0: Ci sono già state messe sul tavolo tutta una serie di grosse questioni, a partire da quella del budget, che immagino essere per ciascun manager culturale, ciascuna persona chiamata a gestire anche da questo punto di vista un teatro, un'associazione, qualsiasi cosa, uno dei temi grossi evidentemente. Però vorrei partire dal filone tematico. Per voi il filone tematico funziona allo stesso modo? Nelle vostre stagioni ci sono spettacoli che si richiamano, che tornano, che affrontano in maniera diversa? Non mi pare di aver visto un titolo così esplicitamente dettato al pubblico, ma questa narrazione, questa forma di proposta è comunque tra le vostre preoccupazioni? Inizierei da Andrea Cerri.
2: Sì, diciamo che nella mia esperienza anche precedente non sono mai partito a priori da un tema. Mi faccio ovviamente guidare da alcune linee guida delle urgenze che sento e che credo che un teatro pubblico debba intercettare, quindi appunto desiderio di parlare del presente, di quello che ci sta succedendo attorno, questioni politiche, sociali, ma senza mai la pretesa di imporre una tesi a priori, indicare una posizione. Credo che invece il teatro debba creare le condizioni per esercitare il senso critico dello spettatore e degli artisti, e di generare domande, no? Più che proporre delle tesi. Tuttavia, poi è ovvio che quando si iniziano a scegliere gli spettacoli, gli artisti, i loro percorsi, nel mio caso poi emerge a un certo punto, è la stagione stessa, diciamo, il progetto che si mette insieme, che rivela un tema conduttore e una tematica che è più presente e che ricorre nei vari spettacoli scelti. Quindi è una sorta di metodologia un po' più maieutica, no? Quindi parlano gli spettacoli e gli artisti che vengono scelti, che tra l'altro vengono scelti da me come ultima responsabilità di scelta, ma che cerco di condividerle queste scelte sempre con il mio staff, ma anche con gli spettatori, con anche coi tecnici, perché spesso hanno un occhio molto molto acuto sugli spettacoli. E da lì viene fuori poi la tematica, viene fuori poi il titolo, l'immagine e il racconto complessivo poi di una stagione. Quindi diciamo che nella mia esperienza è sempre stato questo l'ordine, diciamo, per come viene fuori e si crea un titolo e una tematica che lega poi una stagione, che ovviamente deve avere una sua coerenza sia in termini di contenuti ma soprattutto anche in termini di linguaggi, perché parlare del presente non significa solo parlare di ciò che accade, ma trovare anche delle forme, delle estetiche e dei linguaggi che siano capaci di essere contemporanei, di parlare a tutti.
0: Bello questo richiamo al sapere delle maestranze, no? Che possono dare uno sguardo particolare a quello che accade sul palco. Si richiama per alcuni versi a quello che scrive Tindaro Granata nella presentazione della sua stagione, in cui dice di usare il suo istinto da contadino, che aspetta il tempo giusto per ogni cosa mentre lavora con le mani fatte di terra, e in questo modo propone azioni culturali mirate per far arrivare una primavera del teatro a Carrara da proporre al suo pubblico. Tindaro, quanto importa in questa bella metafora agricola la logica nella narrazione per questi spettacoli da presentare al pubblico? Cioè, c'è anche una fiaba da raccontare mentre crescono i semi.
1: Sì, anche infatti. Diciamo che anche la modalità di Cherry corrisponde un po' alla mia, nel senso che io nella scelta che ho fatto, intanto sono partito dagli spettacoli che ho visto nelle varie stagioni teatrali e che mi hanno colpito, mi hanno creato qualche cosa di importante dentro, cioè sono quegli spettacoli che io, dopo averli visti, per giorni e giorni ci ho pensato ancora. Quindi è come se avessi detto a me stesso, ecco, quello come dire, è giusto che sia condiviso con altre persone con le quali il direttore artistico fa un percorso di dialogo, di crescita. Ovvio che io, per esempio, non sono di Carrara e sto imparando con i carrarini e con le carrarine a capire qual è la modalità culturale che loro cercano di abitare in quel luogo. E quindi la cosa che ho fatto è quella di cercare intanto di portare tutti gli spettacoli che per me hanno rappresentato cosa importante, ma dico per me non in senso piccolo, in senso personalistico, ma per me inteso come operatore culturale del teatro, cioè gli spettacoli che hanno lasciato il segno o che stanno lasciando il segno nella stagione teatrale del presente. E quindi ho cercato di considerare Carrara e quindi la mia comunità come se fosse una città di primo ordine, non un paese di provincia, una città di provincia. La stessa cosa che diceva Cherry quando si occupava di La Spezia, per cui era appunto un circuito non battuto dai grandi artisti e dalle grandi artiste, l'idea invece è quella, invece no, che tutti hanno diritto ad avere la possibilità di poter incontrare grandi personalità del teatro, quindi grandi storie. Quindi questa è stata l'anima che mi ha mosso per questa direzione artistica. In più, l'ultima cosa, se posso aggiungere, prego. Essendo io siciliano e sono arrivato a fare il mio spettacolo nel mio teatro, a casa mia, nel Teatro Greco di Tindari, a 45 anni, perché mi avevo le porte chiuse da parte del mio teatro e della mia città. E io, quando sono arrivato a Carrara, ho detto la prima cosa: aprire il teatro ai cittadini, agli artisti e alle artiste di Carrara, e quindi dedicheremo una settimana a tutti gli artisti di Carrara di teatro di prosa, dove daremo il teatro gratis, dei tecnici al loro servizio e potranno sperimentare e professionalizzare la loro arte.
0: Stavo giusto chiosando, perché alcune delle parole dette da Tindaro mi richiamavano a cose invece scritte da Andrea Cherry, in come si vogliano, come entrambi insomma vogliano radicare da una parte nel territorio in cui operano culturalmente, portando protagonisti nazionali da una parte, quindi quella possibilità di vedere quello che sta accadendo di importante, ma nello stesso tempo ancorandolo a una realtà presente e facendo crescere quella realtà proprio da questo confronto, un po' in fondo quello che, con altre parole, diceva Amarante rispetto a questo modificarsi nell'incontro, non essere più uguale l'uno all'altro. Rifici lo dice in un altro modo, dice: ogni stagione teatrale è in fondo una presa di posizione, e con questo afferma una visione direi estremamente politica, no, del teatro, della sua funzione, una funzione in cui il direttore artistico, oltre a prendere posizione, invita il pubblico a porsi domande, interrogativi, a coltivare dubbi sulla nostra contemporaneità. Una proposta multiforme, tenuta insieme appunto da quella forte presa di posizione, che è chiamata poi a garantire, no, una coerenza di programmazione che molti critici, molti osservatori riconoscono appunto all'AC. La mia seconda domanda per lui è stata appunto: allora, come è riuscito il teatro luganese a guadagnarsi questo privilegio? Come tra i vincoli e i paletti di cui ci parlava nella sua prima risposta, anche di carattere economico contingente, è riuscito, ha potuto ottenere questa libertà e questo privilegio?
3: La coerenza, che chiamerei di più un'onestà intellettuale, che io cerco di avere nella costruzione della stagione insieme ai miei colleghi, data da una prerogativa, secondo me imprescindibile, che il LAC è diretto da una persona che è stata e sta sui palcoscenici, nel senso che il suo rapporto con il palcoscenico è un rapporto privilegiato, perché non solo perché faccio il regista, non è solo una questione di essere regista, è una questione proprio di essere nato dal palcoscenico, aver avuto un rapporto sempre stretto con gli artisti e sapere che un teatro esiste perché ci sono degli artisti che andranno sul palcoscenico e un pubblico che entra in teatro per guardare quegli artisti. Questo, che sembra una cosa semplicissima, in realtà è una cosa complicatissima, perché oggi siamo comunque di fronte a una politica culturale che invece guarda alla direzione manageriale come a una direzione virtuosa, e gli artisti sono sempre di più estromessi da ruoli manageriali. Secondo me questo è un errore grossolano, è un errore soprattutto fatto da quella politica culturale che non è mai entrata in un teatro e quindi non ha idea di che cosa significa costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Quindi quello che io ho chiesto immediatamente quando 12 anni fa sono venuto a Lugano era proprio di avere questa libertà di muovermi attraverso la mia sensibilità e il mio artigianato costruito sul palcoscenico. Poi le competenze artistiche devono andare di pari passo con una responsabilità economica, gestionale, ma è molto più facile che sia un uomo di teatro a sapere come gestire economicamente un teatro che un manager a sapere come si gestisce un palcoscenico, perché fondamentalmente noi siamo sempre stati abituati a lavorare con pochi soldi e utilizzare il denaro pubblico nel migliore dei modi, perché lo ricordo più volte io in tante interviste, il LAC, nonostante sia un ente autonomo, ha il coefficiente di autofinanziamento che supera il 50%, in Italia sarebbe considerato un teatro privato, anzi un teatro privato virtuoso, e in Svizzera invece noi siamo un ente pubblico, e già qua c'è un'anomalia. Questa anomalia però significa che il denaro pubblico è stato speso bene, è stato speso per fare cultura, non è stato speso per compiere quel suicidio culturale che è l'intrattenimento. L'intrattenimento si deve gestire con denaro privato e si deve sostenere con un autofinanziamento da biglietteria. Questa è stata la mia politica all'inizio, da quando sono arrivato qui, politica ascoltata immediatamente dal consiglio di amministrazione, e ha funzionato e ha fatto sì che questo potesse diventare un modello, ma devo dire un modello di gestione anche guardato con grande interesse all'estero, in Italia, ma non soltanto in Italia, si guarda all'AC, si chiede all'AC anche di, come dire, un po' di insegnare il segreto del suo successo, perché per il momento in 12 anni i nostri bilanci sono sempre stati in pareggio, se non positivi, e abbiamo sempre poi però in questo offerto a un pubblico una stagione di assoluto livello culturale, semplicemente con i pochi soldi che ho a disposizione, perché non ho molti soldi per produrre. Il mio obiettivo è stato quello di far emergere le nuove leve della regia e della recitazione e della danza, piuttosto che fare come altri teatri, di creare una politica di mainstream dove servono tanti soldi, ma poi tanto lo fanno tanti teatri, e quindi io mi sono occupato di fare qualcos'altro.
0: Questi benedetti soldi, no? Verrebbe da chiosare, e anche questo rapporto con le nuove leve, con i giovani e soprattutto con la nuova drammaturgia, che un po' per entrambi gli ospiti di oggi, Andrea Cerri e Tindaro Granata, sono nel loro DNA, nella loro sfera di interessi. Andrea Cerri con Scarti, come diceva prima, ma non solo, anche con la produzione proprio attenta a Bolzano, a nuove proposte di drammaturgia. Tindaro Granata curando, tra l'altro, per Istrio Festival, che si è appena concluso, le letture sceniche, le mise en espace di nuovi testi da presentare appunto al pubblico. Ecco, il rapporto con la nuova drammaturgia, con quelle cose che non fanno parte del repertorio e che a volte al pubblico, soprattutto quando è un pubblico più lontano dai grandi centri di produzione culturale, risultano forse più ostici. Come vi ponete? Quali sono le vostre linee?
2: Sì, sicuramente diciamo è sempre stata una delle linee che mi sono sempre più interessate, quelle delle nuove drammaturgie, dei nuovi artisti, dei nuovi linguaggi, che non è solo una questione anagrafica, ma anche proprio una questione di approccio alla creazione artistica. E diciamo la linea che sto cercando di portare avanti sia qua a Bolzano, ma anche in passato, è quella del fatto di non creare un recinto autoreferenziale per i nuovi artisti, per i giovani, ma cercare di far incontrare al grande pubblico i giovani talenti. È un percorso difficile, è un percorso molto ambizioso, anche perché soprattutto gli artisti emergenti devono anche avere la possibilità di sperimentare il fallimento e di poter sperimentare appunto nuovi linguaggi, e quindi una volta che ci si rivolge al grande pubblico i fallimenti sono sempre meno diciamo concessi, ma
0: soprattutto è difficile avere il secondo, avere la seconda, esatto, chance molto spesso.
2: Esattamente, ma credo che vadano, che i teatri, che gli enti che fanno produzione debbano investire su percorsi di lungo periodo di artisti verso i quali si riconosce un talento, una potenzialità, e poi crederci fino a portarli anche ad aprirsi al grande pubblico e convincere anche gli stessi artisti che hanno una funzione importante e che possono arrivare a un pubblico più ampio. Io anche sul ragionamento rispetto alla figura e al ruolo del direttore artistico, a cui cennava Rifici, che appunto è un esempio, come dice, e lo confermo, che è un esempio per tutto il sistema sia italiano che internazionale. Io mi sento un po' con un ruolo come direttore artistico molto di grande responsabilità, ma anche un po' di garanzia tra il pubblico e gli artisti. Quindi da un lato si tratta di stimolare il pubblico e non farlo impigrire su qualcosa che conoscono già, sull'andare sul sicuro, sul grande nome, il titolo classico, eccetera. Quindi da una parte bacchettare un po' il pubblico, cercare di stimolarlo, dall'altra però anche spingere gli artisti a fare un teatro che riesca a parlare a più persone possibili, che non presupponga nello spettatore una laurea al DAMS, diciamo, ma che allo stesso tempo, nell'essere popolare e accessibile, riesca anche allo stesso tempo a sfidarlo, a sfidare il senso comune, a sfidare ciò che lo spettatore già si aspetta dall'esperienza teatrale.
0: A farlo quindi sentire un po' più scomodo sulla sua poltroncina, no? Ogni tanto. Bene.
2: Esattamente.
0: Tindaro Granata invece, che appunto anche questa prossimità, questa vicinanza con quelli che abbiamo definito talenti emergenti, per non definirli anagraficamente.
1: Beh sì, ma condivido quello che ha detto Cerri. Ma io penso che la possibilità di sbagliare debbano avercela tutti gli artisti, tutte le artiste, a dipendenza dell'età, perché i giovani ovviamente che sono giovani e poi non gli si dà più la seconda occasione, ma anche a chi è già una persona, come dire, un artista affermato, fa fatica a dover rincorrere l'ombra di se stesso o di se stessa, perché sennò il circuito è quello. Per cui anche io sono d'accordissimo che bisogna avere un dialogo costante con il pubblico per educare noi stessi oltre al pubblico, quindi noi stessi insieme al pubblico, ai vari pubblici, al fatto che gli spettacoli sono frutto di un'evoluzione umana, di un momento delle persone. Quindi, così come si evolve tutto, anche l'arte degli artisti può essere passibile di cadute o di difficoltà o di fatica. Per questo, per esempio, io mi sono trovato spesso in questo anno e mezzo qui a Carrara a portare diverse volte gli stessi artisti per creare una sorta di collegamento affettivo tra il pubblico e gli artisti, in modo che lo riconoscano, la riconoscano, si fidino del fatto che quella persona nei suoi vari progetti artistici racconta un'umanità e non racconta soltanto, come dire, una cosa assoluta. E questo è importantissimo. I giovani, mi viene da dire una cosa, la bellezza che hanno i giovani drammaturghi, di cui mi occupo io, e che non si preoccupano molto di dover affrontare delle tematiche drammaturgiche complesse, lo fanno, e quindi loro non hanno tutte le nostre sovrastrutture o pensieri, e quindi questa è una cosa bella. Contro, invece, non hanno la possibilità di fare esperienza di palcoscenico, e quello è un grande limite, perché loro ad oggi non hanno, come dire, se non si trovano con alcuni amici, da soli, senza essere pagati, così, e buttarsi allo sbaraglio per cercare di fare delle prove di un progetto che hanno inventato, difficilmente uno spazio o un ente gli darà credito. Questa è l'unica cosa che manca, quindi forse ci dobbiamo anche noi, come dire, forzare a far sì che abbiano più spazi in senso fisico, sia in termini economici, ma proprio dei luoghi dove possano sperimentare il rapporto col pubblico.
0: Affinare la scrittura, insomma, alla prova del palco. Forse anche per questo sono così tanti poi i casi invece di scrittori, di autori che sono anche attori, perché quella loro scrittura si Brava. Esplicita già direttamente. Ne siamo proprio occupati in occasione del Festival di Arzo, con cui ci congratuliamo, perché è proprio di questa settimana la notizia della vincita del premio svizzero per lo spettacolo alla manifestazione di Arzo, e in quel caso appunto avevamo questi tre casi. Parlando però di tre giovani talenti e di premi, sempre di questa settimana c'è la comunicazione di importanti riconoscimenti attribuiti a Leda Kreider, Marta Malvestiti e Edoardo Sabato, tre giovani talenti appunto legati tutti a vario titolo all'AC e alla sua programmazione. Nel commentare questi premi ai microfoni di Rete 2, mercoledì Rifici ha parlato dell'importanza che per lui riveste curare, coltivare, promuovere i nuovi talenti come forma di costruzione di una comunità, ma di comunità parla anche quando racconta come immagina il pubblico del suo teatro. Abbiamo allora voluto chiedergli, come ultimo punto, quali siano ruolo e funzione e importanza di queste due comunità che si incontrano e si sovrappongono fondendosi.
3: La parola comunità è una parola perfetta, perché quando spesso appunto io dico che essere un direttore artistico e creare una stagione è sicuramente una presa di posizione sul mondo, ha a che fare con la costruzione di una comunità. Una presa di posizione significa una presa di posizione sociale, politica, anche economica, antropologica, e la costruzione di una comunità fa sì che la necessità di un teatro all'interno di una polis sia un discorso principale. Perché? Perché spesso si confonde il teatro con un contenitore di eventi a cui partecipa un pubblico pagante, e questo per me ha una visione, come posso dire, globalizzata, capitalistica dell'uso del teatro, di cui io non riesco in qualche maniera neanche a seguirne proprio, come dire, il processo. Invece un'altra cosa è quella di costruire un dialogo fra comunità, cioè la comunità degli artisti e la comunità del pubblico, e questo dialogo deve essere un dialogo principale, deve essere il motivo per cui noi facciamo teatro, per cui noi apriamo delle sale, per cui noi ci mettiamo in campo tutta una serie di energie, di economie, perché questa cosa possa succedere, perché soltanto nella costruzione di una comunità che il pensiero può muoversi in maniera profonda e complessa. E in questo entra il mio ideale di comunità, perché quando io penso a una comunità io non penso semplicemente a un pubblico, un audience, che mi sembra sempre di più un'accezione di un mercato. Penso proprio a vedere in quei pubblici che entrano che in quel momento si costruisca una polis, un gruppo di persone pensanti e che chiedono che lo spettacolo sia il più onesto possibile. Quando dico il più onesto significa che possa dare a loro più strumenti possibili per arrivare attraverso la fantasia, attraverso la loro libertà immaginativa, attraverso la loro libertà di pensiero, a essere loro a completare ciò che lo spettacolo non può completare attraverso le parole, attraverso le immagini, perché si completa attraverso un proprio discorso interiore. E questo discorso interiore è importante e si può costruire soltanto se hai una comunità di artisti consapevoli che stanno lavorando a quel discorso interiore. E per lavorare con una comunità di artisti consapevoli, la cosa migliore è lavorarci dal principio e allevarli e prendersene cura quando sono, come dire, ancora degli artisti in formazione, quando devono ancora decidere che tipo di artisti diventare, ovviamente senza obbligare loro a diventare quello che tu vuoi che essi diventino, però è ovvio che un lavoro neanche tanto sotterraneo è quello di fargli pensare che la cosa migliore è stare fuori dal mercato, è stare fuori da un mainstream, è stare fuori dalle mode del momento, perché poi in realtà c'è un mestiere molto più delicato, molto più sensibile, che è quello di dare allo spettatore attraverso il testo, attraverso la performance, attraverso lo spettacolo di danza o musicale, le maggiori chiavi possibili e chiare, nitide di accesso a un mondo immaginifico interiore fatto di inquietudini e fatto di desideri. E questo è quello che costruisce una comunità. Fondamentalmente la comunità si costruisce su quello, su un desiderio comune di avere uno spazio benefico che possa essere uno spazio di cura per tutti. E invece la massificazione ovviamente crea un'altra cosa, crea le leggi del mercato, e non sono le leggi del mercato quelle con cui io ho voluto pensare a questo teatro.
0: Costruire una comunità, sì, che sia una comunità di artisti oppure che sia la comunità appunto con il pubblico, sono entrambi compiti importanti e problematici, soprattutto quando lo vogliamo pensare in una realtà come quella di Bolzano, che è una realtà bilingue assolutamente molto molto particolare. Ecco, e Andrea Cerri, lei nel suo editoriale parla anche all'ambizione di creare un teatro stabile di comunità, che quindi oltre a rapportarsi con Bolzano si rapporta con le città vicine, con Merano, con Bressanone, cioè si occupa di un territorio assolutamente vasto.
2: Sì, intanto le parole di Rifici sono veramente molto belle e dicono quasi tutto, diciamo tutto, direi. E il tema della comunità, che sento molto forte, come ho scritto nell'editoriale, è legato proprio anche alla questione di avere una funzione pubblica, del teatro come funzione pubblica, come servizio pubblico, che è molto importante, che lo distingue da tutte le altre forme di intrattenimento, di mercato, come diceva Rifici. Per noi qui a Bolzano il tema delle comunità linguistiche, etniche, è molto importante, molto impattante ed è qualcosa con cui doversi confrontare, ma è anche il teatro, è anche quello spazio dove poter sperimentare anche nuove forme di creazione di comunità, anche tra appunto comunità diverse, così diverse. E quindi l'idea nella nuova direzione dello Stabile di Bolzano è quello di cercare di mischiare sempre di più le comunità, i pubblici degli enti, dei teatri tedeschi, italiani, perché qui abbiamo anche tutta una serie di una presenza di teatri, compagnie in lingua tedesca, e cercare di creare dei ponti tra le due culture e non limitarsi solo alla comunità tedesca, che è quella maggioritaria, ma a oggi le città anche in Alto Adige sono abitate da tantissime altre comunità che vengono da tutte le parti del mondo. C'è una grandissima comunità albanese, una vastissima comunità pakistana, oltre a quella poi ladina, che è la terza comunità che è presente sul territorio. E quindi cercare di appunto creare un dialogo e dei ponti tra i vari enti, tra le varie istituzioni e soprattutto tra il pubblico. Cioè il teatro deve essere quel luogo dove non dobbiamo cancellare le differenze che ci sono, ma creare uno spazio nel quale queste differenze possano incontrarsi, e il linguaggio teatrale e il linguaggio artistico è per definizione un linguaggio che deve essere universale, quindi questo ci facilita molto di più il compito, basta averne la volontà.
0: Abbiamo ancora pochissimi istanti, però vorrei dare la parola ancora un'ultima volta brevemente a Tindaro Granata, perché rispetto al pubblico, alla comunità, eccetera, qualche giorno fa, poco prima di presentare la sua stagione, ha presentato i protagonisti della sua stagione via Instagram, protagonisti che si chiamano Mario, Lucia, Marta e che stanno nel palchetto della seconda fila al posto 16B, eccetera. Che cos'erano, Tindaro?
1: Fondamentalmente il mettere al centro non il gusto del pubblico, ma le persone. E la cosa più importante, secondo me, è la missione che in fondo hanno tutti i bravi e le brave direttrici e direttori di teatro, oltre che artisti. Cioè l'unica cosa, io dico sempre, nessun artista ha senso di essere chiamato artista se non c'è un pubblico che gli proclama quel titolo. Quindi noi dipendiamo da loro in quanto... noi inteso noi operatori culturali, non noi attori, attrici, noi tutti dipendiamo dal pubblico, perché nel senso più genuino del termine, cioè deve essere rivolto attraverso il nostro rapporto, attraverso uno scambio. Loro ci possono dare una grandissima emotività, ci possono dare insegnamento rispetto a qual è la strada che possiamo percorrere, e noi operatori culturali possiamo fare in modo che le differenze di cui parlava poco fa il direttore Cerri siano elemento, come dire, di privilegio, di virtù, e non elemento di stacco e di separazione.
0: E Tindaro Granata, animale da palcoscenico, prima ancora che direttore, si sarebbe già guadagnato l'applauso a scena aperta a questo punto. E quindi io vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione in questo modo. A presto.
2: Grazie.

0: Lasciamo la voce della cantante Rani Lee, che ha duettato con il piano di Oliver Jones in Just You, Just Me, per proseguire con la perla della settimana. Difficile dire se appartenga di più al cinema o all'ambito musicale. Charlotte si è occupata nella scorsa stagione della diffusione dei cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Una puntata che trovate, come tutte le altre, sul web alla pagina rsi.ch/charlotte oppure nel play RSI. E proprio a uno di questi eventi è dedicata la perla di oggi.
1: La perla.
0: Quando realizzò Ascensore per il patibolo, Louis Malle aveva solo 25 anni. Era il 1958 ed era il primo lungometraggio che dirigeva interamente solo, dopo aver brevemente collaborato con Robert Bresson sul set di Un condannato a morte è fuggito. La storia è tratta dal romanzo noir omonimo scritto da Noël Calef, che racconta il piano perfetto di una coppia di amanti per liberarsi del marito di lei e la parallela vicenda di due giovani sbandati che casualmente intervengono a sabotarlo. Lunghissimi piani sequenza su una Jeanne Moreau, la moglie, che vaga per le strade di Parigi e che riempie lo schermo di una sensualità e di una disperazione struggenti,

colonna sonora improvvisata da Miles Davis, tutta in una notte, registrando direttamente davanti allo schermo mentre il film veniva proiettato per i musicisti. Esiste un video, facilmente recuperabile in rete, cercatelo, ne vale davvero la pena, di quella registrazione che, anche nelle espressioni di Miles Davis, mentre soffia nella sua tromba variazioni jazz seguendo i passi di Jean Moreau, ci restituiscono il flusso dei pensieri del personaggio, l'atmosfera e la malinconia delle immagini di Mal. Un piccolo miracolo che Mal stesso commentava così. Ciò che Miles Davis riuscì a fare fu eccezionale. Il film si trasformò. Ricordo benissimo com'era senza la musica, ma quando attaccammo il missaggio finale e aggiungemmo la musica, sembrò subito decollare. Quella partitura non è mai stata trascritta e, per il quintetto di Paolo Fresu dunque, suonare un cineconcerto per ascensore per il patibolo nel centenario della nascita di Miles Davis non poteva che tradursi in un recitale in bilico tra fedeltà all'originale e libertà creativa. Personalmente ho sempre un po' faticato a riconoscere il fascino di queste operazioni. A volte mi sono parse più una trovata per creare un evento che una vera esperienza immersiva. Ma non è stato il caso nella serata dell'HAC. Precisione musicale, rigore e rispetto filologico per quella grandissima prova di Miles Davis e, nello stesso tempo, sensibilità improvvisativa, con il risultato di tenere legate oltre 700 persone a una suspense pronta a sciogliersi in un sospiro all'unisono, nonostante molto probabilmente la maggior parte del pubblico già conoscesse il film. Peter Greenaway sostiene che una buona colonna sonora riesce ad aggiustare qualsiasi film mediocre. Figuriamoci cosa può fare una colonna sonora straordinaria eseguita impeccabilmente in abbinamento a un capolavoro.

0: E questa era proprio la tromba di Paolo Fresu che duettava con il pianista cubano Omar Sosa in Cha-Cha-Chai. Di colonne sonora, ma in versione animazione giapponese, torna a occuparsi Charlot la prossima settimana, prendendo spunto da un appuntamento al Teatro Sociale di Bellinzona, dove il 3 ottobre saranno celebrate le melodie magiche dei film del regista Hayao Miyazaki. Guardando agli appuntamenti che ci aspettano nelle prossime settimane, spicca quello del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che ha già martedì e mercoledì prossimi una sorta di anteprima. Ce ne parla Elisabeth Sassi.
1: Nella rete. 10 giorni, oltre 30 repliche, artisti da 13 paesi. Teatro, danza, performance, musica, cinema e incontri. Stiamo parlando del FIT Festival che torna a Lugano per la sua 35esima edizione con un'anteprima il 29 e 30 settembre e poi dal 2 all'11 ottobre. Tra le novità di questa edizione c'è Laterale, un nuovo progetto editoriale video realizzato in collaborazione con il LAC. Vedremo dunque la sala 4 del Centro Culturale in Riva al Lago trasformarsi in una sala cinematografica per accogliere tre conversazioni con protagonisti della scena contemporanea internazionale. Da Lukasz Tarkowski a

0: a Caroline Guyelan Guyen e Trajal Harel. Laterale si pone come un progetto che affianca agli spettacoli un altro modo di entrare nel lavoro degli artisti attraverso l'approfondimento e l'intervista. E del resto è proprio il rapporto stretto con la realtà contemporanea a fare da filo conduttore a questa edizione. Il fit parte da una semplice constatazione, ovvero un presente attraversato da conflitti, polarizzazioni e trasformazioni sempre più rapide, e affida alle arti performative il compito di osservare questa realtà, di raccogliere le sue contraddizioni e provare a metterle in discussione. Ad aprire il programma è la ticinese di origine messicana Raissa Aviles con Maybe a Concert, in scena il 29 e il 30 settembre al Teatro Studio LAC. Un concerto performativo che utilizza un immaginario apparentemente pop fra mariachi, tacchi a spillo e un cowboy scintillante, per interrogare però l'autonomia artistica e personale e dall'altra parte anche i compromessi e le contraddizioni che un artista deve affrontare. Il 2 ottobre ci spostiamo al Foce, dove arriva Kids di Boris Nikitin, una video performance live realizzata con l'artista sudafricano Seliso Monaeng. La sala di Lugano per l'occasione sarà collegata in diretta con altre sale a Basilea e Johannesburg. Insieme assisteremo sul grande schermo all'avventura live di un gruppo di giovani nati dopo la fine dell'apartheid che nella notte di Johannesburg sono alle prese con la vulnerabilità, la rabbia e la ricerca di senso. E proprio sul rapporto fra generazioni si concentra anche Checkpoint Utopia di Alan Alpenfeld, progetto nato all'interno della formazione dedicata agli adolescenti Sentieri Selvaggi. Il 9 ottobre torna invece al FIT lo spagnolo Sergi Casero Nieto, molto apprezzato la scorsa edizione con il suo spettacolo El Pacto dell'Olvido, recentemente riproposto durante il Festival di Narrazione di Arzo. Questa volta Sergi Casero Nieto presenta No Pares, Sigue, Sigue, una riflessione critica sulla produttività neoliberale e sull'impatto del tecnocapitalismo sui corpi e sulle nostre vite. Il 10 ottobre il programma si apre al cinema Iride con un film del regista palestinese Kamal Al-Jafari. Il regista parte dal saccheggio degli archivi palestinesi avvenuto nel 1982 con lo scopo di costruire una contronarrazione sulla memoria e sulla resistenza, interrogando il ruolo degli archivi coloniali. La proiezione anticipa il film Festival Diritti Umani Lugano. Chiude il festival l'11 ottobre Los Inescalables Alpes Buscando a Currito della coreografa andalusa La Chachi, che combina flamenco, cramp, ovvero uno stile di danza energico nato nei quartieri afroamericani di Los Angeles a inizio anni 2000, e il punk, in una ricerca fisica e musicale sorprendente. Tra le novità c'è poi Watch and Talk, sostenuto da Pro Elvezia, che invita a Lugano un gruppo di artisti emergenti a seguire l'intero festival. Infine, per i post-spettacolo, torna Zona Franca, con DJ set e una lunga notte di musica elettronica il 10 ottobre allo Studio Foce, dalle 22 alle 4 del mattino con il collettivo Ivreatronic. 10 giorni per osservare il contemporaneo attraverso il teatro, la danza, la performance, la musica e da quest'anno anche attraverso il cinema.
1: Charlot.
2: Grazie a Elisabeth Sassi per questo sguardo su quanto ci attende al FIT, dove Charlot sarà presente in diretta a Zona Franca, e questo è già un invito a raggiungerci, sabato 10 ottobre alle 10.35 davanti al Teatro Foce. Con questa puntata siamo arrivati al termine, grazie ancora agli ospiti che l'hanno animata e grazie a Tiziano Trotto e a Fabio Bosia che hanno curato la regia tecnica. A Rete 2 si continua a parlare di spettacolo, tra poco a Indovina chi viene al cinema, che oggi ospita Federico Buffa. In sottofondo il quartetto del sassofonista Sam Crockett sta attaccando le prime note di The Masterplan dall'album del 2016 Mel's Bells. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buon fine settimana.

0: In studio Federico Talarico. Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilskij nella regione russa di Krasnodar. Lo riferisce The Kyiv Independent. L'attacco ai danni del distretto dove si trova la raffineria è stato riportato anche dal governatore della regione, che nel bilancio parla di varie vittime e del ferimento grave di una persona. Le forze russe hanno intanto colpito nella notte un centro dati a Kyiv che, secondo il Ministero della Difesa russo, garantiva il funzionamento della rete internet mobile e il supporto ai sistemi di comunicazione satellitare utilizzati dall'esercito ucraino. Da questa notte di conflitto in Ucraina ricordiamo anche del ferimento di 5 persone, tra cui un bambino nella regione russa di Rostov, a causa di un attacco con droni ucraino, e della morte di 2 donne e del ferimento di un uomo e di un bambino a Zaporizhia, sempre a causa dei droni, ma per mano delle forze di Mosca. L'Arabia Saudita afferma che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto 2 droni lanciati dagli Houthi in direzione di Riyadh, riferisce Al Jazeera, riprendendo un post su X di un portavoce che conferma l'avvenuta distruzione dei droni. Restiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana afferma di aver avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, precisando che l'uomo aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. Sempre dagli Stati Uniti, dove un giudice federale ha dichiarato l'amministrazione Trump colpevole di oltraggio alla corte per aver deportato un giovane richiedente asilo in El Salvador in violazione di 3 ordinanze del tribunale, e ha ordinato al governo di riportarlo quindi negli Stati Uniti. Lo riporta Axios, precisando che l'uomo non potrà essere espulso fino a quando le autorità non avranno preso una decisione definitiva in merito alla sua richiesta di asilo. Stando ai documenti del tribunale, è la seconda volta che viene allontanato. La Casa Bianca non ha risposto alla richiesta di commento di Axios. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 11.38, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 26 settembre. Abbiamo ascoltato Color Bars di Brad Mehldau e di Chris Tile, rispettivamente al pianoforte, alla voce e al mandolino, da Ride Into the Sun, un album recente di Mehldau. E siamo arrivati al meglio di Cappa e Spalla dalla trasmissione quotidiana dal lunedì e venerdì Cappa. Oggi parliamo di donne, di cultura e di pace. Sandra Sahin dialoga con Valeria Palumbo. La letteratura può ancora salvare la pace? Dalle scrittrici che hanno raccontato i traumi e le ferite della Prima Guerra Mondiale alle donne protagoniste dei movimenti pacifisti, un percorso tra letteratura, memoria e impegno civile, libri e voci del passato che tornano a interrogarci oggi.
1: Buonasera Valeria, ben ritrovata.
2: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
1: Allora, Valeria, quello che ci hai proposto come tema di riflessione, come spunto di riflessione per questo tuo editoriale, insomma, che condividiamo in chiusura di puntata, è un tema molto rilevante, è un tema anche difficile. Si partiva un po' dall'attualità, no? Guardando alle guerre che ci circondano, non so, penso alla guerra in Ucraina, quando finirà. Si spera presto, ci saranno tanti uomini, centinaia di migliaia che torneranno a casa devastati, ci saranno altrettante vedove che dovranno fare i conti con l'assenza di chi non torna. Una situazione questa che la letteratura, confrontata con le precedenti guerre, ha saputo raccontare molto bene e spesso ha saputo raccontare proprio grazie alle voci femminili.
2: Assolutamente così. Guarda, dopo la Prima Guerra Mondiale, che è stato un vero trauma, per l'Europa, uscirono soprattutto da parte delle scrittrici britanniche dei libri fantastici. Penso al Faro di Virginia Woolf, la trilogia Aubrey di Rebecca West e Un'estate in montagna di Elizabeth von Arnim, che fra l'altro è stato appena pubblicato in italiano. E secondo me è molto interessante per capire come il trauma di quella guerra si protrasse, e queste donne si trovavano in un mondo che era un mondo in parte vuoto, perché mancava una generazione di uomini, ma in parte così fitto di dolori, quindi c'era tutto da ricostruire. Devo dire che le italiane, come letteratura, hanno affrontato di più la seconda guerra mondiale che la prima, però vorrei segnalare, per esempio, Le quattro ragazze di Selberger di Fausta Cialente, che è un libro meraviglioso. Però in italiano si trova molto materiale perché c'è stato un movimento femminile pacifista già durante la Prima Guerra Mondiale, fatta da intellettuali, no? Una di queste, per esempio, è stata Rosa Genoni, che viene ricordata per essere una stilista. In realtà era una politica, una pacifista, c'erano cioè delle sindacaliste come Linda Malnati, e fecero parte di questa straordinaria istituzione dal basso, diciamo così, che fu la Women's International League for Peace and Freedom, che fu fondata nel 1915. E fra l'altro ci fu questo congresso delle donne all'Aia in Olanda il 28 aprile del 1915. Appunto, dall'Italia arrivò solo Rosa Genoni, ma questo congresso fu importante perché le donne di tutto il mondo stabilirono un legame tra l'importanza fra la pace e il voto delle donne.
1: Eh sì, perché ricordiamo che in quegli anni, insomma, il voto femminile era ancora lontano da venire, no?
2: Eh sì, poi per molte fu, diciamo così, per molti paesi fu una sorta di ricompensa data alle donne dopo la Prima Guerra Mondiale, proprio perché le donne avevano comunque partecipato allo sforzo bellico tenendo in piedi il paese mentre gli uomini venivano massacrati in trincea, che è un po' anche quello che sta succedendo appunto in Ucraina, che accade normalmente quando c'è questo proprio massacro fisico degli uomini. Fra l'altro, queste donne della Women's International League viaggiarono per tutta l'Europa e c'erano fra loro, fra l'altro, due premi Nobel, che sono Jane Addams ed Emily Greenwald, per convincere i politici, che appunto all'epoca erano tutti maschi, a smettere con la guerra. Ci cioè, fecero proprio un pellegrinaggio. Tra l'altro, questa cosa dei Nobel per la pace delle donne è interessante perché nel 1905 fu dato per la prima volta appunto a una donna che era Bertha von Suttner, e di recente in italiano è uscito il suo libro bellissimo che è Abbasso le armi, che secondo me va assolutamente ripescato.
1: Caspita, Valeria, non ti si sta dietro qui a prendere nota di tutti i titoli e i nomi? No, interessantissimo, tra l'altro anche questa rilevanza e questa ricorrenza di premi Nobel per la pace in quegli anni, no, attribuiti a donne delle quali abbiamo perso in gran parte memoria, no? Ormai non sono più nomi che...
2: Purtroppo sì. Tra l'altro pensa che abbiamo perso memoria anche di molte donne che furono al fronte, e furono al fronte soprattutto come infermiere, e poi scrissero delle cose importanti. Adesso ne cito una sola, che è Mary Borden. Mary Borden scrisse un libro nel 1929 che si chiama The Forbidden Zone, che poi è diventato un modo di dire. E tu pensa, tutti ricordiamo Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è esattamente dello stesso anno. Ma quello di Mary Borden lo stesso racconta questo macello degli uomini in queste trince assurde. E fra l'altro, e con questo vorrei concludere, è un impegno che le donne non hanno abbandonato. Allora, stiamo sempre sui premi Nobel. Vatriana Alexijevic, premio Nobel per la letteratura nel 2015, e Ann Kahn, premio Nobel per la letteratura nel 2024, entrambe hanno scritto contro la guerra. Ann Kahn ha scritto questo, il libro bianco, che è
1: Sì, bellissimo,
2: bellissimo.
1: sì.
2: E però io vorrei chiudere ricordando che ieri a Pordenone Legge, che è un'importante manifestazione, un festival letterario italiano, è stata premiata la figlia di Anna Politkovskaja, Vera, perché ha scritto un libro, Una madre, la vita e la passione per la verità. E appunto quando le è stato chiesto: ma che cosa avrebbe detto tua madre sull'Ucraina? Lei ha detto: io non posso dire che cosa avrebbe detto mia madre, so per certo che sarebbe andata e avrebbe parlato con le persone.
1: Eh sì, insomma, difatti le storie che ci hai raccontato sono appunto storie, come dicevi, di donne che si sono mosse, che hanno raccontato, che si sono attivate, insomma, no? E che hanno usato la propria voce, la propria vita per non solo raccontare la guerra, ma per cercare di combatterla a favore della pace. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi anche quest'oggi qui a K.
2: Grazie a voi.
0: E dunque era proprio Valeria Palumbo in conversazione con Sandra Sain per Il meglio di cappa e spalla. Come avete sentito, si è parlato di donne, di cultura e di pace.

E questa era Malarazza, una canzone di Domenico Modugno reinterpretata dal gruppo Radicanto, un album, quella in cui è contenuta questa canzone, che si intitola Trapunto di Stelle ed è tutta dedicata, questa produzione discografica, al repertorio di canzoni di Domenico Modugno.

E questo era Duet for Two Solo Violins and String Orchestra di Steve Reich con la MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra diretta da Christian Jervi insieme a Steve Reich per l'appunto dall'album Duet.

E questo era il cantante irlandese Dove Ellis con Jaundice, tratto dal suo ultimo brano, intitolato, dal suo ultimo album, perdonate, intitolato Blizzard.

0: Osia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Osia Lac, giovedì 1 ottobre alle 20.
1: Rete 2.

Ed era Vivian Buczek con Fly Away, accompagnata al pianoforte da Martin Sjöstedt, dall'album Roots di questa cantante svedese. Siamo entrati nell'ultima ora di questa mattinata con Verde Aurora, che prosegue con un gruppo dell'Esogrod Barbac e il loro brano Marée Basse.

0: pouvoir finir au fond.
1: E allora Mary Bass, Les Ocres de Barbac, un gruppo composto da un'intera famiglia, la famiglia Bourguière, mentre adesso la Mingus Big Band.

La Mingus Big Band con Jump Monk, con Kenny Drew Jr. al pianoforte e Jamal Haynes al trombone, dal secondo disco di questa big band, un ensemble che si dedica alla valorizzazione ovviamente del repertorio di Mingus, dal titolo Gunslinging Birds.

0: Il pianista turco Fazıl Say, con questa sua variazione sulla marcia turca di Wolfgang Amadeus Mozart, infatti il brano si chiama Alla Turca Jazz, da Say Play Say. E siamo arrivati così ai nostri appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E vi ricordiamo che è in corso proprio in questo fine settimana, oggi e domani dalle ore 10.30 alle 17.30 all'Expanetteria Arte Bianca, via Berenice 2 al nucleo di Gentilino, la mostra dedicata a Giulia Sant'Ambrogio e curata dal museo Hermann Hesse nel proprio atelier, per l'appunto quello di Arte Bianca. E l'800° anniversario della morte di San Francesco, che Giulia Sant'Ambrogio reinterpreta con San Francesco al femminile. Giulia Sant'Ambrogio è la Hesse Artist in Residence. Dunque questo weekend dalle 10.30 alle 17.30, sia oggi che domani, come artista in residenza del museo Hermann Hesse alla Expanetteria Arte Bianca in via Berenice 2 a Gentilino. Proseguiamo e vi diciamo che oggi ci sono altre due mostre da segnalare. Ci sono proprio i vernissage. Mattia Polli, 20 anni di scultura, l'inaugurazione oggi alle 18 a Brusino Arsizio, alla Galleria Vecchia Posta. Poi la mostra proseguirà fino a tutto ottobre. Mentre Giuseppe Antonio Petrini, la retrospettiva di cui vi abbiamo parlato nella nostra rassegna stampa culturale alla Pinacoteca Zust di Rancate, inaugura quest'oggi alle ore 17 ed è la prima retrospettiva dedicata a questo artista dal 1991 in Ticino. Passiamo invece agli appuntamenti di oggi di teatro. Pensione Mare Chiaro di Valerio Di Piramo al Palazzo Ex Scuole di Verscio per la regia di Anna Maria Dell'Oro alle 20.30. Sempre a Verscio al Teatro Dimitri alle 20, Il lato oscuro della musica, lo sconcerto teatrale di Henri Camus. A Minusio a Villa San Quirico alle 16, L'usignolo di e con il collettivo Minimo dei giullari di Gulliver. Al Teatro Foce di Lugano alle 20.30 di e con Valentina Bianda, Arianna De Angelis e altri, Hydra. Mentre il Guglielmo Tell per la scuola da Max Frisch, per la regia di Emanuele Santoro, al Teatro Paravento di Locarno.

0: Atti. A Locarno, alla chiesa San Francesco, alle 19.30, Les Musiciens du Prince, diretti da Gianluca Capuano. I solisti sono Cecilia Bartoli, il celebre mezzo soprano, Melissa Petit, soprano, che eseguiranno nell'ambito di Classica Ascona pagine di Gluck. Sempre per Classica Ascona, a Locarno, alla chiesa di Santa Maria Assunta, alle ore 16, l'Ascona Barocca Academy, diretto da Maurice Steger, che è anche flauto dolce. Silvia Zabarella invece terrà un recital per voce e oboe alla Domus Poetica di Bellinzona alle 17. Per musica e parola alla Chiesa Evangelica di Ascona alle 18.30, Giulio Mandrile ed Edoardo Dell'Oglio eseguono pagine di Beethoven, Rachmaninoff e altri compositori. Classica Ascona di nuovo alle 17.30 vi dà appuntamento in Piazza Motta ad Ascona con l'Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana. Per i libri, Une Suisse au Noir, presentazione del romanzo di Isabelle Flückiger, edito da Antipodes, a cura di Magda Mandelli e dell'autrice. Nell'ambito di Fuori Norma, a Villa Saroli di Lugano, alle 16.30. E ancora il concerto Besso in Canto alla chiesa di San Nicolao di Lugano alle 20.45, col coro Valgenzana di Massagno e il coro Nigritella di Monte Olimpino. Per Jazz in Bass alle 20.30 si ricomincia la stagione con una jam session. Il prologo è con Lorenzo Erra al pianoforte, Marco Conti al contrabbasso, Massimiliano Salina alla batteria. E ancora Kenny Blues Boss Wayne al piano e alla voce con Haggy Vezzano alla chitarra, Russell Jackson al basso e Joey Di Marco alla batteria al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20.45. Musica nel borgo di Ascona dalle 16 con i negozi aperti e appunto musica dal vivo in vari luoghi. Mentre il festival Crampi al Cuore di musica, performance e arte è in svolgimento dalle 19 alla Casa Rusca di Locarno. Un incontro con Olmo Cerri alle 17 al Teatro di Banco, in cui si parlerà di libri, incontri, dibattiti e film. Santa Maria in Calanca, la chiesa alle ore 15, tecniche di doratura con Marco Somaini. Divenire Bosco, zapatiste femministe, riflessioni sul testo di Silvia Marcos alla Nocciola di Bellinzona alle 17. E poi arrampicare oggi, immaginare la montagna domani alla Casa della Sostenibilità di Airolo alle ore 16 con Ursa Bernardic, Zeno Bontognali e altri relatori. Segue una proiezione di film al cinema Leventina ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.
1: Now it's jazz.

0: You see someone, hi. Then you look away elsewhere for something, someone else. It's all insane. Then you look back, you look away, around. Everything is coming in from everywhere in the sound of the jazz.
1: Ed era Elisabetta Antonini che ha usato la voce recitante di Jack Kerouac in questo suo Cooking at the Continental, insieme a lei Luca Manuzza al pianoforte. Elisabetta Antonini che era anche all'elettronica. L'album del 2014 era The Beat Goes On.

0: E questa era la Birmingham Jazz Orchestra con Nature's Law, Newt Dewhurst alla tromba e David Ferris al pianoforte con la chitarra di Ben Lee dall'album Burns. Siamo arrivati ai titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo alle 12.30. Stati Uniti e Cina aprono un canale di comunicazione in caso di gravi incidenti con l'intelligenza artificiale, è il segnale di un importante riavvicinamento tra le due potenze. Dopo le strutture energetiche, ora anche i data center. La Russia bombarda il cuore della rete internet ucraina, toccata ancora una volta la quotidianità della popolazione. Ha ancora senso punire oggi chi ha falsificato i certificati Covid-19 anni fa. I recenti casi di Embolo e Giaca rilanciano la questione, a Berna c'è chi vorrebbe un'amnistia. 80 anni di successo, oggi li compie la catena della solidarietà, la sua è una storia tutta da raccontare con i nostri suoni di archivio. E per lo sport, primo derby stagionale tra Lugano e Ambrì, su fronti opposti si ritroveranno i due amici finlandesi, Thompson e Järventie. La nazionale di calcio gioca in Macedonia con Jashari che avrà la possibilità di mettersi in luce.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 12.31, ultima parte di Verde Aurora Weekend di questo sabato mattina, è il momento della nostra rubrica dedicata al grande schermo. Indovina chi viene al cinema.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Indovina chi viene al cinema. Sono Moira Bubola e questa è la nostra 40ª puntata.
2: Io sono Alessandro Bertoglio e anche oggi vi parleremo delle principali uscite nelle nostre sale, ma avremo anche un ospite molto particolare. Però cominciamo con le novità della settimana.
3: Ein indischer Guru, die Beatles und ein Schweizer Bergdorf. Hoch über dem Urnersee beginnt eine erstaunliche Geschichte.
4: The Salisburg is the most creative part of Central Europe.
3: Die Ankunft von Maharishi Mahesh Yogi schockt 1971 die Einheimischen.
1: Il film Namaste Salisburg si concentra sulla storia del villaggio di montagna nel Canton Uri e del guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, dal suo arrivo nel 1971 fino ai giorni nostri. È la storia di uno scontro culturale avvenuto quando il guru indiano, reso famoso dai Beatles, si stabilì nel villaggio di montagna svizzero. L'arrivo di Maharishi Mahesh Yogi suscitò forti emozioni nella comunità rurale e cattolica del Salisburg. Oggi la calma è tornata e ben poche persone si interessano più a questo movimento. Ora l'hotel Sonnenberg è stato venduto e gli yogi devono andarsene. Ma cos'è successo negli ultimi 50 anni al Grand Hotel di Salisburg? E come si è evoluto questo luogo mistico? Il documentario è stato presentato in anteprima alle giornate cinematografiche di Soletta. Dopo le anteprime dei giorni scorsi ad Ascona e a Lugano, alla presenza del regista Felice Zenoni, il film è ora nella programmazione delle nostre sale.
5: È tutto ok, vieni qui. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
6: Sei la prima persona che vedo da queste parti. Di che cosa ti occupi, James?
7: Forze speciali congedato.
6: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
7: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca con un mattone.
6: Lo stesso stronzo che gli ha strappato la zampa?
7: Sì.
6: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
7: Gli ho sparato in testa.
2: Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, è quello che si definisce un survival thriller, ovvero una storia di sopravvivenza a tinte forti, che unisce azione, tensione e lo spettacolo di luoghi incontaminati. Brad Pitt regge praticamente da solo il film, che racconta le vicissitudini di un ufficiale delle forze speciali, James Belmont, che dopo un drammatico incidente aereo si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. I due dovranno sopravvivere al freddo estremo, ai predatori e a una serie di ostacoli imprevedibili, immersi nella natura selvaggia, cementando il loro forte legame. Diretto da David Ayer, il film ci regala un Brad Pitt cupo e determinato alle prese con un disturbo post-traumatico da stress seguito all'incidente e alla ricerca di una salvezza anche interiore.
1: Tra le altre proposte in sala questa settimana vi segnaliamo il documentario Walter Lieta, il bardo dei grigioni di Stefan Haupt, che ci trasporta negli anni 70, periodo di grande fama del cantante grigionese Walter Lieta, che con le sue canzoni poetiche e in parte anche critiche nei confronti della società e dei tempi, divenne la voce di un'intera generazione, finché all'inizio degli anni 80 si ritirò dalla scena pubblica. Infine, visto che vanno tanto di moda anche al cinema, come ci ha insegnato Natale scorso Checco Zalone, ecco Santiago, un cammino per ricominciare, di Jan Samuel, storia di Adam, un adolescente dalla vita turbolenta, e Fred, una professoressa che sta attraversando un periodo difficile. I due non si conoscono, ma grazie ad un'associazione intraprendono insieme il cammino di Santiago di Compostela. Lei ha bisogno di rimettere ordine nella sua vita, lui di placare la sua rabbia e il suo sentimento di abbandono.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Era fuori concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia ed è un eccellente film, Un bon avocat di Tristan Seguela con Laurent Lafitte, Anthony Bayon e Mélanie Laurent. La storia di Léonard Landry, un affermato avvocato penalista che va in overdose proprio nel corso di un'udienza. Dopo un percorso di disintossicazione, deve risolvere i problemi dei suoi clienti, ma anche salvare la propria carriera. Affiancato da Noé, un tirocinante coinvolto suo malgrado nei disastri del suo mentore. Da questo film, che vedremo prossimamente in sala, oggi ascoltiamo la canzone che compare al centro del film e nei titoli di coda, Love is the Drug dei Roxy Music.

0: Ospite fisso per passione del Locarno Film Festival, giornalista sportivo, autore di pièce teatrali che fanno il tutto esaurito e che trattano dei più noti personaggi non solo dello sport. Da Muhammad Ali a Fabrizio De André, da Michael Jordan a Lucio Dalla, da Kobe Bryant alle Olimpiadi del 1936. Lui è Federico Buffa e si è raccontato a noi, come sempre, rispondendo alla domanda d'ingresso: quando e come è nata la sua passione per il cinema?
1: Sono figlio di un cinefilo che non aveva remore e quindi mi ricordo che mi portò a vedere 2001 Odissea nello spazio 1968, quindi avevo 9 anni, uscì un po' frastornato, insomma non ero in grado di comprendere, però vedo che neanche lui fosse così brillante perché il film è piuttosto enigmatico. E me lo ricordo distintamente, quel giorno non avrei mai pensato che 50 anni dopo, in onore del cinquantennale del 68, l'assessorato alla cultura di Parma mi chiese di fare uno spettacolo su quel film. E nella prima versione avevamo anche la Toscanini, una delle migliori orchestre italiane, venne anche piuttosto bene, però devo dire che quello è stato veramente il mio imprinting. Cioè mio padre non si poneva il problema se io capissi o non capissi, cioè l'idea è: l'arte la comprendi col tempo, tu intanto guarda.
2: Tu hai anticipato una domanda che ti avrei fatto poco dopo, perché sai che, essendo amici, io ho questo grande cruccio nella mia vita. La pandemia mi ha levato la possibilità di vedere l'Odissea di Kubrick, spettacolo che
1: questo qua,
2: io
1: appunto,
2: non ho mai visto, e adesso non ti chiedo di raccontarlo in 10 minuti,
1: sì.
2: Però che cosa diceva al pubblico quello spettacolo?
1: Allora, quello che cercavamo di fare era di raccontare proprio tutto quello che è successo prima dell'uscita in sala, di quanto complicato fosse lui, che andava oltre la genialità oggettivamente, e quindi è scomodo per tutti perché non ha pazienza e così via, ha una grande compagna che è fondamentale per lui, e quindi raccontare anche la casualità di quello che avviene su un set. Per esempio il valzer di Strauss, che poi accompagnerà il ruotare della navicella spaziale, fu un caso. La musica girava negli spazi liberi delle riprese, entrò quella, lui guardò tutti i suoi collaboratori e disse: ma immagino che anche voi stiate pensando che questo sia perfetto per la scena della rotazione della navicella spaziale. Naturalmente non era così, ma non importa, è già un comando.
2: Chi contraddice Kubrick?
1: Chi contraddice? Nessuno. E da lì in poi lui ha messo praticamente solo musica classica nei suoi film, cioè in Rapina mano armata, in Strano amore non c'erano, improvvisamente c'entrano, e a questo punto vanno fino in fondo.
2: Visto che abbiamo tirato in ballo Kubrick e la fantascienza, Interstellar cosa ne pensi? Perché tutti lo hanno paragonato come qualità, come ricerca, come voglia di insegnare qualche cosa di scientifico anche a 2001. Nolan...
1: Io su questo argomento tendo ad andare sul romantico, nel senso che per esempio non sopporto che la gente non si ricordi come giocava Pelé. Cioè non è mai adesso più associato con l'idea che potesse essere il più grande giocatore mai nato. Io penso che quello che fa Kubrick è un'altra cosa. Kubrick pensa in un contesto diverso, pensa che Odissea non sia un termine casuale, è la necessità del genere umano, molto evidente a questo punto, e sono passati 60 anni, di andare ad esplorare qualcosa di più importante di lui. In Interstellar non vedo questo, vedo un altro modo di proporre un contesto fantascientifico. Lui faceva un discorso di natura umanistica, non necessariamente cinematografica.
2: Torniamo un salto indietro. Per i tuoi fan tu sei l'avvocato.
1: Quelli del basket però, eh?
2: Certo, quelli, sì, del basket. Ma in realtà per quanti mesi hai fatto l'avvocato veramente?
1: Per fortuna della giurisprudenza italiana pochi. E in più non dovevo andare in udienza, ma facevo stragiudiziale, che comunque è un lavoro come un altro, non c'entra con l'avvocatura.
2: E invece per quelli che ti seguono sei lo storyteller, il raccontatore per eccellenza della TV prima e a teatro ora. Come è nata questa attività di raccontatore? Quando è che hai scoperto che eri così bravo a fare questo? E soprattutto come ti prepari e dove ti informi?
1: Io non ho questa percezione. Mi è stata data un'opportunità per motivi misteriosi. Penso che tu abbia familiarità con l'unico vero DJ Angelo.
2: Collega di Rete 3, ormai passato al beneficio della pensione.
1: Ma per me è sempre l'unico DJ Angelo. Erano quei tempi lì, cioè un po' avventurosi, della Milano degli anni 80, e le opportunità nascevano perché un tuo amico ti diceva: senti, mi hanno chiesto di fare questo, io non posso andare, vai tu, e venivi preso così sulla fiducia, tanto non è che ci fossero contratti, se non vai bene dopo la prima torni a casa. E quindi nacque l'opportunità di fare delle radiocronache, delle radiocronache passi poi a qualcos'altro, e piano piano arrivi a un punto in cui, se poi per caso devi finire in un contesto dove una radio o una televisione chiede di narrare invece che di raccontare un evento, allora tu ti metti lì. Ero con DJ Angelo una volta, sono stato con te, o poi in televisione e altre parti, e ti accorgi che il tuo sistema nervoso è adatto a ricordare le cose che gli piacciono. E io praticamente ho sempre fatto solo cose che mi piacciono, e quindi se mi vedessi nella stessa situazione dovendo narrare cose che non mi piacciono, io penso che sarei, non dico balbuziente, ma quasi.
2: Quindi quel sistema nervoso lì è quello che ti aiuta a non confonderti tra i tanti testi che porti in giro, perché ogni 3 o 4 mesi cambia lo spettacolo,
1: sì.
2: Però...
1: quest'anno abbiamo avuti 5 contestualmente, però c'è il vantaggio che li scrivi tu, cioè che non è che io devo fare Don Chisciotte, Otello e Dostoevsky, devo fare una roba che ho scritto io e diciamo di statura un pochino inferiore, quindi se l'hai scritto tu è più facile ricordarselo.
2: Tu hai un rapporto fortissimo con il Locarno Film Festival, credo che tu ne abbia visti più di me.
1: E... Dall'89 ininterrottamente.
2: Ecco, io sono dal 93, quindi complimenti. Che cosa ha di speciale Locarno?
1: Tante cose. Tutti dicono la piazza, che oggettivamente ha tanto fascino, secondo me non è il fascino principale. Il fascino principale è che tu vieni a contatto con la gente del cinema e la gente del cinema capisce, come succede agli italiani quando vanno in Giappone. Gli italiani in Giappone si vorrebbero comportare come a casa, cioè parlare al cellulare, e vedono che nessun giapponese lo fa, e quindi ci sarà un motivo per cui non lo fanno, fa parte della cultura locale, non si disturba. Quando vengono qui i grandi del cinema, tanto passano, si accorgono che è un ambiente diverso. Non puoi fare Cannes, non puoi fare, non so, a casa loro il Sundance, dove sono tutti seclusi. No, qua si condivide la settima arte, e persino loro lo capiscono.
2: E il tuo legame particolare con l'Asia da dove arriva?
1: Tra le grandi compatibilità e incompatibilità del mondo, le grandi contrapposizioni Occidente e Oriente sarà eterna, non c'è nulla da fare e non potrà cambiare. È come tra, non lo so, ne potremmo fare tante di contrapposizioni, però quella lì è la principale della storia dell'umanità. E la mia vita è stata Occidente nella prima parte e decisamente Oriente nella seconda. Penso che sia anche legato a chi sei, che cosa ti affascina di più. Io non riesco a fare a meno di non andare in Giappone una volta all'anno adesso, perché il Giappone su di me ha un effetto balsamico, cioè entrare in un luogo dove, a differenza di quello che succede da noi, dove tutti si comportano fuori di casa come fossero a casa loro, lì loro si comportano in maniera per non disturbare gli altri. Può sembrare autistico come comportamento, ma in realtà secondo me è un comportamento di grande civiltà estremamente attraente.
2: Adesso avrei 2 o 3 domande sul cinema, ma a 360 gradi. La prima: qual è per Federico Buffa il miglior film sullo sport?
1: Bella domanda. Sport è trattato male dal cinema, quello italiano addirittura solo a livello parodistico. Non solo lo svizzero, però qualcosina, ma non credo granché. Bah. Per l'epopea dello sport bisogna andare agli anglosassoni, che hanno un'altra concezione dello sport, che vi ricordo una parola originariamente latina, ex portas, cioè attività che venivano praticate fuori dalle mura perché c'era lo spazio per farle. Poi, come spesso succede, gli anglosassoni le fanno andare col sugo e tornano indietro, non c'è niente da fare. Quindi probabilmente la storia di Momenti di Gloria, chiamiamolo così, la traduzione, l'originale è l'inglese
2: Chariots
1: of Fire, con la musica di Vangelis. Sì, credo che tutto sommato sia il film che ha espresso meglio la potenza dello sport. Da un punto di vista cinematografico, però, quando Scorsese porta la macchina da presa sul ring di Toro Scatenato, cambia per sempre il modo di filmare il pugilato, che credo che sia il più diciamo telegenico degli sport da mostrare. La differenza qual è? Che il pugilato cinematografico è molto diverso da quello reale, tranne un'eccezione. Il terzo match tra Ali e Frazier era un match come quelli che si vedono al cinema, cioè da 100-120 colpi a round, cosa che non succede nella realtà, ma in quel match, che è il più brutto match da vedere della storia dell'umanità, lo vince Ali solo perché il manager di Frazier lancia l'asciugamano, diciamo così, la salvietta, cosa che stava per fare anche Angelo Dundee, che però ferma il braccio perché entrambi erano convinti che nel 15° round uno o tutti e due sarebbero morti.
2: Ali, che tra l'altro è stato soggetto di molti film e anche di un tuo spettacolo.
1: Sì.
2: 2002, Locarno, il premio del pubblico, lo vince Bandit Like Beckham, Sognando Beckham.
1: Beh, almeno era divertente. Almeno, poi c'era Keira Knightley ai suoi primi calci d'angolo. Divertente, oggettivamente divertente.
2: Quindi lo archiviamo nei film che tutto sommato sono riusciti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, è una commedia e lo sport è un fatto relativo, però comunque sì, molto divertente. Impressionati di quei tempi ci fu anche il meraviglioso indiano sulla partita di cricket.
2: Lagan. Tre ore e mezza in piazza.
1: E chi è che ha perso un secondo di quel film? Era iper coinvolgente. Non so se lo vuoi considerare un film di sport, però obiettivamente...
2: Decisamente sì.
1: È che gli europei fanno un po' fatica fuori dall'albione con il cricket. Insomma, non è sport che attrae fino a un certo punto.
2: E per te che un po' l'hai fatto, Jerry Maguire? Fatto la gente, ovviamente.
1: Sì, oggettivamente molto molto credibile in alcuni passaggi, del tutto non credibile in altri, però l'ambiente è quello lì.
2: Nello sport adesso questi personaggi chiedono a chiunque show me the money, fammi vedere i soldi.
1: Io lo vedevo più dal lato del procuratore, manager. Sì, del manager. Gli atleti hanno sempre chiesto show me the money, non avevi quella spettacolarità nel chiedere, ma il senso è sempre quello. E il problema come tenere un cliente è veramente rappresentato bene, cioè quanto puoi mentire, quanto puoi dire le cose fino a un certo punto, quando dai speranza sentendoti un bugiardo e viceversa.
2: L'ultima domanda è forse quella più difficile di tutte, però è comune a tutti i nostri ospiti. Se c'è, qual è il film Coperta di Linus di Federico Buffa? Quello che quando c'è bisogno di rilassarsi, di staccare la testa, si mette nel lettore e si guarda.
1: Solo per rilassarsi?
2: No, per qualsiasi cosa, il tuo film Coperta di Linus, il tuo film che ti protegge.
1: Beh, ci sono, che bellissima domanda, ci sono varie epoche della nostra vita, quindi ce ne sono quelle formative, quelle quando credi di essere formato e quando purtroppo sei formato. Da piccolo direi Nashville di Robert Altman, mi sembrava un affresco degli Stati Uniti che io ancora non avevo visitato, meraviglioso. Poi col tempo sono subentrate altre pulsioni e quindi film di nicchia in cui ci doveva essere una figura femminile dominante, e diciamo che si pesca da mazzi ampi. Più andiamo verso la parte finale della quando diciamo la formazione è completa, oggettivamente, nonostante l'abbia trovato molto deludente nella versione locarnese di Yamaguchi, quel tipo di cineasti giapponesi hanno questa capacità di narrare giapponese, ovvero sia dove prevale il non detto sul detto. È per quello che ho trovato deludente il film prodotto in Francia, perché è troppo poco giapponese, c'è una fluvialità espressiva che in Giappone non esiste. Se tu lo fai in Giappone quel film lì, con gli stessi personaggi, le stesse caratteristiche, è molto superiore il non detto che il detto, che invece qui è fluviale.
3: Indovina chi viene al cinema. Venerdì 2 ottobre saranno passati 25 anni dal grounding di Swissair. Giovedì 1 ottobre su RSI La 2 alle 20:35, per ricordare l'evento che ha cambiato la storia della Svizzera come paradiso economico, sarà trasmesso Grounding, gli ultimi giorni di Swissair. Molti ricordano ancora l'annuncio che risuonò dagli altoparlanti dell'aeroporto alle 15:35 del 2 ottobre 2001. Signore e signori, cari passeggeri, per ragioni finanziarie Swissair non è più in grado di operare i suoi voli. Le immagini che accompagnavano l'annuncio non erano meno drammatiche. La flotta Swissair a terra, la compagnia aerea un tempo gloriosa, letteralmente in ginocchio. Il film di Hans-Jürg Zumstein fa luce sul contesto di questo dramma nazionale. Partendo dallo storico grounding del 2 ottobre 2001, questo thriller politico, possiamo proprio definirlo così, ripercorre gli ultimi giorni di Swissair, analizzando i motivi per cui si è arrivati al collasso. Allo stesso tempo, il regista descrive il tragico destino toccato ai dipendenti e a Mario Corti, l'ultimo sfortunato responsabile della compagnia aerea svizzera.
4: Moonlight, scritto e diretto da Barry Jenkins nel 2016, è considerato uno dei film più importanti di questo primo quarto del XXI secolo. basato sullo spettacolo teatrale In Moonlight, Black Boys Look Blue di Tyrell Alvin McCraney, ha vinto il Golden Globe per il miglior film drammatico e 3 premi Oscar, per il miglior attore non protagonista, Mahershala Ali, per la miglior sceneggiatura non originale e soprattutto per il miglior film, il primo, a tematica LGBT, ad ottenere questo riconoscimento. Una delle frasi più potenti del film è quella che abbiamo scelto per oggi. Ad un certo punto devi decidere chi vuoi essere. Non puoi permetterti che qualcun altro prenda questa decisione al tuo posto.
0: Anche per questa settimana vi ringraziamo per l'ascolto. L'appuntamento con Indovina chi viene al cinema è tra 7 giorni, sempre qui su Rete 2. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 12:57, fra poco Verde Aurora Weekend termina con le notizie del radiogiornale che saranno in emissione tra breve, poi il nostro palinsesto prosegue con la programmazione pomeridiana del sabato di Rete 2. Io ne approfitto per salutarvi, Ira Rubini al microfono di Verde Aurora Weekend questa mattina, naturalmente per augurarvi ancora buon sabato e buon proseguimento d'ascolto e a risentirci presto.

0: Il Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria, come un fuoco d'artificio finale. La cinquina del 2026 fa onore a quelle degli ultimi anni. Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois, Alcide Pierantozzi. L'immensa distrazione di Marcello Fois è un vero classico moderno. Le memorie di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi descrive la malattia psichica. Pierantozzi racconta senza filtri la sua esistenza tra farmaci, crisi psicotiche e rapporti difficili con il mondo esterno. I finalisti del Premio Campiello 2026, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Stati Uniti e Cina aprono un canale di comunicazione in caso di gravi incidenti con l'intelligenza artificiale. È il segnale di un importante riavvicinamento tra le due potenze. Dopo le strutture energetiche, ora anche i data center. La Russia bombarda il cuore della rete internet ucraina, toccata ancora una volta la quotidianità della popolazione. Ha ancora senso punire oggi chi ha falsificato i certificati Covid 5 anni fa? I recenti casi di Embolo e Giacca lanciano la questione. A Berna c'è chi vorrebbe un'amnistia. 80 anni di successo, oggi li compie la catena della solidarietà. La sua è una storia tutta da raccontare e lo faremo con i nostri suoni di archivio. E per lo sport, primo derby stagionale tra Lugano e Ambrì. Su fronti opposti si ritroveranno i due amici finlandesi Thompson e Järventie. La nazionale di calcio gioca in Macedonia con Jashari, che avrà la possibilità di mettersi in luce. È probabilmente il risultato più significativo dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Nelle scorse ore Stati Uniti e Cina hanno infatti annunciato un'intesa sull'intelligenza artificiale. I due paesi apriranno un canale di comunicazione in caso di incidenti, con possibili conseguenze per la sicurezza, ma il lancio di questo dialogo sull'intelligenza artificiale non cancella però la competizione tra le due potenze. Allora, noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come funzionerà questo canale di comunicazione sull'IA e sono stati annunciati altri accordi?
4: Ma per ora è un accordo per parlarsi rapidamente se si verifica un incidente legato all'intelligenza artificiale, soprattutto se può avere implicazioni per la sicurezza nazionale. I dettagli del funzionamento non sono stati resi pubblici, ma si sa che la prossima riunione di questa nuova piattaforma si terrà entro novembre. Insomma, una sorta di telefono rosso, ma che prevede colloqui regolari anche sui benefici della tecnologia, oltre che sui rischi. Si tratta dell'accordo più significativo tra quelli raggiunti al vertice, perché la proroga di 2 mesi della tregua sui dazi è più breve del previsto ed erano ampiamente attesi dazi più favorevoli su 30 miliardi di dollari di beni non strategici per entrambi i paesi. La Cina si è poi impegnata ad acquistare almeno 10 milioni di tonnellate di carbone americano. Restano fuori dalle intese i temi più sensibili, dai chip alle terre rare. Molto rilevante però che la Cina confermi già altri 2 incontri tra Xi e Trump, a novembre a Shenzhen per il vertice APEC e a dicembre al G20 di Miami. 4 incontri in 7 mesi, una frequenza eccezionale senza precedenti, che segnala che per la Cina la priorità assoluta è al momento stabilizzare i rapporti con gli Stati Uniti.
3: Lorenzo, manca anche un accordo diretto sulla competizione tra Cina e Stati Uniti nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'apertura di questo nuovo canale di comunicazione può in qualche modo attenuare questa corsa tra i due paesi?
4: Dunque, può aiutare a evitare un malinteso durante una crisi, ma non è un accordo per frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale né per scrivere regole comuni, e non allenta i controlli americani sulle esportazioni verso la Cina dei chip più avanzati. Il tema peraltro è sempre più prioritario nei rapporti tra le due potenze, lo dimostra anche che alla cena di benvenuto alla Casa Bianca, allo stesso tavolo di Trump e Xi, sedeva anche Jensen Huang, cioè il capo di Nvidia che produce i chip cruciali per i modelli di intelligenza artificiale. L'apertura al dialogo per Xi significa mostrarsi responsabile su un tema che preoccupa molti paesi. Lui stesso ha più volte chiesto che le tecnologie restino sotto controllo umano, ma questo non va confuso con un'adesione della Cina a eventuali vincoli condivisi, che secondo Pechino possono anzi diventare un modo per contenerne l'ascesa. Diciamo che con questa intesa Stati Uniti e Cina hanno trovato un modo per avvisarsi dei rischi più seri, ma anche che continueranno a contendersi i chip e il primato tecnologico sull'intelligenza artificiale. Insomma, la competizione è destinata a durare, forse anche a intensificarsi.
3: Lorenzo Lamperti, ai risultati del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Le autorità della città di Bangkok, la capitale thailandese, hanno dichiarato oggi lo stato di calamità a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Quasi 1000 persone si sono riparate in alcuni rifugi di fortuna. Gli abitanti riferiscono che le strade sono allagate e l'acqua arriva fin quasi alla vita. Nel 2011 violente inondazioni in tutto il paese avevano provocato la morte di 500 persone e danneggiato milioni di abitazioni. Il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal, citando alcuni funzionali statunitensi. Per il momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, ma sentiamo cosa prevedeva questa proposta di accordo con Sofia Stroppini.
5: La proposta iraniana, a detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ricalca il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran lo scorso giugno, naufragato però rapidamente a causa di violazioni da entrambe le parti. Si differenzia perché stabilisce di procedere a ritmi molto più serrati. Secondo quanto detto da Araghchi, il piano sottoposto agli Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz nel giro di una settimana e velocizza le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Il piano, secondo le indiscrezioni pubblicate sul Wall Street Journal, è già stato bocciato da Donald Trump. Nelle intenzioni del presidente statunitense ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti, dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Anche se Araghchi ha espresso la volontà che un accordo venga raggiunto prima, data la situazione disperata in cui si trova l'economia iraniana a causa dell'embargo e del blocco navale degli Stati Uniti. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni, perché le elezioni di metà mandato potranno influenzare le decisioni di Trump e la strategia finora è stata quella di provare diverse vie, da quella diplomatica ai bombardamenti fino alle pressioni sull'economia di Teheran attraverso le sanzioni.
3: Stanotte degli attacchi russi su diverse città ucraine hanno provocato la morte di 2 donne. Negli ultimi giorni inoltre sono stati presi di mira i data center, provocando un'interruzione dei servizi internet per decine di migliaia di famiglie. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che Mosca vuole continuamente ostacolare la vita quotidiana della popolazione ucraina, impedendole di rimanere connessa, di lavorare e di studiare. Ci aggiorna da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
6: Gli attacchi russi contro l'Ucraina proseguono senza sosta. Il bilancio più grave delle ultime 24 ore arriva da Zaporizhia, nel sud del paese, dove un bombardamento ha ucciso una nonna e una madre, lasciando orfano un bambino di 3 anni. La capitale Kiev, in particolare, è da 2 giorni costantemente sotto attacco. Ogni 3-4 ore una coppia di droni a reazione si avvicina alla città, facendo scattare gli allarmi e attirando il fuoco della contraerea. Questa settimana i russi hanno iniziato a prendere di mira un nuovo bersaglio nei dintorni della capitale, data center che assicurano il funzionamento della rete internet nel paese. 4 tecnici sono rimasti uccisi nel più grave di questi attacchi, compiuto nella notte tra giovedì e venerdì. Come risultato di questi bombardamenti, almeno 100.000 abitazioni della città e i suoi dintorni sono rimaste senza internet e molte di più hanno avuto problemi di connessione. Mosca ha rivendicato questi attacchi accusando i data center di essere utilizzati dall'intelligence ucraina per scopi militari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse e ha invece denunciato i bombardamenti come crimini contro i civili, per i quali, specialmente durante il conflitto, internet è diventato ancora più essenziale per restare informati, lavorare e persino per studiare.
3: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Alle 15 terrà una messa a Place de la Concorde a Parigi, a cui parteciperanno, secondo le stime, circa 600.000 fedeli. Dopodiché il pontefice si recherà a Lourdes, dove arriverà in serata per la preghiera alla Grotta delle Apparizioni della Madonna. Veniamo all'attualità svizzera ora. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid. È l'idea lanciata da un parlamentare a Berna dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio Granit-Xhaka e Brel Embolo. In Svizzera si stima che ci siano migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche perché lo stato vaccinale delle persone rappresenta un'informazione sensibile. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
7: Durante la pandemia in Svizzera sono stati registrati migliaia di certificati Covid contraffatti. Per ora non si dispone di un quadro completo della situazione, ma si sa che nel Canton San Gallo nel 2021 sono stati trovati oltre 8.000 certificati di vaccinazione contraffatti. La procura del Canton Zurigo registra più di 1.000 procedimenti penali legati alla pandemia e a Ginevra il Ministero Pubblico ha emanato 450 decreti d'accusa per l'acquisto di certificati Covid falsificati. Su questo tema arriva da Berna la proposta del consigliere nazionale UDC Andreas Glarner. Chiede un'amnistia per le persone che hanno ottenuto, utilizzato o rilasciato un certificato di vaccinazione falsificato o una deroga contraffatta all'obbligo di indossare la mascherina. Glarner vuole che siano abbandonati i procedimenti penali in corso e le sanzioni già emesse, ma non si sa ancora esattamente quante persone sarebbero toccate da questa misura. Ma una proposta simile era già stata bocciata dal Parlamento la scorsa primavera.
8: Es geht darum, dass man jetzt Hetzjagden auf Menschen macht, weil sie.
7: Ai microfoni di RTS il deputato argoviese Glarner afferma che ora si sta dando la caccia delle persone che in quegli anni si trovavano di fronte a un conflitto di coscienza e hanno cercato di procurarsi un certificato. I casi di certificati Covid falsificati vengono alla luce solo adesso, anche perché in questo ambito vige la protezione dei dati. Lo stato vaccinale di una persona è un'informazione sensibile e la banca dati dei certificati Covid è stata progettata in modo anonimo. L'Ufficio federale dell'informatica e telecomunicazioni conferma che nel sistema informatico della Confederazione relativo ai certificati Covid non venivano memorizzati i nomi delle persone a cui erano intestati i certificati. Tema che non sempre sembra essere una priorità per i ministeri pubblici sovraccaricati da procedimenti penali.
3: 80 anni fa nasceva la Catena della Solidarietà, una delle più grandi organizzazioni in Svizzera ad occuparsi di aiuto umanitario e sociale. È nata così da un programma radiofonico rivoluzionario e dalla volontà di portare sollievo alla società afflitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Un'idea che si è trasformata in fondazione, un'istituzione solida, riconosciuta e che ad oggi ha curato oltre 5.000 progetti. La sua storia è riassunta nel contributo di Laura Dick.
9: Ici Radio Lausanne, chaîne du bonheur international.
10: Il ne faut pas rompre la chaîne.
11: È il 26 settembre 1946. Siamo in Svizzera romanda e tutto comincia con due voci che parlano alla radio, quella di Roger Norman e Jacques Roland. La guerra è finita, rimangono povertà e miseria, eppure, questo è il senso del programma, di felicità ce ne deve essere per tutti. All'inizio erano pacchi e pacchetti recapitati in redazione, scarpe per bambini, salsicce, sigarette. Il progetto cresce e si trasforma. Dall'aiuto sociale singolo diventa un sostegno ad intere categorie.
12: 150 km all'ora. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures.
11: Una vacanza per dei bambini britannici in Svizzera, quella al mare per pensionati elvetici, l'importante fondo a sostegno dell'infanzia in Svizzera. Dagli anni Ottanta non sono più i pacchetti aggiungere in redazione, ma donazioni in denaro. La catena diventa una fondazione indipendente, pur rimanendo legata alla SSR.
13: Un altro geologo, accorso tra i primi soccorritori ieri a Gondo, racconta quello che ha visto.
14: Apocalittica.
15: È un bilancio terribile quello del terremoto sull'isola di Haiti, migliaia di morti, centinaia di migliaia di senza tetto.
16: Anche dopo la fine del lockdown, Suor Ariane e i suoi volontari distribuiscono ogni giorno circa 250 pasti.
11: Le situazioni di emergenza si susseguono. Nel 2000 fortissime alluvioni colpiscono Vallese e Ticino. Le donazioni raggiungono 70 4 milioni di franchi. È la terza raccolta più grande della storia della catena. Viene superata da quella per le vittime dello tsunami nel sud-est asiatico 4 anni più tardi, 224 milioni di franchi. E poi l'aiuto alle persone colpite dalla guerra in Ucraina, ancora in corso. Finora si contano 140 milioni di franchi. 80 anni di storia, oltre 5.000 i progetti sostenuti, 28 ONG partner, oltre 2 miliardi di franchi raccolti. L'impegno della catena continua.
3: Lo abbiamo sentito, la campagna che più ha raccolto fondi è stata quella per lo tsunami del 2004 nel sud-est asiatico e nell'oceano indiano. La catena della solidarietà in eventi di questo tipo si appoggia molto spesso sull'attività delle ONG svizzere già attive sul posto. Dai nostri archivi allora vi riproponiamo l'estratto di un reportage che la nostra inviata Manjula Bhatia aveva realizzato nello Sri Lanka, proprio per testimoniare del lavoro di ricostruzione finanziato dalla catena.
14: A Batticaloa, su quello che resta di un villaggio in riva al mare, troviamo alcuni uomini al lavoro. C'è chi porta via macerie e chi recupera materiali ancora utilizzabili. Uno di loro ha perduto tutto, la casa, la moglie e 3 figli. Qui siamo tutti pescatori, ci racconta. Quel giorno era festa, io ero fuori con la barca e per questo mi sono salvato. Mia moglie e i miei 3 figli invece se ne sono andati, portati via dal mare. I loro corpi non sono stati ritrovati ed ormai il pescatore non li cerca più. Non va nemmeno a vedere il cadavere che quella stessa mattina il mare ha restituito alla spiaggia. Forse è di una donna, ma è difficile dirlo dopo tanti giorni in mare. Resta lì abbandonato insieme ai relitti dello tsunami. Terre des Hommes, una organizzazione umanitaria di Losanna, è a Batticaloa da molti anni e porta avanti programmi educativi per l'infanzia, anche se in questo momento i loro sforzi sono tutti focalizzati sulla emergenza del dopo tsunami. Philippe Neyrou è appena tornato da un campo di sfollati.
17: È estremamente difficile a envisager dans sa globalité. Les camps sont des camps spontanés. Il n'y a pas d'encadrement dans les camps. Il n'y a pas d'encadrement gouvernemental. Il n'y a pas de management de camps.
14: La situazione nei campi è molto difficile, ci spiega, perché ne sono sorti a decine in modo spontaneo. Non c'è una gestione di questi da parte del governo. Le persone si spostano da un campo all'altro per ricongiungersi ai parenti e ai membri del proprio villaggio. Un traffico incontrollato che complica ancora di più i soccorsi. Diventa anche difficile sapere quanti bambini sono rimasti orfani.
17: Des enfants qui seront orphelins. Ou alors des traumatismes, même s'ils n'ont pas perdu leurs parents, l'un ou les deux de leurs parents, des traumatismes extrêmement graves au niveau de l'enfance. Je pense que
14: il prossimo impegno di Terre des Hommes sarà l'assistenza psicologica sia agli adulti che ai bambini per ricomporre la ferita sociale inferta dalla catastrofe.
17: Puisque il y a une fracture sociale importante qui concerne les adultes, mais également les enfants.
14: Resta invece un problema enorme, quello della ricostruzione e lo sforzo di restituire un futuro a chi aveva solo l'essenziale.
18: Everything they are lost now. They can't say anything about their future.
3: E questo è solo uno dei tanti esempi di quello che ha fatto la catena della solidarietà in questi 80 anni. Parliamo ora di una riforma di legge che è molto attesa in Svizzera sul tema della procreazione assistita. Lo scorso anno il governo ha infatti fissato le basi per una revisione che autorizzerà la donazione di ovuli. Una pratica che riguarda le donne quindi e che oggi è vietata in Svizzera, al contrario invece della donazione di sperma che è consentita da decenni. Ma quali sono i dettagli di questa riforma? Ma cosa sappiamo delle pratiche di ovodonazione all'estero a cui si rivolgono anche molte coppie svizzere? Cosa succede quando si affronta un percorso del genere? A questo tema abbiamo dedicato l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, il più recente. Ne ascoltiamo un estratto. Si parte con la voce della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Il suo dipartimento sta infatti lavorando a questa revisione di legge sulla medicina della procreazione.
19: Le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision totale de la loi sur la procréation médicalement assistée. Le point le plus important consistera à autoriser non seulement les dons de sperme, mais également les dons d'ovules.
20: È una tecnica che ha un altissimo grado di successo. I medici dicono più o meno un tentativo su due porta ad una gravidanza che può arrivare al termine, dunque un tasso molto alto. Questa tecnica è l'unica maniera per poter avere dei bambini per quelle giovani donne che hanno delle patologie e non possono avere una gravidanza. Ma al giorno d'oggi questa tecnica, nella maggioranza dei casi, viene utilizzata più che altro per donne che sono un po' in là con gli anni, perché sappiamo che dopo i 35 anni si inabissa la possibilità di rimanere incinta in maniera naturale e voilà.
21: Donazioni di ovuli, il tabù che sta per cadere, questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate chiaramente su sito, applicazioni RSI e sulle principali piattaforme audio, ma tra poco in onda anche su Rete 1 alle 13.30. Buon pomeriggio a tutti.
2: Lo sport.
22: Il primo derby stagionale alle porte, la nazionale scende in campo a Skopje. Tra le polemiche, buongiorno da Patrick Locatelli, non si è dovuto aspettare che una decina di giorni dall'inizio del campionato per vedere il primo di quattro derby stagionali, quantomeno.

0: si arricchirà con la diretta del primo impegno in Nations League della nazionale svizzera di calcio, colpita dalle polemiche rossocrociate in campo in Macedonia del Nord dalle 20:45. Le prossime avversarie della Svizzera, Slovenia e Scozia, si affronteranno già dalle 15. Nella Lega A le partite sono Inghilterra-Spagna e Cechia contro Croazia. Il Lugano Calcio ha invece comunicato che venerdì 2 ottobre alla AEL Arena sfiderà in amichevole l'Hellas Verona, partita che si giocherà a porte chiuse. Prima di chiudere, tre appuntamenti del pomeriggio. Dalle 13 la Formula 1 fa tappa in Azerbaigian con Russell in pole davanti a Leclerc e Piastri, soltanto sedicesimo in griglia di partenza Antonelli. A seguire poi alle 15 a Montreal spazio mondiale di ciclismo e la prova in linea femminile con inserita la ticinese Linda Zanetti, e per concludere dalle 17:30 inizia la stagione cestistica di Massagno Sam in trasferta in casa degli Star Wings Basilea.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutta la Svizzera, con le temperature massime sui 24 gradi al sud e i 27 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 27 settembre. Al mattino sul Ticino centro-meridionale si vedranno dei temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà sempre generalmente soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e 26 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Buon pomeriggio e bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Como, dove ha debuttato ieri sera una nuova produzione di Turandot che Nicola Cattò è andato a vedere per noi. È una produzione che è anche il primo titolo della nuova stagione di Opera Lombardia, stagione che allinea come ogni anno diverse produzioni che sarà possibile andare a vedere in varie date in vari teatri della regione. Quest'anno i titoli sono Death in Venice di Benjamin Britten, il solito dittico Cavalleria Rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, L'Italiana in Algeri di Rossini e Un ballo in maschera di Verdi, tutte produzioni che vi presenteremo via via in puntate future del Ridotto dell'Opera, dove invece oggi, nella seconda parte, ci spostiamo nel secondo dopoguerra per raccontare una stagione di grandi trasformazioni del teatro musicale italiano. È il periodo fra il 1945 e il 1961, ricostruito da Emanuele Franceschetti nel libro Un senso di citato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, che ci faremo raccontare proprio dall'autore, fra ricostruzione di teatri, cambiamento delle istituzioni e ricerca di nuovi linguaggi. Una riflessione interessante anche sul particolare destino dell'opera italiana dopo Puccini, che aveva chiuso la sua carriera compositiva con l'opera che cominciamo invece ora ad ascoltare.

0: Putin Paola, folla, chiama questo nome. Siamo nel primo atto della Turandot di Giacomo Puccini, la stiamo ascoltando da un'edizione che ci accompagnerà durante la prima parte del ridotto quest'oggi con i complessi di Santa Cecilia e la direzione musicale di Antonio Pappano, una bella edizione cui protagonisti vocali sono Sondra Rodvanovsky, Jonas Kaufmann ed Ermonella Yao, rispettivamente naturalmente Turandot, Calaf e Liu, registrata nel 2022 al Parco della Musica di Roma. Quella di cui parliamo però è un'altra ed è la produzione che ha debuttato ieri sera a Como con un doppio cast per quanto riguarda i ruoli principali. Sono Caterina Meldolesi e Libby Sokolowski che si alternano nel ruolo del titolo, Roberto Aronica e Eduardo Niave come Calaf, mentre è sempre Songa Li ad interpretare il ruolo di Liu, naturalmente molti altri protagonisti vocali attorno, la direzione musicale di Alessandro D'Agostini, un progetto registico importante su cui poi arriveremo. Ma partiamo, Nicola Cattò, dall'esecuzione musicale.
1: Sì, buongiorno a tutti. Ho assistito alla prova generale del 22 settembre di questa Turandot che girerà per tanti teatri lombardi con una puntatina piemontese a Novara. Io ho ascoltato il primo cast, che differiva dal secondo solo nei due personaggi principali, per cui ho ascoltato Roberto Aronica come Calaf e Caterina Meldolesi come Turandot. Chiaramente la buca del Teatro Sociale di Como, come la maggior parte dei teatri di tradizione lombarda, non consente di ospitare integralmente il grande organico della Turandot pucciniana, quindi viene leggermente ridotta, per esempio i legni sono a due, non sono a tre. Ciononostante, la natura strumentale così variopinta e così ricca della partitura pucciniana veniva lo stesso rispettata. Devo dire che forse sono due le strade che abbiamo visto nella storia interpretativa di questa meravigliosa opera, di quest'opera così rivoluzionaria, ossia quella che ne esalta le dimensioni più, possiamo dire, espressionista, le tinte crude, le novità anche ritmico-armoniche, con una derivazione quasi dal sacro di Printemps di Stravinsky, e l'altra invece che la lega più a una tradizione francesizzante, quindi di timbri spumati, flu, morbidi. Devo dire che la direzione di Alessandro D'Agostini, naturalmente con tutte le limitazioni che una condizione del genere può portare, era più su questa seconda strada, con tutta la prudenza che il giudizio di una prova generale deve imporre. Naturalmente si è vista una grande attenzione al sostegno dei cantanti, anche a recuperarne eventuali incertezze, ma anche una cura del fraseggio, insomma, degna della migliore tradizione italiana. Ecco, se vogliamo trovare un aggettivo solo per riassumere questa direzione d'orchestra, è molto tradizionale, però in senso positivo. E poi naturalmente c'è da parlare delle voci. La voce di Roberto Aronica è una voce solida, salda, non forse più freschissima, rinuncia anche al do acuto di tradizione, anzi non di tradizione, alternativa offerta da Puccini nel Ti voglio tutta ardente d'amor, però offre una prova di quelle appunto che un critico definirebbe salda, solida, senza grandi spunti. Molto interessante mi è parsa Caterina Meldolesi come Turandot. Già una Turandot italiana non è così frequente, beh oggi abbiamo naturalmente l'esempio ottimo di Anna Pirozzi, però l'essere italiana le consente una cura del fraseggio, della pronuncia superiore spesso a tante interpreti non italiane, e un timbro che ha un metallo, devo dire, da tenere d'occhio nel registro più acuto, ma anche un bel corpo in basso. Una Turandot che secondo me ha e avrà qualcosa da dire. Liu era la cantante, non ne conosco l'origine precisa, ma sicuramente orientale, Songa Li, molto interessante vocalmente, molto meno quanto a coinvolgimento dell'ascoltatore, ed è strano perché il personaggio di Liu dovrebbe essere quello più coinvolgente per chi segue. E invece per gli altri cantanti si usa la consueta espressione bene il resto, insomma il basso Bao Peng Wang, piuttosto interessante, anche se un po' ancora incerto nell'emissione, Paolo Ingrasciotta, Giulio Putrino e Giacomo Leone come Ping Pong Pang e Gerardo Dell'Affetto come Altum, non troppo senescente, che è sempre un problema di questi cantanti che affrontano il ruolo dell'imperatore.

0: Della Turandot di Puccini, ne abbiamo parlato anche qui al Ridotto, ricorrono quest'anno i 100 anni dalla prima rappresentazione che avvenne a Milano nel 1926. Era una rappresentazione postuma e Toscanini, che la dirigeva, la interruppe là dove arrivava la partitura completata dall'autore prima della sua morte, avvenuta nel 1924. Da allora ne sono stati composti diversi completamenti, ciascuno con elementi di interesse e ciascuno anche con limiti, ma la questione dell'incompiutezza generale e sulle ragioni per le quali Puccini non fosse riuscito a terminare, a portare a termine questa partitura, in tanti si sono interrogati, ed è una questione che continua a stimolare. E proprio questa incompiutezza è l'elemento nodale dello spettacolo che ha debuttato ieri sera a Como, una produzione firmata dai vincitori del bando internazionale Under 35 di Opera Lombardia, ossia il collettivo Flore Tumbra, con Nadir Dal Grande che firma regia, scene e costumi, coadiuvato dalla lighting designer Jenny Cappelloni. Cosa ce ne dici, Nicola Cattò?
1: Sì, il giovane regista Nadir Del Grande è stato il vincitore di questo bando destinato a un team creativo Under 35 per una nuova produzione di Turandot che ha celebrato al Teatro del Giglio di Lucca la ricorrenza esatta del centenario dalla prima dell'opera, quindi lo scorso 25 aprile. Una delle condizioni poste nel bando era il fatto che questa Turandot dovesse essere allestita senza il finale, senza alcun finale, perché insomma è noto anche, penso, ai nostri ascoltatori che Turandot venne lasciata incompiuta da Puccini nel momento della sua morte, nel novembre del 1924, che poi Toscanini fece approntare questo finale a Franco Alfano, di cui non fu mai soddisfatto, e che subito si diffuse fin dalla seconda esecuzione dell'opera, non diretta da Toscanini stesso ma da Panizza, si diffuse in una versione ampiamente mutilata. Per cui da allora diciamo che i finali possibili di Turandot sono l'Alfano integrale, rarissimo, l'Alfano mutilato, quello di gran lunga più diffuso, non fare il finale, ossia terminare l'opera con la morte di Liu, oppure gli altri tentativi, fra quello secondo me di grandissimo risultato composto nel 2001 da Luciano Berio, usando quasi tutti gli appunti lasciati da Puccini alla morte, cosa che invece Alfano aveva fatto in maniera molto limitata. Ecco, questa Turandot quindi nasce con questa incompiutezza. Sulla bontà o meno dell'idea di lasciare l'opera incompiuta potremmo aprire una parentesi infinita, e quindi certo non mi esprimo. È ovvio che lo spettatore viene lasciato con un senso di manca qualcosa, perché soprattutto i personaggi di Turandot e di Calaf rimangono in scena e non si sa cosa succederà dopo. Però d'altra parte si ribalta la prospettiva sull'opera e Liu diventa la vera protagonista, l'eroina, quella più legata, diciamo, al mondo pucciniano tradizionale, perché è chiaro che Liu è una prosecuzione di queste eroine che sacrificano se stesse per amore di un uomo spesso connotato negativamente, pensiamo Butterfly, il caso estremo, cosa che invece con lo sgelamento di Turandot cambierebbe un po' la prospettiva, devo dire. Lo spettacolo di Nadir Del Grande è piuttosto efficace e molto semplice, anche perché immagino così dovesse essere, in modo da poter essere trasportato in vari teatri in maniera facile. Il protagonista è forse il popolo cencioso, lacero, vestito praticamente di stracci. I colori dominanti sono praticamente le tinte del grigio, del ferro, del nero, colori cupi, scuri, freddi, e solo alla fine, proprio appunto dopo la morte di Liu, durante la morte di Liu, si vede questa luce che si apre sul fondo, questo colore di un'alba, forse un'alba di speranza, e questi fari potenti che illuminano un pubblico. Questo direi un espediente un po' datato fin dai tempi del Falstaff di Strehler, o forse ancora prima, insomma. È uno spettacolo semplice, devo dire, da mettere a posto in alcuni momenti, per esempio la scena degli enigmi era visivamente poco chiara, devo dire, ma che secondo me già mostra un regista che ha le idee chiare, che ha i mezzi per mettere in scena, per realizzare le sue idee, che è la cosa forse ancora più importante che avere le idee, e che ha dunque un futuro davanti a sé, uno spettacolo chiaro, leggibile e fatto bene, in cui il coro è certamente il protagonista, ma d'altronde nella partitura di Puccini il coro è il protagonista. Poi la recitazione recitazione degli interpreti è variabile, per esempio Roberto Aronica è notoriamente piuttosto rigido anche visivamente, non solo vocalmente, però complessivamente il pubblico che io ho visto essere composto esclusivamente, perché così era prevista la serata del 22, da under 30, ha molto apprezzato, devo dire, e questa è una bella cosa sempre per il futuro dell'opera.
0: La domanda che facciamo sempre ai nostri inviati, Nicola Cattò, consigliamo di andarla a vedere quest'opera?
1: Certamente sì, innanzitutto perché Turandot è uno dei più grandi capolavori della storia della musica, poi appunto è un'opera che forse richiede mezzi superiori a quelli che un teatro di tradizione come il circuito dell'Opera Lombardia può permettersi, ma quando comunque c'è la competenza e la professionalità dietro le scelte compiute, e questo è il caso, vale sempre la pena di andare a sentirla, soprattutto per chi non l'avesse mai vista dal vivo.

La disperazione di Calaf di fronte alla morte di Liu, forse una disperazione di un breve momento, poi la sua vita si volge verso magnifiche sorti progressive. Qui la voce era quella magnifica di Jonas Kaufmann, affiancato da Sondra Radvanovsky come Turandot, Ermonela Yahoo come Liu. L'abbiamo ascoltata poco fa nella produzione registrata al Parco della Musica di Roma nel 2022 con i complessi di Santa Cecilia e la direzione di Antonio Pappano, edizione che ci ha accompagnato mentre Nicola Cattò ci raccontava invece della nuova produzione di Turandot, in scena ancora il 26 settembre a Como, ma poi nel corso del mese di ottobre al Ponchielli di Cremona, al Fraschini di Pavia, al Teatro Grande di Brescia, al Teatro Coccia di Novara e ancora a gennaio al Teatro Donizetti di Bergamo, gennaio 2027, perché è il titolo, dicevamo, che inaugura la stagione di Opera Lombardia. Ci saranno poi ancora Death in Venice di Britten, Cavalleria Rusticana e Pagliacci, Italiana in Algeri, Ballo in Maschera e qui al Ridotto. Vi racconteremo tutto, ma ora ci spostiamo per la seconda parte della nostra puntata un pochino più avanti rispetto a Turandot, in quella stagione del teatro musicale italiano, una stagione un poco difficile, successiva appunto alla frattura, coincidente forse con la morte di Puccini. Insomma, ci faremo raccontare tutto da Emanuele Franceschetti, che ha scritto un libro intitolato Un senso d'eccitato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra 1945-1961. Ma prima di parlare con Emanuele Franceschetti ci mettiamo un po' con le orecchie dentro quel mondo, con un'opera in un atto solo composta alla fine degli anni 40, ovvero sia Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Ne ascoltiamo un estratto, un frammento, l'inizio della prima scena, dalla registrazione live di una produzione dell'Opera di Graz nel marzo del 2017 guidata da Dirk Kaftan.

0: Allora, 1945-1961 è l'arco temporale che lui prende in esame, no? Dal punto di vista proprio delle opere, delle composizioni e dei problemi, però parte dalla Traviata. È una partenza interessante, il termine medio è Elio Vittorini, non per caso.
1: Perché il teatro musicale, l'opera è l'unica forma simbolica a cui noi non chiediamo un aggiornamento del repertorio, al punto che neanche i miei studenti di conservatorio sono in grado di dirmi i nomi di 5 compositori viventi. E qui torna la provocazione di Traviata. Negli anni 40 Vittorini rievocava delle memorie degli anni passati e pensava agli anni della guerra di Spagna e associava emotivamente questo ricordo alla Traviata di Verdi, che aveva quasi 100 anni. Se negli anni 30-40 la Traviata di Verdi, che non è certo un'opera a soggetto politico-militare, provocava ancora delle reazioni di quel tipo perché dotata di un capitale simbolico, per dirla con Bourdieu, non più negoziabile, a chi avrebbe parlato l'opera degli anni 30, degli anni 40 e degli anni 50? C'è ancora possibilità di fare un teatro musicale che sia attuale? Sono le domande a cui ho cercato di rispondere un po' nel libro.
0: Traducendolo un po' brutalmente, Verdi parlava ai suoi contemporanei, a volte andando incontro ai gusti del pubblico, a volte sfidandolo anche un pochino, perché Traviata rispetto ai tempi di Verdi non è semplicemente andare incontro ai gusti del pubblico, ma insomma noi oggi li vediamo come due cose molto corrispondenti e molto vicine. Invece, essendo passato ormai oltre mezzo secolo, anzi quasi tre quarti di secolo, la produzione operistica dell'immediato dopoguerra ci sembra ormai molto distante. Io credo non solo da noi oggi, ma anche fatichiamo a ritrovare quella connessione fra i compositori e il loro pubblico di quel tempo, certo. Cosa che è un problema che per Verdi ci poniamo in un certo senso molto meno. In parte io penso, ma non so se Emanuele Franceschetti è d'accordo, che questo sia una curvatura dello sguardo particolarmente significativa per chi ragiona sull'opera italiana, perché è l'opera italiana che in qualche modo si è fermata, Puccini, la morte dell'opera, forse per un inglese
1: o per un americano
0: la prospettiva è un po' diversa, però siccome Le Franceschetti ha lavorato soprattutto sul panorama italiano, certo. Rimane significativa questa questione. Quindi nella ricerca che cosa hai cercato di fare? Cioè, tu parli a un certo punto di una geografia minore, no? Quindi è una sorta di mappatura,
1: sì.
0: Ma è anche una, al di là delle trattazioni sui singoli pezzi, è cercare di tirare le fila sulle ragioni,
1: certo.
0: E sui problemi, no?
1: Lo dico cinicamente e scientificamente, i motivi per cui le opere del periodo post-pucciniano non sembrano riguardarci sono legate a, diciamo, 3 o 4 ordini di ragioni. La prima legata alla storia culturale e quindi a questioni non immediatamente materiali ma di psicologia collettiva. La storia culturale ci ha raccontato già dal 1926 una storia che voleva Puccini come l'ultimo erede ed artefice di una grandissima tradizione. Io ho mappato la grande quantità di scritti, articoli, Elzeviri, interventi, libri dedicati alla crisi e morte dell'opera, ne sono decine e decine e decine. Chiaramente questa è una costruzione storiografica, è un discorso e come tutti i discorsi può essere sottoposto a verifica. Oltre a questo, che è un punto di partenza appunto relativo alla storia culturale, quindi mentale e non materiale, ci sono questioni di ragione più stilistica, materiale, formale. Le opere del Novecento non possono essere scritte a meno che non si fosse compositori regressivi, come si sarebbero scritte in termini armonici, melodici, poetici, testuali, come si sarebbe scritta un'opera negli anni 50 dell'Ottocento. Il Novecento teatral musicale si misura con tante altre cose, con l'urgenza della civiltà dell'immagine, quindi con il cinema, con la dodecafonia, con la crisi del canto, con la crisi della grande espansività e effusività tipica dello stile melodrammatico, Quindi chi scrive opere non regressive, aggiornandosi in termini linguistici, formali e musicali, va necessariamente incontro al fallimento, perché sono due i vettori che mancano in molte opere del Novecento e anche in quelle di cui ho trattato io. Il primo è il vettore drammatico, sono opere brevi a scarso tasso evenemenziale, succedono poche cose. La drammaticità, l'interazione, la dimensione intersoggettiva, per dirla con Peter Zondi, sono ridotte all'osso, ma come è tipico del teatro di parola del Novecento. Sono quasi opere cameristiche e sottrattive, non c'è il grande fatto, il colpo di scena, il turning point. Il secondo è legato al canto. Nel Novecento non si canta più in maniera espansiva, simmetrica, anche da un punto di vista diastematico, armonico, melodico, come si sarebbe cantato nell'Ottocento. Quindi sono opere dove spesso non si canta proprio, o si sceglie il lungo declamato, spesso sono opere col parlato, sono quasi opere senza dramma e senza canto, mutuando un'espressione di Massimo Mila. E quindi sono opere inevitabilmente soggette a crisi, a fallimento, perché quale teatro potrebbe voler allestire un'opera che rinuncia alle due direttive fondanti del teatro, l'interazione, il dramma, l'azione e il canto. E tu mi dicevi, scusa, della geografia minore, sì, perché molte delle cose più interessanti accadute in quegli anni non sono accadute soltanto alla Scala, alla Biennale di Venezia, ma accadono spesso in situazioni geograficamente minori, per così dire.
0: Ma infatti non sarà che in Italia il problema era anche il sistema produttivo, cioè che quelli conservatori erano effettivamente coloro che dirigevano i teatri d'opera, gli spazi d'opera, cioè in un certo senso c'è uno scarto fra quello che accade dentro le grandi istituzioni operistiche negli anni 50 e 60 e quello che accade per esempio nei teatri di prosa. In Italia sì, c'è uno spazio per la sperimentazione, per l'innovazione, c'è un pubblico curioso. Chi sta un po' indietro invece, o ha meno coraggio, o ha meno interessato semplicemente, è l'ambito dell'opera.
1: Perché costa molto di più allestire un'opera musicale, costa molto di più che programmare, che so, un'opera di Testori. E costa molto di più miscenare un'opera musicale, quindi deve rendere un po' più di quello che è costata. Se questo non si verifica, chiaramente non c'è incentivo e le opere nuove vanno programmate, vanno allestite, vanno commissionate. Poi andrebbero anche spiegate, andrebbero raccontate. Insomma, Bohème funziona meglio che non riprogrammare anche lo stesso Volo di notte di Dalla Piccola, che è un'opera che poi è rimasta in repertorio, no? Dovendo scegliere. Oltretutto c'è sempre stato un problema di insufficienza e penuria di finanziamenti. Quelli che erano previsti dalle leggi non erano sufficienti per coprire gli ammanchi e per coprire il fabbisogno.
0: Ma se venissimo all'oggi, di tutto ciò che è nato in questo periodo, no? Dicevamo questi poco più di 15 anni su cui si concentra la tua ricerca, oggi cosa rimane? Nel senso anche concettuale, non solo quali titoli o quali autori, ma quel linguaggio lì ci parla come La Traviata a Vittorini?
1: È una domanda a cui non posso risponderti in senso binario sì o no. La prima cosa che posso dirti è che alcune delle opere che ho approfondito negli ultimi anni sono state riproposte o riallestite. Una a Milano, La Ferrovia Sopraelevata di Chailly, il Teatro Caio Melisso di Spoleto recentemente ha messo in scena Gino Negri. Ho notato che negli ultimi anni c'è stata una riattenzione a quel Novecento minore. Io credo che un'opera d'arte, se fatta in maniera intelligente e se compatibile con il suo tempo, cioè se un'opera attuale, moderna, non regressiva, non può non parlare anche dopo. Cioè, a noi parla ancora Traviata perché chiaramente pone dei problemi universali. Quelle opere lì non erano chiamate a porre problemi universali, ma a porre problemi contingenti. Ma faccio un solo esempio, opere come Volo di notte di Dalla Piccola, Morte dell'aria di Petrassi, o sempre Il prigioniero di Dalla Piccola, sono opere che in qualche modo hanno rappresentato una grande e importante sperimentazione di stile tragico nel Novecento operistico e teatrale, e sono opere che sicuramente possono ancora oggi essere ascoltate senza alcun problema. Ma il problema dell'ascoltatore di musica e del melomane è che dice sì, bello, però poi c'è Bohème, c'è questa... Non so.
0: Il problema della voce è un problema reale, cioè il problema, diciamo, la questione, no? Del fatto che l'opera italiana sia una tradizione così importante che è stata sorretta sempre da un'idea di canto.
1: Ma
0: anche se il recitar cantando
1: brutale,
0: e
1: so
0: Bohème
1: se...
0: sono diversi.
1: Una cosa brutale, voglio dirti, non so se siamo, se posso, brutale in senso lato, è legata a un'idea fisicamente anche di edonistica, di eccitazione, sai, tutti gli studi legati all'embodied listening. Noi quando andiamo al cinema non vorremmo mai che il cinema vicino casa riproponesse tutte le settimane Truffaut o Rossellini, ok? Sappiamo che quello è un capolavoro da repertorio, da museo della storia a cui ogni tanto ritorniamo. Invece la musica fa leva su un'eccitazione più subitanea che non lavora molto su vettori intellettuali ma su vettori di coinvolgimento, di passione, di immedesimazione, e quindi ci chiede costantemente di tornare a Traviata e Bohème. Ma oggi tu non andresti in libreria necessariamente a comprare Stendhal e Balzac, magari compreresti i grandi narratori italiani, angloamericani, tedeschi contemporanei per vedere quello che succede. In Italia c'è il premio Strega, il premio Campiello, ti aggiorneresti sulla narrativa, vedresti il Nobel, no? È normale per tutte le forme artistiche, tranne per il teatro d'opera, dove noi dobbiamo fare la fatica di dire vabbè, vado alla Scala e vedo l'opera di Filidei, l'opera della Colasanti, l'opera di Ambrosini, l'opera di Battistelli, che poi sono tutte opere belle, interessanti, colte, però noi non riusciamo a fare questo passo perché vogliamo ascoltare quella cosa lì, perché per noi il canto è quella cosa lì.
0: Manuele Franceschetti, usava il termine eccitazione a proposito della Bohème, però vogliamo dire in chiusura le ragioni della scelta di questo titolo, che è Un senso d'eccitato tramonto.
1: Il titolo non è mio, anzitutto questo, ma lo dichiaro, non è un furto, è dovuto a Gian Andrea Cavazzeni, che è stato un eminente direttore d'orchestra dell'epoca, ma anche un musicografo, un grande appassionato e interessato di costume, di critica, di letteratura, una figura molto importante dell'Italia del Novecento, ecco, non proprio progressista come mentalità, diciamo così, però una persona di rango, di qualità, una persona che ha diretto moltissime prime rappresentazioni d'epoca, e a un certo punto in un suo scritto apparso sulla rassegna musicale degli anni 50 utilizzava questa espressione: quello che si percepisce è che siamo in un'epoca d'eccitato tramonto, c'è quasi un senso d'eccitato tramonto, e siccome la cosa migliore è scegliere le parole belle degli altri quando non le si possiede all'altezza corretta, ho scelto questa.
0: E ha fatto molto bene, perché in effetti è un titolo molto efficace. Grazie dunque Gian Andrea Cavazzeni, grazie a Emanuele Franceschetti per averci raccontato questo libro. Ci rivolgiamo ora a un altro direttore attivo negli anni 50, Nino Sanzogno, che fu alla guida della prima rappresentazione alla Piccola Scala di Milano nell'aprile del 1957 di un'opera buffa In un atto di Luciano Sciai, Una domanda di matrimonio, ed è proprio con un estratto da quest'opera che chiudiamo la puntata di oggi del Ridotto. Grazie per averci seguito fin qui.
2: Addio. La preghiera indegno. Apri il cielo, voi divagate, i fiori e l'abito parlano chiaro. I fiori e l'abito parlano chiaro. Parlano chiaro. Chiaro. La.

0: e appena dormo, ah, ritorna la vita al pianto. Così per 20 volte.
1: Intervallo. Trema la trama. Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi.
2: Simon Boccanegra è l'opera in cui Verdi dimostra che si può costruire un capolavoro facendo sì che nessuno capisca nulla e sappia davvero chi sia figlio di chi fino a metà del secondo atto. Ecco la trama. A Genova tutti litigano per il potere, come in ogni normale giornata del 300 in Italia. C'è Simon Boccanegra, un corsaro, una professione che oggi magari non metteremo su LinkedIn. Simone ama Maria, figlia del potentissimo Fiesco, e il problema è che il suocero in pectore considera Simone poco raccomandabile. Del resto, uno che passa la vita ad assaltare navi non è proprio il genero dei sogni. Maria e Simone hanno avuto una figlia segreta. Naturalmente la bambina scompare, naturalmente Maria muore, naturalmente nessuno parla chiaramente con nessuno. Siamo in Verdi, sarebbe strano il contrario. Nel frattempo, per ragioni esclusivamente politiche, Simone viene eletto doge di Genova. È uno dei pochi casi nella storia in cui uno esce di casa innamorato e torna a capo dello Stato. Passano 25 anni, non chiedetemi perché. La bambina perduta è diventata una giovane donna chiamata Amelia Grimaldi, che ovviamente non sa di essere la figlia di Simone. Simone però la incontra e entrambi hanno la sensazione che ci sia sotto qualcosa. Per fortuna non è una storia d'amore, è semplicemente l'istinto paterno che cerca disperatamente di orientarsi in un'opera in cui nessuno possiede un certificato di nascita. Dopo una lunghissima conversazione fatta di ricordi, collane, emozioni, rivelazioni graduali, arriva il colpo di scena. Ma tu sei mia figlia! Il pubblico lo sospettava già da un'ora e l'orchestra lo sapeva già fin dal preludio. I personaggi hanno bisogno di un intero atto, cosa volete farci? Nel frattempo c'è Gabriele Adorno, innamorato di Amelia. Essendo un tenore, il suo compito è di non capire nulla. Vede Simone vicino ad Amelia e conclude immediatamente: il vecchio ci sta provando. No, è suo padre. Ma spiegarglielo subito avrebbe abbreviato l'opera di almeno 40 minuti. Ma poi c'è anche il cattivo di turno, Paolo, che si offende perché Simone non vuol fare sposare Amelia con lui. Una persona equilibrata si metterebbe il cuore in pace e Paolo invece organizza rapimenti, congiure, rivolte e già che c'è un avvelenamento. Abbiamo una memorabile riunione del Consiglio di Stato. Simone cerca di convincere tutti a smettere di combattersi. Probabilmente è l'unica scena della storia dell'opera in cui un consiglio comunale è più emozionante di una battaglia e si cita persino Petrarca. E quindi nessuno ascolta nessuno, altrimenti durerebbe 5 minuti. Alla fine Paolo avvelena Simone, però un avvelenamento molto educato. Il veleno aspetta pazientemente che Simone abbia riconciliato la famiglia, sistemato la sua successione politica, benedetto il matrimonio della figlia, perdonato più o meno tutti, insomma sistema tutte le pratiche amministrative e alla fine il doge muore. Nel finale Fiesco scopre che Amelia è sua nipote. La morale? Anni di odio, di vendette, di guerre civili e sarebbe bastata una chiacchierata all'inizio del primo atto.
1: Firmato Nicola Cattò.

Le voci di Mirella Freni e José Carreras, interpreti del duetto Tu qui, Amelia, dal secondo atto di Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. L'orchestra del Teatro alla Scala era diretta da Claudio Abbado per la storica incisione integrale dell'opera pubblicata da Deutsche Grammophon nel 1977.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati nello spazio del Ridottino, il nostro osservatorio sulla musica vocale che si fa nel territorio. Oggi molte segnalazioni, a partire dall'Orfeo ed Euridice, che questa sera, 26 settembre 2026, alle ore 19.30, verrà eseguito presso la chiesa di San Francesco a Locarno, nell'ambito di Classica Ascona. Les Musiciens du Prince di Monte Carlo, con il coro Il Canto d'Orfeo, sotto la direzione di Gianluca Capuano, accompagnano un cast in cui brillano le voci di Cecilia Bartoli e Melissa Petit. In alternativa, sempre questa sera, 26 settembre, alle ore 20.45, presso la chiesa di San Nicolao a Lugano Besso, il coro Nigritella di Monte Olimpino e il coro Valgenzana di Massagno si esibiscono in un concerto dal titolo Besso in Canto. Domani, invece, 27 settembre, alle ore 17.30, presso la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Biasca, nell'ambito di Cantar di Pietre, More Antiquo propone l'antifonario di Chiavenna da Metz alle Prealpi nel nome della fede. Per chi invece preferisse restare a casa, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena racconta e propone l'Armida di Gioacchino Rossini. In una registrazione con Daniele Gatti alla testa dell'orchestra e del coro del Teatro Comunale di

Bologna, in cui sarà possibile ascoltare le voci di René Fleming, Gregory Kunde, Ildebrando d'Arcangelo e Bruce Fowler. Ed è proprio da questa incisione che prendiamo il nostro ultimo ascolto per invitarvi a tornare a sintonizzarvi su Rete 2 questa sera alle ore 20.

0: perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4.500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
1: Ho perso il contatto radio. Sono al limite dell'ossigeno. Continuo a salire.
2: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Federico Talarico. Il presidente Donald Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal citando alcuni funzionari statunitensi. Per il momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte degli Stati Uniti. Sentiamo cosa prevedeva l'accordo con Sofia Stroppini.
5: La proposta iraniana, a detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ricalca il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran lo scorso giugno, naufragato però rapidamente a causa di violazioni da entrambe le parti. Si differenzia perché stabilisce di procedere a ritmi molto più serrati. Secondo quanto detto da Araghchi, il piano sottoposto agli Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz nel giro di una settimana e velocizza le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Il piano, secondo le indiscrezioni pubblicate sul Wall Street Journal, è già stato bocciato da Donald Trump. Nelle intenzioni del presidente statunitense ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti, dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Anche se Araghchi ha espresso la volontà che un accordo venga raggiunto prima, data la situazione disperata in cui si trova l'economia iraniana a causa dell'embargo e del blocco navale degli Stati Uniti. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni, perché le elezioni di metà mandato potranno influenzare le decisioni di Trump e la strategia finora è stata quella di provare diverse vie, da quella diplomatica ai bombardamenti fino alle pressioni sull'economia di Teheran attraverso le sanzioni.
4: E da Teheran giunge una comunicazione dal quartier generale dell'esercito in cui si ribadisce che nel caso in cui gli Stati Uniti sferrino nuovi attacchi, le loro basi operative e i loro interessi nella regione saranno oggetto di offensive continue. Sempre in Medio Oriente, ma nel Libano meridionale, forze israeliane hanno bombardato nelle prime ore di questa mattina diverse zone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. La stessa fonte ha anche riferito di raid avvenuti in precedenza, dopo mezzanotte, in due città della regione. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Alle 15 terrà una messa a Place de la Concorde a Parigi, a cui parteciperanno, secondo le stime, circa 600.000 fedeli. Dopodiché il pontefice si recherà a Lourdes, dove arriverà in serata per la preghiera alla Grotta delle Apparizioni della Madonna. Dall'interno, l'iniziativa popolare per un congedo parentale ha raggiunto il numero necessario di firme. Lo hanno annunciato i Verdi Liberali, una delle forze promotrici. Il numero totale di firme è pari a 136.000 e verranno depositate settimana prossima alla Cancelleria federale. Il testo dell'iniziativa chiede un congedo parentale adeguato e retribuito per madri e padri dopo la nascita del figlio. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Editrice. Libri, storie e idee con Michele Serra.
1: E sarà dunque con me un'ora di libri per cominciare l'usuale sabato letterario di Rete 2, oggi 26 settembre 2026, e oggi puntata dedicata principalmente alla letteratura italiana, perché sabato prossimo si assegna uno dei più importanti premi letterari appunto italiani, il premio Campiello, che insomma con il premio Strega si contende il titolo di premio diciamo numero uno per l'industria editoriale della vicina penisola. E allora, lasciatemi dire, questa opinione assolutamente non richiesta, io ho sempre preferito il Campiello tra i due, perché sì, insomma lo sappiamo, lo Strega è importante, abbiamo raccontato spesso la storia di come è stato creato da Maria Bellonci subito alla fine della Seconda Guerra Mondiale e di come la stessa Maria Bellonci sia stata, ecco magari perdonate il linguaggio pomposo, però è stata davvero un pezzo fondamentale della ricostruzione della nazione italiana, o almeno della cultura italiana dopo quella enorme tragedia, una tragedia materiale, sociale, culturale che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E lei stessa, ricercatrice, scrittrice, sceneggiatrice, animatrice della vita mondana, della società letteraria, militante femminista, insomma un sacco di cose. Ed è uno dei motivi per cui lo Strega è molto importante, è importantissimo. Però, detto questo, il premio Campiello a me sta più simpatico. Sarà l'idea che si tratta di un premio meno soggetto, come dire, a trattative carbonare, no? Perché lo Strega sembra sempre un po' frutto di manovre politiche tra le case editrici, non lo so. Sarà magari per il Campiello che ha questa giuria popolare dei 300 lettori che ha l'ultima parola. O forse, magari sarà semplicemente Venezia, nel senso Venezia ospita la proclamazione finale, di solito è al Teatro La Fenice, quest'anno invece la faranno al Palazzo del Cinema, al Lido, no? Quello del festival, e credo sia la prima volta. E Venezia è uno di quei casi in cui la cornice diventa importante quanto il quadro stesso, perché è uno di quei luoghi di, come dire, tale indiscutibile, immediata bellezza che non può che contare molto. Comunque, insomma, al di là delle mie preferenze personali, il Campiello è il premio che chiude davvero la stagione letteraria in Italia con questo fuoco d'artificio finale. E allora andiamoci dentro. Alice. Alice. E dunque, premio Campiello, negli ultimi anni abbiamo visto diverse cinquine piuttosto forti e quella del 2026 non fa eccezione. Cinquina finalista: Ermanno Cavazzoni, Elena Varvello, Valeria Parrella, Marcello Fois e Alcide Pierantozzi. Oggi ascolteremo la voce degli ultimi due, Marcello Fois e Alcide Pierantozzi, che sono solo ultimi, solo nell'ordine in cui li abbiamo intervistati noi con Alice, ma hanno due proposte letterarie davvero fortissime. Allora, Fois con un romanzo che vuole essere un grande classico, no? Sin dall'impianto iniziale. E Pierantozzi con un libro che è davvero un caso molto particolare nel panorama editoriale italiano di quest'anno, è un libro di cui si è parlato molto, finalista peraltro anche al premio Strega e unico a essere in entrambe le finali. Oggi partiremo proprio da lui, da Alcide Pierantozzi, con il suo libro che ha un titolo bellissimo, si intitola Lo Sbilico.
2: Lo sbilico per me significa la malattia psichiatrica sotto terapia, quindi con una medicalizzazione dei farmaci. Considero questo un po' il discrimine tra chi appunto ha una disabilità psichiatrica vera e propria e chi invece non ce l'ha. Questo naturalmente significa la resistenza, certo, a questa malattia psichiatrica nella quotidianità, quindi senz'altro c'è quell'elemento più che di squilibrio, di equilibrio, per assurdo, perché l'obiettivo è quello di arrivare vivi a fine giornata per chi ha una malattia come la mia e fa una terapia come la mia, anche perché nel caso specifico della mia diagnosi, che è un bipolarismo a rapida ciclicità ma con delle componenti psicotiche, quando si parla di malattia psichiatrica si parla di autoconservazione, quindi del rischio di suicidio, non di stati depressivi vaghi o di tristezza.
1: E questa è la voce di Alcide Pierantozzi che spiega un po' lo sbilico, questo titolo, dicevo, secondo me azzeccatissimo. Azzeccatissimo per questo suo libro assolutamente autobiografico in cui lui racconta la sua vita di malato psichiatrico. Perché Pierantozzi ha un cervello che funziona diversamente rispetto a quello di molti di noi e soffre appunto di una serie di problemi psichiatrici, disturbi dello spettro autistico, bipolarismo, depressione. E Alcide Pierantozzi prende un sacco di farmaci. Quindi Lo Sbilico è un libro che racconta appunto la sua esperienza personale con la malattia psichica, le medicine, psichiatri, psicologi, ed è un tentativo di raccontare davvero anche da dentro proprio cosa si prova a convivere con questi sintomi. E quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, abbiamo cominciato proprio chiacchierando di quello che significa scrivere un libro che è scopertamente un diario, perché lui è uno che ha sempre scritto romanzi, fiction, e adesso invece si mette al centro, di fronte al pubblico, e anche inevitabilmente nudo, perché il libro poi racconta decine di particolari estremamente intimi che hanno a che fare con la sua vita sessuale, i suoi desideri reconditi, le sue paure, i suoi comportamenti anche più, come dire, impresentabili. Ed è, se mi permettete, un libro di eccezionale qualità letteraria. Però c'è sempre questa idea che la letteratura, appunto, scopertamente autobiografica sia letteratura minore, no? I grandi scrittori inventano i grandi romanzi e chi non ha idee scrive di se stesso. Questo è un po' lo stereotipo, il pregiudizio. E Alcide Pierantozzi questo pregiudizio l'ha preso e l'ha messo sopra una montagna di altri pregiudizi che ha, come dire, smontato con questo libro.
2: Il libro è un libro anche di grande intertestualità, cioè rapporto con la letteratura, poesia, quasi come una sorta di captatio benevolenze da parte mia di dire ok, vi parlo di me, però magari c'è anche qualcosa di interessante dal punto di vista letterario. Questo doppio stigma, non solo verso la malattia psichiatrica, ma anche verso le forme di racconto di sé, è forse l'argomento più interessante, perché io posso dire questo: ho scritto diversi libri e al di là del fatto che questo sia stato quello che ha avuto più successo, io ho avvertito sulla mia pelle la differenza nel rapporto con i lettori e con il pubblico da quando si scrive un romanzo di fiction a quando si racconta la verità. Questo cosa significa? Significa che l'interesse è platealmente, eccessivamente di più quando c'è il racconto della verità. Credo che questo dipenda, ed è la ragione per cui stanno andando in tilt i sistemi di fiction tradizionale, perché che cosa vuol dire non raccontare di sé ma estendere proprio sguardo per universalizzare le cose? Significa raccogliere le informazioni in rete, su internet, negli articoli di giornale, al cinema, cioè quando non si ha un rapporto stretto con la propria esperienza ma si va oltre. Cosa significa? Questo fatto, il fatto che oggi lo scrittore non ha più un'autorevolezza tale da poter dire io ho delle fonti che voi non avete, io ho informazioni che voi non avete, il lettore non si fida più, a meno che non ci sia un racconto personale. È chiaro che poi della mia vita personale non gliene frega niente a nessuno, non c'è quell'elemento, diciamo, morboso che uno potrebbe avere verso un attore o un cantante famoso, proprio perché io non sono famoso, uso me stesso come sismografo per raccontare qualcosa che vivono tantissime persone.
1: Questa cosa che lei mi ha detto, che appunto questo libro ha cambiato anche il suo rapporto con il mondo dell'editoria e con i lettori, e mi ha fatto venire in mente che c'è un punto del libro in cui lei descrive i suoi sentimenti nel ricevere annualmente, intorno adesso all'inizio dell'estate, il rendiconto, no, dell'editore, delle copie vendute, certo, dei suoi libri, che insomma dice non erano molto soddisfacenti. Ecco, io credo che certo, quest'anno lo saranno assai di più. Ma quello che vorrei chiedere, al di là di quante copie ha venduto, che so che è l'unico vero tabù di cui non si parla mai, ma
2: le 50.000 copie. proprio.
1: Insomma, è una bella cifra per il mercato di oggi. Ma volevo chiederle, lei si è, come dire, preoccupato del fatto appunto di diventare quello dello sbilico? Cioè, sta già lavorando su altri progetti che sono cose completamente diverse, oppure si sta, diciamo, godendo il momento? È cambiato qualcosa in questo senso?
2: Beh, è cambiato tutto, ma non tanto per il libro. Il libro, diciamo, ha fatto sì che un argomento di cui si parlava e si parla tanto, tanto poco, andasse incontro all'appetito di tante persone. Quindi non è tanto il mio libro, ma è che c'era una grande fame di parlare veramente di che cos'è la malattia psichiatrica. Questo quindi mi ha portato poi a fare tanti incontri, a portare avanti un dibattito che va al di là del mio libro, anche perché io tantissime cose sulla malattia psichiatrica, sulla medicalizzazione, sul rapporto con i medici, le ho scoperte dopo e le scopro adesso parlando con tanti lettori che, come puoi immaginare, molti di questi lettori hanno a che fare con questo tema, quindi o in prima persona o perché hanno familiari. È molto difficile che io abbia lettori del tutto estranei al disagio psichico, anche perché è un tema raccapricciante per chi non lo vive. Quindi la mia vita è cambiata un po' nel concreto, perché non me lo aspettavo, perché non mi aspettavo che potesse avere successo quel libro che in un certo senso parlava del mio fallimento. È un paradosso se ci pensa. Io nel libro racconto la fine di una carriera, la fine della salute, racconto tutto quello che un uomo, un maschio eterosessuale, non direbbe neanche sotto tortura, no? Di non avere soldi, di essere impotente. Porto addirittura i rendiconti dei libri, che sono i momenti più agghiaccianti nella vita di uno scrittore. E questo proprio per dire, vi dico tutto perché io non conto niente. Era fondamentale per me che l'io che racconta non si mettesse in nessun modo su un piedistallo, ma che facesse a pezzi innanzitutto se stesso. Però, insomma, tornando alla domanda, sono cambiate tante cose, anche il mio rapporto con quello che devo scrivere.
1: Volevo insistere, se posso, un attimo sul rapporto con i lettori. Lei come l'ha vissuto appunto questa grande attenzione da parte di lettori che vivono problemi psichiatrici?
2: Nel mio caso, io quando scrivevo il libro, prima che uscisse, pensavo che avrei ricevuto tante critiche, soprattutto da chi fa la stessa terapia, da tanti psichiatri, perché le malattie psichiatriche hanno degli inneschi in comune, ma poi i contenuti sono diversi per tutti. Invece no, l'identificazione con le persone è davvero tanto forte, la sento tanto forte. E mi sono chiesto, mi chiedo, ma perché? Cioè, qual è il punto del libro che parla agli altri, visto che poi nelle cose di base io ho poco in comune con molti dei miei lettori, la sessualità, il fatto di non avere una famiglia con dei figli, cioè, quindi dico, che cos'è? E credo che sia stato più il racconto del funzionamento del mio cervello e lo spettro autistico. E quindi il modo in cui il libro è scritto, cioè il libro sembra strano e complesso a un cervello neurotipico, ma non a un cervello neurodivergente. Per una persona nello spettro autistico, una scrittura come la mia è subito riconoscibile, le parole strane, il suono, cioè gli agganci sono altri. Quindi io credo che questo sia stato il punto, il modo in cui è scritto e mostro il funzionamento del cervello. E quindi le persone qui si sono, diciamo, identificate. Quindi è più probabile che io riceva critiche dai medici, dai sanitari, perché loro possono dire tu parli troppo poco della psicoterapia, eccetera, eccetera. Però non mi è mai successo davvero di avere attacchi personali, frontali. Certo, mi succede molto spesso che le persone dicano non ce l'ho fatta, è troppo crudo.
1: E questo nonostante ci sia comunque una chiarissima vena ironica che percorre tutto lo sbilico.
2: Per me è fondamentale, il mio grande, come dire, limite è proprio non riuscire a far ridere tanto. Se penso al mio mito che David Foster Wallace, là è solo comicità meravigliosa, mistica. Ci vuole un grande talento per far ridere, forse io di quello ne ho poco, anche se ogni tanto ci provo. Però è chiaro che il racconto del dramma se non passa anche attraverso un minimo di autoironia, diventa immediatamente patetico. È fondamentale, non dico tanto riderci su, ma ricordare al lettore che è il fatto stesso che un'esperienza venga raccontata ad attribuirle dignità. Quindi, nel momento in cui io mi racconto, anche se mi prendo un po' in giro, prendo in giro i medici, lascio per assurdo parlare la zona di lucidità che mi resta, perché l'ironia viene sempre dalla lucidità.
1: Ecco, a proposito anche del modo in cui lei racconta e delle parole che usa, che come ha detto prima sono particolarmente importanti. Lei usa spesso la metafora della battaglia, della guerra nel libro. Leggendo il suo libro avevo pensato a un bellissimo fumetto di un autore francese che si chiama Manu Larsenet. Il libro si chiama Le Combat Ordinaire, quindi Il combattimento quotidiano, e parla di un uomo che ha problemi di ansia e di depressione. E quindi questa metafora, no? La battaglia, la guerra, mi sono appuntato questa frase che lei scrive nel libro e che dice: a questa guerra se ne sovrappone un'altra. Sento di dover rimarcare fino all'eccesso della teatralità lo scarto tra il mio modo di funzionare e quello degli altri. Ci spiega bene cos'è questa particolare guerra tra le tante che si combattono nel quotidiano?
2: In generale io non amo molto il lessico militare, militaresco quando si parla di malattie.
1: Certo.
2: L'altra sera ho fatto un bellissimo incontro con Concita De Gregorio che ricordava appunto di come quando si dice di qualcuno con una malattia che sta combattendo
1: Orribile.
2: è sbagliato perché si sta dicendo che chi non ce l'ha fatta non ha combattuto, non era abbastanza forte. Ecco, nella malattia psichiatrica è stato particolarmente difficile per me trovare una similitudine, una metafora diversa da questa, perché se è vero che noi siamo noi stessi, quindi la malattia che abbiamo dentro fa parte di noi, non possiamo combattere contro di noi, questo lo diceva anche Michela Murgia, è anche vero che la malattia psichiatrica si compone di una duplicità, di due anime che abitano il petto, di due coscienze che si contrappongono, una parte razionale che è continuamente attaccata e minacciata da una parte cosiddetta irrazionale. Perciò il combattimento è l'unica cosa davvero possibile, perché la morte può arrivare da un momento all'altro. Devo lavorarci, non è una bella. Non mi piace, non sono parole che mi piacciono, quelle che hanno a che fare con la guerra, e penso che sia mio compito anche da scrittore trovare un'allegoria diversa, perché per ora è l'unica che però mi veniva in mente mentre scrivevo, mentre vivevo quello, no? Il combattere, il fare a botte, il dover eliminare per sopravvivere.
1: Un altro scontro che lei racconta piuttosto bene è lo scontro fra due grandi tendenze del nostro contemporaneo. Cioè, lei racconta benissimo, in modo molto preciso, il fatto che i farmaci a lei la cambiano come persona, l'hanno cambiata. E questo appunto mi ha fatto pensare a queste due tendenze che si scontrano, una, come dire, all'ipermedicalizzazione e l'altra invece allo scetticismo assoluto nei confronti della medicina. Ecco, come si fa a trovare un equilibrio o uno sbilico tra queste due forze, diciamo?
2: Beh, non è facile ed è la cosa più difficile da accettare, anche perché l'accettazione di molti farmaci equivale all'accettazione di uno stile di vita a ribasso, con possibilità di felicità e di soddisfazioni anche nelle cose più semplici ridotte al minimo. Perciò ecco qual è l'autoassoluzione che si danno i medici, altrimenti non saresti qui, saresti morto. La terapia ti permette di continuare a vivere come una persona che non ha più il principio attivo, mi verrebbe da dire, come una persona in un corpo molto vecchio, in una psiche molto vecchia, che è, diciamo, come mi sento io ogni giorno. Il mio non è appunto un libro antipsichiatrico e io parlo dopo aver accettato la terapia. Questo però non significa che, pur avendola accettata e pur ritenendo in modo anche fastidioso nel libro molto spesso che i farmaci sono la base e poi magari viene la psicoterapia, eccetera, eccetera, ma tutto parte dal farmaco. Mi sono ritrovato a mettere in discussione questa terapia, ho parlato con tante persone, so tutto quello che di sbagliato c'è cioè nella mia terapia. Io lo so benissimo che gli psicofarmaci non funzionano, che non hanno mai funzionato come oggi gli psichiatri appunto sostengono, se non per bloccare alcune situazioni. So benissimo che i psicofarmaci non esistono, io prendo antistabilizzatori ma sono antiepilettici, io prendo antipsicotici ma sono neurolettici, cioè che arrestano il sistema nervoso. Sono altri farmaci presi ad altri campi della medicina che si utilizzano per tentare di capire che cos'è la psiche, ma so benissimo che il farmaco mi contiene, mi mette magari dentro una specie di bambagia, di ovatta, ma rimane tutto lì. Quindi è strano, no? Perché uno dice fino a che punto è l'unica terapia possibile? E poi so bene che chi fa terapie massicce come la mia non torna indietro.
1: Alcide Pierantozzi, lo sbilico si svolge quasi interamente nel paese abruzzese dove vive lei con la sua famiglia. C'è qualche riferimento letterario che lei ama particolarmente per quello che riguarda il racconto della provincia? E soprattutto, cosa ne pensa del mito della provincia che un po' percorre, ma diciamo proprio la cultura popolare italiana? Adesso vorrei usare dei riferimenti più alti, ma mi viene in mente da dire da Max Pezzali in su. O in giù, a seconda del punto di vista.
2: Certo, e beh, nel libro c'è anche a un certo punto una Carpi, una specie di piccolo omaggio a Tondelli. Per me i romanzi che hanno raccontato la provincia sono stati indubbiamente più importanti di quelli che hanno raccontato la metropoli, nonostante io abbia vissuto per ben 20 anni a Milano. E non sono mai riuscito a raccontare Milano, anche quando ero su, raccontavo sempre San Benedetto del Tronto, Colonnella, Teramo, quindi le mie zone, ma non perché abbia il mito della provincia. È vero che la provincia ha un fascino, soprattutto l'Adriatico, ha un fascino strano, cinematografico, anche per assurdo anche noir, però non è un fatto di gusto, ma semplicemente di conoscenza, di abitudini. E per me ha rappresentato un problema perché io vengo da una famiglia di contadini abruzzesi, fino a 20 anni non parlavo italiano, ma solo dialetto abruzzese, quindi per me l'italiano è davvero un'altra lingua. E perciò, anche se sono uno scrittore, diciamo, progressista, devo ancora fare i conti con un retaggio che è quello di una famiglia di contadini abruzzesi. Questo significa che c'è una parte di me arcaica, legata alla campagna, legata alla nonna, ai nonni, anche alla mamma, anche una parte molto italiana, tra virgolette, da cui non riesco ad affrancarmi. Quanto al mito della provincia, non ce l'ho, indubbiamente una storia ambientata in un piccolo posto funziona sempre di più che una storia ambientata in un posto con una grande vastità di persone, per me, per il mio gusto.
1: Mi sento di dire, tra l'altro, che gli episodi di vita, diciamo, contadina o arcaica che racconta, in fondo, sono abbastanza universali, credo si possano capire molto bene anche, ad esempio, nella Svizzera italiana, per chi ha vissuto esperienze di quel tipo. Vorrei fare un'ultima precisazione a favore degli ascoltatori, perché lei parla nel libro di un disagio psichico oggettivamente invalidante. Però adesso chi l'ascolta, magari per la prima volta in questa intervista, può pensare, ma questa persona, mentre parla, insomma, è lucidissimo, sembra Alessandro Barbero che racconta l'ascesa del fascismo, insomma, tutto molto chiaro, il discorso è molto rotondo. Però lei nel libro spiega molto bene una cosa che secondo me vorrei chiederle di raccontare agli ascoltatori, cioè questa differenza tra la disabilità psichica e la disabilità intellettiva, cioè si può essere malato psichico e contemporaneamente
2: Certo,
1: scrittore lucido nella.
2: ma non solo scrittore, si può essere schizofrenici e neurochirurghi straordinari, molti mi scrivono. Le persone, e questo fa parte dello stigma, ma non è colpa delle persone, è colpa di
1: Certo.
2: una mancata psicoeducazione. Noi non sappiamo niente di cos'è realmente una malattia psichiatrica, pensano che i due piani, cioè quello appunto dell'irrealtà, della sragione, delle allucinazioni, delle voci, e quello dell'intelligenza, dell'organizzazione, si confondano. Non è sempre così. A volte può essere così, ma spesso non è così, e spesso i farmaci fanno in modo che la crisi sia sempre più rara. Una persona schizofrenica o bipolare può passare anni senza avere nessuna crisi, ma anche nel momento stesso della crisi. Giorni fa mi ha scritto un chirurgo, mi ha detto: io vedo dei draghi mentre opero, io non ho mai sbagliato un'operazione in 40 anni. I due piani non si mescolano. E questo forse fa ancora più paura, ma in fondo nel linguaggio noi lo sappiamo, no? Quando si dice il matto lucido, la parola agghiacciante, orribile, psicopatico, fa un po' capire, no? Che si può essere tanto, tanto lucidi e anche tanto malati. Però questo poi, come dire, andrebbe a inverare un altro stigma, che è quello di chi crede che il malato psichiatrico magari è intelligente, colto, però può essere violento. Questo non è vero, la statistica dimostra il contrario. L'1% dei malati psichiatrici è violento, quindi anche questo è un altro stigma, però non c'è nessuna relazione. Il disagio psichico è un disagio della psiche, ma la psiche non è il cervello. Tant'è vero che lo psichiatra non si occupa del cervello, per quello ci vuole il neurologo, si occupa della psiche. Ma che cos'è la psiche? Dove si trova? Dove si colloca? Fino a che punto è un contenuto della realtà e fino a che punto invece è un contenuto quasi religioso, mistico, che però andiamo a trattare con i farmaci? È un mistero. Poi è chiaro che quando ho dei momenti di scompensi di farmaci, soprattutto di tilt totale, lì non riesco neanche a comunicare. C'è anche lo spettro autistico, che nel mio caso credo aiuti tanto la malattia psichiatrica, perché mi consente il mio modo di funzionare nel mio cervello, che non è una disabilità, perché l'autismo non è una disabilità. Aiuta quasi la malattia psichiatrica, mi irregimenta, mi dà degli orari. Non le permette di entrare sempre, insomma, se si entra in questi discorsi poi è sempre pericoloso, perché siamo fatti di tutti, di una vasta combinazione di elementi, di sfumature, di problemi, eccetera, eccetera.
1: La voce di Alcide Pierantozzi, finalista al Premio Campiello 2026, e il suo Lo Sbilico è nelle librerie con l'editore Einaudi.
3: Thank you all for coming tonight. Drive home safely and stay dry.

0: Oggi stiamo presentando al centro di questa puntata con Alice due dei finalisti del premio Campiello che vedrà la sua serata finale sabato prossimo a Venezia. E sono due libri fondamentali per la letteratura italiana dell'anno passato e sono soprattutto due libri con dei titoli perfetti, titoli bellissimi, perché abbiamo parlato di Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, questo titolo che dà l'idea di un equilibrio precario come quello di chi vive con problemi psichiatrici. E adesso andiamo a raccontare L'immensa distrazione di Marcello Foïs, altro titolo bellissimo. Allora, cos'è l'immensa distrazione di cui si parla? Per farla breve, è la vita, che è l'unica distrazione che possiamo avere dal pensiero della morte che ci aspetta alla fine del viaggio. Ed è, come dire, proprio il caso di lasciarsi distrarre. Ma vorrei che ci intendessimo, L'immensa distrazione non è un libro di filosofia spicciola, non spiega come dovremmo vivere o cose del genere. Racconta una vita intrecciata a molte altre in un grande romanzo che è proprio di impianto classico, no? Il protagonista è un uomo, si potrebbe dire un self-made man, uno che è nato povero e muore molto ricco, e noi troviamo all'inizio del libro appena morto proprio. In quel momento è appena morto, ma in un istante ripercorre tutta la sua vita e noi con lui. Ed è una grande storia che attraversa il Novecento, con la storia con la S maiuscola che ricade sulle piccole storie appunto di questo signore, il signor Ettore Manfredini, e dei suoi familiari. È davvero un grande romanzo per stile, per architettura, per contenuti, e io sono molto felice di potervelo raccontare insieme a Marcello Foïs, a cui do il benvenuto qui con noi e con Alice.
1: Grazie, grazie.
0: Dunque, io inizierei da questo. L'altro giorno stavo leggendo il libro nuovo di uno scrittore americano molto bravo che si chiama George Saunders. E proprio all'inizio del romanzo c'è questo fantasma, questo spirito che visita un uomo che sta trapassando. In quel caso lì non è ancora morto, ma insomma anche quello è un momento liminale di passaggio tra vita e morte, che è come quello in cui troviamo il protagonista del suo romanzo. Appunto, è appena morto, però conserva questa forma di coscienza che gli permette di ripercorrere la sua vita, di raccontarla. E già questa è una meravigliosa fantasia, anche consolatoria, credo. Ma è arrivata prima questa idea o è arrivata prima la storia del suo personaggio e poi lei ha costruito questa cornice, diciamo, intorno?
1: No, è arrivato in quest'ordine. Sono molto scarso a fare, come dire, schemi sostanzialmente. Per cui io procedo quando sono pronto. Lavoro, penso, prendo meno appunti possibili, perché tanto poi non li uso e alla fine è quando, diciamo così, il pane è cotto, lo sforno. Ecco. È una domanda che mi fanno spesso anche rispetto, per esempio, al montaggio, no? A quello che appare tale di questo libro. In realtà L'immensa distrazione non ha montaggio, è stato scritto in presa diretta, così com'è. Quindi non ci sono spezzoni, ritagli, è presente queste cose qua, no?
0: Certo.
1: Ecco, per cui capisci bene, io ho bisogno proprio di avere competenza sulle questioni basilari. Una delle questioni basilari era che il mio personaggio era in quello che, vedi, hai citato splendidamente Saunders, che è poi l'autore di Lincoln nel Bardo, che è una storia di passaggio, no? Il Bardo di Ettore Manfredini, e questi sono questi 40-50 secondi che passano tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale. Quindi questo è un romanzo che dura 40 secondi sostanzialmente.
0: E quella io l'ho chiamata fantasia consolatoria, perché insomma sarebbe davvero bello poter ripercorrere la propria vita in quel momento.
1: Sai, non sono d'accordo che Manfredini ripercorre la propria vita. Cioè, ripercorrere la propria vita sarebbe un atto consolatorio se, come dire, uno potesse scegliere, no, i momenti. Invece Manfredini non solo percorre la sua vita, percorre anche la vita di tutti quelli che gli sono stati vicino. E spesso riceve informazioni che lui non aveva desunto in vita. Quindi,
0: infatti è bello perché, come dire, lo fa, ma toglie dal discorso quell'autoindulgenza che è quando noi ci raccontiamo la nostra vita.
1: No, perché non è lui che l'ha deciso. Semplicemente in questo spazio che sembra brevissimo, ma poi è immenso, Manfredini diventa una specie di narratore onnisciente, cioè uno che sa di sé, ma che sa anche di tutti quelli che l'hanno circondato, sa i loro sogni. Cioè io davvero ho provato a raccontare l'esperienza di morte che lo scrittore deve fare per inventare mondi altrui, insomma, per non essere più se stesso, ma essere il suo personaggio, sua moglie, suo figlio, eccetera, eccetera. Questa competenza ce l'hanno solo gli scrittori che scrivono romanzi, sostanzialmente.
0: Io ricordo che lei, Marcello Fois, scrisse un pezzo sul numero di Linus dedicato a Philip Roth qualche tempo fa.
1: Sì.
0: Ecco, potremmo dire che è un personaggio in qualche modo da Roth, un po' rothiano, magari meno interessato al sesso più al denaro, però c'è questa idea in fondo.
1: Sì, no, ma poi tra l'altro è anche citato Roth in questo romanzo, quando Elio dice i libri, se sono puntuali, non hanno nessuna caratura, cioè che devono essere in ritardo o in anticipo, no? Perché il peggio che si possa dire di un libro è che è attuale, cioè
0: Certo.
1: tra contemporaneo e attuale c'è davvero un oceano di differenza, cioè contemporaneo vuol dire che il libro si assesta in rapporto al tempo che sta vivendo. E attuale vuol dire che quando è finita l'umanità che ha a disposizione, il libro muore, è morto. Quindi, perché Roth aveva un terrore panico della parola attuale proprio. E del resto anche Majakovskij, quando doveva definire il classico, disse occorre togliere l'attuale dal presente.
0: Lei ha pensato adesso punto proprio a scrivere un classico, cioè lo penso sin dall'inizio, è così?
1: Esattamente così, proprio questo. Questo è davvero il punto di non ritorno di quella domanda che io nella mia carriera mi sono fatto spesso, cioè è possibile scrivere un classico contemporaneo? Questa è la domanda. Oggi si possono ancora scrivere i classici? Questa è la domanda. Io penso di sì, copiando i classici, come disse il buon Manzoni, si può fare.
0: Qui, in questo caso, appunto, l'immensa distrazione è la storia di un uomo che attraversa il Novecento, anzi, forse il protagonista è proprio il Novecento. Ecco, ovviamente ogni secolo è unico, ma il Novecento è per noi più unico e affascinante solo perché è più vicino? E poi, è stato davvero il secolo breve, o al contrario, è il più lungo che abbiamo avuto perché non è ancora finito, in qualche modo?
1: Io non so se il Novecento sia, come dire, di per sé un secolo più affascinante di altri. Il punto è che noi adesso abbiamo la distanza giusta per parlarne e la letteratura dei tempi ne parla in questo senso, capisci? Quando c'è la distanza giusta, non è l'attuale, appunto. Quindi io credo che adesso questo è il momento preciso per cominciare a sederci a parlare del Novecento. Direi che è proprio una questione di calendario, sostanzialmente.
0: I protagonisti dell'immensa distrazione costruiscono la loro fortuna, la loro prosperità attraverso il lavoro. Esiste un mito del self-made man, però all'italiana e non all'americana, in qualche modo?
1: Vedi, per esempio, quel Novecento lì. Mica ce lo ricordiamo. Oggi facciamo finta di essere tutti nati ricchi e invece non è così. Siamo nati poveri, molto poveri in alcuni casi. Capisci, quando ti parlo di distanza, ti parlo di questa cognizione del tuo tempo, no? Del fatto che ti devi spostare, come diceva Matisse, 3 passi indietro per vedere l'insieme, no? Perché il pittore ha questa maledizione che è troppo vicino alla tela e quindi se non si sposta non riesce a capire se sta facendo la strada giusta. Ecco, col Novecento è uguale, cioè non si può giudicare un periodo a caldo, bisogna giudicarlo perlomeno da un punto di vista della letteratura un po' di tempo dopo. E la letteratura, per esempio, ti racconta che c'erano periodi in cui l'istruzione non era un diritto. C'erano dei periodi in cui il cibo non era un diritto, c'erano dei periodi in cui la salute non era un diritto. E quindi ti racconta che tutto quello che tu pensi scontato, perché sei nella frenesia dei giorni, eccetera, eccetera, di fatto scontato non lo è, anzi merita che tu ti fermi e cominci a ragionare sul grado di manutenzione di questo secolo, di questa nazione.
0: Dunque, Marcello Fois, l'immensa distrazione, è appunto una storia di un percorso di vita, di più vite, e questo percorso di vita esistenziale ed economico ha inizio in un mattatoio. Da quel mattatoio, sì, insomma, il protagonista diventa imprenditore della carne, eccetera, eccetera. Ecco, perché è importante che fosse quello e non altro?
1: Perché il Novecento è stato un mattatoio, tra le altre cose. Nel Novecento 6 milioni di persone sono state uccise nei campi di concentramento, e tutte insieme. Non credo che sia mai successo nella storia dell'umanità una carneficina scientifica e meditata di questa portata. Ma è solo un esempio, eh? Cioè il Novecento ha portato questa trasformazione incredibile per cui nelle guerre muoiono più civili che militari, e questo è un paradosso del nostro secolo. Il Novecento ha portato anche, diciamo così, un'imprenditoria fattiva, di crescita in generale, fatta da imprenditori, come si può dire, più intuitivi che istruiti o colti, capisci? Quindi anche questo va raccontato.
0: Questo dal punto di vista del contenuto, ma dal punto di vista proprio del metodo, quando lei affronta questi snodi storici del Novecento dentro un romanzo come L'immensa distrazione, come si fa a inserire questi elementi nel modo giusto in una storia? Cioè come si fa a parlare di, appunto, Shoah, ma anche di terrorismo, senza perdere la bussola in qualche modo?
1: Il problema è davvero il tipo di scrittore che sei, e quindi io credo di essere una specie di scrittore nocchiero, sostanzialmente, ecco, mi piacerebbe questa cosa qui, cioè uno che ha il cielo sopra di sé, le stelle, ha il sestante, ha il timone, e in rapporto al mare che trova, cioè si adatta. Ecco, il Novecento è un mare in tempesta proprio da questo punto di vista, e poi è velocissimo. Cioè tu pensa che, come dire, io da bambino ho visto l'aratro tirato a buoi, capisci? Mio nonno non aveva il bagno in casa, l'aveva in cortile. Cioè mia nonna, credo, lei è stata la prima generazione che ha votato in questa nazione.
0: Certo.
1: Quindi ecco, l'attitudine nocchiera è quella di mettere a posto tutte queste cose che sono apparentemente difformi, ma che poi invece rientrano proprio nella stessa corrente, sostanzialmente. Quindi se tu hai un figlio tra gli anni 60 e 70, qualche percentuale che si sia impegnato politicamente o imbarcato in qualche questione collegata al terrorismo, ce l'hai. E quindi lo metti. È chiaro che il romanzo è un gas perfetto, no? Da un punto di vista scientifico. Dentro un romanzo si accumulano cose che è probabile che in una vita non si accumulino, ma chi se ne importa, voglio dire, no? Quello è lo spazio per sperimentarle, abitarle, quelle cose.
0: Senta, visto che ha citato i nonni, credo che il rapporto tra le generazioni sia uno dei punti cardine del libro, però lei punta molto, come dire, sui figli dei figli come vero ponte di affetto tra le generazioni, quindi tra nonni e nipoti più che tra genitori e figli. È vero? E soprattutto è un'idea che magari, non so, nasce anche da una sua aneddotica personale, perché ovviamente non è misurabile statisticamente.
1: Guarda, sì, è totalmente un'esperienza privata, nel senso, vabbè, è poi privata, è un'esperienza
0: condivisibile,
1: che molti hanno avuto.
0: Certo.
1: Il punto me lo spiegò molto bene mio padre a un certo punto della sua vita, perché io sono stato un ragazzo che ha avuto con suo nonno un rapporto strepitoso, straordinario. Io adoravo mio nonno sapeva raccontare, mio nonno sapeva dire delle cose bellissime, quindi era proprio stupendo stare con lui. Era un signore che è morto a 101 anni, con una salute di ferro, insomma, aveva fatto il militare, aveva fatto la Grande Guerra, da lì la mia ossessione per la Prima Guerra Mondiale. E poi mio padre non era così. Mio padre era normativo, mio padre era bello, fermo,

0: Questo è il vero problema, secondo me, cioè noi non abbiamo più uno scambio genetico tra generazioni. Cioè questi ragazzi qui pensano che i vecchi se lo meritino di essere vecchi, capisci? Quindi che loro non diventeranno mai vecchi perché... E poi se gli dici un giorno invecchierai, entrano in una specie di panico totale, perché non sono più in grado di resistere alla tensione, capisci, della vita. Sono
1: Certo.
0: stati educati e riparati da tutto. Io, guarda, ho fatto scuola per un sacco di anni e ti assicuro che questa differenza di apparato tra generazioni si vede. Una volta Rita Levi-Montalcini, una classe, disse: "Che sfortuna, ragazzi, voi siete una generazione molto informata ma poco formata." Ecco, questo è secondo me il punto. Prima o poi dovremmo essere governati da queste generazioni poco formate, quindi da persone che non sanno leggere il rifiuto, da persone che hanno paura della fatica e così via. Insomma, ecco, per cui se una cosa è facile è di per sé buona. Non è così. Non è così, la scuola non lo insegna più. La scuola si è adattata, diciamo così, ai sistemi aziendali, per cui in rapporto alla soddisfazione agisce. Però gli alunni non sono mica dei clienti, o perlomeno io penso che non dovrebbero esserlo. Ecco.
1: Dunque, chiudiamo tornando al titolo. L'immensa distrazione, l'ha scelto lei, Marcello Fois? È arrivato subito? L'ha tenuto presente mentre scriveva? O prima è arrivata quella frase che dice vivere non è altro che un'immensa distrazione dal morire? E a quel punto, poi dopo, in seguito, è stata presa, estrapolata da qualche magari editor, come spesso succede, ed è finita sulla copertina.
0: Allora, un po' e un po', in verità. Mentre discutevo con Marco Peano, che è il mio editor, anche se questo libro poi l'ho fatto con Fontannone, che è un altro editor, perché Marco è diventato papà, quindi per un certo tempo si è messo, diciamo così, in licenza, ma proprio mentre parlavamo, io parlavo con lui di questo libro, stavo scrivendo proprio quella parte lì, e lui ha detto: "Ah, sarebbe un titolo molto bello questo." Tra l'altro, è una citazione di Pascal, in qualche modo, no? Questa. Pascal diceva, non lo chiamava distrazione, perché i francesi, come dire, hanno un altro atteggiamento rispetto a queste cose, lo chiamava divertissement, vedere altrove per non vedere la morte, in pratica. E quindi da lì siamo ripartiti. Io, se non ho il titolo, non concludo niente. E pensa a quanto è modulabile quel titolo lì, perché vabbè, l'immensa distrazione è distrarsi per non pensare esclusivamente alla morte e quindi non diventare dei depressi cronici. L'immensa distrazione però è anche il rapporto con la storia che alcuni hanno, per cui quello che è successo ieri già non conta più, e tutto è stupefacente, tutto è sorprendente, tutto ti coglie di sorpresa, eccetera, eccetera. E infine l'immensa distrazione è anche il dato tecnico che attiene alla trama di questo romanzo, perché distrazione vuol dire sottrazione, furto anche. Quindi
1: Certo.
0: non dico di più. Ecco, questo è un po'
1: E
0: il
1: a questo
0: giro.
1: punto non c'è bisogno di
0: Il
1: ricordare
0: titolo?
1: agli ascoltatori il titolo, L'immensa distrazione, che è nelle librerie con l'editore Einaudi. Grazie mille Marcello Fois per essere stato con noi e con Alice.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: Ancora Michele Serra con voi e con Alice e Alcide Pierantozzi e Marcello Fois, che sono stati gli scrittori, che sono stati con noi oggi, due finalisti del Premio Campiello, perché è quello di cui stiamo parlando oggi, due finalisti con una storia autobiografica sulla malattia psichica e un romanzo che abbraccia tutto l'arco del Novecento. Ma credo io sia giusto ricordare almeno gli altri finalisti di questo premio importante che sarà assegnato, ricordo, sabato prossimo, sabato 3 ottobre, al Lido di Venezia. Allora, gli altri finalisti sono Ermanno Cavazzoni. Ermanno Cavazzoni ha raccontato in un libro godibilissimo la sua amicizia con un altro grande intellettuale italiano, e cioè Gianni Celati. Il libro si intitola proprio Storia di un'amicizia e, se volete, vi ricordo che l'intervista a Ermanno Cavazzoni la potete trovare su rsi.ch nella puntata di Alice dello scorso 12 settembre, naturalmente anche su Play RSI. Altra finalista è Elena Varvello con il suo La vita sempre, che è una storia d'amore che si sviluppa anche qui negli anni difficili del Novecento, quindi soprattutto quelli tra le due guerre mondiali, ma anche oltre. E l'intervista a Elena Varvello, se volete, la trovate nella puntata di Alice dello scorso 20 di giugno. E poi c'è, ultima finalista, Valeria Parrella con La ragazzina, che invece è un romanzo che racconta la vita di Giovanna d'Arco. Lei è stata ospite di Alice lo scorso 30 maggio. Tutte queste interviste, se volete, le trovate sul sito rsi.ch, basta che cercate Alice, trovate anche tutte le interviste singole, oltre alle puntate integrali. E a proposito di puntate di Alice, andiamo a chiudere questa puntata odierna con i nostri consigli di lettura, per i quali oggi ritroviamo con noi e con Alice Giuliana Altamura. Bentornata, Giuliana.
1: Grazie mille, felicissima di essere tornata.
0: Dunque, settembre ci ha portato un libro di Valeria Luiselli. Valeria Luiselli, che il nome è chiaramente di origine italiana, lei in realtà è una scrittrice messicana, però.
1: Esatto, lei è nata a Città del Messico, vive a New York ed è una delle scrittrici messicane più conosciute oggi a livello internazionale. E il mio consiglio di oggi è il suo Principio metà fine, pubblicato da Einaudi Stile Libero nella traduzione di Tommaso Pincio. E noi abbiamo già conosciuto Valeria Luiselli per diversi libri che ha portato in Italia La Nuova Frontiera e in particolare Archivio dei Bambini Perduti, aveva avuto un certo successo, è un grande romanzo sulla famiglia, sull'America contemporanea. E in generale Luiselli nei suoi libri mescola sempre un po' il romanzo, il saggio, il documento, l'autobiografia, e ci sono alcune domande che in fondo ritornano. Prima di tutto, in che modo noi raccontiamo il mondo e come costruiamo il racconto attraverso la memoria, l'immaginazione, come costruiamo il significato, e poi quanto della nostra vita finisce inevitabilmente dentro ciò che scriviamo, ecco.
0: Ecco, magari diamo due, come dire, coordinate su quello che è la trama di questo principio metafine.
1: Certo, Principio e metafine parte da una madre e una figlia che cercano un nuovo inizio. La madre è una scrittrice appena uscita da un divorzio molto doloroso e la figlia ha 12 anni, una preadolescente, con quella separazione ha perso sia il patrigno che il fratello. E dopo una tournée europea per il libro precedente, madre e figlia arrivano a Catania, terra da cui, appunto, lo vi ho anticipato, era partita quasi un secolo prima la bisnonna della narratrice. Ecco, madre e figlia non si sentono esattamente a casa, ma in quella Sicilia avvertono qualcosa che somiglia, la cito, all'eco di un'appartenenza. E la speranza è che quell'estate possa essere davvero un nuovo principio, quindi l'inizio di una nuova routine, di una nuova forma di maternità e anche di una nuova idea di famiglia. E mentre la scrittrice prova a reinventare un po' la propria esistenza, cerca anche di capire come cominciare il suo nuovo libro. E quindi le due ricerche di un inizio coincidono, come cominciare una nuova storia e come cominciare una nuova vita. Ecco, quindi il romanzo nasce proprio un po' anche dalla stessa difficoltà che racconta, quella di trovare una forma. E non a caso compare ripetutamente nel libro questa figura centralissima di Proteo, che era il dio greco della metamorfosi, che era il dio capace di vedere insieme passato, presente o futuro, ma impossibile da afferrare perché appunto cambia continuamente aspetto. E la bisnonna dell'autrice, emigrando dalla Sicilia, aveva portato con sé una tessera di mosaico proprio con la figura di Proteo, e madre e figlia decidono di riportarle indietro in questo scavo archeologico dove l'aveva presa la nonna, probabilmente era proprio una tombarola. E restituire quel frammento significa un po' combattere l'oblio, ma anche capire che reinventare, reinventarsi può significare riportare alla luce qualcosa che di fatto esisteva già.
0: E qui però Giuliana viene in mente che anche il titolo ha dei riferimenti molto importanti, appunto, non solo al tempo che passa, ma anche a come lo raccontiamo, perché appunto principio, metà, fine.
1: Esatto, infatti il libro è diviso in tre parti che richiamano Aristotele, no? Che nella Poetica diceva che un racconto per essere intero deve avere tre parti, principio, metà e fine. Sembra una cosa banale, ma non lo è. E Luiselli riprende questa struttura proprio per metterla in discussione. E quindi nella prima parte, che il principio domina questa ricerca di un'origine, che è un'origine familiare, geografica, narrativa. Nella parte centrale, la metà, arriva invece una sorta di difesa dello stare nel mezzo, perché in fondo è nel mezzo che noi ci troviamo sempre. Luiselli ha 40 anni, si trova proprio in quell'età intermedia in cui la madre comincia a perdere la memoria, smette di essere un punto di riferimento solido, e lei però a sua volta madre, non è sicura di essere abbastanza solida per sua figlia e quindi di saper costruire per lei un senso stabile del tempo. E quindi il romanzo a un certo punto diventa anche un libro proprio sulla genitorialità, perché noi pensiamo di leggere il mondo per i nostri figli, di indicare loro una direzione, ma intanto, ci dice Luiselli, sono loro che ci leggono, sono loro che ci scrivono. E la figlia vede benissimo le fragilità della madre, e significativamente sarà proprio la figlia poi, nella terza parte, che è appunto la fine, a prendere in mano la narrazione, a diventare la narratrice. Ecco, un po' un tema centrale è quindi anche quello del tempo e della memoria. E Luiselli ha sempre attinto alla propria vita, ha scritto anche di sua figlia, mescolando insieme il ricordo e l'invenzione, al punto che a volte la figlia ricorda episodi che non ha mai vissuto, ma che ha letto nei libri della madre. E questo inquieta Luiselli, no? Perché che lei si domanda dove finisce la memoria, dove comincia l'immaginazione. Lei scrive che il romanzo è proprio il luogo dove memoria e immaginazione si incontrano.
0: E qual è la sintesi che Valeria Luiselli trova in questi movimenti, diciamo, in questa tesi antitesi?
1: Ecco, diciamo che lei propone in qualche modo di cambiare la nostra prospettiva, perché è un libro che davvero le lo spiega proprio in questi termini, si allarga per cerchi concentrici, perché va dalla storia familiare alla Sicilia contemporanea, c'è anche una dimensione politica, parla dei migranti, poi si allarga ancora alla storia naturale, alla mitologia, alla geologia, alla cosmologia, e noi di solito consideriamo la nostra storia, il paesaggio, come lo sfondo delle nostre vicende. E invece forse quello che lei propone è al contrario, di cercare di guardare alle nostre storie come un dettaglio minuscolo all'interno di una storia che è immensamente più grande
0: certo.
1: Che è la storia del mondo naturale.
0: E dunque ricordo agli ascoltatori Principio, metà, fine di Valeria Luiselli, l'editore Einaudi Stile Libero. Grazie mille Giuliana Altamura per questo nuovo consiglio di lettura.
1: Grazie a te, buonasera a tutti.
0: A presto. Alice torna sabato prossimo con i consigli di lettura e le parole degli scrittori. E a proposito di consigli di lettura, rimanete su Rete 2 perché ora è il turno dei libri per ragazzi con La Tana del Bianconiglio. Un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Oggi dalla tana ci inoltriamo in un bosco selvaggio, scuro, incantato, un bosco dell'Arcadia, nella Grecia antica, nell'era degli eroi, il tempo mitico popolato di mostri e semidei che precede la guerra di Troia. In questo bosco corre Atalanta, con una schiera di fanciulle adepte come lei della dea Artemide. Atalanta è la principessa di Tegea, una piccola città dell'Arcadia. Atalanta è indomita, è fortissima, eccelle nella corsa, nella caccia, nella lotta. È stata cresciuta come fosse un uomo dal padre Iaso, che infatti voleva un maschio e che alla nascita l'aveva abbandonata nella foresta dove era stata cresciuta da un'orsa. E poi però il padre, una volta ripresa la corte, vuole costringerla al matrimonio, perché si sa, una donna non può regnare da sola, può farlo solo al fianco di un re. A tutto questo si ribella Atalanta, dicendo che sposerà solo colui che la vincerà nella corsa, ben sapendo di essere lei la più veloce. Ma tra i pretendenti ci sarà Ippomene, con l'astuzia delle mele d'oro. Ecco, questa è forse la parte del mito che conosciamo di più, ma in realtà la vicenda mitologica di Atalanta ha varie fonti antiche che nel romanzo che presentiamo oggi sono state fatte confluire in una storia potente e appassionante che continua a interrogarci, perché questo fanno i miti. E ci appassiona la storia di Atalanta, divisa tra la promessa di non unirsi mai a un uomo fatta alla dea Artemide e la pressante ingiunzione del padre al matrimonio. Ma Atalanta si ribellerà, cercherà e troverà la sua strada in questo bellissimo romanzo dal titolo Canta il mio nome, la profezia di Atalanta, uscito dalle edizioni Il Castoro nella collana Il Castoro Off, collana rivolta a lettrici e lettori dai 14 anni in su. Lo ha scritto Teodora Manes, pseudonimo di una scrittrice italiana appassionata di leggende, mitologia e storie di donne libere. Buongiorno Teodora, il suo romanzo è un retelling, come si dice oggi, una riscrittura di un mito in questo caso, ma con tanti retelling mitologici di moda oggi, penso a quelli della Miller, della Atwood o prima ancora agli esempi di Christa Wolf, ecco che sorprendentemente un'eroina così interessante da raccontare come Atalanta non mi sembra che sia stata tanto raccontata, vero?
2: Sì, assolutamente è vero, e devo dire che anche io mi sono sempre molto stupita di questo, e da sempre, perché in realtà io ho incontrato Atalanta che ero ancora una bambina e il suo è sempre stato il mio mito preferito fin da quando ero piccola. E quindi insomma una figura così moderna, così facile da capire, no? Anche per le nostre generazioni, le generazioni dei ragazzi più giovani, che appunto attraversa dei dissidi interiori così comprensibili tra l'adolescenza, la maturità, l'obbedienza a un padre, l'obbedienza a un dio e invece i desideri propri. Ecco, mi ha molto stupito il fatto che sia stata forse un po' meno frequentata dalle riscritture e forse anche un po' meno amata finora.
1: Atalanta è una donna forte sin dal mito.
2: Assolutamente. Sì, Atalanta rientra all'interno di uno di quei grandi archetipi dei miti, no? Ogni cultura ha i suoi e alcuni sono molto comuni, quindi per esempio la giovane donna che si veste da uomo e combatte come un uomo e chiede di essere valutata dagli uomini sullo stesso piano, noi la troviamo in tante altre mitologie oltre a quella greca. Per quella greca è Atalanta, no? Poi ci sono le Valchirie, c'è Brunilde, oppure insomma tutta l'epopea di Mulan, quindi è proprio quel tipo di archetipo. E allo stesso tempo Atalanta è anche la donna che non si sottomette, quindi che non vuole, che dice di no all'uomo, no? E quindi qui ci vengono in mente personaggi come Lilith della tradizione ebraico-cristiana, insomma, e lei è quel personaggio lì per la Grecia antica.
1: Lei è la giovane donna che combatte come un uomo, ma è anche, come emerge dal suo romanzo, la fanciulla a cui viene intimato di non crescere, di non diventare grande, perché lei è adepta di Artemide e Artemide è rappresentata nel suo romanzo in modo magnifico, secondo me, nelle sue sfaccettature più inquietanti, anche come bambina demoniaca.
2: Sì, assolutamente. Allora, in realtà, appunto, riscrivere il personaggio di Artemida è stata la più grande sfida del romanzo, perché un conto è scrivere la storia di un eroe, la storia di un'eroina, e un conto invece è confrontarsi con una figura sacra, una figura che per secoli è stata oggetto dei sogni, delle preghiere, del culto da parte di così tante persone, e quindi diventa una figura stratificatissima, profondissima, no? Piena di significati. Io ho scelto alcuni di questi significati e quindi la mia Artemide è, come giustamente diceva, la bambina demone, quindi la bambina che fa questa proposta, che è quella non crescere mai, rimani per sempre incantata, bambina libera con me nel mio bosco incantato, corri per sempre con me nel mio bosco incantato. E questa proposta, no, è un po' la proposta che fa Peter Pan ai suoi adepti, infatti la mia è un po' un'Artemide Peter Pan. E questa richiesta da una parte è dolcissima, no? È affascinante perché per tutte quelle persone che come Atalanta si sporgono sull'età adulta, no? E sui suoi doveri, sulle sue restrizioni, la libertà dell'infanzia è già una grande nostalgia, no? Quindi questa proposta, insomma, la prima risposta sembra dire sì, certo, rimarrò libera bambina per sempre con te. D'altro canto, in realtà è una proposta estremamente violenta. Anche il Peter Pan, insomma, in realtà è una figura che è attraversata da questa violenza, perché chiedere a un bambino, un ragazzo, a una ragazza di non crescere è probabilmente la cosa peggiore che possa fare un'altra creatura, no? E quindi questa violenza del non crescere, non diventare adulta, non invecchiare, non realizzare il tuo arco di essere umano, è quello che rende poi così inquietante la figura di Artemide nel mio libro.
1: Atalanta sceglierà di crescere, incontrerà l'amore nella figura di Melanion e poi incontrerà un pretendente come lo conosciamo dal mito, Ippomene. Cosa possiamo dire di Atalanta e l'amore che affronta e che vive in modo drammatico?
2: Atalanta e già nel mito lo era, è una figura a cui viene impedito tanto, no? Le dicono sempre cosa non può fare. Il padre le dice non puoi regnare da sola, devi sposarti. La dea le dice non puoi crescere, non puoi innamorarti, devi rimanermi fedele. Però Atalanta è prima di tutto una giovane donna che scopre se stessa e che viene attraversata da quel vento impetuoso che è l'adolescenza. E in quel vento impetuoso ci sono tante cose, tra cui l'amore, il desiderio, la voglia di perdersi dentro a un altro, no? E di diventare altro insieme con l'uomo che lei poi sceglierà. E quindi ecco, diciamo che Atalanta si ribella in tanti modi e si ribella anche grazie all'amore e al permettersi di innamorarsi, ecco.
1: C'è una grande trasformazione di Atalanta in questo, che è anche un romanzo di formazione, cioè lei all'inizio del romanzo, quando è ancora una fanciulla, attraversa il bosco sentendosi potente e anche in diritto di fare quello che vuole delle creature che incontra, e poi maturando, e questa è un'altra cosa che veramente mi ha colpito tantissimo, si riconosce animale tra gli altri animali, quindi c'è una sorta di antispecismo crescente, un rispetto anche per le altre creature, no?
2: Sì, senza dubbio, questo è tanto veicolato dalla voce di Melanion, il cantore del bosco, che in realtà anche lui è una figura mitica, perché in una vecchia versione, che non è quella che conosciamo delle mele, ma un'altra versione dell'Atalanta, che è la versione in cui Atalanta combatte il cinghiale, quindi insomma è una versione che poi c'è dentro
1: C'è
2: al
1: nel
2: mio libro,
1: romanzo.
2: lei è accompagnata da quest'uomo che è il cacciatore nero, che è il Melanion. Quest'uomo poi nel mio libro è un uomo che ha rifiutato tante convenzioni sociali e che si è avvicinato a questa filosofia più unitaria nella quale siamo parte di un tutto, no? E quindi attraverso di lui Atalanta inizia un po' a vedere che ci sono tante facce nella vita e poi lo percepisce perché da cacciatrice, da persona che poi fa anche il male, no? Fa del male alle altre creature, piano piano inizia appunto a sentirsi più vicina alle altre creature e a rendersi conto di questa faccia nascosta che tutte le cose hanno, no? E quindi amare il bosco ed essere dentro il bosco può significare essere lupo, leone, cacciatrice, ma può significare anche essere preda, cerva e topo di campagna, no? E quindi piano piano lei si rende sempre più conto che la sua metamorfosi la spinge verso questo tipo di comprensione, 100% all'interno del bosco, ecco.
1: E questo bosco ci porta in una Grecia buia, incantata, mostruosa, molto diversa dall'ideale di Grecia, diciamo, apollinea, e qui c'è Dioniso che impera.
2: Sì, in realtà la Grecia del tempo non era la Grecia che noi ci immaginiamo, era veramente una Grecia piena di incantesimi, piena di malie, piena di per esempio queste figure delle fattucchiere che viaggiavano da un paese all'altro con questi asinelli carichi di incantesimi scritti su delle piccole tavolette di creta, una Grecia piena di superstizioni, di fantasmi che tornano. Qui è dove nasce la figura del licantropo, no? Dell'uomo lupo, la figura del vampiro. Cioè c'era già tutto tantissimo nella Grecia antica, e che ora cose che noi più colleghiamo magari invece al gotico o ad altri mondi, e io volevo recuperare una Grecia di quel tipo, no? Una Grecia irrazionale, una Grecia piena di mostri, così come la raccontano i miti degli eroi di Eracle, di Teseo, di Giasone, no? Piena di incantesimi, di magia, piena di dei incomprensibili che fanno il proprio bello e cattivo tempo. Appunto, la più presente senza dubbio Artemide, ma nel libro balena anche il sorriso di Dioniso, che invece è proprio il dio che guida Melanion, e quindi il dio della follia, il dio della passione e il dio della faccia nascosta di cui parlavamo prima.
1: Teodora Manes, il suo romanzo si intitola Canta il mio nome, è un titolo molto importante, credo, perché nonostante il romanzo sia scritto in prima persona, è Atalanta stessa che racconta la sua storia, poi lei però affida la sua storia a una grande amica, una fanciulla, quasi una sorella che correva con lei nel bosco nel seguito di Artemide, e lei scrive a Meroe, sorella mia, dice: quando ormai tutti noi saremo polvere mista ai semi delle querce, le tue parole risuoneranno ancora, le parole di una donna su un'altra donna. Canta il mio nome, canta il mio nome a tutte, perché tutte sappiano che ho corso, combattuto, sperato, amato, sbagliato e ho disobbedito così tante volte. Canta, eccetera. Non abbiamo il tempo di citare questo paragrafo bellissimo. Lei chiede alla sua amica di cantare il suo nome, che tutte sappiano che lei è stata libera. E questa è veramente, diciamo, un'invocazione alle lettrici, anche alle lettrici di oggi, che troveranno così attuale questo romanzo, vero?
2: Assolutamente, perché Atalanta, come ogni eroe greco, vuole essere ricordata, ma a differenza degli altri eroi greci, lei vuole essere ricordata perché è una donna, e perché è una donna che ha fatto tutto ciò che poteva fare, anche quello che sembrava che le donne non potessero fare. E quindi ancora più di un Eracle, di un Giasone, di un Achille, lei ha veramente il bisogno che il suo nome venga ancora cantato, perché la sua storia è per tutte noi. E possiamo dire che ha avuto fortuna, perché anche se abbiamo detto che è un po' meno raccontata, la figura di Atalanta è lì, dentro a tutte le nostre figure ribelli, no? Dentro Xena, dentro ribelle della Disney di Brave, dentro a tutte le nostre donne guerriere dei fantasy moderni. La scintilla ce l'ha data Atalanta, quindi in un certo senso veramente noi stiamo ancora cantando il suo nome.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Teodora Manes ci ha presentato il suo romanzo Canta il mio nome, la profezia di Atalanta, edizioni Il Castoro Off. Io vi ringrazio per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Bentornati alla nostra serie su John Coltrane. Siamo nella primavera del 1957 e c'è una svolta decisiva nella vita di Coltrane. Non solo l'incontro con la sua prima moglie Naima, ma soprattutto sotto la spinta degli amici e di una condizione esistenziale ormai insostenibile, esistenziale e professionale, Coltrane avvia un processo di disintossicazione dall'eroina e viene fuori un uomo nuovo, una persona che finalmente ha il completo controllo della sua creatività e della enorme quantità di idee che affollano la sua testa. E Coltrane a questo punto è un razzo, è veramente, brucia le tappe e, come vedremo, nel giro di 10 anni riesce a infilare una serie di profonde rivoluzioni musicali. La prima riguarda del suo solismo. Sono gli anni di quelli che un critico, Ira Gittler, ha chiamato sheets of sound, cioè assoli in cui Coltrane suona una quantità incredibile di note, velocissime, frasi che si affastellano una sopra l'altra, aggiungendo accordi che non fanno parte, diciamo, della base armonica di riferimento, con ritmi iperveloci, il tutto suonando in realtà una serie di formule, di frasi fatte che lui si è preparato e che vengono assemblate rapidamente. Lo stesso Coltrane in un'intervista sostiene che lui neanche sentiva quello che suonava, riusciva a distinguerlo solo quando riascoltava queste registrazioni. Ci sono due stimoli che portano Coltrane a questo esito: da un lato l'incontro decisivo con Thelonious Monk, che gli insegna una serie di trucchi armonici, di trucchi strumentali, e come sentiremo tra poco lo costringe spesso a suonare senza accompagnamento armonico, costringendolo così a riempire questo vuoto lasciato dal pianoforte. La seconda fonte è proprio il pianoforte. Coltrane studia tutte queste complesse elaborazioni armoniche al pianoforte e poi le trasporta con vertiginoso virtuosismo sul sax tenore. Noi adesso ci ascoltiamo una registrazione dal vivo dell'11 settembre del 58 al Five Spot del quartetto di Thelonious Monk. I musicisti suonano Trinkle Tinkle, un tema impervio per il sassofono, e sentiamo in particolare l'assolo di Coltrane che viene suonato senza che Monk lo accompagni, lasciandolo solo con Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria.

Questo era Trinkle Tinkle di Thelonious Monk, registrato dal vivo al Five Spot nel settembre del 58. Il tema di Monk è talmente antisassofonistico che Coltrane ha dovuto letteralmente rivoluzionare la sua tecnica per riuscire a suonarlo, e questa cosa lo ha portato a esplorare combinazioni di note che sono del tutto inconsuete. La critica è perplessa di fronte a questo modo di suonare, questo muro di suono, questo sheets of sound, che in realtà vuol dire raffiche di suoni, come le raffiche di pioggia, sembrano indecifrabili e attirano l'attenzione di nuovo di Miles Davis, perché nel frattempo Davis aveva licenziato Coltrane a causa della tossicodipendenza, aveva licenziato Coltrane e Philly Joe Jones, ma nella primavera del 58 il gruppo viene rimesso insieme da Miles Davis con la stessa formazione e l'aggiunta anche di Cannonball Adderley al sax alto, e vengono fuori tutta una serie di grandi dischi, uno dei quali è Milestones, e dentro uno di questi dischi, in Milestones in particolare, c'è un altro pezzo di Monk, un blues che è Stride No Chaser, che è veramente paradigmatico del modo in cui suona Coltrane. Tra l'altro gli ascoltatori qui potranno apprezzare il suono più limpido dello studio Columbia, quindi con un suono molto ben chiaro in cui si avverte benissimo l'incredibile virtuosismo di Coltrane. Ciò che lascia perplessi è che Coltrane suona tutte queste note usando, come dicevo prima, delle formule, cioè una serie di frasi fatte che, se si ascolta più volte il brano attentamente, ricorrono continuamente. Di fatto il suo solismo è una sorta di assemblaggio costantemente nuovo, ma sempre delle poche stesse idee, e al tempo stesso una sperimentazione che però ha dei suoi limiti. Coltrane ne è conscio, ma questo è solo il primo dei grandi Giant Steps di questa nuova fase della sua vita. Stride No Chaser, il quintetto di Miles Davis con Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, il 4 febbraio del 1958.

Questo era il vertiginoso assolo di John Coltrane in Stray No Chaser con il sestetto di Miles Davis dall'album Milestones, e noi ci risentiamo per la prossima puntata ancora sul rapporto tra Miles Davis e John Coltrane.

0: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: In studio Federico Talarico. Sono tutti morti i sei dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. Nell'appartamento affittato a breve termine al primo piano vivevano quattro americani, mentre al primo piano abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Lo riporta un quotidiano locale. Una squadra della divisione crimini incendiari è sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. Vigili del fuoco e polizia ipotizzano una fuga di gas. Nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e Pakistan, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato a Al Jazeera di aver perso la fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono gli attacchi e le sanzioni che hanno seguito ogni negoziato. Il presidente ha anche affermato che l'unica possibilità per risolvere la crisi legata allo stretto di Hormuz è solo attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. E a proposito di Stati Uniti, solo il 37% della popolazione approva l'operato del suo presidente, o almeno così rivela un sondaggio effettuato dal Wall Street Journal. Rispetto ai sondaggi fatti ad altri presidenti alla vigilia delle elezioni di metà mandato, questo riporta l'indice di apprezzamento più basso dal 1990. Un altro sondaggio condotto dall'American Research Group presentava nei giorni scorsi una percentuale ancora più bassa, pari al 29% della popolazione. Tornando alla testata newyorkese, il sondaggio racconta anche che l'11% degli elettori che hanno votato Trump nel 2024 se ne sono pentiti. Il quotidiano riferisce peraltro che l'ottantenne è ottimista sulle midterm ed è convinto che i repubblicani vinceranno, anche se di poco. C'è anche un 32enne residente in Svizzera tra gli autori di una rapina che era stata messa a segno lo scorso 24 aprile in una gioielleria situata in un centro commerciale di Como, a Tavernola. Lo ha comunicato alla polizia di Stato, rendendo noto l'arresto ieri degli ultimi componenti della banda criminale. Oltre al 32enne, in manette anche un 25enne della provincia di Monza. Tra aprile e maggio le autorità avevano già arrestato altri tre membri della banda. I rapinatori erano entrati nella gioielleria incappucciati e armati. Dopo aver minacciato i dipendenti, sono fuggiti con un bottino da 90.000 euro. Oggi e domani, giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmerman, nuova tappa oggi di un lungo e interessantissimo percorso che Gabriele Cohen ci sta proponendo sull'incontro seminale tra la musica classica e la tradizione ebraica. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi e ben ritrovati.
0: E siamo anche oggi negli Stati Uniti, dove c'è parecchia carne al fuoco, no?
1: Sì, è la quarta puntata che dedichiamo comunque a questo incontro all'interno degli Stati Uniti. E mi piacerebbe fare un piccolo preambolo a questo punto per spiegare come ci sia stato un momento ben preciso, proprio nei primi anni 90, in cui si è assistito a una riscoperta travolgente della cultura e anche della musica ebraica. Si è assistito in qualche modo con grande emozione al racconto delle testimonianze dei sopravvissuti dei campi di concentramento e alle leggi razziali, cioè i sopravvissuti in quel momento avevano trovato la forza di raccontare e testimoniare la propria sofferenza. E un personaggio fondamentale per questo processo è stato Steven Spielberg. Non dimentichiamoci infatti che il suo Schindler List, il film che in qualche modo ha riacceso l'interesse anche verso la cultura ebraica, è del 1993, e lo stesso Steven Spielberg nel 1994, l'anno dopo, creò l'archivio Shoah Foundation, raccogliendo migliaia e migliaia di testimonianze dei sopravvissuti sia ai campi di concentramento che alle leggi razziali e sopravvissuti ebrei, diciamo, al periodo nazifascista. Erano quindi anni di grande fermento e di grande interesse verso l'ebraismo. Non dimentichiamo anche il fatto che nel 1992 in Israele era stato rieletto Isaac Rabin primo ministro, su una piattaforma che abbracciava il processo di pace israelo-palestinese, firmando quindi dei diversi accordi storici con la leadership palestinese nell'ambito degli accordi di Oslo. Sempre nel 94 Rabin vinse infatti il premio Nobel per la pace insieme al leader palestinese Yasser Arafat. E come sappiamo, nel 95 lo stesso Rabin venne ucciso da un fanatico, Yigal Amir, estremista della destra radicale israeliana vicina al Likud. Tutto questo preambolo per raccontare come fosse diverso un po' il clima negli anni 90, primi anni 90, rispetto ad esempio a quello che viviamo adesso. Per tornare a parlare di musica, citiamo di nuovo Steven Spielberg e il fatto che assegnò naturalmente la colonna sonora del suo pluripremiato Schindler List al suo musicista di riferimento storico, e quindi stiamo parlando di John Williams, compositore statunitense, nato anch'egli a New York nel 1932. Come sappiamo, è uno dei più acclamati e prolifici tra gli autori di musica per il cinema, ma il suo catalogo conta comunque anche diversi concerti e brani sinfonici. Il suo nome è legato a molte tra le melodie più celebri di Hollywood, dove si è imposto con uno stile caratterizzato da temi di grande impatto, immediatezza e suggestione, e da un'orchestrazione brillante e imponente. John Williams si è formato alla University of California di Los Angeles, studiando tra l'altro in privato anche con Mario Castelnuovo Tedesco, che è un compositore ebreo italiano naturalizzato americano, di cui parleremo tra poco. Quindi direi di ascoltare una bellissima composizione che venne appunto scritta appositamente per Schindler List. Il brano si intitola Jewish Town.

0: Una melodia straziante quanto intensa e bellissima, questa Jewish Town di John Williams, qui con il violino di Itzhak Perlman e con la Boston Symphony Orchestra.
1: Eh sì, perché John Williams in questa colonna sonora ha voluto utilizzare dei musicisti ebrei di chiara esperienza rispetto al repertorio, e quindi ecco, lo stesso Itzhak Perlman è stato utilizzato per creare un tema che risuona profondamente con la musica ebraica dell'Europa centrale e orientale e tutta la tradizione della musica klezmer, trasmettendo quindi un senso di malinconia e di pathos profondo. La colonna sonora include anche dei brani tradizionali ebraici, come ad esempio la canzone popolare yiddish Ofen Pripeshik, che vuol dire attorno al focolare, cantata da un coro di bambini e interpretata ad esempio dal clarinettista Giora Feidman, che è stato uno dei grandi clarinettisti che hanno in qualche modo riportato in auge tutta la tradizione musicale klezmer. Williams ha dichiarato che, crescendo nell'ambiente della musica da film, è stato molto influenzato dai compositori ebrei immigrati, rendendo quindi quelle sonorità ebraiche molto molto familiari. E appunto ricordiamo che ha studiato anche con Mario Castelnuovo Tedesco e quindi sicuramente conosceva quella tradizione. Non possiamo non farvi ascoltare un frammento sempre tratto da Schindler's List, il tema portante di tutto il film.

Ecco, e adesso ci spostiamo decisamente più a sud, almeno per un po', con il prossimo compositore. Stiamo parlando di Osvaldo Golioff, nato in Argentina, a La Plata, nel 1960. Proviene da una famiglia ebraica dell'Europa orientale. È cresciuto circondato dalla musica da camera classica, dalla musica liturgica ebraica, dalle sonorità dei klezmorim dell'Europa orientale, ma anche dal nuovo tango di Astor Piazzolla. Dopo aver vissuto in Israele per circa 3 anni, dove ha studiato all'Accademia Rubin di Gerusalemme, Golioff è emigrato negli Stati Uniti nel 1986 e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università della Pennsylvania. Nel 1990, in qualità di borsista presso il Tanglewood Music Center, Golioff ha ricevuto una commissione dalla Fromm Foundation, per la quale ha scritto la sua opera Yiddish Book. L'opera è stata eseguita per la prima volta nel 1992 dal St. Lawrence String Quartet durante il Tanglewood Festival of Contemporary Music. Golioff considera questa collaborazione un punto di svolta nella sua vita musicale e il St. Lawrence Quartet è rimasto tra i più importanti esponenti delle sue opere. Sempre a Tanglewood conobbe naturalmente anche il Kronos Quartet. Il loro rapporto di lavoro è diventato centrale per il compositore, che ha collaborato con il quartetto a circa una 30 di brani. Come il St. Lawrence, anche il Kronos Quartet ha registrato molte delle composizioni di Golioff. Il CD del suo lavoro su una leggenda ebraica, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, con il clarinettista David Krakauer, un preziosissimo disco del 1994, è diventato un best seller classico. E andiamo a ascoltare proprio un frammento da quest'opera.

0: E quindi la collaborazione di Golioff con il Kronos Quartet si è arricchita col passare del tempo e ha portato anche a una collaborazione con il gruppo di musica rom rumeno che si chiama Taraf de Aiduc, e insieme hanno partecipato alla registrazione della colonna sonora scritta appunto da Golioff per il film The Man Who Cried, un film del 2000 di Sally Potter. Dalla colonna sonora di questo film è stato poi tratto il brano Lullaby and Oina del 2021. E lo stesso Golioff ci racconta come ha pensato e concepito questo brano.
1: Questo brano inizia con una serie di variazioni su una ninna nanna yiddish che ho composto per il film di Sally Potter, The Man Who Cried, pensata per fungere da contrappunto a un altro importante tema musicale della colonna sonora, l'aria Je crois entendre encore di Georges Bizet, tratta dai Pescatori di Perle. Nel suo film, Sally esplora il destino di ebrei e zingari in Europa a metà del XX secolo, attraverso una storia d'amore tra una giovane ebrea e un giovane zingaro. La ninna nanna si trasforma in una densa e cupa doina, con la corda più bassa delle viole. Il brano si conclude con un galoppo veloce che vanta un tema che ho rubato ai miei amici della band zigana Taraf de Aiduc.
0: Ascoltiamo quindi questa ninna nanna e questa doina di Osvaldo Golioff.

0: Gli elementi dei Boston Symphony Chamber Players per questa pagina di Osvaldo Golijov, Lullaby and Oina.
1: E sì, adesso torniamo di nuovo verso New York, che come avete capito è il centro fondamentale del nostro discorso, perché moltissimi incontri musicali tra il mondo ebraico e il mondo classico avvengono proprio a New York, e stiamo parlando questa volta di John Zorn. Nato a New York nel 1953, fin dalla metà degli anni 70, il compositore, interprete e produttore discografico è stato una delle figure più illustre, e lo è tuttora, e carismatiche, associate al mondo dell'avanguardia e al mondo della scena musicale downtown di New York. Il lavoro sperimentale di Zorn con il rock e il jazz, soprattutto nelle fusioni con altri generi e stili, ha attirato un gruppo di fedelissimi che ha sviluppato nei suoi confronti un vero e proprio culto. Ma nel complesso il suo lavoro attinge a una varietà molto più ampia della sua esperienza, che ha incluso forme classiche, hardcore, punk rock, musiche per band ebraiche dell'Europa orientale, tradizioni etniche non occidentali e naturalmente anche musiche da film e per cartoni animati. Un significativo balzo in avanti verso il successo commerciale arrivò con l'uscita del suo album in vinile del 1986, The Big Gun Down, che includeva arrangiamenti di musiche del compositore cinematografico Ennio Morricone. Come numerosi brani successivi, utilizzò infatti dei blocchi sonori autonomi che alternavano bruscamente stili, timbri e fonti sonore contrastanti. Zorn annotò questi parametri su delle schede per introdurre una certa struttura in un'improvvisazione collettiva altrimenti completamente libera. Da qui il nome di File Card Pieces, dalle schede che contengono le sue idee musicali, annotate, che lui chiama appunto momenti musicali, che vengono poi ordinate come istruzioni suggerite agli altri esecutori. Sebbene sia ebreo di nascita, Zorn non si è mai interessato alla cultura ebraica, né da un punto di vista religioso né laico, ma all'inizio degli anni 90 anche lui iniziò a esplorare le radici ebraiche nella sua musica, nel contesto della sua estetica in continua evoluzione. La sua prima composizione ad affrontare temi ebraici fu Kristallnacht, un'opera del 1992, legata naturalmente all'Olocausto, ispirata al ricordo del pogrom orchestrato in tutto il Terzo Reich il 9 e 10 novembre 1938, che dopo 5 anni di crescente persecuzione divenne il preludio al tentativo finale della Germania di annientare completamente gli ebrei europei. È un pastiche di canzoni ed elementi sonori disparati che è stato definito un brutale ritratto sonoro dell'Olocausto, che spazia da riferimenti melodici ebraici a rumori caotici, discordanti, violenti, stridenti e persino assordanti. Sempre negli anni 90, John Zorn insieme a Mark Ribault, chitarrista, formulò una nuova iniziativa chiamata Radical Jewish Culture, quindi una cultura ebraica radicale, il cui scopo dichiarato fu quello di estrarre, esporre ed illuminare gli elementi che percepiva come componenti ebraiche della cultura americana. Il suo ensemble più noto è il celebre Masada e prende il nome proprio dalla fortezza dell'altipiano sopra il Mar Morto in Israele, dove un gruppo fanatico di zeloti organizzò un'ultima resistenza contro Roma. Naturalmente non tutte le opere di Zorn sono di impianto jazz o rock. Le sue composizioni sono state commissionate ed eseguite anche da ensemble e artisti uptown come la New York Philharmonic, il Kronos Quartet, il Netherlands Wind Ensemble o anche l'opera di Stato bavarese. Del suo anticonformismo parlano anche le decine di dischi che ha pubblicato con la sua etichetta discografica, la Zadik Records, diventata, come ricorda lui stesso, la casa di tutti quei musicisti che non avrebbero mai trovato spazio nella discografia tradizionale. Quindi tra le sue composizioni di ispirazione accademica, potremmo dire, abbiamo individuato due ascolti. Il primo è questo Kol Nidre del 1996. È un lavoro atipico rispetto alla maggior parte delle opere di John Zorn, anzitutto per la sua esposizione conservatrice e reverenziale e per la sua precisione nella notazione, che non richiede improvvisazione. E non è né un'ambientazione né un arrangiamento di quella famosa melodia simbolo dello Yom Kippur, piuttosto è un'esplorazione intelligente, fantasiosa e perfettamente rispettosa di frammenti appena riconoscibili. limitati per la maggior parte a sole due note, continuamente trasposte, estese e sviluppate, di soli tre dei motivi e delle frasi costitutive della tradizione ed esclusiva melodia del Colny Tre del rito a schiena zita. Quindi una composizione del tutto originale, che illustra le capacità classiche anche di Zorn e che si basa su un materiale di partenza tradizionale solo come punto di partenza, evocando il clima di suprema soggezione e cupa introspezione che governa il giorno più sacro del calendario ebraico, lo Yom Kippur.

0: Questo era Colny Dre di John Zorn qui con il quartetto Molinari.
1: E sì, è comunque un suono solenne che a volte magari uno non si aspetta dallo sperimentatore folle John Zorn. E adesso ci spostiamo verso un altro ascolto zorniano, anche a cui tengo molto, perché si tratta di una scrittura per un trio d'archi, il Masada String Trio, e quindi abbiamo tre grandissimi solisti che sentiremo: Mark Feldman al violino, Eric Friedlander al violoncello e Greg Cohen al contrabbasso. In questo lavoro Zorn dimostra quindi una perfetta conoscenza della scrittura per archi, che è una dota ancora più pregevole se si pensa che è stata maturata sul campo e non grazie a una formazione accademica. Il brano si intitola Sippur, e Sippur è stata un'antica città mesopotamica di cultura prima sumerica e poi babilonese. Sorgeva sulla riva orientale del fiume Eufrate, nel punto in cui i due fiumi, Tigri e Eufrate, più si avvicinano tra loro, circa 60 km a nord di Babilonia e 30 km a sud-ovest di Baghdad.
0: Chiudiamo quindi come meglio non avremmo potuto con John Zorn e il suo Sippur. Io ringrazio Gabriele Cohen, che ritroveremo per l'ultima parte di questo bel percorso tra musica classica e tradizione ebraica. Grazie Gabriele, a presto.
1: Grazie a voi, a risentirci.

In studio Federico Talarico. Nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e Pakistan, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato ad Al Jazeera di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono gli attacchi e le sanzioni che hanno seguito ogni tentativo di dialogo. Il presidente ha anche affermato che l'unica possibilità per risolvere la crisi legata allo stretto di Hormuz è proprio solo attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. Da Washington giunge infatti la conferma del presidente Trump di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Nelle sue intenzioni ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Il Wall Street Journal aveva anticipato la decisione negativa dell'ottantenne. La proposta iraniana, detta del ministro degli esteri Abbas Araghchi, prevedeva la cessazione delle ostilità per permettere la riapertura dello stretto nel giro di una settimana e velocizzare le procedure per riprendere le discussioni sul programma nucleare dell'Iran. Sono tutti morti, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. In un appartamento affittato a breve termine vivevano 4 americani, mentre in un altro abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Lo riporta un quotidiano locale. Una squadra della divisione crimini incendiari è sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. Vigili del fuoco e polizia ipotizzano una fuga di gas. Dall'interno diverse migliaia di persone hanno partecipato oggi a Berna a una manifestazione contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero, manifestazione indetta dall'associazione Solidarité Sans Frontières. I dimostranti hanno chiesto il rispetto dei diritti fondamentali per tutte le persone, indipendentemente dallo status di soggiorno o dall'origine. Hanno inoltre rivendicato la piena libertà di movimento per tutti e la possibilità di partecipare alla vita sociale e politica. In un comunicato stampa di Solidarité Sans Frontières si parla di profondi cambiamenti in arrivo nella politica migratoria. Vengono criticati tra l'altro la strategia Asilo 2027, l'iniziativa per la protezione delle frontiere dell'UDC e la riforma del sistema europeo comune di asilo. Un motociclista 63enne è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto ieri sulla strada dello Julier, nei Grigioni. Lo comunica alla polizia cantonale segnalando che un 41enne a bordo di un'automobile, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, urtando frontalmente il Centauro che procedeva in senso contrario. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira. Domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.

0: E se guardiamo a Berlino, vediamo il gruppo svedese Heimstaden arrivato a gestire tra i 20 e i 25 mila alloggi. Poi c'è la società franco-italiana Covivio con circa 15-18 mila unità e ancora il ben radicato Adler Group, detentore in passato di portafogli superiori ai 20 mila immobili. Questi solo alcuni dei colossi internazionali che potremmo dire hanno il controllo del parco abitativo di Berlino, una realtà che emerge nella sua drammaticità per le sue ricadute sociali anche in questi ultimi giorni in Spagna. A Madrid mercoledì è stata sfrattata dalla propria casa Mari Carmen, una cittadina di 87 anni in sedia a rotelle che nel giro di poche ore è diventata simbolo della crisi abitativa spagnola. E ancora in Svizzera, di fronte alla carenza di appartamenti e con i prezzi in continua ascesa, si sta correndo ai ripari con delle proposte di leggi che limitino l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà elvetiche. Allora, Cristina Artoni mi ha raggiunta in studio. Noi oggi torniamo a parlare della crisi degli alloggi e degli immobili.
1: Buongiorno, se esatto, lo facciamo proprio mentre qualcosa si muove a Bruxelles, dove il 9 settembre la Commissione europea ha presentato un nuovo quadro comune per consentire alle autorità di ciascun paese membro di cercare di intervenire nelle aree, diciamo, caratterizzate da una forte pressione abitativa. Il quadro europeo, denominato Affordable Housing Act, è ora all'esame del Parlamento e di Consiglio europeo. E oggi nel nostro approfondimento ci confrontiamo su questi temi con tre ospiti, tenendo anche presente che secondo i dati richiamati appunto dalla Commissione europea, oltre metà degli abitanti delle città europee considera l'accesso alla casa, all'alloggio, un problema immediato e urgente. Diamo subito il benvenuto a Sara Gainsworth, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ricercatrice indipendente, saggista e giornalista freelance, scrive di casa, abitare e urbanistica, spesso dalle pagine del Manifesto. Tra i suoi saggi ricordiamo l'ultimo appena pubblicato per Deriva Prodi, Airbnb, città merce, storie di resistenza alla gentrificazione digitale. E ben ritrovato Alan Quaglieri, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Docente alla SUPSI, indirizzo Leisure Management ed Economia Aziendale all'Università della Svizzera Italiana con il Master in Turismo Internazionale. Inoltre Quaglieri ha insegnato per molti anni a Barcellona e ne parleremo. E benvenuta ad Alphaville anche a Salvatore Papa, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Giornalista editor della rivista Zero, autore di un libro edito da Deriva Prodi, anche questo, che esce proprio oggi però in libreria e si intitola Bologna non è un'isola felice, retoriche e realtà del brand urbano. Sara Gainsworth, iniziamo con lei. Partiamo subito sul fronte, diciamo, siamo di fronte a un dramma visto anche le ricadute sociali di rilevanza, possiamo dire, globale. L'accesso alla casa. Una volta le famose mani sulla città le mettevano le società immobiliari locali con il sostegno, lo sappiamo, delle politiche sempre locali. Ora entrano in gioco invece i grandi colossi internazionali. Da quando c'è stato questo cambio di passo speculativo?
2: Sì, diciamo, siamo noi in un contesto generale economico di cambiamento del modo di produrre ricchezza. Questo, insomma, negli ultimi 3-4 decenni noi siamo passati da un modo fordista di produzione di beni di consumo, quindi un sistema fondato soprattutto sul lavoro, ha un modello di estrazione di ricchezza dall'esistente, in cui le rendite soprattutto immobiliari ma anche finanziarie pesano sempre di più. Questo è il grande tema, cioè ormai il lavoro non conta più nulla, no? Quello che conta è possedere, no, una casa, un'eredità, dei beni finanziari. Dentro questo sistema appunto ci sono diversi attori, no? in questo sistema di estrazione di ricchezza, dal lato appunto del mercato, no? Parlavi di società immobiliari locali. Quello che è successo è che soprattutto a partire dagli anni 90 i progetti immobiliari non sono più finanziati appunto da con capitale, no, delle società immobiliari che ottenevano prestiti dalle banche. Oggi siamo di fronte appunto a fondi di immobiliari che gestiscono i risparmi individuali e collettivi, cioè tutti quei risparmi che confluiscono, no, nei fondi pensione, le casse di previdenza. In Italia appunto ci sono una decina di grandi fondi immobiliari che gestiscono una liquidità molto consistente di circa 140 miliardi di euro. Il tema è che appunto questa liquidità, molto maggiore rispetto a quella che avevano gli attori tradizionali, è capace di condizionare le scelte delle amministrazioni locali, cioè proprio le politiche, e quindi i fondi immobiliari intervengono direttamente nella trasformazione della città, che diventa un prodotto finanziario, cioè per generare rendimenti molto alti, no? E quindi questo è un cambio di passo, però ci tengo poi a sottolineare che se questo è il ruolo, no, dei i fondi immobiliari fanno i fondi immobiliari, quello che conta davvero è il ruolo del pubblico, cioè di quale cornice giuridica consente ai fondi immobiliari di operare in questo modo, e appunto quale anche patrimonio, perché l'altro aspetto che ha portato alla situazione attuale, di cui appunto Berlino, no, è un caso appunto in cui questo si sta affrontando, è la grande dismissione del patrimonio pubblico, cioè che c'è stata soprattutto dagli anni 2000, di alienazioni, vendite di patrimonio pubblico, che ha alimentato questo meccanismo di finanziarizzazione. Quindi oggi appunto stiamo ci stiamo rendendo conto che dobbiamo correre al riparo rispetto a questo processo, quindi soprattutto dal lato di quali politiche pubbliche, sì, per regolare questo processo finanziario, ecco.
0: E dunque grandi attori stranieri che vanno a sommarsi ai processi di gentrificazione, al turismo, al proliferare di piattaforme quali Airbnb per gli affitti brevi. Lei citava Berlino, un'altra città simbolo in questo senso è Barcellona, no? Capoluogo catalano, che ha visto erodersi il proprio parco abitativo, passato proprio nelle mani delle grandi multinazionali. Alan Quaglieri, lei per anni si è diviso tra due lavori che la portavano a insegnare a Lugano e appunto a Barcellona. Barcellona, dove la cittadinanza non è stata certo indifferente né passiva, ha risposto con un forte attivismo. Questo come ha influenzato la politica e anche la presa a carico da parte del pubblico?
3: Sì, va detto che anzitutto la sensibilità appunto sul tema della casa è una sensibilità diffusa e anche articolata e bene organizzata. Si lega a una tradizione lunga nella città di Barcellona, dove l'attenzione su questi temi è stato un elemento catalizzatore anche dell'associazionismo vicinale. E sui temi della casa si limitava uno dei pochi spazi che anche già durante il franchismo la cittadinanza aveva modo di esprimersi insieme al calcio, va detto, però ecco, uno dei pochi spazi su cui poi si è concentrato anche un attivismo di base, e innanzitutto per affrontare il problema, la grossa crisi abitativa che la città aveva soprattutto conosciuto a partire degli anni 50, che con l'arrivo di grossi flussi migratori dal resto del paese. Quindi diciamo che c'è una storia, un tessuto associativo molto forte e molto resiliente, potremmo dire, nonostante le varie crisi e pressioni che lungo gli ultimi decenni ha sentito. E al tempo stesso, più recentemente, Barcellona, che sullo panorama spagnolo e forse anche internazionale si è contraddistinta anche per iniziative, nuove associazioni, nuove battaglie che si sono sempre sommate attorno al tema della casa, in particolare dopo la crisi del 2008. Mi limito a citare due attori oggi importanti nel dibattito pubblico, anche mediatico, dove trovano spazio appunto questi temi. Uno è il sindacato degli inquilini, che è stato fondato a Barcellona nel 2017, un altro a Madrid quasi contemporaneamente, però quel Barcellona diciamo che ha una grande visibilità e una grande anche collaborazione e articolazione anche sul resto del territorio, e poi la piattaforma del sector per la ipoteca, la famosa PA, potremmo tradurla come piattaforma delle persone, come dire, colpite dalla crisi dei mutui, e che è fondata a Barcellona e che ha avuto tra i suoi portavoci visi più visibili proprio Ada Colau, che è stata la sindaca di Barcellona dal 2015 per due legislature e che ha riportato anche al centro del dibattito politico e istituzionale a livello locale il tema della casa, insieme anche poi al tema della, diciamo, della turistificazione, come questo aspetto, queste dinamiche abbiano poi esacerbato il tema rispetto all'accesso della casa. Quindi c'è stato un risvolto anche politico, dove l'attivismo rispetto al tema della casa ha trovato anche una sponda a livello istituzionale, però poi, anche come ha dimostrato l'esperienza di Ada Colau, che sicuramente ha proposto anche iniziative interessanti che sono state anche prese a modello a livello internazionale, però poi si è dovuto anche confrontare con i grossi limiti che l'azione di governo a livello locale si incontra per gestire adeguatamente questioni molto complesse che vedono attori molto importanti, appunto grosse piattaforme multinazionali, e i meccanismi anche normativi a disposizione delle entità locali risultano comunque insufficienti per affrontare problemi così gravi e complessi.
1: Ecco, da Barcellona andiamo a Bologna. Salvatore Papa, nel suo libro in uscita, dicevamo proprio oggi, lei ricostruisce la trasformazione di Bologna negli ultimi anni e si concentra su un nodo preciso, la distanza tra l'immagine che la città costruisce di sé e gli effetti concreti di questa costruzione sulla vita di chi ci abita. E parte con una domanda: cosa succede quando una città smette di essere solo un luogo in cui vivere e diventa insieme un prodotto da vendere? Ecco, Salvatore Papa, cosa succede quindi a questa città dove lei vive?
4: A Bologna succede più o meno quello che sta succedendo in tutte le altre città che stiamo raccontando, quindi anche a Berlino e Barcellona, però Bologna rispetto a queste città è una città chiaramente più piccola, quindi ha delle dimensioni ridotte ed è anche una città che per la sua storia a partire dal dopoguerra è diventato un po' un modello riconosciuto in tutto il mondo di buona amministrazione. Cioè, noi dobbiamo pensare che a Bologna negli anni 70 venivano giornalisti, studiosi da tutto il mondo per osservare da vicino le politiche della giunta comunista di Renato Zangheri. Ecco, quell'immagine di città diversa che incarnava anche una sorta di alternativa rispetto al modello dominante, rispetto al modello capitalista stesso, quell'immagine ha resistito per moltissimo tempo e anche grazie un po' alla vivacità, diciamo, di una scena culturale caratterizzata da moltissimi spazi liberi, dal fiorire di sottoculture, controculture, eccetera. Le cose però hanno iniziato a cambiare molto velocemente dopo la crisi del 2008, quando questa città, appunto Bologna, che fino a quel momento non esisteva assolutamente nelle mappe del turismo, ha deciso di aprirsi al turismo stesso e quindi poi riposizionarsi, diciamo, sul mercato attraverso una strategia di branding che puntava sulla sua caratteristica più commerciale, che è il cibo. Da lì Bologna è diventata la cosiddetta City of Food e questo brand che è stato scelto insieme poi all'arrivo dei voli low cost ha fatto sì che la città improvvisamente, diciamo, si ritrovasse invasa da visitatori che volevano mangiare a tutti i costi, a ogni ora, tortellini, spaghetti bolognese, mortadella, eccetera, ma soprattutto è stata invasa dalle piattaforme che in pochissimo tempo e in maniera molto aggressiva sono entrate nel mercato delle locazioni, che era già molto stressato comunque per la presenza dell'università, che a Bologna è molto forte, e quindi hanno drogato questo mercato fino a tal punto che oggi, appunto, come certifica un'indagine dell'IRES, quindi che è l'istituto di ricerche del sindacato CGL, le disuguaglianze tra chi non ha una casa di proprietà e chi ce l'ha sono enormi. Questo studio dice che chi ha uno stipendio di 1.500 euro al mese ma non ha una casa di proprietà oggi si può considerare povero. Quindi chi oggi ritornasse a Bologna, magari dopo averci studiato una decina di anni fa, troverebbe una città completamente diversa, una città che, come tutte le altre che stiamo analizzando, chiaramente diventa sempre più selettiva e meno accogliente, almeno sotto un certo ISE, diciamo.
0: E noi abbiamo voluto iniziare questa trasmissione proprio proponendovi una panoramica per dimostrare l'ampiezza del fenomeno, del problema. Dicevamo, più della metà degli abitanti in Europa ritiene l'accesso alla casa un problema, da Berlino alla Spagna, a Barcellona, fino a Bologna. Proprio in questi giorni in Svizzera anche si dibatte sul tema, il Consiglio nazionale attraverso un rafforzamento della cosiddetta Lex Koller vuole limitare l'accesso di persone e capitali stranieri alle proprietà immobiliari in Svizzera, proprio con l'intenzione di ridurre le tendenze speculative e anche la pressione sui prezzi. Allora, intanto io ricordo che una puntata tutta dedicata al tema è andata in onda 2 giorni fa sull'approfondimento di Modem, potete recuperarla online. Noi oggi vogliamo offrire una riflessione più di carattere generale. Sara Gainsford, ecco, agire, limitare il margine di manovra per le grandi multinazionali straniere potrebbe essere una misura che dà degli effetti positivi, o non è quello, come dire, il cuore o l'unico cuore del problema?
2: Sì, in realtà, allora, io non ho esaminato in dettaglio questa proposta appunto della Svizzera, però quello che salta subito all'occhio, no, da una parte sembrerebbe interessante questa proposta, dall'altra il problema, credo che qui c'è il criterio per regolare appunto il settore, no, immobiliare della casa è la nazionalità. Quindi questo, no, poi se contestualizziamo la misura, no, anche rispetto al referendum che c'è stato, appunto, se limitare la popolazione svizzera a 10 milioni, c'è un tema un po' di appunto che non è quello, no, di tutelare l'uso della casa e quindi di tutelare varie fasce reddituali, ma c'è un tema un po' di appunto, come dicevo, di nazionalità, di limitare appunto l'ingresso di persone e capitali stranieri, e questo risulta un po' difficile farlo, perché effettivamente gli investitori stranieri spesso comprano azioni quotate in borsa, cioè non agiscono neanche soltanto attraverso l'acquisto della singola casa, quindi non mi sembra lo strumento più adatto per regolare appunto i processi di finanziarizzazione della casa. Ci sono altri casi invece di norme, per esempio io avevo scritto qualche anno fa di una norma introdotta nel 2020 dalla provincia autonoma di Bolzano, che appunto limita, no, le seconde case. L'intento è questo, cioè di tutelare la residenzialità nelle aree, per esempio, dolomitiche a forte vocazione turistica, regolando però appunto l'uso attraverso il convenzionamento con il comune. Quindi questa norma riguardava tutti i comuni dove appunto le seconde case superavano il 10%, e quindi obbligava tutte le nuove costruzioni ad essere convenzionate appunto con, poi questa riforma è stata estesa anche nel 2025 ad altri comuni ancora, per cui appunto c'è una convenzione che regola chi può risiedere lì, cioè chi, e quindi chi abita o chi studia o chi lavora nella provincia, cioè non regola l'acquisto. E questo, questa è un'altra strada, no, molto diversa da quella svizzera, che però credo che forse sia forse più efficace. Ecco, sono diversi modelli di gestione a confronto che andrebbero, bisognerebbe vedere poi quali sono appunto gli effetti per capire, no, quale misura è migliore.
1: Sara Gainsford, rimaniamo con lei, da misura a misura, no, da provvedimento a provvedimento. Andiamo a Bruxelles appunto con la nuova proposta della Commissione Europea di cui accennavamo nella nostra introduzione, l'Affordable Housing Act. Cosa prevede e quanto a questo punto può essere utile per arginare lo strapotere dei grandi colossi internazionali, secondo lei?
2: Sì, questa è la proposta appunto di regolamento, mi sembra molto interessante. Appunto, non introduce nuove norme, ma appunto come dicevi, è un quadro comune, cioè una cornice giuridica comune a livello europeo che stabilisce le condizioni, cioè quali condizioni si devono rispettare per adottare delle restrizioni e quindi per garantire l'accessibilità alla casa. Restrizioni in realtà appunto già consentite spesso, no, dal diritto poi nazionale, intervenendo appunto soprattutto, no, in due aree, cioè quella degli affitti turistici e appunto l'uso delle case, cioè l'uso residenziale o meno. Prevede appunto la dimostrazione dello stress abitativo, cioè introduce, no, questa metodologia comune per stabilire se un'area, no, di urbana è sotto pressione, e questo criterio è un criterio appunto molto interessante perché è il rapporto prezzo-reddito, quindi, cioè, riportare, no, il tema del valore della casa, rapportarlo al lavoro è un primo passaggio. passaggio assolutamente fondamentale, quindi questo rapporto appunto non dovrebbe essere, no, superiore a 8, cioè non bisognerebbe spendere, no, più di 8 anni di reddito per l'acquisto di una casa. Il geografo Filippo Celata ha stimato per esempio che questa misura, questo criterio, no, riguarderebbe a Roma addirittura la metà della popolazione residente, il 60% dell'intero stock abitativo, quindi rientrerebbe, no, in questa classificazione, e quindi qui noi potremmo appunto regolare, no, per esempio gli affitti brevi e l'uso degli immobili, e questo è l'altro aspetto che volevo sottolineare, per cui appunto questi criteri giustificano il limite degli affitti brevi, ma anche il limite per esempio invece di seconde case, case vuote, case appunto destinate ad altri usi che non siano l'uso residenziale, e quindi questo lo trovo appunto interessante da un punto di vista concettuale. Poi bisognerà un po' vedere appunto poi come, no, i singoli stati e le amministrazioni, se decidono di effettivamente, no, intervenire e regolare, diciamo che a livello europeo comunque no, questo pacchetto di misure sulla casa è anche un po' contraddittorio, comunque il problema viene identificato con la scarsità dell'offerta e per questo poi ci sono, no, altri pezzi del piano che invece favoriscono, sembrano più dei piani per l'edilizia che per la casa, con appunto la previsione di sussidi per la costruzione. Sì. Quindi c'è ancora insomma quest'ottica un po'... ecco, diciamo più specifica sull'edilizia che sul diritto all'abitare, però insomma questa proposta è sicuramente interessante.
0: Sì, fra i miti che vengono progressivamente smontati, no, dalla crisi abitativa in corso in Europa, c'è anche quello della città che beneficia e cresce grazie al turismo, che invece si trasforma in un inferno turistico, no? Questo emerge chiaramente anche nel libro di Salvatore Papa, con il caso di Bologna, inferno turistico, queste le parole della giornalista Ilaria Maria Sala in un famoso articolo del New York Times. Ecco, Salvatore Papa, in questo passaggio verso una città che diventa macchina infernale, che ruolo ha e può avere la cultura?
4: Allora, diciamo che Bologna non è ancora esattamente un inferno turistico, per come possiamo intendere comunemente l'inferno. E credo che nemmeno Maria Sala lo pensasse quando ha scritto il pezzo, perché poi ha sottolineato più volte che quel titolo non l'aveva scritto lei. Però comunque, se per inferno turistico, ecco, intendiamo l'overtourism, sì. Cioè, Bologna è in qualche modo è infernale, ma non perché qui si vedano le masse di turisti di Firenze, di Venezia, cioè non come overtourism in termini di quantità, ma proprio di limiti. Cioè, la città, come tante altre, ha già superato da tempo la soglia di resistenza alla pressione turistica, con le conseguenze che appunto oggi, come dicevamo, riguardano la crisi abitativa. Ecco, in questo la cultura ha avuto un ruolo importantissimo, perché alcuni dei momenti di svolta verso l'economia turistica hanno riguardato proprio il cambio radicale della politica culturale della città, ovvero a partire dallo sgombero, per esempio, di alcuni importantissimi spazi.

0: Il giardino di Albert.
1: Yeah, so that was actually kind of an accident, so to speak.
2: È successo un po' per caso, direi. Stavamo facendo un'analisi per osservare le differenze di genere nella propensione a parlare e dialogare, ovvero se quotidianamente parlino di più gli uomini o le donne. Avevamo assemblato questa grande quantità di dati e ho calcolato quale fosse la quantità media di parole che pronunciamo in un giorno. E abbiamo notato che la stima ottenuta era di circa 12.500 parole, mentre uno studio precedente del 2007 aveva rilevato che il numero medio di parole pronunciate dalle persone in un giorno si aggirava intorno alle 16.000. Mi ricordo che quando abbiamo riletto tutti i dati, Mattias, coautore dello studio, mi ha guardata e ha detto: "Beh, è strano, devi aver fatto un errore, mancano circa 3.000 parole all'appello. Controlla bene, assicurati di aver fatto i calcoli correttamente."
1: That's odd. Just check it. Just make sure that you did it right.
3: A volte succede così. A volte nella ricerca si parte da un'intuizione, si segue un'ipotesi, si lavora sviluppando un'idea iniziale e poi di colpo accade qualcosa di inaspettato. Nella scienza si parla di serendipità. Cerco qualcosa, ma trovo tutt'altro. La penicillina è una scoperta serendipica. Negli anni 20 dello scorso secolo, Alexander Fleming stava studiando un campione di stafilococco quando si accorge che una muffa lo ha contaminato, uccidendo tutti i batteri. Fleming, senza saperlo, aveva appena posto le basi per la produzione di antibiotici. Urano, il pianeta, è stata una scoperta serendipica. Sir William Herschel, era il 1781 in Inghilterra, stava redigendo un catalogo stellare, analizzando le stelle della costellazione dei Gemelli a un certo punto trova una stellina fuori posto che non doveva essere lì e, seguendola notte dopo notte, capisce di aver appena scoperto un pianeta, Urano appunto. Ben ritrovate al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Sono tante le storie di serendipità che la scienza racconta e quella che vi racconto io oggi possiamo dire che è una di queste. Valeria Pfeiffer, la voce che avete sentito poco fa, e Mattias Mell, due psicologi e ricercatori statunitensi, stavano lavorando a uno studio con l'obiettivo di osservare le differenze di genere nella propensione a parlare e a dialogare. E analizzando i dati, si sono trovati di fronte a un risultato che non si aspettavano. Il numero medio di parole pronunciate in un anno dalle persone prese in esame dallo studio è passato da circa 16.000 nel 2005 a 12.700 circa nel 2019. Un errore di calcolo? Chissà. Mattias Mell suggerisce a Valeria Pfeiffer di riesaminare tutto e...
1: So we did everything and then we were with the same number. And we were wondering, okay,
2: abbiamo rifatto i calcoli ancora una volta, ma siamo arrivati allo stesso risultato e, mentre riflettevamo sul perché, cercando di trovare una spiegazione a quello che avevamo appena constatato, ci siamo detti che un'ipotesi poteva essere proprio che con l'andare del tempo l'atto del parlare fosse diminuito. E così, per verificare questa ipotesi, dato che avevamo già questo grande set di dati proveniente da oltre 22 studi, abbiamo applicato un modello che utilizzava l'anno in cui i dati erano stati acquisiti per ciascun partecipante e lo abbiamo usato per capire quanto le persone stessero parlando anno dopo anno. E in effetti il risultato ha confermato l'ipotesi. Le persone pronunciano circa 338 parole al giorno in meno per ogni anno che passa. Quindi negli ultimi 14 anni abbiamo perso oltre 3.000 parole che prima ci rivolgevamo l'un l'altro.
3: Insomma, ogni anno che passa pronunciamo in media 338 parole al giorno in meno. Le perdiamo per sempre. 338 parole al giorno sono 120.000 parole in un anno, pari a più o meno 15 ore di conversazione. Valeria Pfeiffer.
1: So I'm an assistant professor in psychology and I study sort of what language can tell us about.
2: Sono una professoressa assistente in psicologia e studio ciò che il linguaggio può dirci sulle persone. Interessa capire cosa significhi il linguaggio per la psicologia, per il benessere di qualcuno o per la sua salute mentale. Ma nello specifico, io e Mattias utilizziamo una metodologia molto simile all'osservazione naturalistica per capire come le persone usano il linguaggio nella vita quotidiana. Quindi una parte del mio lavoro consiste nello studiare il linguaggio delle persone attraverso un esperimento molto controllato in cui prepariamo le parole esatte che vedranno o leggeranno e poi misuriamo le loro risposte, e da questo traiamo conclusioni su come funziona il linguaggio o su quali sentimenti possa suscitare. L'altra parte del nostro lavoro è chiederci: quando usciamo nel mondo, come usiamo il linguaggio nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, mentre abbiamo queste interazioni che magari in un laboratorio non ricorderemmo? Per fare questo utilizziamo un metodo chiamato EAR, registratore attivato elettronicamente, che è un piccolo microfono che registra brevi frammenti audio, circa 20-30 secondi, diverse volte all'ora. I partecipanti lo indossano per più giorni mentre svolgono la loro vita quotidiana, dal mattino quando si svegliano alla sera quando vanno a letto.
1: It's not a microphone that records them sort of 24/7.
2: Non è un microfono che registra 7 giorni su 7, 24 ore su 24, registra piccoli frammenti della loro giornata, perché registrare una persona per un giorno intero sarebbe in primo luogo molto invasivo per la privacy e in secondo luogo significherebbe avere un'enorme quantità di dati da analizzare. In questo modo invece noi otteniamo piccoli frammenti sonori e campioniamo in modo casuale la loro vita quotidiana. In questo modo non sentiamo solo ciò che dicono, ma sentiamo anche in quale ambiente sonoro si trovano, capiamo se sono da soli o magari in uno spazio pubblico, se stanno guardando la televisione o sono in auto per andare al lavoro. Come ho già detto, gli studi che abbiamo preso in considerazione erano 22 e tutti utilizzavano questa metodologia. Calculate how many words
3: people speak in a day. Quando ho letto i risultati di questo studio, mi sono chiesta se la perdita di parole riguardasse tutti, e la risposta è sì. Le registrazioni sono state fatte su persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni. Ma, e questo va detto, i campioni sono stati acquisiti principalmente negli Stati Uniti. Valeria Pfeiffer e Mattias Mell hanno preso in considerazione quelle che in psicologia e nelle scienze comportamentali vengono chiamate le popolazioni WEIRD, acronimo che sta per Western Educated Industrialized Rich Democratic, cioè occidentali, istruiti, industrializzati, ricche e democratiche. Diciamo quindi che non possiamo allargare i risultati alla cultura asiatica o a quella sudamericana, perché non sarebbe corretto scientificamente. Ma lo studio di sicuro può essere applicato a te che ci stai ascoltando, a me che sto parlando e al tecnico che mi sta aiutando ad assemblare questa puntata. Ma torniamo ai risultati dello studio. Ogni anno perdiamo in media, l'abbiamo detto, 338 parole. Non sottratte alla lingua, non sono termini estinti o destinati a diventarlo, ma parole non pronunciate, sostituite dal silenzio.

0: All'inizio, quando abbiamo visto il numero, Mattias ha detto: oh, non sono molte parole, perché 338 parole al giorno sembrano pochissime, corrispondono forse a un paio di minuti in meno di conversazione quotidiana, ma ne perdiamo 338 ogni anno, quindi nel tempo questo dato si accumula. E quando ci siamo fermati a riflettere abbiamo capito che era un dato piuttosto significativo, soprattutto se guardiamo l'intero periodo, sembra che abbiamo perso circa il 28% della quantità di parole che parlavamo nel 2015. Il 28% è un cambiamento davvero notevole nel modo in cui interagiamo tra di noi e soprattutto se pensi a come questo trend possa continuare. È un pensiero non necessariamente spaventoso, ma dato che abbiamo già perso il 30% delle nostre parole, beh, possiamo dire che iniziamo a intravedere il fondo del barile. Fra 2 o 3 decenni, cosa succederà? Diventeremo una società silenziosa?
1: Maybe a couple, you know, 2-3 more decades, and then what happens then? Are we a quiet society?
2: Penso che sia un dato al quale conviene fare attenzione, intanto perché noi esseri umani siamo per definizione animali parlanti e anche perché siamo, sempre stando Aristotele, anche animali sociali. E quindi diciamo che la relazionalità che nel caso degli esseri umani si costruisce tantissimo attraverso le parole, rischia di venire lesa, diciamo così, da questa diminuzione poi di parole effettivamente usate per parlare.
3: Lei è Vera Gheno, sociolinguista, saggista e divulgatrice italiana, ricercatrice per l'Università di Firenze, dove insegna dal 2005. Vera Gheno si occupa prevalentemente di comunicazione, questione di genere, diversità, equità e inclusione. E tra i tanti libri ha pubblicato Social Linguistica, un diario di bordo di una sociolinguista interessata a capire cosa succede alla nostra lingua e alla nostra società nella commistione tra vita online e offline. Mi sembrava la persona più adatta a cui chiedere uno sguardo su questo studio.
2: Io credo che occorrerebbe spostare il focus dal punto di vista meramente linguistico al punto di vista sociologico. Del resto io sono una sociolinguista, quindi questo lo faccio un po' di default, perché se noi parliamo meno, secondo me è importante chiederci perché. Dato che apparentemente viviamo nell'era della comunicazione, no? Siamo nel mezzo dell'era della comunicazione e effettivamente se uno si guarda attorno ha la sensazione contraria, cioè di avere tanti tanti canali di comunicazione a disposizione e di ricevere tantissima comunicazione di continuo, tant'è vero che si parla anche di quello che in inglese viene definito l'information overload, no? Cioè che ci arrivano addosso troppe cose perché il nostro cervello possa processarle tutte, perché comunque la velocità alla quale il nostro cervello processa le informazioni è rimasta più o meno la stessa e il numero di informazioni è aumentato tantissimo. Ecco, sembra un po' un paradosso quello di dire nonostante tutte le possibilità che abbiamo parliamo meno. E quindi quando anch'io ho letto i risultati di questa ricerca mi sono fatta la domanda: ma perché? E una delle risposte che mi sono data è che nell'apparenza di una maggior facilità di comunicazione noi purtroppo viviamo in un momento storico in cui tanti tipi di comunicazione vengono tarpati. Per esempio, le persone hanno molto poco tempo libero, hanno molto poco tempo per la flânerie, cioè il girellare, diciamo così, senza meta, che per esempio ha sempre rappresentato una grandissima risorsa per la creazione di relazioni anche molto fugaci, tipo quella con l'attaio, quella con la macellaia, quella con la postina, no? O semplicemente con le persone che si incontravano per strada, che però sono una componente molto importante della nostra relazionalità. Quindi è paradossale, ma abbiamo più possibilità di comunicare eppure siamo molto soli, secondo me, in questo mondo pieno di comunicazione.
1: Now what we think the main driving forces here are.
0: Sulle cause del fenomeno avevamo un paio di idee che abbiamo potuto analizzare e testare con i dati in nostro possesso. La prima ipotesi è che forse la tecnologia o lo scrivere parole, quindi inviare messaggi di testo, email o chat, stiano sostituendo alcune delle conversazioni che avremmo potuto avere, ma che abbiamo trasferito alla dimensione digitale. In aggiunta a questo, ci sono tecnologie come le app con cui puoi ordinare cibo o le app di navigazione che ti evitano di dover chiedere indicazioni stradali perché c'è il telefono che ti dice dove andare. I più giovani hanno maggiori probabilità di usare questa tecnologia. Per testare anche questa popolazione abbiamo diviso il nostro campione a metà. In una parte avevamo i soggetti più giovani, dai 25 anni in giù, e nell'altra metà avevamo le persone sopra i 25 anni. Abbiamo condotto l'analisi separatamente per questi gruppi d'età e abbiamo scoperto che i giovani adulti perdono effettivamente più parole, perdono circa 450 parole parlate all'anno, mentre le persone sopra i 25 anni ne perdono circa 300 al giorno. Questo ci suggerisce che ancora una volta i giovani adulti potrebbero affidarsi maggiormente alle conversazioni scritte per sostituire quelle parlate.
3: Vera Gheno, dicevi prima, e ce lo conferma anche Valeria Pfeiffer, che ipercomunichiamo nei messaggi, nelle chat, nei social, ma in silenzio. Stiamo assistendo a una perdita della conversazione, ma è solo una perdita di conversazione o anche una trasformazione in nuove forme linguistiche?
2: Allora, la parte ottimista di me pensa che sia una trasformazione. Del resto, ogni nuovo canale di comunicazione imprime un po' la sua forma sulla comunicazione stessa, no? Tanto per continuare un po' il pensiero di Marshall McLuhan del fatto che il mezzo è il messaggio, no? Quindi ogni nuovo canale ci apre delle nuove possibilità. Quello forse che oggi un po' manca è l'equilibrio fra forme di comunicazione. Un precetto che io da tanti anni porto in giro quando mi capita ancora oggi di fare corsi di educazione al digitale è quello della dieta mediatica varia, no? Esattamente come per essere sani fisicamente avremmo bisogno di una dieta varia, nel senso ovviamente bilanciata, no? Un po' di questo, un po' di quello, carboidrati, zuccheri, proteine, eccetera. Ecco, allo stesso modo molte studiose e molti studiosi dicono che anche il nostro cervello ha bisogno di una dieta mediatica bilanciata, cioè per dire i social di per sé non sono un problema, ma diventano un problema se noi ci nutriamo o nutriamo il nostro cervello solo di social. E purtroppo i social network o in generale il digitale mi viene da pensare che in questo momento sono un po' come le patatine del fast food, cioè sono irresistibili, cioè apro parentesi, se qualcuno resiste alle patatine fritte buon per lui, per lei, io personalmente non ci riesco, però ecco, le patatine di per sé se uno le mangia un paio di volte al mese, metti anche una volta a settimana, non sono mortali. Il problema è se tutti cibi solo di patatine fritte, e secondo me appunto il digitale in questo momento funziona un po' come se fossero le patatine fritte della comunicazione.
3: Che vuoi che siano 3 minuti di conversazione in meno? Non molto, è vero, però sono un sintomo. Per anni le conseguenze di questo arretramento sono state discusse soprattutto in termini sociali: solitudine, comunità che si sfaldano, polarizzazioni, amicizie sempre più rare. Ma la conversazione vocale non serve unicamente a trasmettere informazioni, è anche e soprattutto un'attività che richiede impegno cognitivo. Valeria Pfeiffer.
0: Noi pensiamo che come società dovremmo preoccuparci per la perdita delle parole, perché prima di tutto le conversazioni parlate fanno molto per noi. Sappiamo che il parlare è correlato a un benessere psicologico e le persone che hanno più conversazioni in generale si sentono meglio. Ma sappiamo anche che le relazioni sociali che costruiamo usando messaggi o chat non sono forti come quelle che costruiamo quando abbiamo conversazioni faccia a faccia. Quindi, in un certo senso, ci sono prove che suggeriscono che l'uso della scrittura rispetto alla parola parlata possa avere ripercussioni sociali, nel senso che comunicando in modo digitale non ci sentiamo davvero connessi agli altri e non costruiamo relazioni abbastanza solide. C'è quindi questa componente sociale da prendere in considerazione e c'è la componente del benessere.
1: I think there is a cognitive component to it,
0: E poi aggiungerei, c'è una componente cognitiva. Le conversazioni parlate tendono a essere sistematicamente diverse da quelle scritte perché offrono più canali per comunicare. Oltre alle semplici parole abbiamo a disposizione il tono della voce, la gestualità, l'espressione facciale e così via, il che rende tutto più ricco. Ma c'è anche una sincronia della relazione parlata. Se io dico qualcosa, tu devi ascoltare. Se non presti attenzione, ciò che ho detto va perso nella conversazione. Inoltre, tu che ascolti devi rispondere a ciò che dico in un lasso di tempo appropriato. Questo non accade quando la conversazione è digitale. Se mi mandi un messaggio e io non voglio rispondere subito, posso farlo più tardi. Ci sono quindi molteplici aspetti in questa perdita di conversazioni parlate e dobbiamo essere consapevoli di quali possono essere le implicazioni.
1: Something that we need to be aware of.
3: Vera Gheno, accennavi tu prima alla perdita di flânerie, alla perdita delle chiacchiere con il panettiere.

0: partner, famiglia, eccetera, poi gli amici, poi i colleghi e le colleghe che frequentiamo, per esempio, a lavoro, no? E così, per arrivare appunto a queste interazioni quasi casuali, no? Allora, per quanto appunto di confine dell'esterno della nostra cipolla, fanno comunque parte del nostro pacchetto della socialità. E quando queste interazioni decadono, che cosa succede? Beh, succede che ci chiudiamo un po' negli strati interni della cipolla per chi ce li ha, peraltro, perché insomma esistono anche tante persone che vivono per vari motivi molto da sole e si lede però un pezzo della nostra rete relazionale. Che cosa succede a una società se si concentra tutta sugli affetti più stretti ma ignora queste relazioni più lasche? Beh, vuol dire che è una società che si atomizza tantissimo, che si guarda tanto l'ombelico e che in un certo senso diventa sempre più incapace di farsi delle domande su come stanno le altre persone fuori dalla propria rete immediata degli affetti. Oggi deve essere il giorno di Marshall McLuhan, perché mi viene in mente un'altra cosa che diceva lui, che l'era digitale avrebbe portato il villaggio globale, no? Aveva questa idea che i nostri orizzonti relazionali si sarebbero allargati tantissimo, addirittura superando i limiti fisici, no? Che da una parte, diciamo così, è anche avvenuto. E quindi aveva una visione molto positiva di quello che avrebbe fatto il digitale alle relazioni. Poi, dopo una decina d'anni, da McLuhan arriva un altro sociologo delle reti che si chiama Manuel Castells, e Castells dice: "Oibò, invece di costruire il villaggio globale, abbiamo tirato su una sfilza di, lui li chiama cottage iperpersonalizzati, noi potremmo dire villette a schiera in periferia, da una parte piene di tutto quello di cui abbiamo bisogno dentro, no? Quindi abbiamo l'idromassaggio, abbiamo il campo da tennis, però attorno con dei muri o delle staccionate così alte che manco ci interessa di superare, quindi non ci affacciamo dal vicino per sapere che fa, come sta, ma stiamo nel nostro cottage e finiamo per avere una vita più limitata di prima."
1: Ecco, Vera Gheno, più limitata, ma anche nel modo di pensare e di argomentare, perché dalla lingua passa anche il nostro modo di argomentare, di pensare, di farci delle idee.
0: Beh, certo che sì, giusto in questi giorni rileggevo una citazione a me molto cara di Antonio Gramsci, che dice proprio questo, cioè dal modo in cui una persona parla, dalle parole che una persona ha, si può capire anche la visione del mondo che ha quella persona, anzi la visione e comprensione del mondo che ha quella persona. Quindi parlare bene, avere tante parole, io questo lo dico tantissimo, non è una questione di performance, cioè di fare bella figura, ma è una questione di avere gli strumenti epistemici per capire il mondo, per capire l'esperienza esistenziale stessa. Al diminuire delle parole, diminuisce anche in un certo senso la nostra comprensione del mondo in un momento in cui il mondo in senso lato è particolarmente complesso, no? Cioè noi viviamo in un presente che dal punto di vista cognitivo ci sfida di continuo perché abbiamo accesso a tante informazioni, incontriamo persone diverse da noi, vengono inventate cose nuove, insomma, la nostra cognizione viene continuamente messa alla prova. Non è che non esista pensiero non linguistico, ma quando andiamo nel complesso, quando andiamo nell'astratto, la lingua diventa lo scheletro del pensiero, no? Quindi noi abbiamo la lingua che ci fornisce un'intelaiatura del pensiero, dopodiché su quell'intelaiatura noi mettiamo la plastilina del pensiero, se vogliamo chiamarla così. E quando noi diminuiamo il numero di parole a nostra disposizione, quell'intelaiatura, quello scheletro diventa molto più delicato. Del resto, non credo di citare nulla di inedito se richiamo Orwell e il concetto della neolingua, che spesso viene richiamato per i motivi sbagliati, no? Perché, per esempio, per me che mi occupo tanto di inclusione, di linguaggio ampio, io spesso mi sento dire: "Ah, la vostra neolingua orwelliana." In realtà, se uno rilegge il saggio sulla neolingua, scopre che il senso della neolingua era proprio quello di diminuire il numero di parole per diminuire il numero di pensieri. Vabbè, Orwell ovviamente viene etichettato come fantascienza, come distopia, ma come tanti scrittori di fantascienza, Orwell in realtà ci stava mettendo in guardia da un rischio cogente, da un rischio del presente, travestendolo da distopia, ma parlando in realtà del nostro mondo e dei nostri tempi.
1: Con conversando riconosciamo che l'altro esiste e impariamo a pensare. La nostra comunicazione, a proposito di distopia, si sta spostando nella dimensione del digitale.

0: digitale e allo stesso tempo la comunicazione digitale ci permette di essere continuamente in contatto senza necessariamente entrare in relazione.
1: I think it's really important for science to continue studying the differences between sort of social relationships that
2: penso sia importante che la scienza continui a studiare le differenze tra le relazioni sociali che formiamo usando conversazioni parlate rispetto a quelle scritte, ma anche che inizi a considerare le implicazioni cognitive di quanto sta accadendo. Ad esempio, come lo scrivere rispetto al parlare possa influire sulla soglia dell'attenzione, sulla capacità di autoregolazione o come possa incidere su disturbi psicologici come la depressione, la solitudine, l'isolamento sociale, ma anche sull'ansia, in particolare l'ansia sociale. Riteniamo che ci sia una gamma molto ampia di ambiti scientifici che, confrontando queste due modalità di comunicazione, possano portarci a comprendere meglio come la parola parlata possa contribuire al nostro benessere, alla costruzione della comunità e delle relazioni e così via. Insomma, per la ricerca si aprono molte strade da percorrere. Credo anche però che la perdita di parole sia parte di un segnale più grande che arriva da là fuori. Si parla di epidemia, di solitudine, le persone si sentono più sole, più isolate. Forse il fatto che parliamo meno è un altro sintomo dei cambiamenti della nostra società che dovremmo cogliere e comprendere meglio per essere in grado di contrastare alcune delle conseguenze negative che stiamo vedendo.
1: Be able to counteract some of those negative consequences that we're seeing.
0: Vera Gheno, poco fa hai detto sono un inguaribile ottimista. Allora, se davvero stiamo perdendo occasioni di parole condivise, quali luoghi, pratiche o abitudini dovremmo recuperare per preservare la conversazione come esperienza umana?
3: Ma dunque, intanto ovviamente una questione importante è che attorno a noi ci siano gli spazi per la possibilità di avere quella conversazione. Pensiamo per esempio a come sono state a lungo costruite le periferie delle grandi città, che se sono carenti di qualcosa a parte i servizi, spesso sono carenti proprio della piazza, la piazza, l'agorà, no? Il luogo dove incontrarsi. Io abito per esempio in una periferia popolare di Firenze in cui il luogo di ritrovo, volenti o nolenti, è lo spazio antistante il centro commerciale dove si possono comprare un po' tutte le cose che servono, che è una roba un po' triste perché vuol dire che anche il momento dell'eventuale relazione è soggetto a una sorta di mercificazione, cioè vado a fare la spesa e casomai lì incontro le persone. Personalmente io sono convinta che è tanto tanto importante continuare a incontrarsi dal vivo. Ed è il motivo per cui anche là dove tutta la mia famiglia mi dice stai buona, non girare come una trottola, eccetera, insisto nell'andare nei posti di persona piuttosto che semplicemente, non so, scrivere un articolo per il giornale o scrivere un post su Facebook. E vedo che quando ci si incontra dal vivo delle magie poi succedono.
0: Siamo in conclusione di questa puntata del Giardino di Albert. Io ringrazio le mie ospiti, Valeria Pfeiffer e Vera Gheno, e naturalmente Michele Bonasorta, che mi ha aiutato a montare questa puntata. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Ora taccio, anzi no, continuo a parlare. Continuiamo a parlare, parliamo, parlate, guardatevi negli occhi, che le magie poi succedono.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenuti al nostro terzo incontro sulla vita e soprattutto la musica di John Coltrane. Il 1959 fu un anno decisivo per la sua carriera, più che per la carriera, forse ancora di più per la sua musica, perché Coltrane si confrontò con una serie di problemi perfino opposti, contraddittori fra di loro. Il primo problema stilistico glielo pose Miles Davis, che cominciò a progettare l'album ormai leggendario Kind of Blue, e in alcuni dei brani di questo album Coltrane e i musicisti di Davis dovettero improvvisare su un principio diverso con il quale avevano una relativa familiarità, che non era quello di suonare sugli accordi dei brani, degli standard o dei pezzi originali, ma di improvvisare su delle semplici scale, sette note, magari arricchendo quelle sette note con delle note ausiliarie. Ma è un approccio che dà una grande libertà, ma rischia anche di rendere tutto molto monotono. Era una sfida nuova, ed è la sfida di So What, il brano di apertura di Kind of Blue. Miles Davis introduce il suo assolo più lirico, che qui adesso non ascolteremo, mentre Coltrane si inventa un approccio nuovo per il suo stile. Nella scorsa puntata abbiamo sentito gli Sheets of Sound, quelle raffiche rapidissime, ubriacanti, logorroiche di suoni. Qui invece Coltrane procede a ondate, prende una frase, la amplia, torna indietro, poi la amplia ancora di più, sentirete, va sul registro acuto, poi torna sul registro grave. Insomma, in una sorta di gioco continuo di espansione delle frasi, il tutto senza preoccuparsi appunto dell'armonia, suonando semplicemente sulle note del modo. E questo, tra l'altro, anche se non sentiremo l'assolo di Davis, conferma il ruolo che Coltrane aveva nel quintetto di Davis. Davis suonava in modo lirico, asciutto e melodico, Coltrane invece era un po' appunto il logorroico della situazione, era il sassofonista che suona molte note e quindi funge da contrasto con gli altri solisti. Allora ci ascoltiamo il celebre assolo di John Coltrane da So What, che ricordo fu registrato il 2 marzo 1959.

Questo era l'assolo di So What di John Coltrane nel celebre disco Kind of Blue di Miles Davis. Quello stesso disco si concludeva con una ballad, un brano lento, apparentemente meno spettacolare, ma in realtà più radicale nell'approccio, perché Flamenco Sketches, questo è il titolo del brano, fu concepito come una serie di 5 scale senza un tema, semplicemente 5 serie di note, di scale di 7 note, moltiplicate per 5, tutte diverse fra di loro, su cui ogni solista può improvvisare a piacimento, cioè stare sulla scala 1 per un po' di tempo, poi andare sulla scala 2, evidentemente passando da una scala all'altra, probabilmente con dei segnali visivi, un'occhiata, o come fa Coltrane, un segnale sonoro, suonando una breve frase ascendente, come dire attenzione, si passa alla prossima scala. Questa è un'esperienza fondamentale per Coltrane, perché suonare semplicemente su delle scale senza avere una struttura preordinata promette una grandissima libertà. Flamenco Sketches è una ballad da un tono sommesso, ma la rivoluzione mentale che costringe a compiere è molto profonda e Coltrane ne farà tesoro. La registrazione risale al 22 aprile 1959.

Negli anni in cui lavorò con Miles Davis, John Coltrane non aveva un suo gruppo, benché abbia inciso dei brani, dei dischi a proprio nome, li sentiremo nelle prossime puntate. Il lavoro quotidiano, quello che gli consentiva di pagarsi l'affitto a Filadelfia e di vivere con Naima, era il lavoro con il quintetto di Davis. Ma a un certo punto Coltrane, arrivata la primavera del 60, davvero non ne può più, non è più interessato a suonare con Davis, come vedremo nella prossima puntata, ha ben altre idee in testa, vuole sviluppare la sua musica, vuole lavorare con un suo gruppo, ma ha un contratto vincolante che scade dopo il tour europeo della primavera, del marzo 1960. Coltrane intraprende il tour controvoglia e lo affronta facendo una cosa inaudita: sale sul palco e si mette a studiare davanti al pubblico. Si mette a studiare gli Sheets of Sound, si mette a studiare Jan Steps, si mette a studiare i suoni distorti che può fare con gli armonici o i sovracuti davanti al pubblico di Milano, Parigi, Copenaghen, Stoccolma, che rimane attonito. Arrigo Polillo lo stronca a Milano, giustamente, perché quello che fa Coltrane, lo sentirete, è veramente inaudito, e a Parigi va incontro a rumorose contestazioni, le sentirete con le vostre orecchie verso la fine dell'assolo di All of You, registrato al Teatro Olympia il 21 marzo del 60, accompagnato da Wynton Kelly, Paul Chambers e Philly Joe Jones, e sentirete il disappunto giustificatissimo del pubblico di Parigi davanti alle assurdità musicali di John Coltrane. All of You.

E avete sentito le contestazioni del pubblico parigino contro Coltrane, che veramente sperimenta tutto lo sperimentabile in questo All of You del quintetto di Miles Davis. Questa è l'ultima tappa della carriera di Coltrane con Davis. A questo punto è il tempo di parlare della sua musica come leader. Un saluto da Stefano Zenni, ci sentiamo alla prossima puntata.

0: parliamo sempre meno. E non è un'impressione nostalgica. Secondo una ricerca statunitense, ogni anno perdiamo più di 300 parole al giorno. Rispetto ai primi anni 2000, è quasi un terzo delle conversazioni in meno. Ma che cosa stiamo perdendo insieme alle parole? È solo la conversazione a ridursi? Oppure sta cambiando il modo stesso in cui costruiamo le relazioni? Il giardino di Albert ne parla con la ricercatrice Valeria Pfeiffer e la sociolinguista Vera Geno. Il giardino di Albert, a cura di Alessandra Bonzi. Domani alle 18.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Un appello ai comuni, ai consorzi e agli enti pubblici per garantire la parità salariale, lo ha promosso recentemente il Canton Ticino e sono una trentina i municipi che hanno deciso di impegnarsi sottoscrivendo la carta della parità, garantendo controlli anche nelle commesse pubbliche. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, erano tra i 700 addirittura 800.000 sugli Champs-Élysées per assistere al suo arrivo. Tenteremo di capire con uno dei nostri esperti i motivi di questo successo in un paese tradizionalmente laico come la Francia. Un divieto di gioco d'azzardo online lo ha annunciato in Brasile il presidente Lula da Silva e questo a poco più di una settimana dalle elezioni, una mossa, ce ne parlerà un nostro collaboratore in Sud America che sta facendo discutere perché le scommesse sono diffusissime. Vi proporremo poi un reportage dall'Engadina dove degli artisti hanno registrato i suoni di un ghiacciaio che si ritira a causa del caldo. È il Morterach, diventato suo malgrado un simbolo del cambiamento climatico. Ricorderemo poi il tragico autunno di 25 anni fa, una stagione che cambiò per sempre la Svizzera. Domani è l'anniversario della strage di Zugo. Poco dopo vennero anche l'incidente nel tunnel del Gottardo e il grounding di Swissair. Andremo poi a Bellinzona dove un intervento di street art sta valorizzando la grande scalinata che dalla stazione porta a via Cancelliere Molo, un'opera però destinata a scomparire.
4: Per me è il qui e ora, no? L'azione di partecipare, poi di goderne per il tempo che sarà e man mano vederla scomparire e rimarrà poi nei ricordi, che è molto più potente della presenza dell'opera.
3: Un'opera effimera dunque, come ci spiegherà l'artista Yuri Catania. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E allora, come detto, iniziamo questa edizione occupandoci di parità salariale. 10 anni fa, nel 2016, il Ticino era stato il primo cantone a firmare la carta per la parità salariale nel settore pubblico e da 4 anni ha introdotto controlli nell'ambito delle commesse pubbliche per garantire che si dia lavoro solo a realtà che garantiscano parità di trattamento tra uomini e donne. Negli scorsi mesi il cantone ha passato la palla ai comuni, una trentina di loro hanno risposto positivamente all'appello decidendo di impegnarsi. Sentiamo il servizio di Cristian Gilardoni.
5: L'uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale della Costituzione federale, ma nella realtà i numeri continuano a indicare una disparità. La carta riafferma il principio secondo cui si ha diritto a un salario uguale per un lavoro di ugual valore e grazie a 5 principi invita il settore pubblico a utilizzare le sue competenze e le reti di partenariato in favore della parità salariale. Su invito del cantone una trentina di comuni ha deciso di sottoscriverla. Rachele Santoro è la delegata per le pari opportunità dell'amministrazione cantonale.
6: Siamo stati sorpresi che comunque oltre 30 comuni hanno aderito. Adesso il prossimo passo è proprio quello di vedere come implementeranno gli impegni dichiarati dalla carta e in primo luogo sarà importante andare a analizzare le proprie pratiche salariali e verificare che sia garantita la parità salariale tra uomo e donna.
5: Sarebbe però sbagliato pensare che il tutto si limiti a una questione di soldi.
6: La disparità salariale nasce da discriminazioni salariali ma anche da condizioni lavorative che non garantiscono parità di accesso per esempio alle funzioni dirigenziali e parità di carriera uomini e donne. Quindi è importantissimo lavorare su tutti tutti gli strumenti, tutte le condizioni quadro che agevolano, per esempio, la conciliabilità lavoro-vita privata e anche, per esempio, delle misure come il top job sharing, quindi la possibilità di avere delle posizioni dirigenziali a tempo parziale suddivise su due o più persone, sono delle misure ottime per far sì che le donne, nonostante magari una famiglia, possano restare sul mercato del lavoro anche appunto a livelli dirigenziali.
5: Lugano aveva firmato la carta 10 anni fa insieme al Cantone, Mendrisio si era aggiunta 5 anni fa e Locarno ha risposto a questa chiamata del Consiglio di Stato. Manca solo Bellinzona tra i principali centri del Cantone, mentre per i comuni più piccoli il discorso cambia. La carta chiede meccanismi di controllo anche per acquisti pubblici e sussidi. Può essere una richiesta eccessiva per alcuni comuni?
6: Questo è un punto che talvolta anche frena un po' proprio magari il comune medio piccolo a aderire alla carta, perché magari non ci sono gli strumenti, le risorse ma neanche le conoscenze per poter fare questi controlli. Il Cantone li svolge da diversi anni, li svolge sulle grandi aziende, sulle piccole e medie aziende, e quindi si può dire che comunque sul territorio la maggior parte delle aziende che partecipano alle commesse pubbliche, almeno quelle cantonali, potenzialmente sono controllate, quindi un controllo a campione. Per un comune questo è un impegno più difficile da far rispettare.
5: È invece molto più facile intervenire sugli stipendi versati, che in Ticino, nel settore pubblico, per le donne sono inferiori in media di circa 500 franchi al mese.
3: Era un servizio di Christian Gilardoni. Ora spostiamoci in Francia e andiamo a Parigi.
2: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
7: Amen.
2: La paix soit avec vous.
3: Queste le prime parole pronunciate dal Papa in occasione della messa a Place de la Concorde. Annalisa Capellini, nostra collaboratrice dalla Francia, in Francia la messa è finita poco fa.
8: Sì, proprio così, la messa si è conclusa poco più di un'ora fa, messa celebrata per la prima volta nella storia a Place de la Concorde a Parigi, davanti a 700.000 francesi che si erano riuniti per ascoltare Leone XIV. Tra loro c'erano moltissimi giovani, il pontefice infatti si è rivolto in particolare alla gioventù cattolica francese, che era anche tra l'altro uno dei punti cardine della sua visita in Francia. Siete voi, cari giovani, la chiesa di oggi, che bello vedere il vostro entusiasmo, il vostro dinamismo. Sono state queste le parole che Leone XIV ha scelto per salutare appunto i giovani francesi. Tra l'altro, poche ore prima della messa, durante un discorso all'Istituto Cattolico di Parigi, il Papa si era detto stupito dal gran numero di giovani adulti che chiedono di essere battezzati proprio in Francia, che è uno stato con una forte tradizione di laicità. Ecco, dopo questi appuntamenti parigini, dunque, il Papa si recherà a Lourdes, dove dovrebbe arrivare già stasera, e poi a Metz, nell'est della Francia, dove invece arriverà lunedì.
3: Annalisa, dicevi che per la prima volta un Papa ha celebrato una messa in Place de la Concorde, che è un luogo molto simbolico. Questa visita è particolarmente importante.
8: Sì, assolutamente. Beh, prima di tutto c'è un fattore prettamente temporale. L'ultima volta che un Papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico. Diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97, che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa. Quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento quando si tratta di fede. Dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte, lo dicevamo prima, sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
3: Questo appunto è il resoconto di Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice dalla Francia. Allora, non nascondete la vostra fede, non tenetela solo per voi stessi. Questo in sostanza è il messaggio che Papa Leone ha lanciato ai francesi. I francesi hanno risposto riempendo le strade di Parigi. Lo hanno fatto ieri, lo hanno fatto anche oggi. Noi ne parliamo con il nostro collega Paolo Rodari. Paolo, un bagno di folla sorprendente in un paese in cui c'è una forte impostazione laica dello Stato.
9: Sì, certamente, sorprendente, l'impostazione laica c'è e rimane, tuttavia, come diceva la collega prima, gli oltre 20.000 battesimi di adulti e adolescenti nel solo 2026 dicono che anche nella laica Francia esiste una parte di popolazione che cerca nella spiritualità risposte che probabilmente non trova altrove. E il bagno di folla di oggi, di Leone, della messa che ha fatto Leone a Parigi, è questo che testimonia, cioè che c'è sete evidentemente ancora, di risposte spirituali.
3: Ecco Paolo, Papa Leone sta raccogliendo grande successo ovunque, ci ricordiamo anche dei viaggi in Libano, in Spagna, in Africa, ecco, sta avendo un impatto superiore alle aspettative. Nel suo primo anno di pontificato ha mantenuto un profilo piuttosto basso e ora invece continua a raccogliere consensi, è un'impressione.
9: Dunque, ha sempre mantenuto un profilo basso, ma questo non significa, non significava che anche all'inizio non avesse seguito, perché poi i pontificati, al di là di quello che dicono i media, della mediaticità che comunicano, hanno sempre poi un riscontro che va oltre. Io ricordo che anche Ratzinger, che era un papa sulla carta non comunicativo, in realtà riempiva le piazze. Comunque diciamo che è vero che dopo il primo anno di pontificato Leone si è un po' più sciolto. Probabilmente ha preso più anche consapevolezza del suo ruolo e riesce in qualche modo a comunicare forse meglio di quanto comunicava all'inizio, anche se va detto che molto l'ha aiutato da un punto di vista mediatico, sempre della comunicazione, gli attacchi che ha ricevuto da Trump ormai quasi un anno fa, perché lì è stata una piccola svolta del suo pontificato e grazie anche a motivo degli attacchi subiti è diventato un punto di riferimento soprattutto su certi temi.
3: Ecco, secondo te come mai potrebbe sembrare che parli molto alle singole persone, alla loro spiritualità? È una lettura.
9: Sì, questo senz'altro, c'è questa lettura, c'è da messaggi diretti che c'entrano anche con la vita pratica delle persone, è un Papa rassicurante anche per i credenti dopo, diciamo, da outsider Francesco. Nello stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che le parole che usa anche sui grandi temi, ieri ha parlato ancora del fatto che la guerra non è inevitabile in un momento in cui si fanno guerre quasi in ogni parte del mondo. Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, per Leone di fatto questa è una guerra mondiale vera e propria. Una terza guerra mondiale vera e propria. Dicevo, queste parole dedicate comunque ai temi anche della guerra e degli scenari internazionali, comunque diventano poi dei punti di riferimento per molti.
3: Era Paolo Rodari in diretta, nostro collega esperto di temi religiosi. Ora andiamo in Brasile, dove il presidente Lula da Silva ha annunciato il divieto del gioco d'azzardo online e lo ha fatto a poco più di una settimana di distanza dalle elezioni che si terranno la prossima domenica e per cui Lula è candidato per il quarto mandato. Perché questa scelta e perché proprio a ridosso delle elezioni? Lo chiedo a Paolo Manzo, nostro collaboratore dal Brasile. Anche lui collegato in diretta. Paolo, buonasera.
10: Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, la decisione arriva proprio nel momento più cruciale di questa campagna elettorale, dato che le elezioni, lo ricordiamo, si terranno il prossimo 4 di ottobre. Non a caso il principale sfidante di Lula, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro e candidato per il partito di destra, il Partito Liberale, ha criticato duramente questa misura, definendola populista e ipocrita. e accusando il presidente Lula di voler trarre vantaggio politico da questa decisione che comunque dovrà essere approvata dal Parlamento entro 120 giorni. Va detto però che la stretta sulle scommesse non nasce oggi. La regolamentazione del settore, infatti, era iniziata già nel 2024 e negli ultimi 2 anni i controlli sono stati progressivamente rafforzati. Soprattutto Lula ha chiarito come questa decisione sia veramente una misura necessaria per proteggere le famiglie più vulnerabili. Pensate che secondo gli ultimi dati ufficiali, oltre 8 milioni di persone si sono indebitate negli ultimi 3 anni, la maggior parte con reddito bassissimo.
3: Ecco, quali conseguenze può avere questa decisione sul fenomeno delle scommesse online e sui possibili legami con la criminalità organizzata?
10: Sicuramente il rischio che questo divieto spinga gli oltre 43 milioni di scommettitori che ci sono qui in Brasile, sempre secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Economia, a migrare su siti illegali esiste. Di questo è consapevole anche il governo, visto che dalla fine del 2024 le autorità brasiliane hanno bloccato, pensate, oltre 25.000 siti web illegali di giochi d'azzardo e scommesse. Qui, oltre alle mafie italiane, che spesso utilizzano l'isola di Malta come sede fiscale delle loro società di gioco online, la polizia brasiliana ha identificato anche la presenza di organizzazioni criminali cinesi che gestiscono siti di scommesse direttamente dalla Cina attraverso sistemi in grado di nascondere l'origine dei server, rendendo dunque ancora più difficile il blocco da parte delle autorità verde oro. A questo scenario poi si aggiungono i gruppi criminali brasiliani come il Primeiro Comando da Capitale, il PCC, che sono già entrati nel settore delle truffe online. Quindi lo scenario è molto complesso, ma questa misura, secondo gli esperti, è l'inizio di una soluzione.
3: Era Paolo Manzo in diretta, grazie per queste tue spiegazioni. Voltiamo pagina ora, torniamo a 25 anni fa e facciamolo con dei suoni che abbiamo preso dal nostro archivio.
11: Incredibile, inaudito fatto di sangue avvenuto questa mattina nella sala del Parlamento cantonale di Zugo. Un attacco armato compiuto da un folle che ha sparato all'impazzata.
12: Se per Swissair quella di ieri è stata una giornata nera, bene quella di oggi non lo è certo di meno. È di poco fa la notizia che due aerei di quella che ormai fu la compagnia di bandiera svizzera sono stati bloccati all'aeroporto di Londra.
13: Grave incidente a San Gottardo, una collisione frontale fra due camion blocca il tunnel dalle 9:45.
14: L'incidente sarebbe avvenuto circa 1 chilometro dall'uscita ticinese del tunnel. Sopra i Rolo c'è una densa cappa di fumo.
3: Era appunto l'autunno del 2001, oltre agli attentati dell'11 settembre, la Svizzera ha vissuto 3 avvenimenti straordinari che hanno segnato il paese. Nel giro di meno di un mese c'è stata la sparatoria nel Parlamento di Zugo, il 27 settembre, domani dunque è l'anniversario, ma poi c'è stato il grounding di Swissair, quella che veniva chiamata la banca volante, il 2 ottobre, poi il tragico rogo nella galleria autostradale del San Gottardo il 24 ottobre. Sono passati appunto 25 anni, ma questi eventi hanno lasciato una grossa eredità a chi oggi si trova a gestire delle situazioni di crisi. Valentina Mocetti ne ha parlato con Christian Gartman, consulente in quest'ambito, non solo per aziende, ma anche per le autorità di comuni e cantoni.
15: All'epoca ero responsabile dei media per un gruppo tedesco attivo in Svizzera. Ricordo il giorno in cui il tunnel del Gottardo era in fiamme. Era passato poco tempo dall'attentato a Zugo e dalla bancarotta di Swissair. Un collega tedesco mi chiese: ma cosa sta succedendo in Svizzera?
16: Cosa abbiamo imparato a livello di gestione dalle crisi del passato?
15: Credo che prima di tutto ci si debba chiedere quando un evento diventa una crisi. Diventa una crisi quando si perde la fiducia che la situazione possa tornare alla normalità. Due persone che si trovano ad affrontare lo stesso evento e che partono dalle stesse premesse potranno reagire in modo diverso all'evento. Ad esempio, il rogo al Gottardo, chi viveva lontano o non attraversava regolarmente delle gallerie, si sarà preoccupato meno rispetto a chi era abituato ad attraversare regolarmente il tunnel. L'attentato a Zugo è stato opera di un singolo autore, ma poco dopo sono apparsi in molti edifici pubblici dei metal detector. Da un lato questo ha dato alla gente un certo senso di sicurezza, ma dall'altro ha anche fatto capire che in Svizzera viviamo o vivevamo in un paese dove tutto era semplicemente sicuro. All'improvviso tutto ciò non era più così scontato.
16: In tempi più recenti, per la gestione di quali crisi o avvenimenti è stato coinvolto?
15: Dopo la frana e gli eventi di Bondo, ho assunto la responsabilità della comunicazione all'interno dello Stato Maggiore Comunale. Lì abbiamo avviato per la prima volta un dialogo con le persone colpite dalla frana. Abbiamo chiesto agli abitanti di cosa avete bisogno, cosa possiamo fare per voi. All'epoca si trattava di un approccio nuovo. Un anno dopo, sempre nei Grigioni, è precipitato un velivolo storico provocando 20 vittime. Ho fornito supporto ai proprietari nella comunicazione e nella gestione della crisi. Poi il comune di Albula mi ha incaricato della comunicazione. In seguito sappiamo che la situazione di Brienz è diventata di rilevanza nazionale, quando il comune ha dovuto essere evacuato due volte nel 2023 e 2024.
16: Quali sono le sfide che caratterizzano oggi la gestione delle crisi?
15: Quando gli eventi si verificano all'improvviso, la prima cosa da fare è fornire un orientamento. A volte è molto difficile perché talvolta neppure il comune o la sua amministrazione sa ancora esattamente cosa sia successo. Le persone però necessitano di un punto di riferimento e la prima cosa da fare è dire alla gente: siamo qui, ci stiamo lavorando e vi terremo regolarmente informati su tutto ciò che sappiamo e anche su ciò che non sappiamo. Rispetto al passato, le persone vogliono moltissime informazioni.
16: E quando invece non succede qualcosa all'improvviso, come il riscaldamento climatico? Lei è ingadinese, la regione alpina è particolarmente toccata. Si deve affrontare questo anche come una crisi?
15: Questi eventi diventano crisi quando le persone perdono la fiducia nella possibilità di tenerli sotto controllo o perdono la speranza che la vita ritorni alla normalità. I comuni, ma anche i cantoni, hanno il compito di adeguarsi ai cambiamenti climatici e di chiedersi cosa potrebbe succedere nel nostro paese o nel nostro cantone. Cosa cambierà? Stiamo già assistendo a un aumento degli eventi estremi. Le autorità sono chiamate ad adattarsi e a comunicare alla popolazione cosa l'attende. Il dialogo sul rischio, come applicato a Blatten, sarà destinato ad assumere un ruolo di primo piano nei prossimi anni. I comuni sono chiamati ad agire, così come i cantoni e anche la Confederazione.

0: osserva i cartelli che indicano le posizioni raggiunte negli ultimi 150 anni dalla lingua glaciale durante il suo ritiro, ma è più in alto, a 2200 metri di quota, dopo circa un'ora di cammino, che i segni dell'arretramento diventano ancora più evidenti. Ruscelli in piena come vene aperte dal cuore della grande massa, e il grigio dei detriti che conquista spazi appartenuti per millenni al bianco perenne. Quest'estate il ghiacciaio del Morteratsch si è sciolto in modo particolarmente marcato, spiega il glaciologo Matthias Huss, responsabile della rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri.
1: Der Morteratschgletscher ist sehr stark geschmolzen diesen Sommer.
0: Abbiamo perso, aggiunge il docente del Politecnico Federale di Zurigo, 10 metri di spessore alla lingua del ghiacciaio, una perdita record.
1: Wir haben 10 Meter Eis verloren an der Zunge, in der Dicke. Das ist Rekord.
0: Da una decina d'anni Ludwig Berger, artista sonoro tedesco, registra la sofferenza del ghiacciaio che si scioglie andando a scovarla in profondità.
2: Perché ci sono suoni che sono nascosti nel ghiaccio, che si possono ascoltare con idrofoni, che sono microfoni acquatiche. Volevo guardare un po' di questi suoni.
0: La comitiva affonda i ramponi nel ghiaccio per sentire da vicino questi suoni. Ad accogliere gli escursionisti c'è il musicista David Rottenberg, proveniente da New York, con un duetto tra il suo clarinetto e la voce del Morteratsch.

0: Un minuto di questi suoni incredibilmente vivaci e variegati, che si intensificano con lo scioglimento del ghiaccio, è stato trasformato in DNA sintetico da Francesca Granito, ricercatrice del Laboratorio dei Materiali Funzionali del Politecnico Federale di Zurigo.
1: La possibilità che abbiamo è quella di convertire testi file, che sono binari, file audio o video, in informazioni quaternarie, come se fosse un nuovo alfabeto in cui possiamo scrivere, e quindi andiamo a sintetizzare base dopo base un strand di DNA che poi viene utilizzato e protetto dal nostro sistema di encapsulation.
0: La capsula con il suono del morterace è stata inserita nella roccia, dalla quale potrà essere estratta tra moltissimi anni.
1: Tra 100 anni saremo in grado di aprire questa sorta di capsula del tempo e avere un recover di tutte le informazioni che abbiamo immagazzinato in questo codice quaternario che è il DNA.
0: Non sappiamo, aggiunge Ludwig Berger, chi ascolterà questi suoni tra un secolo.
2: Ma spero che c'è ancora un po' questo ghiacciaio.
0: Le previsioni per il prossimo secolo, ammette Matthias Huss, sono purtroppo abbastanza chiare. I ghiacciai svizzeri scompariranno, forse però non del tutto.
3: Die Schweizer Gletscher, auch der Matterhorn-Gletscher, die werden verschwinden. Vielleicht nicht ganz, wenn wir es schaffen, den Klimaschutz zu implementieren.
0: Ma se ci si darà da fare per la protezione del clima, si potranno salvare almeno alcune parti di ghiacciai alle quote più elevate.
3: Dann könnte man noch ein paar Eisreste ganz in hohen Lagen retten.
4: Ora torniamo in Ticino, a Bellinzona, dove una scalinata cambierà aspetto. Con un progetto promosso dal municipio, alcuni spazi urbani verranno riqualificati e abbelliti da artisti. Noi oggi siamo stati in uno di questi, le scale che dal Cinema Forum si collegano a Via Molo. Yuri Catania ha voluto coinvolgere la popolazione per ricoprire di fiori di carta anche le pareti adiacenti. Un'opera destinata però a non durare nel tempo. Ascoltiamo il reportage di Pervin Cavacioglu.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, bentrovati.
6: Come funziona? Prendete una forbice,
5: scegliete liberamente tra i fiori colorati, fiori in bianco e nero, e poi verso l'ultimo quarto d'ora avrei il piacere che tutti incollate almeno un fiore nella parte che volete di questa scalinata. Va bene? Tutto qua. Allora grazie che siete qua e di dare una mano.
7: Russo Vito, capo di Castero, servizi urbani e ambiente. La città di Bellinzona sta cercando di creare dei luoghi dove la gente possa andare, possa star bene. Lo scopo è proprio questo.
8: Qui è coinvolta

0: tutta la città. Era anche questo un fattore importante per voi?
1: Per noi è importantissimo, tanto è vero che si sono iscritti circa 1500 ragazzi delle scuole elementari, ci sono delle case anziane che vengono a collaborare con Yuri e ci sono delle persone che vengono con i loro figli, e quindi questo è veramente un bel successo. Non solo partecipare alle persone che ci abitano, ma anche gli artisti ticinesi che fanno queste cose.
0: Gli permette anche di riconquistare, diciamo, un po' lo spazio pubblico, ma ci sono anche altri motivi, altri vantaggi?
1: Beh, uno dei vantaggi è che soprattutto i giovani che si prendono cura della propria città, quindi abbellire questa scala vuol dire prendersi cura dello spazio, vuol dire essere comunque attenti al proprio posto dove si vive. Racconto un aneddoto: settimana scorsa un bimbo ha voluto appiccicare il suo fiore su una scritta dove c'erano scritte delle parolacce. Ecco, questo è un messaggio importante. Io mi prendo cura della mia città.
2: Leonardo,
0: che cosa hai fatto? Cosa hai ritagliato?
2: Un fiore grande, viola.
0: E adesso dove finirà?
2: Sulle scale.
0: Ne sei contento?
2: Sì.
0: Yuri Catania, carta incollata sulle superfici vuol dire che non resterà per sempre. Perché?
3: La parola che mi piace usare è disgregare, no? Qualcosa che si riperde come energia nell'universo, perché tutto ha un tempo, tutto è effimero, solo che decide di suo la sua durata. È quindi un elemento che pone subito questo contrasto nella sua apparente fragilità, no? La gente vede la carta, la colla e subito dice: ma pioverà, verrà via. È un'opera di resilienza che man mano scompare davanti agli occhi delle persone, ma nello scomparire vuol dire che è viva, no? Agisce, si muove, ma è esattamente quello che succede a noi, e rimarrà poi nei ricordi, che è molto più potente della presenza dell'opera. In questo caso la street art, il mio approccio è che deve essere partecipativa, no? Il ritaglio delle mie fotografie, l'incollaggio è per qualsiasi età, no? E questo genera quello che per me è il messaggio più importante della mia arte ed è per l'artista: dare fiducia a chi non conosce. E nell'agire utilizzano il loro libero arbitrio ed è lì il mio stupore, perché cercano a loro modo, come avviene in natura, di trovare una loro collocazione, un loro posto nel mondo, e tutti hanno un senso di armonia, no?
0: Nell'elaborare questo progetto, qual è stata la maggior difficoltà e qual è stata la maggior soddisfazione?
3: La soddisfazione te lo dirò alla fine, ma le soddisfazioni sono sempre gli aneddoti umani. Appena adesso ho avuto la mia prima esperienza con delle persone ipovedenti che hanno potuto partecipare anche loro a incollare una farfalla. Questo, io mi sono emozionato, pianto, ha toccato la sagoma, hanno capito, hanno messo la stessa delicatezza e sono parte dell'opera. La difficoltà, questa è la mia prima scalinata, poi una scalinata grande, importante, era progettare qualcosa che comunque poi fosse funzionale, no? È un percorso, no? La gente sale e scende, il termine bellinzona, secret garden, quindi giardino segreto, che scendendo non vedi i fiori sugli scalini, te ne accorgi soltanto voltandoti o risalendo la scalinata. Chi ti sta guardando mentre scendi sei in mezzo ai fiori, no? Ed è bellissimo.
4: E su questo reportage da Bellinzona si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alipi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà, tra le altre cose, del programma della 13ª edizione del Film Festival dei Diritti Umani, che si terrà a Lugano dall'11 al 18 ottobre. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, è tempo di derby. Alle 19.45 l'ingaggio d'inizio di Lugano e Ambrepiotta di fronte nella prima sfida cantonale, tra qualche dubbio e qualche certezza. Completano la serata Ajoie-Rapperswil, Davos-Losanna, Friburgo-Lagnau e Zurigo-Kloten. Derby zurighese e soprattutto ticinese da seguire con noi all'interno di Sport e Musica su Rete 1, a seguire come sempre After Hockey. Sport e Musica dedicata anche alla nazionale di calcio che scende in campo dalle 20:45 nella prima giornata di Nations League contro la Macedonia del Nord. In Formula 1 a Baku è stato un monologo quello di George Russell, partito dalla pole più forte anche delle safety car. Il britannico su Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e Aguilera, conquistando in Azerbaijan il terzo successo stagionale. Partito dalla 16ª posizione, il compagno di scuderia e leader del mondiale Antonelli ha chiuso al 5º posto alle spalle della Ferrari di Leclerc.
7: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 27 settembre. Al mattino sul Ticino centro-meridionale si vedranno dei temporanei annuvolamenti, ma per il resto in tutta la Svizzera sarà sempre generalmente soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e fino ai 28 al nord. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
5: Di Sera Magazine.
8: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Il centro culturale Area Pange Art di Camorino ospita una nuova mostra con tre artiste. Ne parleremo tra pochissimo. E poi abbiamo il nuovo programma 2026-2027 dell'associazione Orizzonti Filosofici. E infine c'è il Film Festival Diritti Umani, che è appena stato presentato questa settimana. Vi forniremo tutti i dettagli. Carte e collage di Laura Fumagalli, scultura in marmo di Catherine Rovelli, in dialogo con le opere di Loredana Müller. Insomma, questa è la mostra al centro culturale di Camorino, Area Pange Art, curata e allestita dalla stessa Loredana Müller, che andrà avanti fino al 14 dicembre. Ma ci saranno anche delle presentazioni e degli appuntamenti. Allora ne parliamo proprio con l'artista Loredana Müller, che ci presenta un po' tutta l'esposizione e quello che verrà.
9: L'esposizione si intitola Solea. Solea è un termine latino che vuol dire suolo, suola. In realtà era una calzatura romana, la più semplice, quella fatta di una piccola suola e due nastrini per legarlo al piede. Ed è legata anche al fatto del superamento della soglia, ecco perché soglia, perché era la calzatura che si utilizzava in casa e nell'uscita si commutava calzatura. Allora la mostra, sì, da una parte vuole sondare il rispetto del suolo e della terra che un po' viene a mancare. Siamo tre artiste. Laura Fumagalli, che opera in carta, lei soprattutto in collage, ma con questa volta dei riverberi in acquarello, diciamo delle improvvisazioni in cucitura, particolarmente fluidi. Poi c'è Catherine Rovelli, che è scultrice in pietra, carta, pietra in marmo soprattutto, e in questa occasione abbiamo marmi di Carrara, Bardiglio e Paonacchio. E sono dei marmi incredibili, quelli che attraversano la sala con dei titoli estremamente fluttuanti, cioè il contrario del pensiero della pietra che ha pesantezza, parlano di volo, parlano di seme, parlano di coppia, e sono di Bardiglio, è un marmo di Carrara grigio, colmo di venature, e lei in un modo o nell'altro ascolta queste venature, e entrambe dialogano con le mie opere, che sono sul tessuto, un tessuto degli avi, così le chiamo, sono dei cotoni tessuti a mano, dove io lavoro con entrambe le mani e con una rielaborazione di ossidi, e non solo raccolti in Valmorobbia. Ecco che noi siamo a Camorino e la Val Morobbia è la valle che in un modo o nell'altro colma il nostro suolo. Questo ha generato una presentazione lunedì scorso con moltissima gente presente e con una riflessione ampia, di grande respiro, di Cecilia Liveriero Lavelli, una persona di grandissimo spessore che insegna qui in Ticino, ha insegnato all'Accademia di Architettura, al CISA, adesso è alla SUPSI, all'UXIA, ha collaborato con Zeman, è una persona di uno spessore che il Ticino dovrebbe comprendere e devo dire che ha incantato tutti. Abbiamo in sala tra l'altro i suoni di Giancarlo Nicolai che omaggia John Martin Ticari che è un suo maestro e di conseguenza questi suoni che sono dei tocchi delle corde di una chitarra Gibson che è una chitarra elettrica sono particolarissimi, molto scanditi e a sua volta il suono certo che attraversa, supera ogni soglia, ogni parete.
8: Ecco, Loredana Müller, io so che nel vostro spazio di Camorino, oltre questa mostra, avete in previsione una serie di incontri. Magari possiamo citarne qualcuno?
9: Certo, allora lunedì prossimo, proprio con uno spazio-tempo molto breve, il 28 settembre, abbiamo la serata al cinema. Abbiamo un documentario di Werner Weick, No Passeran, i volontari ticinesi antifascisti nella guerra di Spagna, 1936-39. Era un documentario che andò in onda il 22 gennaio del 1976 nella trasmissione Reporter della televisione della Svizzera italiana ed è la cronaca della partenza, delle battaglie, del ritorno in patria di circa 80 volontari antifascisti ticinesi accorsi in Spagna attraverso le testimonianze di 7 sopravvissuti. Elio Canivascini, Romeo Nesa, Eolo Murazzoni, Antonio Canonica, Vinicio Salati, Stefano Marci e Aldo Lonati. Poi abbiamo il 19 ottobre la presentazione di un libro che raccoglie gli atti del convegno internazionale tenuto a Lugano il 25 ottobre del 2025 su Max Picard. Max Picard, oggi, domani e oltre. Il famoso filosofo del silenzio. Avvenne questa giornata alla Biblioteca dei Frati dove c'è stata un'incredibile presenza di relatori in virtù e grazie del 60° anniversario della scomparsa. Si è tenuta a Lugano questo momento che abbraccia la figura di Max Picard grazie all'autore studioso Jean-Luc Heger. La nostra serata vede presente, ci sarà un raccordo tra i testi tra Jean-Luc Heger e Maurizio Chiartini e sarà dalle 19 sempre di lunedì e qui siamo il 19 ottobre. Poi abbiamo il momento invece del concerto che riguarda Giancarlo Nicolai che appunto suonerà chitarra sola, andrà oltre però lavorerà attorno a questo omaggio a John Ticari che è stato anche in un modo o nell'altro appunto un suo ispiratore. Giancarlo Nicolai è un musicista, vive ora a Basilea ma è stato tanti anni in Ticino e ha collaborato con molti musicisti del nostro territorio. Il 2 novembre abbiamo una serata di poesia molto particolare, L'ultima fatica di Gilberto Isella. Gilberto Isella è un poeta che collabora molto in Area Pangea Arte, è veramente un valore aggiunto come mi piace dire. E il testo sarà Edizioni Manni del 2026 ed è Etere Pietra. È una sessione di tappe del suo pensiero, sono delle riflessioni sul peso della condizione umana nel ritmo generale di un infinito cammino della mente. La prefazione di Vincenzo Guaracino, che tra l'altro era presente all'inaugurazione, un altro latinista, grecista, un personaggio di spessore e che Area Pangea Arte ha tanto il dovere di ringraziare. un sentirsi elemento tra gli elementi, in un equilibrio in cui tutto si tiene senza distanza, tra i viventi, tra la natura, lo spirito, e quell'accettarsi e quell'accettare. Ecco, questo fa parte di un piccolo eco della prefazione di Vincenzo Guaracino. E terminiamo il 16 novembre, per quanto riguarda gli incontri, con una serata un po' particolare di poesia, sì, di Roberto Bernasconi, ai margini, ma contemporaneamente lui è un po' un performer e quindi tradurrà queste sue poesie anche con un fatto gestuale, con un fatto di lavoro sulla voce.
8: Orizzonti Filosofici è un'associazione che presenta il programma 2026-2027. E che cos'è la filosofia? Un sapere che possa esserci utile? E anche per noi? Vale ancora quello che disse Platone in un secolo in cui il mondo era così diverso da quello nostro? Ecco, alla domanda risponde l'associazione in maniera positiva, pur con la dovuta cautela. Conviene infatti precisare innanzitutto che cosa sia utile all'essere umano. Ne parliamo con il presidente dell'associazione, Marcello Ostinelli.
10: In un certo senso potremmo dire che riprendiamo il filo di un discorso che era stato già proposto qualche anno fa, nel 2023-24, quando proponemmo un ciclo dedicato alla filosofia applicata. La differenza è sostanzialmente questa. Allora ci eravamo occupati soprattutto di problemi riguardanti la vita sociale. Invece il ciclo di quest'anno, filosofia e vita pratica, permetterà di affrontare sia questioni che riguardano la vita collettiva, l'agire umano nella società, ma anche, forse direi soprattutto, problemi che riguardano la sfera personale, l'esperienza interiore. Naturalmente è una distinzione che possiamo fare in astratto, perché in realtà gli aspetti sono molto connessi. Però, diciamo, rispetto al passato c'è questa maggiore attenzione alla dimensione appunto interiore o comunque individuale. Lo potrei illustrare con conferenze, la prima che si terrà in ottobre con il professor Pier Giorgio Donatelli, che la conferenza ha il titolo Perfezionismo morale e democrazia e che affronterà il problema del conformismo sociale. E la seconda che si terrà in novembre con la professoressa Roberta Lanfredini, il titolo della conferenza è L'esperienza del dolore, che dunque affronta, diciamo così, un'esperienza che è indiscutibilmente è soggettiva. Una caratteristica del nostro programma di 9 conferenze, ci teniamo a proporre delle relatrici e dei relatori che appartengono a correnti filosofiche diverse. Per noi, come dire, il pluralismo degli approcci delle scuole è un titolo di vanto, perché in qualche modo vogliamo in un certo senso rispecchiare quanto accade effettivamente nella comunità filosofica contemporanea, che è eminentemente pluralistico. Ci sono però rispetto al passato 2 novità che mi sembra importante sottolineare. Per la prima volta a Orizzonti Filosofici avremo un programma di conferenze con una maggioranza di relatrici. Questo è un punto a cui teniamo parecchio, perché nella comunità filosofica sempre più spesso è emerso il contributo estremamente valido delle filosofe, e in un certo senso noi vogliamo in questo modo riconoscere la sempre maggiore rilevanza dei contributi delle filosofe al discorso filosofico. L'altro aspetto di novità è il cambiamento di orario delle conferenze. Per moltissimi anni, da quando Orizzonti Filosofici esiste, più di 20 anni, le conferenze iniziavano sempre alle ore 20. Da quest'anno l'inizio delle conferenze sarà alle 18:30, e questo credo possa favorire maggiormente la partecipazione del pubblico. Ecco, poi rispetto al programma devo fare ancora un'ulteriore aggiunta. Sono lieto di fare questa comunicazione.
8: Certo.
10: Il 25 ottobre, quindi tra circa un mese, terremo sempre nella nostra sede a Orizzonti Filosofici a Riazzino un convegno dedicato all'anniversario dei 50 anni dalla pubblicazione di Avere o Essere di Erich Fromm, che è un importante pensatore tedesco del Novecento che, come qualcuno sa, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Muralto, dove si è spento nel 1980. Noi il 25 ottobre, che è una domenica, nel pomeriggio, terremo un convegno con 4 relazioni, 2 in italiano, 2 in tedesco, proprio per ricordare e nuovamente valorizzare il contributo di Fromm in generale, soprattutto il contenuto di questo suo celeberrimo saggio Avere o Essere. Il convegno è organizzato con la preziosa collaborazione della internazionale Erich Fromm Gesellschaft e dell'associazione Agora di Ascona. E l'ultima informazione che voglio dare è che da pochi giorni è disponibile anche il volume che raccoglie le lezioni che sono state tenute a Orizzonti Filosofici nel 2024-25 sotto il titolo La democrazia, principi, problemi e prospettive. Credo di poter dire che è veramente un contributo importante alla riflessione sui valori fondamentali, sulle questioni attuali, sugli sviluppi possibili della democrazia, in un momento in cui, diciamo, lo stato di salute della democrazia stessa non è forse ottimale.

0: presentato questa settimana il Film Festival Diritti Umani Lugano, che torna dall'11 al 18 ottobre con la sua 13ª edizione. 8 giorni di festival, dunque 26 film in programma, tra cui 15 anteprime svizzere. Un'edizione che si consolida per il secondo anno con la co-direzione di Antonio Prata e Margherita Cascio, sotto la presidenza di Roberto Pomari. Al centro del programma ci sono alcune delle questioni che più interrogano il presente, ovvero l'uso delle immagini come strumento di propaganda alle migrazioni, gli autoritarismi dell'attivismo, passando per le guerre in Palestina e in Ucraina. E ancora la realtà del continente africano, le storie e le battaglie delle donne e l'uso dell'intelligenza artificiale. Temi diversi ma attraversati da una stessa attenzione per i diritti, le diseguaglianze e le forme di resistenza che prendono corpo nelle società contemporanee. Con noi Antonio Prata, co-direttore artistico del Film Festival Diritti Umani Lugano.
1: Sì, appunto, come ha già detto, dall'11 al 18 ottobre le sale sono sempre il Cinema Corso, in pieno centro Lugano, quindi è il Cinema Iride, al quartiere Maghetti. Sale che ci ospitano già da diversi anni. Quest'anno è ovvio che il percorso che è stato fatto negli ultimi anni è un percorso che ha richiamato tanto pubblico e che ha anche un po' rafforzato questa manifestazione che è concentrata soprattutto sulla questione dei diritti umani e su queste tematiche, e quindi ripeteremo anche quest'anno un concorso internazionale, molte diverse proiezioni scolastiche con credo quasi 3.000 studenti anche quest'anno che verranno ad assistere alle proiezioni e poi a partecipare a quei dibattiti, gli approfondimenti con alcuni ospiti che avranno luogo sempre quasi dopo ogni proiezione. Il premio Diritti Umani, un premio che viene assegnato da diversi anni a quegli autori che a nostro avviso si sono particolarmente dedicati a queste tematiche, le hanno raccontate, le hanno spesso anche addirittura vissute e subite sulla propria pelle, per cui anche quest'anno daremo il premio Diritti Umani ad un regista. Quest'anno si tratta di una regista camerunense, Rosine Mbaka, della quale presenteremo anche due film. La regista ovviamente sarà presente per ritirare il premio e anche per raccontare un po' il suo cinema, un cinema molto dedicato alla sua terra che è il Camerun, alle donne di questo paese, alle donne africane, insomma, che hanno subito diverse situazioni molto molto difficili nella loro vita, in cui sono stati spesso calpestati i loro diritti per decenni, e quindi lei è, diciamo, un po' anche portavoce di queste storie, di queste vite.
0: C'è anche oltre festival, quindi dibattiti, incontri, mostre, presentazioni, vari eventi.
1: Sì, è chiaro che negli ultimi anni abbiamo capito che il cinema è stato un po', diciamo, spesso di tutte le altre arti, no? Quindi dalla musica alla letteratura, alla pittura, e ci siamo resi conto e sapevamo già che sul nostro territorio queste forme d'arte sono molto presenti attraverso luoghi, attraverso realtà che le realizzano e le diffondono anche, per cui ci siamo avvicinati tantissimo a questi luoghi, a queste realtà, abbiamo voluto collaborare con loro e abbiamo quindi, oltre a dedicarci al cinema, ha cominciato a dedicarci anche a queste forme d'arte, e soprattutto che sono delle forme di espressione sempre rivolte ovviamente a quello che è la difesa e la salvaguardia, ma anche un po' dei diritti umani, ma anche la denuncia soprattutto di certe oppressioni che spesso vengono e accadono anche dalle nostre parti. Queste collaborazioni ovviamente sono una forma anche per far capire che probabilmente più si è uniti e più si è forti, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale, ecco.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Per oggi è tutto. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.
2: Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, la trasmissione che ogni sabato vi porta a teatro. Questa sera per un'opera in tre atti a grande spettacolo, così è definita L'Armida, ossia l'opera che Rossini mandò in scena 5 mesi dopo La Gazza Ladra al San Carlo di Napoli. Tratta dal noto episodio della Gerusalemme liberata, già messo in musica da Lully, Gluck e Jommelli, fu creata su un libretto monotono e prolisso di Giovanni Schmidt, su indicazione dello stesso impresario Domenico Barbaia, desideroso di sfoggiare una grande messa in scena. Ai tempi di Rossini, tuttavia, il soggetto era ormai passato di moda. Al momento della pubblicazione del libretto, peraltro, Giovanni Schmidt non si limitò a fornire un argomento dell'opera, ma scrisse una lunga introduzione nella quale spiegava dettagliatamente i compromessi necessari per adattare il poema originale alla scena lirica. Schmidt si sforza a tal punto di prendere le distanze dalla scelta del soggetto che si può affermare quasi con certezza che, se fosse dipeso da lui, non avrebbe mai proposto di portare Armida sul palcoscenico. Soggetto che dipende interamente dall'elemento fantastico per il quale anche Rossini era poco portato. Lo aveva già dichiarato per Cenerentola, che aveva preferito attualizzare facendone un'opera buffa. Tuttavia, nell'opera seria l'elemento fantastico poteva costituire un'esperienza nuova e suggestiva. E così fu, per quanto la partitura di Armida finì per essere scritta, come al solito, a rotta di collo e quindi senza la possibilità di approfondire quelle grandi, geniali intuizioni che nascevano talvolta come lampi e che si dileguavano senza dare immediati frutti. Rossini dovette ritornare ad essere indulgente al virtuosismo dei cantanti e tra essi c'era Isabella Colbran, che doveva impersonare Armida e che comandava ormai da padrona, se non sul genio, certo sul cuore del 25enne pesarese. Tutte le caratteristiche di Armida sembrano concepite per mettere in risalto il talento vocale e drammatico della Colbran. Il canto è il vero superpotere di Armida. Nel primo atto le sue prodigiose acrobazie vocali le permettono di distrarre i crociati dall'assedio di Gerusalemme, di ravvivare la propria passione per Rinaldo e infine di sottrarlo al campo cristiano. Questa perfetta incarnazione del bel canto, questo vertice dell'armonia tra creazione e interpretazione, non sfuggì al critico del giornale del Regno delle Due Sicilie, che scrisse: «Ella si dimostra superiore a qualunque altra cantante nelle variazioni del secondo atto, nelle quali adorna con tutte le grazie del canto un tema bellissimo di Rossini. Ora lanciandosi in terzine di eccezionale, quasi insuperabile difficoltà, ora imitando gli arpeggi più ardui degli strumenti a corda, ora percorrendo con assoluta facilità formidabili scale cromatiche ascendenti e discendenti per 2 ottave. Malgrado tutto questo, la prima rappresentazione non fu un successo. L'opera sembrò infatti stravagante rispetto alla tradizione del melodramma italiano. Chiara la sua origine italo-alemanna, scrisse all'indomani della prima quello stesso critico. In verità, per gli scribacchini dell'epoca, tutto ciò che non era comprensibile e non rientrava nella convenzione era tedesco. Perciò anche Rossini, che poco ne sapeva a quell'epoca di quanto avveniva nella Germania operistica e forse neppure conosceva la riforma del cavalier Gluck, né certamente che questi aveva pure composto nel 1777 una Armida in 5 atti, anche Rossini, dicevamo, apparve quindi germanico perché cercò di approfondire qua e là la sua ricerca, dando rilievo a nuovi effetti strumentali che si addicevano all'atmosfera magica e fantastica voluta dal soggetto. Forse per questo, oltre che per la difficoltà di trovare 3 tenori adatti ai ruoli, l'opera ebbe scarso giro e in breve cadde nel dimenticatoio. Bisognò dunque aspettare Maria Callas per ritrovare in scena Armida. Era l'anno 1952 e la regia era affidata niente meno che ad Alberto Savinio. L'edizione che noi ascolteremo, invece, è quella diretta da Daniele Gatti alla testa di orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Nel cast troviamo René Fleming, soprano come Armida, maga e nipote di Idraote, innamorata di Rinaldo, valoroso condottiero crociato amato da Armida, che è cantato da Gregory Kunde, tenore. Goffredo, comandante dell'esercito crociato, è Donald Cash, tenore. Carlo Bosi, anche lui tenore, interpreta Eustazio, fratello di Goffredo.
Jeffrey Francis, tenore, interpreta Gernando, condottiero crociato di origine norvegese. Ildebrando d'Arcangelo, basso, è Idraote, re di Damasco e mago, zio di Armida. Iorio Zennaro, tenore, dà voce a Ubaldo, cavaliere crociato. Bruce Fowler, tenore, interpreta Carlo, cavaliere crociato tedesco, e chiude l'elenco Sergei Zadvoni, basso, come Astarotte, principe dei demoni. Veniamo dunque alla trama dell'atto primo, che si apre con un antefatto. I guerrieri crociati assediano ormai da tempo la città di Gerusalemme per liberare il Santo Sepolcro. Lì capeggia Goffredo di Buglione. Idraote, re di Damasco, dotato di poteri magici, ha ordito uno stratagemma per indebolire le truppe cristiane. La nipote Armida, anch'essa maga e sua complice nella trama, dovrà fingersi sua nemica e chiedere aiuto ai cristiani contro di lui. In realtà ciò dovrà servire ad allontanare dall'assedio di Gerusalemme i più valorosi tra i crociati. E così si apre l'atto primo. Presso il campo cristiano, nelle vicinanze di Gerusalemme, Goffredo di Buglione invita i soldati ad onorare la salma di Dudone, capo dei paladini franchi. Eustazio, fratello di Goffredo, introduce la bellissima Armida, accompagnata sotto mentite spoglie da Idraote. Armida rivela come unica erede al trono di Siria, questo le sia stato usurpato da Idraote. Per riconquistarlo, si appella ora alla magnanimità di Goffredo e lo prega di inviare i 10 paladini più valorosi contro l'usurpatore. Il comandante cristiano promette che appagherà il desiderio di Armida, ma solamente dopo che Gerusalemme sarà stata liberata. Tuttavia, Eustazio e gli altri paladini, mossi a pietà e colpiti dalla bellezza di Armida, insistono presso Goffredo e questi, alla fine, nonostante avverta un sinistro presagio, acconsente alle richieste della donna. I paladini eleggono intanto quale successore di Dudone e loro capo, Rinaldo. Egli dovrà, per ordine di Goffredo, scegliere i 10 paladini per l'impresa. Eustazio ed altri cristiani, ormai invaghiti di Armida, seguono nel frattempo la maga ed Idraote nelle loro tende. L'elezione di Rinaldo provoca però la rabbia di Gernando, paladino franco desideroso a sua volta di ricoprire l'alto grado ed invidioso che esso sia stato affidato ad un giovane italiano. Egli perciò giura vendetta. Idraote è soddisfatto per l'andamento del suo piano, poiché già alcuni guerrieri sono nelle sue mani. Egli incita quindi la nipote a far cadere nei suoi lacci, in particolar modo, il più valoroso tra i nemici, Rinaldo. Questi s'avanza e si incontra con Armida. Conosciutisi in passato, allorché ella con le sue arti magiche aveva salvato Rinaldo da una schiera nemica, i due sono innamorati l'uno dell'altro, anche se l'eroe, a differenza di Armida, non l'ha mai palesato. La donna rimprovera il paladino perché, in memore dell'aiuto ricevuto e del suo affetto, l'ha abbandonata per la gloria delle armi ed ora la combatte come una nemica. Rinaldo si discolpa, adducendo il suo dovere di cristiano e di soldato, ma non riesce a resistere ai rinnovati accenti d'amore di Armida e, dopo aver vacillato, si risolve a seguirla. La partenza dei due è però scoperta e bloccata da Gernando, il quale, di fronte ai paladini accorsi, accusa in modo ironico e sferzante Rinaldo di codardia. I rivali si battono e Gernando cade trafitto. I seguaci dei due si minacciano vicendevolmente. Goffredo, sdegnato, accusa Rinaldo e lo esorta a consegnarsi prigioniero. In un'atmosfera di sgomento, Rinaldo, consigliato da Armida, abbandona il campo, seguito dalla maga.

e ci arride. Come ce la tastassi la fida schiera, i passi fa diligenta fretta. Quella sia la vendetta, che non posso

quanti allori niente per lui dovrebbe. Invincibile sovrano di gloria tempio già sospeso, io miro.

farla in sfera. Ir tu in rinato il nome Dio, costui di che mai può vantarsi, cosa forse guagliarsi a chi si prega a mio dominio e popoli soggetti. Coronate, sterile recato, ali e scettri remoti.

a qual cosa, signore di degno stato? Signore che nella serva Italia è nato.

Così si conclude l'atto primo di Armida, dramma per musica in tre atti di Gioachino Rossini, sul libretto di Giovanni Schmidt. Prima rappresentazione, Napoli, Teatro San Carlo, 11 novembre 1817. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Daniele Gatti alla testa dell'orchestra e del coro del Teatro Comunale di Bologna. Ed arriviamo così alla trama dell'atto secondo. In un'orrida selva, sull'isola della Fortuna, regno di Armida, sorge di sottoterra una schiera di demoni, fra cui Astarotte. Questi narra come Rinaldo sia ormai preda dell'amore per la maga e come ciò possa decidere le sorti della guerra. I demoni spariscono e su di un carro volante tirato da due draghi giungono Armida e Rinaldo in dolce conversazione d'amore. Armida giustifica il suo passato comportamento rivelando che ha condisceso al piano di Idraote proprio per poter rivedere Rinaldo. E poiché ormai i paladini caduti in sua mano sono stati liberati proprio da lui, non esiste più tra loro alcun motivo di rancore e possono perciò abbandonarsi all'amore. Rinaldo ha perdonato Armida e non desidera altro che condividere con lei il loro reciproco sentimento, ma si stupisce che ella lo abbia condotto in un luogo così orrido. Allora Armida, con un cenno, trasforma la selva in un magnifico palazzo dove compaiono geni, ninfe, amorini e piaceri. I due amanti si abbandonano alla loro passione ed Armida, accompagnata da danze e cori di ninfe, inneggia alla giovinezza e dai piaceri dell'amore. La maga, infine, evoca una visione allegorica. Un giovane guerriero viene circondato da ninfe che fanno a gara per sedurlo ed egli, dopo aver tentato di resistere, cede alla voluttà. Le sue armi guerriere si tramutano in ghirlande di fiori.

Con le seduzioni della maga ai danni dell'eroe si conclude il secondo atto di Armida, dramma per musica in tre atti di Gioachino Rossini, sul libretto di Giovanni Schmidt. Prima rappresentazione Napoli, Teatro San Carlo, 11 novembre 1817. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Daniele Gatti alla testa di orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Ed arriviamo così alla trama dell'atto terzo. In uno splendido giardino incantato s'avanzano Ubaldo e Carlo, due guerrieri cristiani inviati da Goffredo di Buglione per tentare di sottrarre Rinaldo all'amore di Armida e per ricondurlo alla guerra santa. Lo zio dello stesso Rinaldo, Guelfo, ha supplicato Goffredo e questi è disposto a perdonare l'eroe e ad accoglierlo. I due crociati hanno superato tutti gli incantesimi posti da Armida per rendere inaccessibile il giardino, grazie ai doni magici ricevuti dal saggio d'Ascalona, mago ancor più potente di Armida e di Draote. Ora i guerrieri sono incantati dalla bellezza del luogo, ma comprendono che si tratta di un incantesimo maligno e con la loro verga magica respingono le ninfe che con canti e danze tentavano di soggiogarli. Si avvicinano Armida e Rinaldo mentre Carlo ed Ubaldo si nascondono in una boscaglia. Gli innamorati riaffermano il loro amore reciproco e promettono fedeltà costante. Armida si congeda da Rinaldo, al quale si mostrano Carlo ed Ubaldo. I compagni d'armi lo rimproverano aspramente perché mentre la guerra è in furia ed ogni soldato combatte per la liberazione di Gerusalemme, proprio egli, il più valoroso fra tutti, vive abbandonato all'amore di un infedele. Gli porgono quindi uno scudo scintillante nel quale Rinaldo può vedere riflessa la propria immagine ormai infiacchita ed imbelle. Rinaldo, esterrefatto, è in preda alla vergogna e al rimorso, ma si confessa ancora innamorato di Armida. Incitato da Carlo ed Ubaldo, risolve il proprio conflitto interiore e, deciso a seguire la voce dell'onore e del cielo, parte con i suoi compagni. Armida, rientrando, scorge di lontano Rinaldo allontanarsi con i due crociati e, colta dalla sorpresa e poi dal furore, invoca le potenze infernali. Ma la sua invocazione non riceve risposta e la maga decide così di inseguire l'amante traditore. All'esterno del palazzo di Armida, mentre Rinaldo è ancora afflitto per aver dovuto abbandonare la sua amata, Carlo ed Ubaldo ringraziano il cielo per essere usciti dal giardino incantato. Irrompe però Armida, che ancora incredula chiede a Rinaldo perché voglia abbandonarla. L'eroe risponde con il cuore spezzato che il dovere lo chiama e che comunque manterrà sempre una dolce memoria del loro amore. Armida, allora, si dice disposta a seguirlo ovunque, a servirlo come un'ancella pur di non perderlo, ma egli, addolorato, la respinge. Il dolore sopraffà Armida, che maledicendo Rinaldo per la sua crudeltà, gli chiede almeno di ucciderla per mettere fine ai suoi tormenti. Ma Rinaldo, trascinato da Carlo ed Ubaldo, parte ed Armida cade priva di sensi. Quando rinviene, rimasta sola ed in preda ad uno sconvolgente dolore, è avvicinata da due spiriti, uno con le sembianze della vendetta e l'altra con le fattezze dell'amore. Duramente combattuta, scaccia quest'ultima e, giurando vendetta, sale su di un carro tirato da draghi con il quale, tra fiamme e demoni, si innalza in volo.

paziente aspira a innalzar di Sion sull'alte mura l'augusto suo vessillo. Testa di tromba squillo.

Con la fuga di Armida su un carro tirato da draghi si conclude il terzo ed ultimo atto di Armida, dramma per musica in tre atti di Gioachino Rossini, sul libretto di Giovanni Schmidt. Prima rappresentazione Napoli Teatro di San Carlo, 11 novembre 1817. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Daniele Gatti alla testa dell'orchestra e del coro del Teatro Comunale di Bologna. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di René Fleming, soprano come Armida, Gregory Kunde, tenore, era Rinaldo, Donald Cash, tenore, dava voce a Goffredo, Carlo Bosi, tenore, interpretava Eustazio, Jeffrey Francis, tenore, si disimpegnava come Gernando, Ildebrando d'Arcangelo, basso, impersonava Idraote, Iorio Zennaro, tenore, cantava il ruolo di Ubaldo, Bruce Fowler, tenore, interpretava Carlo e chiudeva l'elenco Sergei Zadvorny, basso, nel ruolo di Astarotte. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra serata, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Benvenuti a Birdland, Claudio Sessa che prosegue in questo giro d'orizzonte sugli arrangiamenti, gli arrangiatori, gli effetti orchestrali, in particolare del jazz moderno degli anni 50, dopo la grande svolta del bebop. Abbiamo notato come il suono delle grandi orchestre non possa più essere quello degli anni 30, degli anni dello swing, ma che si collochi in una specie di zona intermedia in cui rimangono dei residui spettacolari degli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, uniti a una maggiore pulizia sonora, a un lavoro di rapporto fra le sezioni che è molto diverso da quello che accadeva nei primi decenni della storia del jazz. Insomma, inevitabilmente le big band, quelle che sopravvivono negli anni 50, trovano una loro logica che è fortemente correlata con il linguaggio del jazz moderno, questo naturalmente soprattutto negli assoli, ma anche in certe logiche degli impatti sonori inventati dai nuovi arrangiatori. C'è una tendenza della quale non ci siamo ancora occupati, che secondo me è piuttosto interessante e originale di questi anni. È una tendenza che si lega più strettamente a quello che sta succedendo nella contemporaneità del jazz che non alla tradizione, in particolare al grande successo del hard bop. L'hard bop è una musica relativamente semplice sul piano delle strutture, che quindi non dovrebbe avere molto a che fare con la scrittura per grandi orchestre, ma alcuni arrangiatori trovano una via orchestrale che traduce in qualche misura le esigenze dell'hard bop, che sono un nuovo rapporto con le radici profonde della comunità nera americana, il blues, il gospel, e una attenzione per certe sonorità che vanno al di là dei suoni convenzionali dell'Occidente, insomma un'attenzione per le altre culture musicali. Sentite per esempio questo brano arrangiato da Ernie Wilkins, quindi da un arrangiatore che ha lavorato molto anche per Count Basie, nel 1961, per la orchestra guidata da Cannonball Adderley, ma in realtà qui non ci sono assoli, c'è un suono complessivo del quale parleremo dopo averlo sentito, e il brano si intitola African Waltz.

Ecco, c'è qualcosa di nuovo in questa musica, anche nei colori proprio degli strumenti utilizzati, queste trombe giubilanti, questo ottavino che spicca nell'insieme orchestrale, queste percussioni suonate tra l'altro da un maestro, Babatunde Olatunji, un percussionista nigeriano che da qualche anno faceva scalpore a New York. Ecco, tutto questo colora in modo molto rappresentativo una scrittura semplice, essenziale, ma che ha poco a che vedere con le tradizioni orchestrali del jazz. Potrebbe essere un caso particolare, ma in realtà ci sono dei musicisti che si muovono proprio in queste direzioni, magari declinandole in una maniera un po' diversa. Uno di questi musicisti, forse il più interessante per la storia che ha attraversato, l'abbiamo già incontrato, è Quincy Jones. Quincy Jones lo abbiamo incontrato come arrangiatore di Count Basie, ma lui ha anche molte ambizioni in proprio. E vi faccio ascoltare un suo brano fra i tanti possibili. In realtà le sue composizioni e i suoi arrangiamenti sono sempre un po' diversi l'uno dall'altro, è difficile definire una modalità, una maniera di Quincy Jones, se non ascoltando tanti suoi brani, dai quali si coglie sempre un certo specifico sapore. Questo è comunque un brano del 1959, scritto da lui, arrangiato da lui, intitolato A Change of Peace.

Ecco, qui le logiche alla Count Basie vengono quasi ribaltate, c'è un gioco di prospettive nella musica di Quincy Jones, anche in quella più apparentemente regolare. Jones è un grande impertinente, si potrebbe dire, dei suoni orchestrali. Sulla stessa scia, di Quincy Jones, un altro musicista, produrrà, dei lavori molto interessanti, Oliver Nelson. Non è un caso che i due siano praticamente coetanei. Jones è nato nel 1933, Nelson l'anno prima. Jones è tuttora, molto attivo, mentre Nelson purtroppo è morto giovane per un infarto nel 75. Oliver Nelson ha scritto molto per conto proprio, ma anche e soprattutto per colleghi jazzisti, ai quali ha costruito, come dire, degli abiti orchestrali in una maniera molto originale, in cui di nuovo si sente questa cultura musicale più giovane rispetto a quella di cui abbiamo parlato fino adesso. Vorrei farvi ascoltare un'incisione dedicata all'organista Jimmy Smith, ed è un po' difficile orchestrare una musica per un musicista così esuberante come Jimmy Smith, ma Nelson ci riesce alla perfezione in questo brano del 1962 che si intitola Step Right Up.

C'è un altro grande arrangiatore di questo periodo che potremmo associare a questa tendenza, anche se è talmente inimitabile, talmente originale, che è un po' difficile collocarlo in un ambito stilistico preciso. Sto parlando di Charles Mingus, che è vero, raramente ha dato prova delle sue capacità come orchestratore, ma spessissimo anche in gruppi di piccola dimensione dimostrava di avere una penna da arrangiatore veramente straordinaria. Vorrei farvi ascoltare, anche per confrontare un po' idee diverse, all'interno di questo colore orchestrale così particolare, una sua incisione che risale al 1960, ma che in realtà è stata scritta fin dagli anni 40, quando Mingus lavorava nella orchestra di Lionel Hampton. C'è da pensare che la musica che ne dovrebbe venire fuori dovrebbe essere molto convenzionale. Hampton non brillava per essere un musicista dedito alle ricerche più sperimentali, ma c'è qualcosa in questo brano intitolato Mingus Fingus Number 2, non ho notizie del Number 1, che dimostra l'interesse di Mingus per dei colori tutti particolari. Questo dipende anche dal fatto che Mingus, per questa registrazione del 1960, era riuscito a ottenere una orchestrona veramente enorme rispetto ai canoni imperanti. Una trentina di musicisti erano schierati nello studio di incisione. Ascoltiamo dunque questo Mingus Fingus Number 2.

Vorrei chiudere questa trasmissione con un brano che sembra un po' sintetizzare tutte le varie anime che abbiamo osservato nel corso di questi minuti, e ritorniamo un po' a quella African Waltz iniziale, ma da una prospettiva un po' più consapevole, meno di passaggio, diciamo. Un lavoro di Randy Weston dedicato alla indipendenza africana, Uhuru Africa, lavoro molto importante del 1960, con arrangiamenti di Melba Liston, una trombonista

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Laura Dick. Un appello agli enti pubblici per garantire la parità salariale lo ha promosso recentemente il Canton Ticino, una trentina i municipi che hanno deciso di impegnarsi garantendo controlli anche nelle commesse pubbliche. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid, lo chiede una mozione depositata a Berna da parte di un parlamentare UDC. Continua il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, in questo momento si trova a Lourdes, ieri 800.000 persone hanno partecipato alla grande messa a Parigi. E per lo sport, l'Ambri Piotta fa il primo derby stagionale di Lugano, i bianco-blu rimangono al secondo posto in classifica. 10 anni fa, nel 2016, il Ticino era stato il primo cantone a firmare la carta per la parità salariale nel settore pubblico. Da 4 anni

0: anni ha introdotto controlli nell'ambito delle commesse pubbliche per garantire che sia dato lavoro solo a realtà che garantiscano parità di trattamento tra uomini e donne. Negli scorsi mesi il cantone ha passato la palla ai comuni e una trentina di loro hanno risposto positivamente all'appello decidendo di impegnarsi. Sentiamo il servizio di Christian Gilardoni.
1: L'uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale della Costituzione federale, ma nella realtà i numeri continuano a indicare una disparità. La carta riafferma il principio secondo cui si ha diritto a un salario uguale per un lavoro di ugual valore e grazie a cinque principi invita il settore pubblico a utilizzare le sue competenze e le reti di partenariato in favore della parità salariale. Su invito del cantone, una trentina di comuni ha deciso di sottoscriverla. Rachele Santoro è la delegata per le pari opportunità dell'amministrazione cantonale.
2: Siamo stati sorpresi che comunque oltre 30 comuni hanno aderito. Adesso il prossimo passo è proprio quello di vedere come implementeranno gli impegni dichiarati dalla carta e in primo luogo sarà importante andare a analizzare le proprie pratiche salariali e verificare che sia garantita la parità salariale tra uomo e donna.
1: Sarebbe però sbagliato pensare che il tutto si limiti a una questione di soldi.
2: La disparità salariale nasce da discriminazioni salariali, ma anche da condizioni lavorative che non garantiscono parità di accesso, per esempio, alle funzioni dirigenziali e parità di carriera uomini e donne. Quindi è importantissimo lavorare su tutti gli strumenti, tutte le condizioni quadro che agevolano, per esempio, la conciliabilità lavoro-vita privata e anche, per esempio, delle misure come il top job sharing, quindi la possibilità di avere delle posizioni dirigenziali a tempo parziale suddivise su due o più persone, sono delle misure ottime per far sì che le donne, nonostante magari una famiglia, possano restare sul mercato del lavoro anche appunto a livelli dirigenziali.
0: Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid è l'idea lanciata da un parlamentare a Berna, un tema d'attualità dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio, Giacca e Embolò. In Svizzera si stima che ci siano migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche perché lo stato vaccinale delle persone rappresenta un'informazione sensibile. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
3: Durante la pandemia in Svizzera sono stati registrati migliaia di certificati Covid contraffatti. Per ora non si dispone di un quadro completo della situazione, ma si sa che nel Canton San Gallo nel 2021 sono stati trovati oltre 8.000 certificati di vaccinazione contraffatti. La procura del Canton Zurigo registra più di 1.000 procedimenti penali legati alla pandemia e a Ginevra il Ministero Pubblico ha emanato 450 decreti d'accusa per l'acquisto di certificati Covid falsificati. Su questo tema arriva da Berna la proposta del consigliere nazionale UDC Andreas Glarner. Chiede un'amnistia per le persone che hanno ottenuto, utilizzato o rilasciato un certificato di vaccinazione falsificato o una deroga contraffatta all'obbligo di indossare la mascherina. Glarner vuole che siano abbandonati i procedimenti penali in corso e le sanzioni già emesse, ma non si sa ancora esattamente quante persone sarebbero toccate da questa misura. Ma una proposta simile era già stata bocciata dal Parlamento la scorsa primavera. Ai microfoni di RTS il deputato argoviese Glarner afferma che ora si sta dando la caccia delle persone che in quegli anni si trovavano di fronte a un conflitto di coscienza e hanno cercato di procurarsi un certificato. I casi di certificati Covid falsificati vengono alla luce solo adesso, anche perché in questo ambito vige la protezione dei dati. Lo stato vaccinale di una persona è un'informazione sensibile e la banca dati dei certificati Covid è stata progettata in modo anonimo. L'Ufficio federale dell'informatica e telecomunicazioni conferma che nel sistema informatico della Confederazione relativo ai certificati Covid non venivano memorizzati i nomi delle persone a cui erano intestati i certificati. Tema che non sempre sembra essere una priorità per i ministeri pubblici sovraccaricati da procedimenti penali.
0: Dall'estero ora, l'Unione Europea sbloccherà oltre 700 milioni di euro per aiutare le persone colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Questi fondi saranno dedicati principalmente ai paesi africani. In Francia, invece, ieri Papa Leone XIV è stato accolto da un bagno di folla. Si calcola che circa 800.000 fedeli abbiano assistito alla grande messa a Parigi. Non nascondete la vostra fede, ha detto il pontefice nei suoi discorsi ai francesi, invitandoli a portare speranza là dove regnano disillusione e aridità spirituale. Colpisce l'impatto che il Papa sta avendo in questi giorni in Francia, il suo successo soprattutto tra i giovani adulti in un paese dalle profonde radici laiche. Sentiamo cosa ci ha detto la nostra collaboratrice da Parigi, Elisa Cappellini.
4: Prima di tutto c'è un fattore prettamente temporale. L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico. Diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa. Quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento quando si tratta di fede. Dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
0: Passiamo alla pagina sportiva, ora c'è David Conti.
5: Ben ritrovati, l'Ambio Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano. I bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Di Bertaggia, Turcao, Fesciore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Boradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Sentiamo il capitano dei bianco-blu, Tommaso De Luca.
6: Abbiamo lottato dal primo minuto, sapevamo che era una partita con tantissime emozioni ed è stata così, ma siamo stati bravi a gestirle e a portare il risultato a casa. Però sono fortissimi nella transizione ed è quello che abbiamo gestito bene, penso che non abbiamo dato troppo nella zona neutrale, ma siamo stati bravi anche noi a segnare più gol di loro.
5: Da Tommaso De Luca, il difensore del Lugano, Davide Bischer.
7: Sicuramente che il gol nel box play ci ha fatto male, perché è una cosa che volevamo fare meglio. Sicuramente forse un po' di frustrazione, che non dovevamo portarlo sul ghiaccio sicuramente nel secondo tempo. E purtroppo sì, abbiamo forse giocato un po' troppo difficile, invece di mettere il disco nella loro zona. Si vede che è una squadra che non ha bisogno di tante occasioni per segnare, e quello è per noi da imparare.
5: Nelle altre partite, 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Kloten 3-2, Davos-Losanna 4-2, Friburgo-Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica, Ambrì è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League, successo, secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
0: Da qualche minuto è già domenica 27 settembre, si prevede una giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. La temperatura minima al sud sarà di 13 gradi, al nord 8, la massima al sud 22 gradi, al nord 26. Io mi fermo qui, ma l'informazione torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Buonanotte a tutti.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

carezza, ma la voce diventa più forte quando si spezza. Lo cuore respira più dolce, respira bellezza, e le orecchie poi sanno parlare.

tra lo sangue la gioia ti cura e l'amore ti cangia, e la luce si incolla alla pelle e diventa una stella. La passione è l'utulore più bello, ti picchia e ti salva.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: voce. Libri, storie e idee con Michele Serra.
1: E sarà dunque con me un'ora di libri per cominciare l'usuale sabato letterario di Rete 2, oggi 26 settembre 2026, e oggi puntata dedicata principalmente alla letteratura italiana, perché sabato prossimo si assegna uno dei più importanti premi letterari appunto italiani, il premio Campiello, che insomma con il premio Strega si contende il titolo di premio diciamo numero uno per l'industria editoriale della vicina penisola. E allora, lasciatemi dire, questa opinione assolutamente non richiesta, io ho sempre preferito il Campiello tra i due, perché sì, insomma, lo sappiamo, lo Strega è importante, abbiamo raccontato spesso la storia di come è stato creato da Maria Bellonci subito alla fine della Seconda Guerra Mondiale e di come la stessa Maria Bellonci sia stata, ecco, magari perdonate il linguaggio pomposo, però è stata davvero un pezzo fondamentale della ricostruzione della nazione italiana, o almeno della cultura italiana, dopo quella enorme tragedia, una tragedia materiale, sociale e culturale che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E lei stessa, ricercatrice, scrittrice, sceneggiatrice, animatrice della vita mondana, della società letteraria, militante femminista, insomma un sacco di cose. Ed è uno dei motivi per cui lo Strega è molto importante, è importantissimo. Però, detto questo, il premio Campiello a me sta più simpatico. Sarà l'idea che si tratta di un premio meno soggetto, come dire, a trattative carbonare, no? Perché lo Strega sembra sempre un po' frutto di manovre politiche tra le case editrici, non lo so. Sarà magari per il Campiello che ha questa giuria popolare dei 300 lettori che ha